0: E ti ringraziamo, Signore. Amen. Amen. Allora, alla fine di Atti 23, vediamo che c'era questo complotto per uccidere Paolo, che lui ha scoperto, e poi suo nipote è andato dal centurione e ha liberato. Quindi Paolo è stato mandato a Cesarea, a Felice, e cominciamo in versetto 1 di capitolo 24. Ora cinque giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera della tua previdente misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che questo uomo è una peste e suscita sedizione fra tutti i giudei che sono nel mondo e il capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio e per questo noi abbiamo preso e lo vogliamo. Volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma sopraggiungendo il tribuno Lessia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. Quindi questo uomo Tertullo era molto bravo a gonfiare Felice, tutte queste belle parole, oh tu sei così, e quello si cresceva sempre di più, la sua testa, perché l'uomo non credente vive dall'orgoglio, che okay? Le persone gonfiano il suo orgoglio, tu sei grande, tu sei meraviglioso, quante belle cose hai fatto per il nostro paese. E anche noi nella nostra carne siamo uguali. Ci piace che tutta la gente ci dicano, Craig, quanto sei bravo, perfetto, meraviglioso. Amen. E poi comincia con le sue accuse contro Paolo, addirittura ha detto che è una peste. È una peste. Che complimento. Ma Gesù ha detto, beati siete voi quando gli uomini diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa mia. E fratelli, anche noi siamo una peste per il mondo. Amen. E saremo sempre. Quindi vogliamo vogliamo anche arrenderci in un certo senso mentalmente di sapere questo fatto. Noi non saremo mai capiti e accettati dalla gente di questo mondo. Per loro noi saremo sempre una peste. Ci sono tanti credenti che vogliono essere sempre l'amico di tutti, ma un uomo e una donna di Dio non potrà essere mai l'amico di tutti, perché l'uomo e la donna di Dio devono dire la verità, come anche Giovanni Battista, no? Lui poteva essere amico di Erode, poteva chiudere un occhio al fatto che lui aveva un adulterio, ma non lo ha fatto. Ha detto, non è lecito che tu hai la moglie di tuo fratello. E ha perso la testa. Questo infastidiva molto la moglie di Erode e lo ha ucciso per questo. E come ha detto, tante chiese cristiane vogliono essere l'amico del mondo, vogliono compromettersi. Facciamo che il Vangelo è accettato nel mondo, quindi diventiamo noi come il mondo in modo che loro ricevano il nostro messaggio. Ma questo non era il metodo degli apostoli. Loro annunciavano la parola di Dio come era scritto E poi come venivano le conseguenze? A volte era il risveglio, a volte il tumulto, a volte venivano ammazzati. Come Paolo incarcerati. E in versetto 17 vediamo il motivo per cui lui è andato a Gerusalemme. 24:17, ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine offerte alla mia nazione. Abbiamo già visto in Corinzi, in Galati, dove Paolo ha detto ringraziavo i fratelli per l'offerta che hanno dato per i fratelli a Gerusalemme, no? Voi avete letto questi versetti. Allora questo è il momento quando lui ha portato quell'offerta ai fratelli. Quindi Paolo è andato a Gerusalemme per portare i soldi e benedire la gente di quella città, di portarli cibo, di portarli del bene. E come viene chiamato una peste. Come anche Gesù. Gesù che cosa di cattivo ha fatto nella sua vita? Mai neanche una cosa. Ha guarito le persone? Ha liberato le persone? Ha fatto solo del bene ogni secondo della sua vita? È stato crocifisso. È stato ucciso. Quindi anche noi dobbiamo sapere che saremo sempre una peste per quello del mondo. E anche in 2 Corinzi capitolo 5, no, capitolo 2, scusate. 2 Corinzi 2, anche qui Paolo parla proprio di questi ai Corinzi, anche noi. Versetto 14, ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Amen. Quindi possiamo aggrappare questa promessa di Dio? Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. Fuori di Cristo non possiamo prendere questa promessa di Dio. Ma in Cristo Dio ci fa sempre trionfare, sempre. Non 99 sì e uno no, sempre in Cristo. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi il scopo di Dio nella nostra vita è che questo profumo di Cristo, non la nostra puzza che non abbiamo fatto la doccia in una settimana, il profumo di Cristo viene diffuso dove lavoriamo, dove andiamo a scuola, con i nostri amici che non conoscono il Signore, ma c'è qualcosa diverso di te, non so, c'è una luce, c'è un profumo. Perché noi, versetto 15, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Quindi per Dio siamo un buon odore, eh? È bello questo. A volte io penso, Signore, faccio puzza davanti a te, ma qui è scritto che noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, la sua sposa. Fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, versetto 16, un odore di morte a morte. Ma per quelli un odore di vita a vita. Allora questi quelli e quelli chi sono? Versetto 15, quelli che sono salvati e quelli che periscono. Per quelli che sono salvati siamo un odore di vita in vita. Voi mi portate vita. Che alcuni non ci sono questa sera, questo non mi porta la vita. Amen. Mi porta la morte. Ma voi che siete qui mi portate la vita e mi fortificate nel vedervi. Anche lì alla conferenza di missioni, ogni anno andiamo, perché per me è una grande benedizione, e ogni anno io vedo certi fratelli che si tengono duro, anche se la battaglia è difficile, anche se come qui affrontano tante difficoltà, persecuzione, problemi, il diavolo che sempre Ma nel vederli mi dà una grande forza, mi dà una gioia, mi dà un stimolo anche io di andare avanti. Perché vedo Rod o anche altri, dico Rod perché voi conoscete Rod, e dico, vedi, lui sta andando avanti, anche io posso andare avanti. Amen. Invece altri, quel fratello, lui è tornato in America. Ha mollato col gruppo che è cominciato, adesso sono senza pastore, le cose vanno male. E questo è terribile, per me è molto deprimente. E magari comincio a pensare, forse io comincerò a vacillare. Ma anche voi per me siete un odore buono, un odore di vita. Voi mi portate la vita nella mia vita personale. Ma per quelli che periscono, noi siamo odore di morte. Perché? Perché odore di morte? Perché noi, la presenza di Cristo dentro di noi, li compunge del peccato e del giudizio. Il profumo di Cristo dentro di noi li ricorda che loro un giorno devono morire. E un giorno dovranno affrontare il grande giudice. Per questi un'ora di morte è morte, ma per quelli un'ora di vita è vita. E chi è sufficiente a queste cose? Quindi anche Paolo diceva, purtroppo è così. Per i non credenti noi saremo sempre la peste, sempre una puzza. Perché noi... Il mondo in cui viviamo vorrebbe cancellare completamente Dio dalla loro mente, non so se avete notato. Il mondo oggi ci dice, ma te ne freghi del Signore, della Bibbia, ma sei un stupido perché vai in chiesa, ma vai a divertirti, vai a fare sesso, vai a drogarti, vai a ubriacarti, vai a vivere per i soldi, le macchine, le cose. Lì c'è la gioia, c'è la felicità. E il mondo vorrebbe cancellare Dio completamente dalla mente, ma noi siamo col odore di Cristo, noi siamo il ricordo che Dio esiste. C'è un Dio e un giorno tu risponderai a quel Dio. E quindi per la gente, no, siete una peste. Quindi rassegniamoci, amen. Non saremo mai l'amico del mondo. Già Giovanni ha detto, chi è l'amico del mondo è nemico di Dio. Amen. Quindi se vogliamo essere amici di quelli nel mondo, nel senso se vogliamo piacerli, perché o noi li converteremo loro o loro converteranno noi. E quindi dobbiamo decidere. Se vogliamo essere col profumo di Cristo o no. Tornando in capitolo 24, vediamo la risposta di Paolo in versetto 14 a queste accuse che hanno, queste false accuse che hanno fatto contro di lui, che lui insegnava ai giudei di non più leggere il Vecchio Testamento, la legge di Mosè, di seguire i profeti, eccetera, eccetera. Versetto 10, allora Paolo, dopo il governatore gli fece cenno di parlare, rispose, sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parla a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Ed essi non mi hanno trovato nel Tempio a disputare con alcuno, o incitare la folla né nelle sinagoghe e né per la città. Ne possono provare le cose, né possono provare le cose del quale ora mi accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei Padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Quindi questa era la confessione di Paolo. Questa è la seconda volta che il cristianesimo viene chiamato la via. Perché? Perché non chiamarlo protestantesimo, cattolicesimo, battista, pentecostale, fratelli, chiesa di Dio? Perché? Perché Paolo ha dato questo nome la via? Qualcuno sa? Perché Gesù ha detto, io sono la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non è per mezzo di me. Quindi anche Paolo e la Chiesa primitiva non predicavano Calvary Chapel. Predicavano la via, Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore del mondo. E anche noi ci chiamano una setta. Il comune ci ha mandato fuori dalla barchessa perché siamo una setta. È strano che attraverso tutta la storia della Chiesa, quella Chiesa stabilita, ben organizzata, eccetera, comincia a fossilizzare, comincia a cadere nella tradizione dei uomini, e poi Dio fa sorgere un nuovo popolo che torna alla sua parola. E poi quella vecchia Chiesa stabilita che dovrebbe promuovere la causa di Cristo, comincia a chiamare quel nuovo gruppo una setta. E anche noi siamo chiamati una setta dalla Chiesa Cattolica, ma non è che ci interessa più di tanto quello che dicono loro. L'importante è quello che il Signore dice di noi. E Paolo confessa questo, che io servo il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Quindi come possiamo servire Dio? Dobbiamo credere tutte le cose che Dio ha scritto. E noi siamo come una chiesa, possiamo dire fondamentalisti, anche se è una parola molto pericolosa, giusto? Fondamentalisti pensano che vogliamo mettere le bombe da qualche parte. Ma fondamentalisti vuol dire solo che uno crede nei fondamenti. E noi crediamo in tutta la parola di Dio. Dal primo versetto di Genesi fino all'ultimo versetto di Apocalisse. Non si può credere metà della Bibbia o tre quarti della Bibbia, bisogna credere tutta la parola di Dio, tutto il consiglio di Dio. E ci sono tanti credenti che vorrebbero prendere forbici, tagliare fuori qualche versetto perché non è comodo. Ma non mi piace questo, perché per la mia carne non è comodo questo. Ma Paolo dice, io credo tutte le cose, non le cose che mi stanno bene, anche le cose che non mi stanno bene, anche le cose che toccano la mia vita in modo scomodo, io credo tutte le cose che sono scritte nella Bibbia, avendo in Dio la speranza. Quindi lui serviva Dio, la sua speranza era in Dio. E io non vedo l'ora che il Signore tornerà, veramente, veramente, fratelli. Oggi pomeriggio sono stato sopra Monte Grappa e ho fatto una passeggiata, ho trovato un sentiero, ma guarda, bellissimo. Era lì, c'era solo io e gli uccelli. E queste nuvole minacciose, infatti sembrava che stava per piovere, io ho detto, Signore, fai che non piove sulla mia testa. E ho fatto una bella passeggiata, ho letto la parola, stavo lì a pregare, a adorare il Signore. E guarda, fratello, era meraviglioso, ero rapito nella presenza di Dio. E purtroppo dovevo scendere qui nella valle, qui in questo mondo. In questo mondo abbiamo tribolazione, abbiamo problemi. Ma abbiamo la speranza in Dio che un giorno, quando Lui vorrà, Lui ci chiamerà davanti alla sua presenza e sarà glorioso. Non avremo più problemi. Non dovrei lavorare più nel capannone. E abbiamo questa speranza in Dio. Avendo in Dio la speranza che anche essi condividano che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che ingiusti. Quindi noi abbiamo speranza in Dio, che un giorno il Signore tornerà per prenderci. Anche qui una piccola accenno qui per quando dovete parlare con i testimoni di Geova. Loro dicono che gli ingiusti vengono annichilati quando muoiono. Quindi cessano di esistere, gli empi. Ma qui Paolo dice che gli empi saranno risuscitati. Quindi non è vero che vengano annichilati alla morte, ma verranno risuscitati e saranno giudicati. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una conoscenza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Mentre facevano questo, essi mi hanno trovato purificato nel Tempio senza alcun assembramento o tumulto. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Or questi stessi dicono se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedro. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato da voi. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, rinviò il processo dicendo: quando verrà il tribuno Lissia, prenderò in esame il vostro caso. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che aveva una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede di Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: per il momento va. Quando avrò opportunità, ti manderò a chiamare. Perché Felice aveva un spavento, quello che Paolo ha detto? Qualcuno può dirmi? Peccato. Di che cosa parlava Paolo qui? Felice voleva sentire riguardo la fede in Cristo Gesù, e quindi è scritto che parlava di che cosa? Giustizia? Autocontrollo? E un giudizio futuro. E voglio un po' fermarci un po' su queste tre cose, un po' di riflettere su queste cose. Anche nell'evangelizzare, perché forse il Signore, anche attraverso la parola, vuole insegnarci anche qualcosa riguardo l'evangelizzazione. In Romani abbiamo visto che c'è un ordine divino. Prima dobbiamo portare gli uomini alla conoscenza della loro colpevolezza davanti a Dio, prima che si possano convertire. Perché se non vedono il bisogno, non grideranno mai al Signore di salvarli. E anche qui Paolo parlava con Felice intorno alla fede in Cristo Gesù, quindi la vita, la morte, la resurrezione di Cristo. Abbiamo già parlato tante volte di questo nell'evangelizzazione, e della giustizia. Anche in Romani stiamo studiando la giustizia. Abbiamo visto che secondo la giustizia di Dio meritiamo tutto l'inferno, siamo tutti peccatori privi della gloria di Dio. E questa domenica prossima scopriremo che l'unica giustizia che è accettata da Dio è quella che è in Cristo. Quindi Paolo parlava della giustizia di Dio. Lui era un giudice, Felice era un capo, e lui doveva giudicare Paolo. Ma Paolo parlava della giustizia di Dio, di autocontrollo. Perché parlava dell'autocontrollo? Non è scritto nella Bibbia, ma nei libri storici di quelli che vivevano a quei tempi, scrivono che Drusilla era la terza moglie di Felice. Era la moglie di un altro uomo, un altro specie di re, un altro capo, che Felice aveva rubato questa donna di un altro uomo. E quindi, forse come tutti e due erano perversi, Paolo parlava dell'autocontrollo sessuale. E questo toccava la loro pelle, forse per questo era spaventato. Forse Paolo aveva qualche parola di conoscenza e cominciava a descrivere tutto quello che hanno combinato. E la terza cosa di cui lui ha parlato, del giudizio futuro. E io penso che è molto importante che anche noi nell'evangelizzare non... Sì, se hai due secondi non puoi dare tutta la parola di Dio. Ma è molto importante di enfatizzare alle persone, guarda, un giorno tu dovrai rispondere a Dio. Quando eravamo a Padova l'altro giorno, e io e Mario eravamo lì a parlare con questo ragazzo inglese, ti ricordi Mario? Vicino al canale. All'inizio questo qua, sì, una volta andavo in chiesa, però mi facevo così, eravamo lì tipo 10 minuti a parlare. Ma questo sempre come, sai, quasi tu sei una peste, cioè vai via. E poi non mi ricordo il suo nome, ma avevo chiesto il suo nome, quindi ho detto, ragazzo, non mi ricordo il suo nome, com'era, ma ho detto, ho chiamato per nome. E ho detto, tu devi sapere una cosa, Gesù Cristo è morto per te, per i tuoi peccati. E lui è l'unica speranza che tu hai della salvezza. E io ho detto, un giorno tu morirai. E un giorno dovrai rispondere a Dio che cosa hai fatto con questo sacrificio di suo figlio. E lui prima aveva questo sorriso, sai, tipo, sì, sì, sei pazzo, vai via. Ma quando ho cominciato a parlare della morte e che tu un giorno devi rispondere a Dio, lui è diventato molto serio. E ho visto che anche lui, come Felice, era spaventato. E dobbiamo dire alle persone, tu un giorno devi rispondere a Dio. Un giorno morirai. E non devi entrare nell'eternità sperando. Devi avere la certezza della salvezza. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, la morte. Ha la condanna già su di sé. E quindi è importante che noi portiamo ed evidenziamo le persone, guarda, intendo queste cose, era spaventato, è giustamente così. Però qual era la sua risposta, Paolo? Per il momento vai via. E quando avrò l'opportunità, quindi quando deciderò io, ti manderò a chiamare. In inglese è scritto, quando mi è conveniente, io ti ascolterò un'altra volta. Cosa ha detto Pilato? Io lavo le mani di questo uomo. Vedete voi, io lavo le mani di Gesù. Ma non possiamo lavare le nostre mani di Gesù, no? Non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo decidere. E tutti gli uomini devono decidere. E io credo che è importante che noi, dico di nuovo, dobbiamo enfatizzare questo fatto. Tu non puoi rimanere indifferente. Non è a come di tuoi. Perché noi non sappiamo. Potremmo morire tutti quanti in questo momento. Potrebbe venire un grande terremoto e questo tetto che pesa chissà quante tonnellate potrebbe seppellirci tutti vivi. Ma anche fra mezzo secondo, no? Voi credete questo? Potrebbe accadere, avete visto in Corea quello che sta succedendo. In una parte della Corea, che cosa fa ridere? In una parte della Corea hanno detto sul telegiornale, che a me mi sembra strano, però hanno detto che in una settimana sono caduti 80 centimetri di acqua. 80 centimetri di acqua è come quella che cade qui tipo tutto l'anno. in una settimana. Non so se avete visto il telegiornale, ma interi paesi spazzati via come forse niente. Ma la settimana prima tutti i coreani erano lì a fare la spesa, peccare, sposarsi, fare festa, ubriacarsi. Magari non si pensavano neanche di Dio. E oggi migliaia di loro sono morti e sono passati al di là, nell'eternità, molti senza il Signore. E quindi, come Paolo, è importante che anche in noi c'è un'urgenza. Quando evangelizziamo, sai che sarà un giudizio futuro. E io penso che anche noi come cristiani dovremmo ogni giorno riflettere su questo fatto del giudizio di Dio. Noi che abbiamo creduto in Cristo, i nostri peccati sono stati lavati via, giusto? Amen. Possiamo tutti dire amen a questo, no? Dio ci ha perdonato, il Signore ci ha lavato, ci ha adottato come suoi figli, ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Però la Bibbia insegna che anche noi figli di Dio, un giorno risponderemo a Dio. Infatti voglio leggerlo perché è meglio leggerlo che io lo dico. In Romani capitolo 14. Non solo dobbiamo enfatizzare i non convertiti che un giorno tu morirai e un giorno starai davanti a Dio, ma prima dobbiamo enfatizzarlo noi stessi. Io prima di tutti. Ogni giorno dovrei svegliarmi e dire: Craig, tu un giorno starai davanti a Dio e risponderai come vivi questo giorno. E in capitolo 14, sotto questo tema, per chi ha le Diodati, libertà e amore, parlo del fatto di bere vino o no con il fratello, o mangiare la carne o no, di non usare la nostra libertà per inciampare il nostro fratello. E Paolo disse in versetto 7, nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui morti e sui vivi. Ora tu perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Poi più avanti in Secondo Corinzi 5, siete già spaventati? A me mi fa spaventare un po' quando leggo questi versetti. E capisco perché Felice è spaventato. In Secondo Corinzi 5, versetto 9, perciò ci studiamo di essere graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceve la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Quindi la nostra anima sarà salvata. Ma anche noi come cristiani risponderemo a Dio per ogni parola che esce dalla nostra bocca, ha detto Gesù. Sia il bene sia che il male. E poi l'ultimo versetto, in Primo Pietro, capitolo 4. Versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi. Non so se avete notato un filo continuo. Paolo due volte, prima di parlare del giudizio che tutti dovremmo affrontare, e anche qui Pietro, prima di parlare del giudizio che dovremmo affrontare, tutti tre volte, prima di toccare questo discorso, parla della sofferenza di Cristo, parla dell'esempio di Cristo. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi nel medesimo pensiero. Quindi noi saremo la peste per il mondo. E dobbiamo sapere questo. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni dei uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dei gentili, quando camminavamo nella dissolutezza, nelle passioni, nell'ubriachezza, nella gozzaviglie, nelle baldorie e nelle abominevole idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro ai stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. E per questo infatti è stato predicato il Vangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. Quindi tutte e tre volte che questi due apostoli parlano del giudizio di Dio, prima ci fanno pensare di Gesù Cristo. E anche Paolo ha detto, noi non viviamo da soli. Tanti cristiani hanno questa mentalità, io sono un'isola. Se io pecco, se io faccio, non ha nessun effetto sugli altri. Ma non è vero. Se tu pecchi, tu porti la morte in questa chiesa. E nella tua famiglia, nella tua vita. Tutti noi. Io prima di tutti. E quindi dovremmo anche noi come cristiani riflettere. Un giorno io dovrei stare davanti a Dio e dovrei rispondere per ogni giorno, anche oggi, anche ieri, anche quando ho litigato con la mia moglie e ho detto delle brutte parole. Un giorno il Signore riporterà quello davanti a me, alla mia vergogna, perché sono un pastore e dovrei comportarmi meglio tante volte. Quindi è buono che enfatizziamo i non credenti, ma prima enfatizziamo nella nostra vita. Questa vita è come un vapore, passerà così. Il mondo vuole farci credere, che importanza ha andare in chiesa, ma guardi questo film anche se c'è un po' di pornografia, un po' di qua, un po' di là, non fa niente. No. Seminiamo la morte nella nostra vita, la morte spirituale. E anche qui, per concludere, in Atti 24, vediamo che Felice ha detto, Paolo, ma vai via, perché non mi è comodo questo discorso che fai. Io ti chiamerò quando io voglio. Dalla scrittura sembrerebbe che non è mai arrivato quel giorno, perché in versetto 26 e 27... Nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse, e per questo lo facevo spesso chiamare e conversava con lui. Quindi non era interessato nel Signore, volevo la bustarella a questa persona. Ha detto, Paolo ha portato la grana ai fratelli a Gerusalemme, forse adesso i fratelli porteranno il riscatto, no? Ma dopo due anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo far così grati ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quindi Felice non ha preso una decisione per Paolo e non ha preso una decisione per Cristo. E dopo due anni, che Paolo è rimasto lì in carcere a Cesarea, è stato rimosso Noi non sappiamo come lui è stato rimosso, però di solito nell'impero romano se uno veniva rimosso non era una bella cosa. Tante volte venivo rimosso e ucciso. Ma secondo la scrittura quel giorno opportuno non è mai più arrivato per Felice. E io penso che anche su questo, anche noi come cristiani, nell'evangelizzare le persone dicono sì, domani, quando mi sta comodo, quando sono vecchio, dobbiamo dirlo, guarda, quel giorno non ti tocca, questo momento ti tocca, adesso hai l'opportunità. Perché se noi respingiamo la luce, forse non ci toccherà più quella luce. Se respingiamo Dio, forse sarà l'ultima volta che lo possiamo fare. E anche per noi come cristiani, sì Signore, io ti servirò quando sarò più opportuno per me, ma forse quel giorno non verrà mai. Amen. Preghiamo. Signore, io ti chiedo perdono per tante volte quando vivo, Signore, con troppa leggerezza, Padre, permetto al nemico di anche ingannarmi, Signore, di pensare che ho tanto tempo in avanti per servirti, quando, Signore, può darsi che questo sarà l'ultimo giorno che io avrò per servirti. Forse mi chiamerai anche di notte, questa notte, Signore, io non lo so. Signore, ti chiedo di mettere nel mio cuore, nella mia mente, questa conoscenza, Signore, dell'eternità. E anche nella mente dei miei fratelli, in questa chiesa, Signore, che possiamo vivere, Padre, con questa verità sempre davanti, Signore, che un giorno dovremo rispondere a Te. Aiutaci, Signore, di non vivere con leggerezza nei Tuoi riguardi, Signore. Di non fare come Felice e dire sì Signore, io ti obbedirò quando mi è conveniente, o io parlerò con quella persona quando mi è conveniente. Ma aiutaci Signore di essere persone che saremo pronti sempre a ascoltare e obbedire la tua parola, Signore. E non ti respingeremo come facevo Felice, Signore. Signore, aiutaci, Signore, abbiamo bisogno di Te, Padre. Abbiamo bisogno che Tu ci fortifichi, che ci proteggi, Signore, dal nemico, da ogni attacco di lui, da ogni astuzia, da ogni inganno, Padre. Perché viviamo in tempi pericolosi, tempi perversi, Padre, tempi malvagi. Aiutaci, Signore, di essere un profumo di Cristo in questo mondo di tenebre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

si risalire al giorno della Pentecoste. Ma le basi organizzative della Chiesa vengono poste ancora prima della discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. La direzione materiale e spirituale è nelle mani dei 12 apostoli, ma il tradimento di Giuda ha ridotto il loro numero a 11. Occorre perciò eleggere un sostituto per rimettere la comunità nelle condizioni in cui deve essere per ricevere lo Spirito e per costituirsi pubblicamente. Il portavoce del gruppo è Pietro, non perché sia il capo, ma certamente come personalità dominante nella considerazione di tutti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli: e in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva a circa 120, disse: fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi e aveva ricevuto la sua sorte di questo ministerio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. L'effusione dello Spirito Santo sui discepoli è l'adempimento di una precisa promessa del Cristo: dimorate in Gerusalemme finché non siate rivestiti della virtù da alto. E ancora, io vi manderò il Consolatore che dimori con voi in perpetuo. Possiamo chiamare il giorno della Pentecoste come il giorno della investitura. Il vento impetuoso che soffia, le lingue di fuoco che si posano su ciascuno dei discepoli e il parlare in altre lingue secondo l'ispirazione divina sono il segno di questa investitura. I discepoli sono riempiti di autorità e di sufficienza per proclamare al mondo che Cristo è il Signore. Proprio quel Cristo che gli uomini hanno ingiustamente condannato alla morte ignominiosa della croce. Il messaggio che Pietro si incarica di portare al popolo di Gerusalemme ha proprio questi contenuti. Cristo è il Signore, perché Dio lo ha risuscitato dai morti, e di questa resurrezione noi, i suoi discepoli, siamo testimoni. Gesù è quindi proclamato come il Messia atteso da Israele, il Messia nel quale era necessario credere per essere salvati.

Il messaggio di Pietro riscuote un successo inaspettato. I Fatti degli Apostoli ci riferiscono: or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.

poiché a voi è la promessa e ai vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. È la prima raccolta di anime, 3.000 persone, ma siamo solo agli inizi. Il cammino della Chiesa del Signore è appena cominciato. Non passerà molto tempo ancora che lo stesso Pietro sarà lo strumento usato da Dio per aggiungere al numero dei credenti già raccolti intorno alla fede di Gesù altre 5.000 persone. L'occasione prenderà le mosse dalla guarigione di uno zoppo che stazionava davanti alla porta del Tempio detta Bella, e il caso è riferito dai Fatti degli Apostoli. Or Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella per chiedere la elemosina. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissati gli occhi su di lui, disse: guarda a noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ho, ma quello che ho te lo dono. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Il discorso che seguirà a questo miracolo avvenuto nel nome di Gesù Cristo è un discorso che procede sicuro e persuasivo, si conclude ancora una volta con questo appello: ravvedetevi, convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Come abbiamo già riferito, 5.000 persone si convertirono al Signore. Al problema esterno del dissenso e della intolleranza si affianca anche un problema interno. La primitiva comunità viveva unita, tenuta ancor più insieme dalla comunione dei beni. Il problema è essenzialmente di natura organizzativa. Non si poteva pretendere che un movimento nato sulle ali dell'entusiasmo e della fede trovasse subito un modus vivendi che non creasse malumori e tensioni. I Fatti degli Apostoli al capitolo 6 ci riferiscono che una parte delle vedove è trascurata dall'assistenza fraterna. Trovato l'inconveniente, subito si rimedia creando un nuovo organismo e scaricando i 12 del lavoro assistenziale. Così potranno dedicarsi esclusivamente all'attività dottrinale. Per l'assistenza sarà competente un organismo formato da 7 persone, tra le quali Stefano, uomo ripieno dello Spirito Santo.

rispondere questo numero della rubrica, è il caso di riferire la vicenda drammatica che vede protagonisti Anania e Saffira. Ma leggiamo direttamente dal testo, Fatti degli Apostoli, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vende una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatane una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenete parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta vendutolo, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa 3 ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta e, portatala via, la seppellirono presso suo marito. E gran timore venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Corre l'obbligo di fare una breve considerazione su questo accaduto. Un giudizio così severo e traumatico piomba improvviso su una comunità caratterizzata dal fervore, dall'entusiasmo e dalla carità intensa. Ci domandiamo perché il Signore non si diverta ad essere severo. C'è da dire che il motivo del suo agire lo troviamo nel fatto che vuol dare un ammonimento a tutti. Questa nuova comunità che sorge deve essere caratterizzata dalla semplicità, dalla onestà e dalla verità, e quindi da comportamenti limpidi, che siano e rimangano limpidi anche davanti al sommo giudice, cioè davanti a colui al quale tutti noi dobbiamo rendere ragione. L'effetto di questo giudizio è immediato. Abbiamo letto, gran timore ne venne alla chiesa intera. Il Signore raggiunge il suo scopo, quello di far comprendere che chi avrebbe reso testimonianza di lui e della sua salvezza con la parola predicata doveva rendere ancor più testimonianza con la propria vita del messaggio che recava agli altri. E qui siamo giunti al termine del numero di questa rubrica. Cari ascoltatori, ci sentiremo prossimamente intorno a questo meraviglioso argomento, il cammino della Chiesa attraverso i secoli.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

cari amici che siete in ascolto in questo momento, ricevete il nostro più affettuoso saluto cristiano. Radio Evangelo Risponde ha il piacere di intrattenersi con voi, di dialogare con voi e di rispondere alle vostre domande. Ancora una volta raccomandiamo a tutti pazienza. Verrà il vostro turno, anche se è comprensibile che chi ci pone una domanda desideri una risposta più o meno immediata. In questa trasmissione prenderemo in esame due telefonate di nostri ascoltatori. Ecco la prima. Una signora ci chiede perché, pur amando Dio con tutto il suo cuore, non riesce a fare totalmente la sua volontà e a seguire i suoi consigli. Questa sua incapacità la rammarica e spesso la fa piangere davanti al Signore. La domanda è interessante e può riguardare un numero più vasto di ascoltatori e di ascoltatrici che possono avere lo stesso problema. A questa sorella, mi pare più giusto chiamarla così, dal momento che ama il Signore con tutto il suo cuore e vuole fare sinceramente la sua volontà, diciamo che è piuttosto normale il rammarico che avverte per non saper fare tutta la volontà di Dio. Chi mai potrebbe essere soddisfatto di se stesso in questo campo? O chi può essere certo di fare tutta la volontà di Dio e di non errare in nessuno dei suoi comandamenti? Se qualcuno ha questa certezza, è certamente in errore, perché noi siamo fallibili intorno a molte cose. Lo dice chiaramente l'Apostolo Giovanni nella sua epistola. Quello che invece possiamo avere e dobbiamo avere è una buona coscienza, per riferirci all'affermazione dell'Apostolo Paolo, il quale affermava di servire Dio in buona coscienza e non temeva il giudizio umano, perché neppure si giudicava da sé, in quanto riteneva che solo Dio avrebbe potuto giudicarlo. Ora noi arriviamo a conseguire una buona coscienza quando, come la nostra ascoltatrice, amiamo il Signore con tutto il cuore e cerchiamo onestamente di fare, non solo con la nostra buona volontà, ma con l'aiuto della grazia divina, il volere di Dio. Questo però non ci garantisce una indefettibilità assoluta. Ancora possiamo sbagliare e errare davanti alla presenza di Dio. Noi dobbiamo prendere alla lettera certe espressioni di Gesù, il nostro Salvatore, come quella contenuta nella preghiera del Padre nostro: sia fatta la tua volontà nella terra come fatta nei cieli. Questa è la condizione ideale in cui può venire a trovarsi il cristiano, cioè obbedire a Dio con la stessa prontezza e con la stessa dedizione con cui lo fanno gli angeli dei cieli. È certamente un traguardo per ciascuno di noi, un traguardo che deve essere raggiunto mediante la grazia di Dio e l'assistenza del suo Spirito. Miseri noi se non credessimo questo. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo sulla via per raggiungere questo traguardo. E quindi, pur essendo questa la meta più ambita, rimane sempre una meta che abbiamo conseguita in parte e per una restante parte dobbiamo ancora conseguire. Ecco perché questa legittima richiesta è stata inserita da Gesù nella famosa preghiera del Padre nostro, che è poi un modello di tutte le preghiere. Se questa condizione, cioè il fare la volontà di Dio nella terra come fatta nei cieli, sarebbe conseguibile e raggiungibile all'inizio della vita cristiana, cioè subito, non ci sarebbe stato bisogno di farne oggetto di preghiera per noi e per gli altri. Cara sorella, rammaricarsi e piangere per questo è certamente buono, perché è testimonianza inconfutabile che vogliamo piacere a Dio, ma dobbiamo fare attenzione di non cadere nello sconforto e nella disperazione. Noi, per grazia di Dio e avendo accettato Gesù come nostro Salvatore, siamo entrati nel riposo e nella pace. Dobbiamo vivere
in questo benedetto riposo, anche per quanto riguarda la nostra santificazione. Se ci consegniamo nelle mani del Signore, Egli è potente da operare in noi, come dice l'Apostolo Paolo, il volere, ma anche l'operare. E tutto ciò senza alcuno sforzo da parte nostra. Pur dimorando in questo riposo nel quale operiamo, possiamo ancora fare alcunché di sgradito a Dio, ma non per questo dobbiamo disperarci, confidando sempre nella virtù del sangue di Cristo che ci lava di ogni peccato e che ancora ci santifica. Io credo che la condizione del cristiano può essere spiegata così: prima dell'incontro con Cristo Gesù e quindi prima dell'esperienza della salvezza si viveva senza conoscenza di Dio e quindi in balia del mondo e del peccato che era in noi, di modo che la regola era il male ed il peccato e l'eccezione era il bene e la giustizia. Questo poco di bene si perdeva in un mare di male che era dentro di noi. Divenuti poi per grazia figli di Dio, e spero che questa sia la tua condizione, cara sorella, la situazione si è completamente ribaltata. Con la luce dell'Evangelo, ricevuta per grazia, il bene e la giustizia sono divenuti la regola della nostra vita e il male è divenuto l'eccezione. Quindi il peccato e l'errore sono andati in minoranza ed è giusto affliggerci per essi per quel tanto che è necessario per intensificare le nostre preghiere a Dio perché ci dia sempre più grazia e con la grazia la vittoria. Ma non è giusto disperarci, perché la disperazione è l'opposto della fede ed è contraria alla vittoria che Cristo ci vuol dare ogni giorno. In conclusione, abbi più fiducia nel Signore Gesù e nell'opera che Egli può fare in te per renderti approvata davanti alla sua presenza.

La seconda telefonata è di un nostro ascoltatore, il quale vuole una risposta su un argomento piuttosto delicato. Ecco l'argomento. Sono leciti i rapporti sessuali fuori del matrimonio? Questa stessa domanda ci è stata posta anche da un altro ascoltatore, al quale abbiamo risposto per lettera. Ma prenderemo, per rispondere a chi invece ci ha telefonato, alcuni brani di questa lettera, perché crediamo siano idonei a rispondere alla domanda che ci è stata posta. Naturalmente quello che noi diciamo lo prendiamo direttamente dalla parola di Dio, la quale parola dice con estrema chiarezza che i rapporti sessuali sono leciti e sono consentiti solo nell'ambito del matrimonio. Il Dio ha benedetto il matrimonio. L'unione di un uomo e di una donna che si amano e si uniscono davanti a Dio e davanti agli uomini è cosa preziosa agli occhi suoi. Dall'epistola di Paolo agli Efesi leggiamo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo ed alla Chiesa. L'unione matrimoniale quindi viene da Paolo assimilata all'unione spirituale di Cristo e della Chiesa. Dall'epistola agli Ebrei, capitolo 13, verso 4, leggiamo ancora: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il talamo incontaminato, perché Iddio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. In questa parte dell'Evangelo possiamo distinguere due cose: in che considerazione dobbiamo tenere il matrimonio e in quale posizione si vengono a trovare coloro che cercano fuori del matrimonio le soddisfazioni sessuali. C'è poi da notare come la parola di Dio mette sullo stesso piano sia i fornicatori, cioè coloro che non sono legati dal vincolo del matrimonio, come gli adulteri, coloro che invece lo sono. Ci interesseremo soltanto dei primi, visto che chi ci ha posto la domanda è un ascoltatore che è in cerca di una buona moglie, ma che ancora non ha conseguito questo traguardo che si è posto. Ebbene, diciamo subito che la fornicazione è peccato, perché chi fornica pecca contro il proprio corpo. Lo rileviamo sempre dalla parola evangelica, prima epistola di San Paolo ai Corinti, capitolo 6, verso 18. Fuggite alla fornicazione, dice l'Apostolo. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi fornica pecca contro il proprio corpo. Alla luce dell'Evangelo, sebbene umanamente possa sembrare assurdo, il nostro corpo non ci appartiene e non possiamo disporne come vogliamo, perché è proprietà del Signore. Nella prima epistola, sempre di Paolo ai Corinti, capitolo 6, verso 13, leggiamo: il corpo però non è per la fornicazione, ma per il Signore, e il Signore per il corpo. E più avanti, al verso 15, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per unirle ad una meretrice, cioè ad una donna di mestiere, che appunto vuol solo soddisfare questi appetiti che sono gli appetiti sessuali. Potremmo seguitare a citare passi biblici, perché su questo tema c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma non è il caso. Quanto abbiamo detto, citando le scritture, crediamo proprio che sia fuori dal nostro tempo e si inserisca in una realtà che è la realtà dello Spirito e del Regno di Dio. Quanti vogliono vivere in questa realtà e piacere a Dio, accettano il suo comandamento e crediamo che fuori di questa regola non c'è vita e non c'è gioia. È chiaro che questa regola, che è la regola divina, non si restringe solo alla fornicazione, quindi ai rapporti sessuali, ma si estende a tutti i rapporti del vivere umano per regolarli sul piano dell'amore, ed è una gioia per i figli di Dio seguirla incondizionatamente.
In conclusione, l'Evangelo è nettamente contrario ai rapporti sessuali fuori del matrimonio e chi vuole piacere a Dio segue quanto è ancora affermato sempre dall'Apostolo Paolo: per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito. Per chi volesse togliersi la pena di verificarlo di persona, tutto quanto abbiamo detto è scritto nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 7, al verso 2. Crediamo di aver risposto molto in breve a questo nostro ascoltatore, ma crediamo nel contempo di essere stati abbastanza chiari, o perlomeno crediamo di aver riportato chiaramente quello che è il pensiero della parola di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

0: Oggi iniziamo prima Corinzi. Ovviamente Paolo conosce molto bene la chiesa di Corinto, l'ha fondata lui, lo troviamo riportato in Atti capitolo 18, come dopo essere stato ad Atene, e sappiamo com'è andata ad Atene, poi va a Corinto, quindi siamo in Grecia. Va a Corinto, lì da inizio alla chiesa, sta parecchio tempo per le abitudini di Paolo, un anno e mezzo circa, quindi dà un bel fondamento a questa chiesa. Questa che stiamo per studiare è Prima Corinzi, ma in realtà lui già ha scritto almeno un'altra lettera a questa chiesa, che però non abbiamo, insomma. Questo lo dico perché citerà quest'altra lettera che ha già scritto loro. Quindi noi abbiamo solo due epistole, la prima e la seconda. Perché scrive questa lettera? Scrive perché gli hanno fatto in qualche modo delle domande rispetto a certi temi in particolare, e vedremo come lui risponde a queste domande, ma anche perché gli è stato riferito che ci sono dei problemi. Gli è stato comunicato da alcuni credenti, che lui citerà. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle maldicenze? Il problema della maldicenza è che chi dice una cosa e tu gli dici: posso dire a quella persona che l'hai detto tu? Quello dice: no, non fare il mio nome, non citarmi, questo perché non voglio saperlo. Invece, quando la cosa è trasparente, è fatta in amore, è fatta in maniera corretta, sì, tranquillamente dicono: ho detto io. E infatti Paolo cita chi gli ha riferito queste cose, e lo vedremo tra un po'. E quindi cosa gli hanno riferito? Gli hanno riferito che ci sono dei problemi forti relativi alle divisioni, ci sono dei litigi, delle contese nella comunità. E quindi Paolo approfitta e scrive questa lettera, che è principalmente una lettera di riprensione. Qualche studioso ha fatto notare come, da quello che dice Atti, da quello che dice Paolo in Corinto, queste due epistole, parla molto della Chiesa. Probabilmente sappiamo più di questa Chiesa di quanto sappiamo di tutte le altre Chiese del Nuovo Testamento, in negativo, però ci sono anche alcuni aspetti positivi. Io vi devo dire la verità: ogni volta che leggo e studio Prima Corinzi trovo tanti spunti per la mia vita, mi parla tanto, forse perché, ripeto, è una lettera di riprensione, e ovviamente tutti abbiamo bisogno di essere ripresi dal Signore, ma anche è una lettera che parla molto onestamente dei difetti, dei problemi in noi stessi, nella Chiesa. La parola non ha paura di dire anche cose vergognose, perché la realtà è la verità, e questo anche vale per noi. Non dobbiamo avere paura di esporci, di dire la verità, di far vedere agli altri chi siamo realmente, paura perché poi ci giudichino. Non deve essere così, perché questo può portare o al nostro isolamento o all'ipocrisia, e spesso c'è l'ipocrisia nella Chiesa perché le persone vogliono mostrare quello che in realtà non sono. La parola di Dio, la Bibbia, è molto onesta, racconta cose belle e racconta anche cose brutte, terribili. Quindi entriamo in Prima Corinzi capitolo 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Paolo si presenta, ovviamente, come l'autore dell'epistola, probabilmente Sostene è l'emanuense che la scriveva, sapete, Paolo dettava le sue epistole. Si presenta come l'autore della lettera, ma come apostolo di Gesù Cristo. Ci tende subito a sottolineare che è Gesù che lo ha scelto, che è Gesù che lo ha chiamato e che è Gesù che lo ha mandato, e che quindi lui è apostolo di Gesù per volontà di Dio. Questo ovviamente per dare autorevolezza a tutto quello che scriverà. Ho detto che c'è molta riprensione in questa epistola, e quindi ci tiene a precisare che non non scrive per sue questioni personali, non scrive per i suoi piaceri o per le sue preferenze o per le sue opinioni. Lui sta scrivendo come ministro di Gesù Cristo, come apostolo di Gesù Cristo. Scopriremo che purtroppo a Corinto Paolo aveva molti detrattori. All'interno della Chiesa c'erano molte persone che non lo stimavano. Cioè, ho detto molti, probabilmente ce n'erano pochi, ma erano un po' influenti e influenzavano gli altri. Quindi Paolo purtroppo deve sempre un po' difendere la sua autorità apostolica in questa Chiesa, perché ci sono molte persone, o c'è questa influenza da parte di questi che sono contro di lui. È un po' triste, ma è la verità. Di Sostene probabilmente se ne parla anche in Atti 18, ho detto quando Paolo ha iniziato la Chiesa di Corinto, a un certo punto si parla di un capo della sinagoga chiamato Sostene, potrebbe essere lui che si è convertito all'Evangelo. Interessante, è andato a leggere in Atti 18, perché lui è quello che viene picchiato a un certo punto, perché si crea un po' un tumulto contro la Chiesa, in particolare contro Paolo, ma il Signore in qualche modo lo protegge e alla fine questi devono picchiare qualcuno e prendono questo Sostene, che forse all'epoca ancora non è convertito, e lui diciamo diventa un po' il capo espiatorio. Potrebbe essere la stessa persona, Sostene. Dice: alla Chiesa di Dio che è in Corinto o a Corinto. Paolo scrive ai credenti, a tutti i credenti che sono a Corinto. Generalmente in ogni città c'era una chiesa, nel senso che anche se si incontravano nelle case o in piccoli gruppi, venivano in qualche modo considerati come un'unica chiesa. Quindi c'è la chiesa di Roma, c'è la chiesa di Corinto, c'è la chiesa di Antiochia, ma non è che affittavano il teatro o lo stadio o qualche locale grande per incontrarsi insieme. Probabilmente si incontravano nelle case, ma questo non negava il fatto che ci fosse, che si riconoscessero e che si amassero e fossero fratelli con gli altri. Quindi probabilmente questa chiesa, questa lettera veniva passata di casa in casa, di gruppo in gruppo, e quindi lui scrive alla chiesa di Dio che è in Corinto. Chiesa ovviamente un po' superfluo, ma lo ripeto, la chiesa non è un edificio. Chiesa significa, sono le persone. Chiesa significa assemblea. Addirittura il termine ecclesia che usa non era neanche un termine usato in maniera religiosa, ok? Era semplicemente un'assemblea di persone che si raccoglievano per uno scopo determinato, e Gesù l'ha usato per i suoi, l'apostolo Paolo l'ha usato per... Ma questo per dire che la chiesa non è un edificio, non è una liturgia, non è un insieme di cose, ma sono delle persone, dei credenti, quelli che hanno accettato Gesù Cristo. E quindi scrive a loro, e come li chiama? Li definisce così: santificati in Cristo Gesù. Dice alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù. Questa è la santificazione della salvezza, cioè dell'essere in Cristo, dell'aver accettato Gesù. Essere in Cristo significa essere chiamati fuori dal mondo, essere appartati dal mondo. Questo è anche ecclesia, assemblea dei chiamati fuori, e quindi questa è la santificazione della salvezza. E poi dice chiamati santi. Alcune versioni rendono chiamati ad essere santi, ma in realtà l'originale dice semplicemente chiamati santi. Perché? Perché essere santificati in Cristo Gesù significa essere chiamati santi. Se sei in Cristo, sei un santo. Questa è la definizione di santi nella Bibbia. I santi non sono persone particolari, credenti particolari. I santi nella Bibbia sono quelli che sono in Cristo, che sono santificati in Cristo, che sono salvati per la loro fede in Gesù Cristo. Ora scopriremo che loro erano molto lontani dall'essere perfetti, molto lontani dall'essere perfetti. C'erano problemi morali, c'erano litigi, divisioni, erano disordinati, erano carnali. Certe cose che dice di loro, le vedremo piano piano, quando le leggiamo sembra che non siano neanche dei credenti, sembra che non erano neanche salvati per certe cose che succedevano tra di loro, eppure dal punto di vista di Dio erano santificati, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi chiamati santi insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è un buon versetto che dice di questo fatto, che essere santi significa essere credenti in Gesù, e tutti i credenti, tutti i cristiani in Gesù, nati di nuovo, sono santi. Ora torno al concetto di chiesa di Dio che è a Corinto. Sapete, Corinto era una grande città, era una città molto importante, romana, molto ricca, perché era in una posizione strategica ed era un po' il collegamento tra l'Oriente e l'Occidente, quindi le merci, i viaggi, passava un po' tutto da lì, da Corinto. Quindi molto ricca, molto, molto movimento, molti soldi che giravano. Là si tennero anche dei giochi simili alle Olimpiadi ed erano molto molto famosi, molto importanti, ma era anche una città molto depravata, molto peccaminosa. Era famosa per il divertimento. Dove andiamo quest'estate? Andiamo a Corinto a divertirci un po', a ubriacarci un po', a scommettere un po' come sono alcune città, no? In Europa c'è Amsterdam, famosa per la licenziosità, la droga, eccetera, eccetera. In America c'è Las Vegas, uguale, famosa per... Le persone vanno lì e si capisce che vanno per scatenarsi. Questa era Corinto in quell'epoca, famosa per le ubriachezze, la corruzione morale, e quindi c'era una chiesa di Dio lì. Questo volevo sottolineare, alla chiesa di Dio che è a Corinto. C'era una chiesa lì, una chiesa di Dio, un popolo numeroso, in questo degrado, in questa decadenza morale, c'erano persone chiamate sante in questa città, molto corrotta. È un bel contrasto, mi viene in mente anche Roma, no? Noi certe volte ci lamentiamo perché Roma è una città bella da certi punti di vista, ma terribile da altri punti di vista. Bene, Dio ha un popolo a Roma, noi siamo e possiamo essere santi in questa città, dobbiamo essere santi, questa è la nostra chiamata e possiamo fare la differenza. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo era il tipico saluto di Paolo. Grazia e pace. Erano due parole che erano probabilmente molto care a lui. Ovviamente c'è un nesso culturale, perché grazia era il saluto dei greci, mentre pace, shalom, era il saluto dei giudei. Quindi lui, dicendo grazie e pace, salutava tutti quanti, insomma, tutto il mondo. Ma ovviamente oltre questa realtà culturale sicuramente c'era una realtà di contenuto, di cosa significassero, di cosa significano queste due parole. Sono due parole fondamentali nell'Evangelo: la grazia di Dio e la pace di Dio. E come viene fatto sottolineare spesso, viene sottolineato spesso, anche l'ordine è importante: prima la grazia e poi la pace, perché non puoi avere pace con Dio e la pace di Dio se prima non sperimenti la grazia di Dio. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. È sconvolgente. Se si pensa a quanti problemi c'erano lì, ovviamente non so se l'avete letta recentemente o vi ricordate un po' questa epistola, tanti problemi, terribili problemi, ma è sconvolgente che Paolo dica io rendo continuamente grazie a Dio per voi. Non solo pregava per loro, ok, intercedendo, per loro, ma rendeva grazie per loro. Mi fa venire in mente l'amore di un padre verso dei figli. Lui li considerava come figli, li amava come figli. Non credo che fosse semplice adulazione, no? Sapete come si fa spesso nei saluti, un po' di... e poi... No, penso che lui li amasse veramente come dei figli, e credo che in questo Paolo rifletta il cuore di Dio. Dio può anche riprenderci, ma ci ama. E anche se ci riprende duramente, ci ama tanto. Anzi, il fatto che ci riprende è una conferma del fatto che ci ama. Paolo li sta per riprendere, gliene sta per dire davvero di tutti i colori, ma prima ci tiene a sottolineare che li ama e che rende grazie per loro, e penso che questo sia, sono sicuro che questo sia autentico. Perché in Lui, cioè in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui, in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, dice. Di che cosa stava parlando? Ora non sta parlando più della salvezza, sta parlando della benedizione, dei doni che Dio ha dato a loro individualmente, come Chiesa. Loro erano una Chiesa piena di doni e esercitavano tutti questi doni. E qui dice che in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa. I doni di Dio non sono legati alla nostra bravura o ai nostri meriti, ma semplicemente alla sovranità di Dio. In Cristo Dio ci ha già arricchiti di tutto, a prescindere dalle nostre qualità, dalle nostre capacità, dai nostri meriti. E loro, anche se erano una Chiesa disordinata, stavano esercitando tutti i doni spirituali. E questa è una cosa positiva. Il problema, però, è che quando eserciti un dono spirituale in modo disordinato, in qualche misura puoi vanificarlo. Puoi non arrivare agli altri, puoi vanificarlo con la tua condotta. Cioè, se io esercito un dono particolare, ma lo faccio in un modo che non è comprensibile alle persone, se parliamo tutti insieme uno sull'altro, no? Io sto esercitando un dono contemporaneamente a tutti voi e nessuno ci capisce niente. Quindi esercitare un dono, ma in modo disordinato, può impedire l'utilizzo e l'efficacia di quel dono. Un'altra cosa. Se io utilizzo un dono di conoscenza, di esortazione, di discernimento, e poi vado e offendo, ferisco, oppure faccio, cado in cose sciocche, no? In qualche modo le persone vengono scoraggiate. Ma allora che mi dici a fare queste cose? Se tu... Quindi certe volte la nostra condotta, il nostro modo di vivere o di camminare, anche se abbiamo dei doni da parte del Signore, che esercitiamo dei doni da parte del Signore, possiamo in qualche modo renderli, come dire, quasi inefficaci. In Prima Corinzi 13 vedremo come Paolo dice: io posso anche vendere tutto quello che ho e darlo ai poveri, posso anche bruciarmi vivo, posso anche avere tutta la scienza e la conoscenza, eccetera eccetera, ma se non ho amore, quello a niente mi giova, non giova a me, non giova a nessun altro, perché è avere dei doni ma in qualche modo renderli inefficaci perché mancano delle componenti fondamentali. E questo è molto importante, perché noi vogliamo esercitare i doni che Dio ci ha dato, ma vogliamo anche farlo con saggezza, con attenzione, non in modo disordinato, ma in modo giusto, corretto. Dice: per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Che vuol dire? Vuol dire che nonostante tutto era chiaro, era evidente che Dio era all'opera in mezzo a loro, anche se era una Chiesa ordinata, però si capiva che attraverso il contesto, qui è quello dell'esercizio dei doni, attraverso l'uso di tutti questi doni, di questa ricchezza spirituale, si capiva che Dio era all'opera tra di loro. Dice, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, e poi il versetto 8 dice, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo. Quindi qualcosa è stato confermato e qualcosa deve essere ancora confermato fino alla fine. Quindi è evidente l'opera di Dio nella vostra vita attraverso l'uso dei doni, ma quest'opera Dio la continuerà, perché vi deve anche far crescere, far maturare nell'esercizio di questi doni. Dio è buono, Dio è buono, perché Lui dobbiamo prenderlo veramente con un bel incoraggiamento. Dice, Egli vi confermerà fino alla fine, anche se abbiamo dei problemi, anche se abbiamo dei fallimenti, anche se abbiamo delle cadute, Dio è all'opera nella nostra vita e Dio continuerà quest'opera, perché ha un obiettivo: purificarci, santificarci, lavarci e farci essere una chiesa gloriosa, pura, senza difetti, senza macchie. Qui dice affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo. Quindi possiamo sempre crescere, possiamo sempre migliorare, possiamo sempre essere usati da Dio, e lo Spirito Santo è sempre all'opera nella nostra vita. È un incoraggiamento per noi, ok? Perché? Perché tutto questo? Versetto 9. Perché Dio è fedele. Fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. La fedeltà di Dio è la nostra sicurezza, non la nostra capacità, non il nostro merito, ma la sua fedeltà. Adesso sono finiti i complimenti, adesso sono finite le cose piacevoli, e entra subito nel merito dei loro problemi. La prima cosa di cui parla, cos'è? La divisione. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quindi vi esorto, in realtà il termine è molto più forte, è quasi vi supplico, vi imploro, nel nome del Signore Gesù Cristo, è qualcosa che è molto accorato, lo sta facendo veramente dal profondo del cuore, a non avere divisioni, ad avere tutti un medesimo parlare. Sappiamo da dove viene la divisione. Da dove viene la divisione? Viene dalla carne, ovviamente. Il nemico amplifica questo, ma la divisione viene dall'orgoglio, il mio orgoglio, la mia carne, che mi porta ad affermare me stesso, e quindi sono in contrasto con gli altri. Ma da dove viene l'unità? La divisione viene dall'orgoglio, viene dalla carne, ma dove viene l'unità?
1: Del corpo,
0: dell'amore, dall'unità. Qui dice a non avere divisioni tra voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente. Qui dice che il segreto dell'unità è avere una sola mente. Vi ricordate quando abbiamo parlato

rinnovamento della vostra mente. È l'opera dello Spirito Santo nella mia vita che trasforma pian piano la mia mente. E mentre lo Spirito Santo trasforma la mia mente, trasforma la tua mente, trasforma la tua mente, trasforma la sua mente, trasforma la tua mente, e lo fa tutti nella stessa maniera, cioè portandoci ad avere la mente rinnovata, la mente dello Spirito, che è la mente di Gesù. E questo provoca l'unità. E quindi non è un'azione l'unità, ma è un prodotto, è un risultato dell'opera di trasformazione dello Spirito Santo nella mia mente. Se io non permetto allo Spirito Santo di trasformare la mia mente significa il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, le mie opinioni, le mie ambizioni, i miei valori, i miei desideri, i miei gusti. Se io sono sempre resistente all'opera dello Spirito Santo, che opera attraverso la parola, no? Allora rimarrò nel mio modo di pensare e quindi rimarrò carnale. Non avrò una mente spirituale, una razionalità spirituale, ma avrò una razionalità carnale, una mente carnale, quindi orgoglio, carne, divisione. Mentre essere trasformato, e in Romani 12, se vi ricordate quando l'abbiamo studiato, subito dopo questo discorso individuale, Paolo dice perché sappiate chi siete nel corpo, affinché chi ha questo dono faccia questo, chi ha quest'altro dono. Quindi parla subito dopo dell'unità, e quindi è lo stesso tipo di discorso. La mia trasformazione individuale mi permette di essere in armonia nel corpo. Se io non permetto quest'opera, sarò sempre o isolato o solo o diviso dagli altri, non mi sentirò parte degli altri, perché quello che dicono gli altri io non lo condivido o non lo capisco. Dove vogliono andare non è dove vogliono andare io, dove voglio andare io. Avete mai fatto parte di un gruppo dove tutti volevano fare una cosa e voi non la volevate fare? Non è piacevole. Tutti parlavano di una cosa, da un po' tu dici ma questo non mi interessa, perdi attenzione, perdi. È come andare a un film di Star Trek con tutti i trecchiani, si chiamano così gli appassionati di Star Trek, a te non te ne importa niente, ci sono quelli mascherati, tutti i vestiti, tutti i fan sfegatati eccetera eccetera, e tu dici oh ma quando finisce sto film, no? Non ti senti parte, perché non condividi quella stessa mentalità, quella stessa passione, quella stessa. Quando nella chiesa, nel corpo di Cristo, noi rimaniamo indietro, non permettiamo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita attraverso la parola, in qualche modo ci sentiamo dissociati, scollegati, non in armonia con gli altri, perché gli altri vogliono amare il Signore, vogliono servire il Signore, vogliono pregare, e noi invece non ci sentiamo di pregare, non ci sentiamo di parlare di questo, non ci sentiamo di parlare di questo, siamo in difficoltà. Quindi avere la stessa opera dello Spirito Santo in noi, ad avere perfettamente uniti ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quindi l'unità non viene dallo stare insieme necessariamente, o fare le stesse cose, o essere tutti uguali. L'unità viene dall'essere trasformati e guidati dallo Spirito Santo. L'unità non è neanche imporre il mio modo o le mie cose agli altri, ok? Perché quando io voglio imporre agli altri le mie cose, di nuovo sto affermando me stesso, non sto rinnegando me stesso. Mentre sappiamo che chi vuole venire dietro a me, diceva Gesù, chi vuole essere mio discepolo deve rinnegare se stesso, rinunciare a se stesso, morire a se stesso. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, vi ricordate prima aver detto qualcuno gliel'aveva riferito e lui lo cita, sono quelli della casa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Ovviamente le divisioni portano alle contese, a litigare. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, cioè Pietro, e io sono di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Interessante. Abbiamo detto che le divisioni portano contese, e la cosa grave certe volte delle contese nella Chiesa è quando le persone vogliono

0: dare a questa contesa una parvenza di spiritualità. Sarebbe molto più facile dire: guarda, mi dà fastidio, forse è la mia carne, forse è il mio orgoglio, non mi piace. Essere onesti piuttosto che dire sento e dare una parvenza di spiritualità a una cosa che magari è terribile, litigare eccetera. Questi qua danno una parvenza di spiritualità a una divisione. Uno diceva: io sono di Paolo, il grande Paolo, quello che ha iniziato la Chiesa. Un altro diceva: no, io sono di Apollo. Apollo era il grande insegnante della parola, eccetera, eccetera. Apollo era un credente che era venuto dopo rispetto a Paolo. No, io sono di Pietro. Oh, Pietro, non mi toccate Pietro. No? Divisione per contendere, per litigare. E poi alla fine c'erano quelli che dicevano: io sono di Cristo, è il massimo della spiritualizzazione, no? Chi è? Voi avete detto degli uomini, sì, degli apostoli, ma noi diciamo proprio... Vi capita mai le persone che se ne escono con la frase proprio quella d'effetto? No? Che però ti fanno sentire proprio che tu non sei niente, non sei nessuno, ma loro sono... E questo era il sentimento di questi qua: io sono di Cristo. È falso. Questa era una contesa, questa era una discussione, questo era un litigio, questa era una divisione della Chiesa, ma cercavano di dargli una parvenza di spiritualità. Falso. Come risponde Paolo? Cristo è forse diviso? A voi che dite che siete di Cristo, in particolare, Cristo è diviso? No. Quindi non usare il nome di Gesù per sostenere il tuo orgoglio, le tue ambizioni e le tue divisioni. O il fatto che stai ferendo delle persone, eccetera, eccetera. E poi ancora, un'altra domanda: Paolo è stato forse crocifisso per voi? Ovviamente no. Dobbiamo fare un po' attenzione all'eccessiva enfasi sui meriti dei grandi uomini di Dio nella nostra vita. Oh, a me mi ha parlato questo. Oh, ma io vado alla chiesa di quest'altro. Oh, ma come insegna quest'altro? Come predica quello? Ah, dovessi sapere. Certe volte diamo troppa enfasi a queste cose, ripeto, non perché amiamo quelle persone o stimiamo quelle persone, che dovremmo e che è una cosa positiva, ma per creare divisione e per in qualche modo mostrare una superiorità. Questo è sbagliato. Un'altra domanda che fa Paolo: siete stati battezzati nel nome di Paolo? Che c'entra questa domanda? Sembra che qui Paolo faccia riferimento a un equivoco che poteva nascere e può nascere anche adesso circa il battesimo. Qual è questo equivoco? È che l'importante è chi ti battezza e non tanto in che nome sei battezzato. Come se chi ti battezza è lui che attribuisce, che sta dando un valore speciale a quel battesimo. Come se è nel nome suo. E infatti qui dice: o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo. Probabilmente questo equivoco era anche diffuso qui, in questo contesto di divisione. Ah, a me mi ha battezzato quello, quindi nel nome di quello. Ah, a me mi ha battezzato quell'altro, quindi il mio battesimo è speciale, è diverso dagli altri. Quindi uno veniva battezzato da Apollo, e quindi era di Apollo. Uno dice la Cefa ed era di Cefa. E che cosa sta dicendo Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Dice: meno male che non ho battezzato quasi nessuno, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ha battezzato qualcun altro. Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Va letto in questo contesto, ovviamente. Non è che Paolo vede un qualche tipo di problema se lui avesse battezzato qualcuno, no? Non c'era un pericolo nel battezzare, ma per questo equivoco non voleva che fosse un'occasione di divisione, comprendete? C'è un'altra cosa interessante in questa frase: l'aver detto questo, ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ci mostra come il battesimo non è essenziale per la salvezza, altrimenti Paolo non avrebbe mai detto una cosa del genere, perché sarebbe assurdo ringraziare Dio per non aver fatto qualcosa che è essenziale per la salvezza. Cristo infatti, versetto 17, non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Ora, non voglio negare che il battesimo sia importante, il battesimo è importante, Quando dico che non è essenziale per la salvezza, sto dicendo che non è teologicamente legato come un fondamento per cui se non ti battezzi non sei salvato. Ok? Però il battesimo è importante, è un atto di ubbidienza, ogni credente deve essere battezzato in fede. Però il battesimo è la testimonianza della salvezza avvenuta, è la testimonianza della conversione che è avvenuta, non avviene in quel momento. E di conseguenza, perché il battesimo è un atto esteriore, una testimonianza, possiamo avere opinioni diverse riguardo al battesimo. E infatti nella Chiesa, nelle Chiese, ci sono opinioni diverse riguardo al battesimo. C'è chi lo fa subito, c'è chi aspetta un po', c'è chi lo fa col camice bianco, c'è chi lo fa in costume, c'è chi lo fa al mare, c'è chi lo fa in chiesa, nella vasca. Le pratiche relative, le cose, i dettagli, direi così, relativi al battesimo, non sono le cose di cui dovremmo discutere. Non dovrebbe essere un problema. C'è gente che dice: oh, se tu non hai battezzato dicendo questa cosa e facendo questa cosa, non è valido. Ah, non ti sei battezzato al mare? No, non è valido. La vasca? No, no, non è... Dobbiamo stare attenti. Ci sono altre cose, invece, come la salvezza, in cui invece è determinante, no? Capite? Sui modi, le pratiche, le abitudini del battesimo, vabbè, ci può essere una certa libertà o distinzione senza che sia per noi un problema, ma sulla salvezza no, non possiamo negoziare sulla salvezza, non possiamo dire vabbè anche le opere non vanno bene per essere salvati, o vabbè anche un'altra religione va bene per essere Gesù e questo santo, no, perché la salvezza ha a che fare, la salvezza deve essere ovviamente in Cristo Gesù, mediante la fede in Cristo Gesù per la croce, come diremo tra un po'. Capite quello che stiamo dicendo? Quindi, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. È interessante. Evangelizzare non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Può essere resa vana la croce di Cristo? Sì, se non viene messa come al centro del messaggio. Se io, il centro del messaggio diventa la mia saggezza, la mia capacità di parlare, o una qualche mia idea.
1: Come hai detto prima, usare un dono in modo disordinato.
0: In maniera sbagliata, disordinata. Ogni evangelizzazione, qui parla di evangelizzazione, che non mette al centro, che cos'è l'evangelizzazione? È dare l'Evangelo. E l'Evangelo che cos'è? È la salvezza di Dio attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, giusto? Ogni evangelizzazione che non mette al centro la croce non può chiamarsi evangelizzazione, è vana. Se io metto l'enfasi sui meriti, se io metto l'enfasi sulla conoscenza anche di Dio, conoscere Dio non salva le persone.
2: Sapere chi Dio è,
0: sì. Conoscere Dio, pensate che il diavolo lo sappia chi è Dio?
3: Conosciamo noi.
0: I demoni lo conoscono. Tante persone conoscono Dio, ma non sono salvate. Nel senso, sanno chi è, possono recitare a memoria i versetti della Bibbia che descrivono le qualità di Dio, amore, giustizia, eccetera. Ma questo non salva, perché Dio ha stabilito che la salvezza avvenga accettando Gesù come personale salvatore nella nostra vita. Significa accettando la croce. Ora, io non posso accettare la croce se non penso di essere un peccatore, perché la croce parla di peccato, di condanna del peccato, giusto? E se io non mi riconosco peccatore, anche se so tutto di Dio, questo non mi cambia, perché continuo a rimanere un peccatore, non confesso i miei peccati, non mi libero dei miei peccati. Quindi anche la conoscenza di Dio stesso, i principi della giustizia, qualsiasi discorso molto bello, molto brillante, molto fatto di belle parole, convincenti, eccetera, eccetera, se finisce lì, rende la croce vana, quindi non c'è salvezza. Certe volte noi anche commettiamo l'errore di voler rendere questo messaggio un po' più bello, un po' più accattivante, un po' più piacevole da sentire, un po' più saggio, un po' più filosofico, e poi alla fine diciamo tutto meno la cosa fondamentale, Qual è la cosa fondamentale? È che ti devi ravvedere che sei un peccatore, ma Gesù ha pagato per te. Gesù è il figlio di Dio, ha pagato per i tuoi peccati sulla croce. Se tu credi in Lui, puoi essere perdonato di tutti i tuoi peccati e andare in cielo. Questo è il messaggio fondamentale dell'Evangelo. Se non dico questo, sto girando sulle parole, sto dicendo anche cose belle e interessanti, ma è tutto vano. Anche se io cerco di parlare di queste verità di Gesù, ma in un modo non chiaro, perché faccio giri di parole, perché faccio esempi assurdi, anche questo in qualche modo alla fine devo arrivare a quel punto, se no non posso dire di aver evangelizzato. D'altro canto, non, neanche devo scadere nell'altro estremo, che è quello di essere rozzo, brutale, come fanno alcune persone, no? Convertiti, sei un peccatore, andrai all'inferno! La gente dice, oh, che ti sei bevuto? Che ti credi di essere? Cioè, ci vuole un equilibrio. Quello che sto dicendo è che però il contenuto dell'Evangelo deve essere quello, la croce. Infatti, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. C'è una differenza tra quelli che periscono e quelli che sono salvati, ed è voluta questa differenziazione, ovviamente. Comunque, se per te la croce è follia, perché dovrebbe essere follia la croce? Perché non serve? Perché non ne ho bisogno? Perché è assurda? Se per te la croce è follia, significa che non sei sulla via della salvezza, sei sulla via della perdizione. Finché la pensi così riguardo alla croce, stai su questa strada, sei tra quelli che periscono. Ma nel momento in cui ti senti peccatore, colpevole, indegno, nel momento in cui sei pronto, allora sei sull'altro versante, su quelli che, per cui quella croce può essere potenza di Dio. Vi è mai capitato di parlare con delle persone, con delle persone e capire che non potete arrivare al loro cuore perché non sentono il bisogno di Gesù? Non credono, non c'è il desiderio, non c'è la fame, non c'è l'interesse. E tu capisci che non è il momento. Sono persone che vedono la croce come una follia per loro e stanno andando sulla via della perdizione. C'è speranza? Sì. Perché ci sono dei momenti nella vita, penso, spero, ma sono sicuro, di ogni uomo, di ogni persona, in cui c'è la consapevolezza della colpa, della condizione di peccatore, di aver fallito, eccetera, eccetera. In quel momento, se ci vai a parlare, la stessa persona può vedere la croce non più come una cosa inutile, ma dice, la vede come una corda. Sì, è una speranza, sì. Sì, e questa è la realtà, questo è quello che vediamo anche nella predicazione di Gesù. Quando le persone si sentivano peccatori, senza speranza, perduti, eccetera, eccetera, subito trovavano in Gesù la risposta. Quando le persone si sentivano a posto, giuste, che non avevano bisogno di nulla, allora nulla poteva dare. Gesù diceva, non sono venuto per quelli che sono sani, sono venuto per i malati. Finché uno non si rende conto che è un malato, non può cercare il medico. Onestamente, se uno sta bene non cerca un medico, no? Quando finalmente mi arrendo e mi ravvedo, cosa succede? A quel punto scopro che la croce è la potenza di Dio per la salvezza e cambia completamente prospettiva. Sta scritto infatti, io farò perire la scienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Dice, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Questo è Isaia 29,14. Ora, è interessante questo che sta dicendo Paolo qui. La sapienza è una potenzialità che Dio ha messo nell'uomo, giusto? Ma l'uomo senza Dio esprime una sapienza che qui chiama stolta. Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Sta parlando del mondo in generale, no? Della saggezza del mondo, della sapienza del mondo. L'uomo senza Dio esprime una sapienza stolta, non perché quello che dice è tutto sbagliato, può infatti risultare piena di verità, anche brillante, anche illuminante, anche grandiosa, ma viene meno nella sua parte fondamentale, il nocciolo, il cuore, cioè il riconoscimento di Dio. Cioè, se manca Dio, manca il perno fondamentale, il fulcro fondamentale. E poi dice: il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Avrebbe potuto, ma non l'ha fatto. Vi ricordate cosa dice Romani 1 quando dice che sono inescusabili perché pur avendo visto le opere di Dio, pur avendo osservato la creazione, dice le qualità invisibili di Dio sono mostrate davanti ai nostri occhi, quindi non c'è una scusa per cui uno non crede in Dio, va bene? È interessante, ritornate su quella parte di Romani 1. Dio è conoscibile attraverso la sapienza umana, il problema è che l'uomo non cerca la verità con sincerità, questo è il problema. L'uomo cerca la verità eventualmente, se la cerca, con le sue distorsioni, con la sua corruzione morale, con i suoi preconcetti. In termini psicologici si chiamano bias, cioè è un filtro, è come se tu vedi annebbiato. E che cosa ti rende annebbiata la mente? Sono i tuoi preconcetti, i tuoi pregiudizi. Io cerco qualcosa, però deve essere come la voglio. Avete mai cercato qualcosa che però doveva essere come la volevate? E se era diversa, vi convincevate che non era quello che stavate cercando? Sì, lo facciamo. Queste sono le nostre distorsioni. E l'uomo, nella sua sapienza, senza Dio, usa la sapienza per legittimare che cosa? La sua ribellione, il suo peccato, o semplicemente affermare se stesso. Mentre la croce significa rinnegare se stesso. Quindi il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Così è piaciuto a Dio di salvare come? Attraverso la sapienza? No, abbiamo detto no, attraverso la fede. È piaciuto a Dio di salvare quelli che credono. Dato che non ce l'abbiamo fatta con la sapienza, Dio ha stabilito che ce la facessimo attraverso la fede. Ovviamente la fede in che cosa? Come stiamo dicendo? La fede nella follia della predicazione della croce. Ovviamente Paolo non sta dicendo che è una follia, va bene, ma sta dicendo che per loro, dal loro punto di vista della sapienza umana, è una follia. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Questo è un po' emblematico, è la sintesi dei valori di queste due culture. Cosa cercavano i giudei? Il soprannaturale, il segno, il grandioso, il glorioso. E cosa cercavano i greci? Qualcosa di eccellente, qualcosa di brillante, qualcosa di filosofico, anche nel divino, qualcosa che potessero comprendere, qualcosa che potessero spiegare. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo in contrapposizione al segno, è scandalo per i giudei, è follia in contrapposizione alla sapienza che cercano i greci. Cristo, così umile, così semplice, così piccolo, così poco sensazionale. Gesù non cercava il sensazionalismo. Gesù, quando faceva i miracoli, diceva: adesso non andatelo a dire a nessuno, perché se mi vengono tutti addosso, eccetera, eccetera, cercano miracoli, io non posso avere un contatto diretto con le persone. No, io voglio quello. Non voglio il sensazionalismo, la popolarità. Cristo così semplice e per di più crocifisso. Che vuol dire crocifisso per un greco o per un giudeo? Sì, ma culturalmente, emotivamente è un perdente. Immaginate questi giudei che vogliono qualcosa di grandioso e poi chi? Quello sulla croce. Forse noi certe volte ci dimentichiamo un po' che cos'era la croce. all'epoca. La croce era un'offesa, era una vergogna, era una disgrazia. A quei tempi la peggiore cosa che potessero fare un uomo era crocifiggerlo. E questo binomio, queste due parole, Cristo da un lato, crocifisso dall'altro, insieme suonano come un paradosso, sia per il greco sia per il giudeo. Chi? Gesù, quello appeso alla croce, quel perdente, così in quella umiliazione, in quella vergogna, è una disgrazia. Questo predicate? Questo è il vostro messaggio? Sì, noi predichiamo Cristo crocifisso, uno scandalo per i giudei, una follia per i greci, ma per noi potenza di Dio e sapienza di Dio. La potenza per l'uomo non è la potenza di Dio. La grandiosità agli occhi dell'uomo non necessariamente è la grandiosità agli occhi di Dio. E anche ciò che è sapienza agli occhi dell'uomo non necessariamente è sapienza agli occhi di Dio. Cristo è la potenza di Dio, la sapienza di Dio. Malgrado l'apparenza di debole, malgrado l'apparenza di debolezza, di follia, se vai più in profondità scopri che Cristo è sia potenza, sia sapienza. In definitiva, Cristo è la soluzione per tutto. Avete mai giocato con l'acqua? Avete mai giocato con il vento? Sono cose leggere, vero? Quando prendiamo un po' d'acqua è leggera, sembra che sia, non abbiano nessuna forza, però in realtà l'acqua è molto forte e ce n'è. Pensate a uno tsunami. Qualcuno dice: ma che c'è di pericoloso? Aspetta che ti becca un'onda dei 5-10 metri e poi vedi quanto è forte l'acqua. Lo stesso per il vento, sono potenze devastanti, eppure noi ci giochiamo quando è piccolo, quando è, c'è una potenza là dietro enorme. Così è Cristo, sembra poca cosa, invece è la potenza di Dio, è la sapienza di Dio. Dice: poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Che vuol dire? Gesù, che è Dio incarnato, Dio che diventa piccolo, semplice, limitato, e ancora di più sulla croce. Quindi Dio al suo minimo è comunque infinitamente più grande dell'uomo. La follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Ma è proprio nel suo abbassamento che l'abbiamo potuto conoscere, no? È vero? Proprio perché si è abbassato. Nel suo minimo, nel suo scendere, l'essere la debolezza di Dio in quel momento, l'abbiamo potuto conoscere, nella sua morte che abbiamo potuto sperimentare il suo tocco e la sua liberazione. Il minimo di Dio è comunque enormemente grandioso e potente. Ricordate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli, le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Riguardate infatti la vostra vocazione. Chi siete? Guardatevi un attimo, gli uni agli altri, alla luce di tutto questo discorso tra quello che è forte agli occhi del mondo, saggio agli occhi del mondo, e ciò che è forte e saggio agli occhi di Dio. Tutto questo messaggio, la croce, eccetera, eccetera, esclude il merito, no? Esclude la grandezza, la sapienza, e escludendo questo, esclude anche molte persone. Anzi, direi che sono loro che si escludono da sole, perché dicono: oh, io non mi abbasso a questo, io non ne ho bisogno, per loro orgoglio. E poi ci siamo noi, che non siamo la creme della creme, non siamo il meglio del mondo. Siamo persone semplici e ordinarie. Ricordate la parabola del gran convito? A un certo punto questo signore dice ai suoi servitori: andate a invitare le persone perché sto facendo una festa molto importante. E questi vanno e gli invitati cominciano a dire: ma io c'ho un campo da arare, io mi sono appena sposato, io... e tutti le loro scuse. E allora, quando questi servi ritornano, il padrone lo trova in Luca 14, dice: ah sì, allora andate per le strade, prendete i mendicanti, prendete gli zoppi, prendete gli ciechi, abbiamo preso, c'è ancora posto, allora andate per le vie, prendete quelle le persone proprio gli ultimi, quelli che vivono là, i barboni, quelli al ciglio delle strade, deve essere pieno, ci deve stare tutti. Immaginate questa festa, tutti, questo è il gran compito. E noi certe volte ci guardiamo in chiesa e diciamo, certo che c'è di gente strana in chiesa. Guardate alla vostra vocazione. Ovviamente ci sono anche credenti importanti agli occhi del mondo, professori, medici, avvocati, ma direi che non sono la maggioranza. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Avete mai visto questi film americani in cui spesso sono film per ragazzi in genere, in cui magari devono fare una partita e c'è da un lato una specie di accozzaglia di ragazzini, c'è sempre il secchione, c'è sempre il cicciottello, c'è sempre il malaticcio, si mettono insieme e fanno la squadra e devono andare a giocare contro i forti. L'avete mai visto questi generi di film? Alla fine, per qualche risorsa, desiderio, eccetera, alla fine vincono, o comunque giocano alla pari, eccetera, eccetera. E quella è una doppia vittoria. Perché è una doppia vittoria? Perché c'è anche il lato di guarda chi siamo e ti stiamo battendo, c'è lo smacco, no? Di dire non siamo nessuno, eppure ti abbiamo battuto, pur essendo inferiori. Questa è una vittoria doppia, e tanto più è debole e improbabile questa squadra, tanto più è forte questo smacco, questa rivincita. Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare, perché Dio all'orgoglioso risponde in modo da annientare quell'orgoglio. Ah sì, sei orgoglioso? Ci penso io a te. All'umile invece risponde in un'altra maniera. Parla di cose stolte, deboli, ignobili, spregevoli. Basta! Questo siamo noi. E poi dice le cose che non sono, per svergognare le cose che sono. Non ci sentiamo così a volte? Avete mai detto non sono nessuno, valgo zero, sono nulla? Chi sei? Che meriti hai? Nulla. Io sono proprio niente, valgo niente. Bene, hai le credenziali. Assunto. Fai parte della squadra. Dio ha scelto te, ha scelto anche le cose che non sono. Quindi non deve essere una recriminazione, ma una conferma. Il fatto che non valiamo non deve essere un motivo per noi di lamentarci e di buttarci giù e di commisurarci, ma deve essere un dire allora sono nella posizione giusta davanti a Dio. E non deve essere anche una giustificazione per non servire il Signore, giusto? Ah, io non valgo niente, non sono capace, eccetera. No, deve essere un incoraggiamento, anzi, a farlo, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Dio solo deve essere glorificato, e lui ha disegnato le cose, ha determinato le cose in maniera che sia così. La Chiesa mostra la grazia e la misericordia di Dio, non mostra altro, va bene? Proprio perché siamo un macello. Ora, grazie a lui, voi siete in Cristo Gesù. Questo è un po' il suo. Grazie a lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Noi siamo in Cristo, questa è la posizione sicura, abbiamo detto, e Gesù è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. In pratica, essere in Cristo, aver creduto al messaggio della croce, è sufficiente per ogni cosa. Bene. In qualche maniera Paolo, che è partito per riprenderli, a un certo punto si è soffermato su, ha parlato di evangelizzazione, poi un attimo al messaggio della croce, ha fatto questa divagazione un po' sulla grandezza di Dio e dell'opera di Dio, lasciando per un attimo i Corinzi, il discorso dei Corinzi per un attimo. Ci sono molte persone che pensano che Paolo sia stato un po' scottato dall'esperienza di Atene. Ricordate in Atti capitolo 17, dovrebbe essere quando Paolo predica ad Atene ed è molto filosofico, con persone molto filosofiche, e pochissimi sono interessati, pochissimi si convertono, e lui probabilmente rimane un po', dice, ma questa sapienza, perché Atene era era la culla della sapienza, no? Tutta questa gente che stava lì e non faceva altro che parlare, filosofeggiare, eccetera, eccetera. Lui ha avuto la sua occasione, ma quelle persone non erano proprio, e lui probabilmente è rimasto scottato, e tutti questi ragionamenti probabilmente li ha scritti pensando a quell'esperienza della saggezza umana, ma anche forse è un monito per se stesso, dice: è inutile che io cerco di parlare della sapienza umana, io vi parlo solo semplicemente della croce, che è la potenza di Dio.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto e che state seguendo questa serie di meditazioni sul Vangelo di Giovanni, Patrizia ed io vi mandiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura dal capitolo 10, dai versetti da 25 a 30.

Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E io e il Padre siamo

0: Grazie Patrizia. Gesù riprese l'immagine delle pecore e del pastore. Dopo aver ripetuto che le pecore ascoltano la sua voce e sono perfettamente conosciute da lui, che lo seguono con fiducia ed egli dona loro la vita eterna, Gesù affermò la grande sicurezza di cui il suo gregge può godere. Si noti che il testo precisa due cose tipiche delle pecore. Ascoltano la voce del loro pastore e lo seguono. Questo ci induce a pensare alle caratteristiche principali dei cristiani. I cristiani ascoltano la parola del Signore, la conoscono bene e godono nell'udire la sua voce. Inoltre, cercano di camminare seguendo il sentiero tracciato da Gesù. Abbiamo poi due cose proprie del divino pastore. Egli conosce bene le sue pecore. Conosce bene coloro che veramente gli appartengono e a questi, solo a questi, dona la vita eterna, l'eterna salvezza. Queste pecore, questi cristiani credenti e fedeli, sono un esclusivo possesso di Cristo, in quanto Dio, il Padre, li ha donati a Lui. E, beata sicurezza, nessuno li potrà strappare, li potrà togliere o rapire dalle sue mani. Per confermare maggiormente questa sicurezza, Gesù aggiunse che, oltre ad essere custoditi nella sua mano, i cristiani sono tutelati dall'onnipotente mano di Dio, dalla mano del Padre, perché Gesù e il Padre sono uno. Le Scritture Sante affermano che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, sono senza pentimento. Quando Dio chiama una persona alla salvezza, quando le rivela il suo amore, suscitando nel cuore di quell'individuo la fede, dice semplicemente: tu sei mio. È su questa dichiarazione divina che si fonda la sicurezza del credente, sul fatto che il Signore lo ha scelto, lo ha riscattato, lo ha chiamato per porre su di lui il suo diritto. Non ci sono sicurezze nelle capacità umane, nelle scelte che possono variare da un giorno all'altro, nella precaria fedeltà dell'uomo. No, non ci sono sicurezze. La certezza può venire solo da Dio. Si fonda solo su Dio, sulle sue promesse, sulla sua parola autorevole e definitiva. Non c'è pentimento in Dio quando salva una persona. Egli la protegge nel suo amore, la preserva nella sua misericordia, la difende con la sua potenza, l'avvolge nella sua grazia e la custodisce come qualcosa di immensamente prezioso per tutta l'eternità. Noi ci sentiamo di dire grazie, Signore, grazie perché mi tieni nella tua mano. Puoi dirlo anche tu?
1: A Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Eccoci di nuovo insieme per trattare l'argomento intorno al ritorno del Signore. Ci eravamo lasciati la volta precedente mettendo a fuoco in maniera abbastanza chiara che la nostra salvezza non dipende dalle preghiere altrui fatte dopo la nostra morte, ma la salvezza o la vita eterna è un dono che Gesù ci ha procurato dando la sua vita sulla croce per noi. E quindi la nostra salvezza non è in funzione di cose che altri possono fare per noi o che noi stessi possiamo fare per meritarla, ma è semplicemente un dono di Dio. E avevamo ricordato un verso della Bibbia che si trova nell'Evangelo secondo Giovanni al capitolo 5 al verso 24, delle parole dette da Gesù. Egli ha detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se Gesù ci ha fatto questa gloriosa promessa, non è per farci espiare i nostri peccati nei tormenti del purgatorio. Quando Dio perdona, non perdona con delle riserve mentali. Egli perdona in un modo completo e totale. Egli ci dona la vita eterna senza condizioni. È semplicemente un atto di accettazione il nostro, quello di accettare quello che Dio ha preparato per la nostra salvezza. Quindi è un atto di fede nel credere quello che Dio ha messo a nostra disposizione. E non può essere un nostro merito, un nostro vanto, ma la salvezza è semplicemente un dono di Dio. Forse divaghiamo alcune volte su questo argomento, perché da un punto di vista umano ci fa comodo pensare a qualche possibilità, a qualche punto di appoggio per giustificare la nostra via. Ma noi dobbiamo essere corretti con noi stessi e corretti anche nei confronti della parola di Dio. La parola di Dio è chiara su questo argomento. Noi da soli non possiamo salvarci, ma è Gesù che ci salva. E quindi questo aspetto andava chiarito. In quanto il Signore Gesù ritornerà dal cielo per i viventi e per coloro che ci hanno preceduti. Ora qualcuno si domanderà: ma qual è la condizione delle anime dipartite? Le anime dei giusti, cari amici, sono nella presenza di Gesù, in piena conoscenza. Il nostro Dio è l'Iddio dei viventi, non dei morti. Quindi i redenti, i giusti, sono in uno stato di riposo o di beatitudine. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 14, il verso 13. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sono in uno stato di attesa, di beatitudine. Leggiamo sempre nel libro dell'Apocalisse al capitolo 6, i versi 10 e 11. Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché non fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e riprenderemo l'argomento fra alcuni istanti.

sono in uno stato di attività. Nel libro di Apocalisse, dell'Apocalisse leggiamo al capitolo 7, il verso 15: perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. Quindi i beati, i redenti, i credenti sono davanti al trono di Dio e gli servono notte e giorno. Qual è la condizione degli ingiusti, coloro che non hanno accettato la giustificazione offerta in Gesù? Il ricco della parabola che abbiamo trattato le trasmissioni precedenti possedeva tutte le facoltà. La parabola raccontata da Gesù: questo uomo poteva parlare, poteva vedere, poteva udire ed aveva memoria. Se volete leggere questa parabola, si trova nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 16. Quindi anche gli ingiusti si trovano in uno stato dove possono parlare, vedere, udire ed avere memoria. Vivono in una oscurità e nei tormenti. Passano in uno stato intermedio attendendo la punizione finale. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20 il verso 14: e la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Lo stagno di fuoco è il punto nel quale andranno coloro che non accettano Gesù. E la parola di Dio specifica ancora: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La parola di Dio, cari amici, non ci parla mai di uno stadio intermedio, di un'altra possibilità. Significherebbe illudere l'anima nostra. Significherebbe cullarci in una situazione che non esiste nella parola di Dio. Cari amici in ascolto, vorrei chiedervi: in quale categoria vi trovate? A quale categoria appartenete? A quella dei giustificati da Cristo oppure no? Io vi vorrei invitare a formulare le vostre risposte, a meditare su questo, a verificare attraverso la parola di Dio se veramente esiste un'altra possibilità, in modo che ognuno di noi non possa vivere con delle illusioni, che magari dopo morti qualcuno possa salvare la nostra anima mediante preghiere o altri mezzi. La parola di Dio non dice questo. O accettiamo Gesù e abbiamo vita eterna, oppure se lo rifiutiamo saremo condannati e gettati nello stagno di fuoco. Non ci sono altre possibilità. Io vorrei lasciarvi con questo pensiero di analizzare noi stessi e vedere se la giustificazione di Cristo è nella nostra vita oppure no. Il Signore voglia benedire ogni persona che fa questa analisi nella sua vita. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia.
3: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Al termine dello scorso studio, naturalmente studio biblico in questo caso, abbiamo visto che Mosè pregò Dio intercedendo a favore del popolo di Israele. E con la sua preghiera, in un certo modo, Mosè forzò la mano di Dio. E se anche noi fossimo più sinceri nelle nostre preghiere, saremmo esauditi di più, cioè vedremmo con i nostri occhi più preghiere esaudite da Dio. Dio risponde sempre alle nostre preghiere, ma credo che il Signore risponda no a tanti di noi, perché quando preghiamo non siamo onesti e sinceri con Lui. Tornando ora alla nostra storia, ecco che a un certo momento Mosè scese giù dal monte. Ma leggiamo Esodo capitolo 32, che è il libro che stiamo studiando, dal versetto 15 fino al versetto 18. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da ambo i lati, sia di qua che di là. Le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nel campo». E Mosè rispose: «Questo non è né grido di vittoria né grido di vinti. Il clamore che io sento è di gente che canta». Gli israeliti si stavano divertendo e lo stavano facendo peccaminosamente, mentre adoravano il vitello d'oro. E come Mosè, riprendo a leggere nel libro dell'Esodo, come Mosè fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. E Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così grande peccato?» Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 19 a 21. Ascoltate ora come Aronne cerca di scusarsi dando una sua versione dei fatti. Ci sarebbe da ridere, a dire il vero, se non ci trovassimo in realtà dinanzi a una tragedia. Aronne rispose così: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che ci vada innanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa ne sia stato di lui».

Questo l'ho letto in Esodo capitolo 32, versetto 22 a 23. In altre parole, la colpa sarebbe stata di Mosè. Gli israeliti pensavano che Mosè li avesse abbandonati e quindi si erano rivolti al vitello d'oro. Poi Aaron continua a dire: io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso? E se me lo hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Queste parole di Aarone sono scritte in Esodo 32, versetto 24. Ciò che dice Aaron è ridicolo. Penso che anche Mosè se ne sia reso conto e avrà detto al fratello: e tu vuoi farmi credere che hai gettato l'oro nel fuoco e che ne è venuto fuori da solo un vitello d'oro? Prima però, ve lo ricordate, è scritto che Aaron stesso modellò il vitello. Quindi ora stavano mentendo a Mosè. Perciò, quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aaron lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, questo è scritto in Esodo 32, versetto 25, e qui ci si riferisce evidentemente all'orgia a cui si era dato il popolo. L'ira di Mosè, quindi, è più che giustificata. Eppure, Mosè intercedette per questa gente,

cercando di commuovere Dio e di forzargli la mano. Intanto però Mosè non poteva lasciare quel peccato impunito e ricorse a quello che potremmo chiamare un drastico intervento chirurgico. Amici miei, quando si ha un cancro, ciò che ovviamente si vuole è liberarsene subito, anche se si tratta di tagliare una cospicua parte di se stessi. E il peccato è come un terribile cancro, e Dio, appunto, con un intervento chirurgico, eliminò i veri responsabili di quell'obbrobrio, come leggiamo nei versetti 26 e 27, sempre di questo capitolo. Mosè si fermò all'ingresso del campo e disse: «Chiunque è per l'Eterno, venga a me». E tutti i figlioli di Levi si riunirono presso di lui. E Mosè disse loro: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo, da una parte all'altra del campo, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino». Il giudizio di Dio fu molto severo, implacabile, ma dovette essere così, perché il peccato commesso dagli ebrei era stato molto grave. E questo dovrebbe essere un monito per tutte quelle chiese che si definiscono cristiane, dove a volte si è troppo tolleranti, lasciando che il cancro del peccato dilaghi senza freno. Amici miei, non si può scendere a patti con il peccato. Mosè non lo fece e agì drasticamente come la situazione gravemente peccaminosa richiedeva. I figlioli di Levi allora eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero morti circa 3.000 uomini. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 32 versetto 28. I colpevoli furono uccisi e questo fece un bel po' di pulizia nell'accampamento. Non pochi dicono ancora oggi che questo fu un intervento brutale, ma dico io, non fu meglio eliminare quel cancro e salvare il popolo piuttosto che lasciarlo crescere impunemente, causando la totale rovina di Israele? Pensate agli uomini, alle donne, ai bambini, che non erano colpevoli. Se si fossero lasciati in vita quelli che avevano spinto il popolo all'idolatria, Israele non sarebbe mai entrato nella terra promessa. E questo è proprio ciò che sta avvenendo oggi in varie chiese.

Si vedono infatti chiese perdere la loro influenza spirituale sulla società, perché hanno permesso che il peccato e le false dottrine penetrassero a poco nel loro mezzo. Sono state tollerate fino al punto di essere accettate e predicate. Si è troppo indulgenti e a volte perfino stupidi dinanzi al male, che facilmente può prendere così il sopravvento. L'indomani, leggo ancora nel libro dell'Esodo al capitolo 32, versetto 30, l'indomani Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò all'Eterno e forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». Perdonando gli israeliti, Dio avrebbe in un certo senso coperto il loro peccato. Ecco come Dio si comportava nei riguardi del peccato prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra e della sua morte in croce. Dopo la croce, il peccato viene tolto, eliminato. Poi, come si legge in Esodo capitolo 32, versetto 31, Mosè dà a Dio una quarta ragione per cui gli israeliti dovevano essere condotti nella terra promessa. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro». Ma che significano queste parole di Mosè? È una confessione. Amici, se volete andare d'accordo con Dio, dovete pensarla allo stesso modo sul peccato. Il peccato è peccato e deve essere confessato. Non importa chi tu sia. Questa gente era il popolo eletto, il popolo di Dio. Eppure Mosè disse: «Noi abbiamo peccato». Israele aveva commesso un peccato grave, costruendosi un idolo. Mosè allora confessò chiaramente questo peccato a Dio, e quando confessiamo a Dio i nostri peccati, dovremmo farlo sempre chiaramente, senza cercare scuse attenuanti. Dite a Dio esattamente di che cosa si tratta. Poi Mosè disse: «Ciò nonostante, perdona ora il loro peccato, se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 32. In pratica Mosè si identifica col popolo, pronto a subire la stessa sua sorte. E ricordatevi che Dio aveva detto a Mosè che avrebbe potuto ancora tenere fede al patto stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe, mediante lo stesso Mosè e i suoi discendenti. Ma Mosè disse che si sentiva solidale col popolo e che se Dio non intendeva portare più il popolo nella terra promessa, poteva benissimo eliminare anche lui insieme a tutti gli altri. Notate ora, ciò che commuove il cuore di Dio muove anche la sua mano. Infatti leggo in Esodo capitolo 32 versetto 33: «L'Eterno Dio rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro». Dio si occupa dei peccatori uno a uno, in quanto ognuno è responsabile solo dei propri peccati. Io per i miei peccati, tu per i tuoi peccati. Io già da molti anni ho confessato a Dio il mio stato di peccatore perduto e gli ho chiesto di salvarmi per mezzo di Cristo Gesù, e so che mi ha salvato. E tu hai fatto questa stessa scelta o sei ancora sotto il giudizio di Dio?

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

amici ascoltatori, qui Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di musica, di informazione, di ispirazione, presentatevi ogni settimana a quest'ora senza alcuna pubblicità, senza alcun sponsor, per conto della Fratellanza Evangelica Italiana che trasmette i suoi programmi in tutto il mondo. In America il governo federale ha istituito leggi per forzare il commercio e l'industria a dire la verità al pubblico. La verità quando vi prestano i soldi, la verità quando si vende un prodotto, la verità quando cercate di fare aggiustare un'automobile. Questo perché nel mondo c'è tanto inganno e, crederci o no, c'è pure inganno anche nelle cose spirituali. Oggi vogliamo esaminare Gesù e quello che Lui ci ha insegnato affinché da Lui possiamo imparare a conoscere se siamo o no nella verità. Ma prima eccovi un po' di musica.

Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 22. Vi leggeremo dal 23 fino al 33 versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli, e il primo ammogliatosi morì, e non avendo prole lasciò la moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispondendo disse: «Voi errate perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: «Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe»? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi». Le turbe, udite queste cose, stupivano alla sua dottrina. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione della sua santa parola. Alcuni anni fa fui invitato assieme ad altri pastori dal Consolato dello Stato di Israele a partecipare ad una conferenza. Mi sembrava assai strano che il governo israeliano si interessasse di pastori cristiani, ma poi ne capì la ragione. Volevano esortarci a promuovere gite turistiche in Israele alle nostre congregazioni. Infatti, se portavamo della gente assieme, sarebbe stato per noi tutto gratuito. E mentre ci facevano vedere degli interessanti videos, mi ricordo che il presentatore commentò: «Sì, Israele era una terra di latte e di miele, era meglio però se era una terra di latte e di olio. Il latte e il miele oggigiorno servono a poco, ma chi ha il petrolio ha tutto». E infatti i paesi arabi, ricchi come sono di petrolio, si sono dati ad ostacolare Israele da anni ormai, quella regione sottoposta a gravi e continue rappresaglie. Quello che era il popolo di Dio è divenuto il popolo più perseguitato che esiste, e la tragedia è che ambedue i popoli trovano origine nello stesso padre, Abramo. Il passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Matteo mostra questo popolo proprio all'apice di questa tragedia, la peggiore che mai sia caduta su nessun popolo, una tragedia che loro stessi si sono fabbricati e che misero in atto senza neppure accorgersene. In questo 22 capitolo troviamo Gesù confrontato dai maggiori esponenti del popolo giudeo. Prima vanno gli Erodiani, il partito politico che con l'appoggio del governo romano era al potere, poi vanno i Sadducei, l'aristocrazia del paese, i ricchi, coloro che controllavano il Sinedrio e l'elezione dei sommi sacerdoti. Quindi gli scribi, gli interpreti della legge, coloro che avrebbero dovuto spiegare al popolo il significato e il requisito della legge di Dio, e infine vanno anche i farisei, che erano i religionisti fanatici, i bigotti come li chiameremo al giorno d'oggi, coloro che adempivano ed esigevano l'adempimento più stretto e rigoroso della religione giudaica. Troviamo qui, insomma, la crema del popolo ebreo, e cosa dice loro Gesù? Voi errate.
voi siete sbagliati, voi siete nell'errore. O vedete la tragedia a cui mi riferisco? Un popolo trascinato nell'errore più grave da coloro che dovevano essere le loro guide, trascinato nell'errore più profondo e più devastante dal proprio clero, dai propri politicanti. Un popolo che era stato prediletto e prescelto da Dio, un popolo che aveva in consegna le sacre scritture, i sacri patti di Dio, un popolo che aveva nel bel mezzo di loro il promesso Messia. Ed ecco che lo troviamo qui con tutti questi vantaggi, con tutte queste opportunità, essere accusato d'errore grave da Cristo stesso. Ecco che li troviamo disputare con lui fino a ridicolezzo, e con quanta tristezza e quante amare dovevano essere quelle parole nella bocca di Gesù: voi errate. Se loro erravano, cosa doveva essere del resto del popolo? Se il popolo prediletto e addestrato nei patti di Dio per migliaia d'anni era nell'errore, cosa sarà stato del resto dell'umanità? Se il popolo ebreo, che da migliaia d'anni aspettava il Messia a loro promesso con profezie e miracoli e lo rigettava, come poteva allora il resto del mondo, che mai ne aveva udito parlare, accettarlo? Questa, amici, è la tragedia. Il fatto che 40 anni dopo Tito con le sue legioni distrusse Gerusalemme uccidendo migliaia e migliaia di persone, il fatto che per 2000 anni questo popolo fu disseminato per i 5 continenti del mondo e accanitamente perseguitato ovunque fino al 1945, quando sotto Hitler 6 milioni di ebrei furono uccisi nelle camere del gas, tutte queste cose non sono altro che le conseguenze. La vera tragedia fu quella che qui noi esaminiamo, il fatto che quel popolo cadde nell'errore, fu guidato nello sbaglio più grave dal proprio clero senza che neppure se ne accorgesse. Ora, ascoltatori, osservate, lo sapevano loro di essere sbagliati? No. Ci credettero quando Cristo glielo disse? No. Esaminiamo ora la nostra situazione. Può darsi che la nostra religione, la religione dei nostri padri, sia pure nell'errore? Avete voi mai considerato questa possibilità? Potreste voi concedere che la vostra Chiesa, così antica, così dotta, così ricca, con i suoi dottori, con i suoi teologi, con tutta l'infallibilità che si è appropriata, con tutte le sue tradizioni, sia nell'errore? Perdonatemi se sembra che affacci qui un'eresia, ma l'ipotesi è buona e la domanda plausibile e degna di essere esaminata a fondo da ogni uomo, da ogni donna, in riguardo alla propria Chiesa, in riguardo alla propria denominazione. Ognuno di noi abbiamo il sacrosanto dovere davanti a Dio e davanti ai nostri figli di non credere ciecamente a ciò che ci è stato tramandato, come fecero gli ebrei. Noi abbiamo il dovere di investigare se siamo come loro o no nell'errore, se le nostre guide, se il nostro clero ci sta guidando o no nella verità. Ognuno di noi abbiamo il dovere di investigare se la nostra denominazione si confà o no con ciò che Dio domanda da ognuno di noi. E mentre noi saremo d'accordo e accetteremo questa ragionevole proposta, pure ci troviamo davanti a una difficoltà. Come si fa a vedere se siamo nell'errore? Possiamo noi fidarci degli uomini? No, assolutamente no, mai. E allora come si fa? Ebbene, guardiamo qui nell'infallibile parola di Dio. Cosa dice Gesù? Lui disse al clero che era nell'errore, ma come lo sapeva lui? E qui noi troviamo la sua risposta, e come sempre essa è assai semplice. Ascoltate, Gesù disse: voi siete nell'errore perché non conoscete le scritture. Così domandiamoci subito, senza esitare un secondo, rispondete immediatamente alla seguente domanda:
conosce il vostro clero le sacre scritture. È la vostra Chiesa famosa per la preeminenza che ha sempre dato alla Bibbia e al suo studio? È il suo culto e i suoi servizi basati, accentrati esclusivamente sulla parola di Dio? È il suo programma basato sulla diffusione e la propagazione della Bibbia? Ebbene, se queste risposte sono negative, allora, crederci o no, la vostra Chiesa è nell'errore, sia pur essa la Chiesa dei vostri avi, della vostra patria, sia pure essa antica e millenaria come quella degli ebrei. Io vi dico che seriamente voi considerate di rimanere in essa, voi rimarrete nell'errore e subirete una fine più tragica di quella che il popolo ebreo subì. Infatti osservate con noi come una denominazione può chiamarsi cristiana e assicurarvi di essere nella verità quando trascura l'insegnamento della parola di Dio e dà più preeminenza a dottrine umane che ad essa? Come può essere nella verità quando Dio stesso ci dice che chi non segue la sua parola è nelle tenebre? Come una Chiesa può essere nella verità se ciò che insegna e pratica è in flagrante contrasto con ciò che la parola di Dio insegna? Ascoltatori, questa è una cosa seria. Il popolo ebreo credeva ciecamente nella sua Chiesa, credeva di essere nella verità, si lasciava guidare senza mai contestare o investigare gli insegnamenti ricevuti e si trovarono lontani dalla verità e perduti. Non facciamo noi lo stesso errore, con tutto il rispetto che si deve alla Chiesa a cui noi apparteniamo, noi dobbiamo investigare gli insegnamenti trasmessi e se essi non sono conformi con le sacre scritture, se chi ci guida come il clero ebraico non conosce le scritture, noi ci rendiamo complici con loro verso i nostri figli, verso le future generazioni perpetuate. Quando l'errore. Usciamone via. Cerchiamo chi pratica la Sacra Bibbia e chi fa e insegna in accordo con i suoi precetti. Ma qui viene da fare un'altra domanda. Basta questo? Basta essere in una chiesa dove la Bibbia è onorata e insegnata per essere sicuri di essere fuori dall'orrore? Ma torniamo di nuovo alla Sacra Scrittura. Paragoniamo quel che succede in giro. Qui noi troviamo sette che vanno da porta a porta a infastidire le persone e questa gente ha la Bibbia, eppure sono rigettati dal resto delle denominazioni che si chiamano cristiane. Tante sono le chiese oggigiorno che onorano la Bibbia. Come si fa a sapere qual è la giusta? Ebbene, noi stiamo qui su questo libro. Non diamo retta al parere né di una né dell'altra chiesa. Non fidiamoci della parola di alcun uomo, ma diamoci a vedere quello che leggiamo solo qui. Gesù ci dà la risposta, rileggiamola. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Ecco tutta la formula. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. No, non basta conoscere le scritture, non basta avere una Bibbia in mano. Osservate il diavolo, pure lui conosceva le scritture e le conosceva bene. Durante le tentazioni di Gesù, egli ne citò almeno tre a memoria. Pure il diavolo era ovviamente nell'errore. I farisei conoscevano le scritture, gli scribi le conoscevano, ma ecco che loro non conoscevano però la potenza di Dio. E per essere sicuri della verità, evidentemente secondo la parola di Gesù stesso, noi dobbiamo conoscere le scritture prima e poi la potenza di Dio. Ora, le scritture è facile. Oggigiorno la Bibbia a portata di mano non è più vietata al pubblico, uno può comprarla o ottenerla anche gratis e studiarla da sé o con l'aiuto di tante persone. Ma la potenza di Dio
come conoscerla, come sperimentarla, perché questa parola conoscere vuol dire esattamente questo, sperimentare la potenza di Dio. Cosa si deve fare? Nulla. Osservate, Pietro era un pescatore, non un dottore, non un membro ordinato del clero, ma era un semplice pescatore, un uomo che il Sinedrio descrisse come un popolano senza istruzione, uno che rinnegò persino Gesù, pure ecco che lo troviamo pieno di potenza. Guardate a Stefano, a Filippo, a Giovanni, a Giacomo, a Paolo, eccoli pieni della potenza di Dio. Dove l'avevano presa? Come Pietro disse al mago Simone, non la si può ottenere con denaro, è il dono di Dio, e un dono lo si ottiene gratis. Questa potenza è la presenza dello Spirito Santo operante nel cuore del credente. Quando questi con tutta fede ha creduto al Vangelo e si è rimesso unicamente e totalmente nelle mani di Cristo, credendo col cuore che tale sacrificio sia stato sufficiente per il purgamento di tutti i suoi peccati. Questa potenza è ciò che succede quando si crede che Dio ci ha amati, quando ci sentiamo d'un tratto levata via d'addosso tutta la nostra colpa. Sì, ciò che succede quando ad un tratto noi vediamo Gesù, il benedetto, adorabile, amato nostro Maestro, grondante di sudore, inchiodato su una croce al nostro posto. Questo è quello che succede quando noi, abbandonando ogni nostro tentativo di salvezza, riceviamo la sua Signoria, siamo salvati e liberati dal giogo della legge e dai comandamenti per vivere completamente liberi sotto la sua grazia. È quando ci si svuota di noi stessi per essere riempiti dal suo Spirito Santo che sperimentiamo questa potenza. Avete voi ancora sperimentato questa potenza? È possibile? È alla portata di tutti? Infatti è stata questa potenza che ci ha trasformato e che ha permesso ad un umile gruppo come siamo di erigere questa opera, di fondare una chiesa e di tenere per oltre 50 anni programmi in onda senza pubblicità, senza sponsor, che vanno ora in tutte le parti del mondo. Ebbene, nessuno di noi a salario, le nostre risorse finanziarie sono assai misere, pure facciamo più per il nostro popolo che fanno le chiese grandi e che hanno tutto. È questa potenza che spinge uomini a venire fra noi e confessare pubblicamente la loro fede in Cristo Gesù. È questa potenza che libera uomini e donne dall'alcol, dal fumo, dalle droghe, da altri vizi, che prende un alcolizzato e ne fa un diacono, che prende finanche un assassino e lo trasforma in un portatore di buone novelle. Oh, la potenza di Dio quando ci invade, ci trasforma, come ci cambia! Non solo ci fa passare dall'errore alla verità, dalle tenebre alla luce, ma più benedetto sia Dio, ci fa passare dalla morte alla vita, dalla condanna del peccato alla giustificazione completa e perenne di tutte le nostre iniquità. Oh, questa potenza, amici, apre gli occhi e gli orecchi e ci fa capire cose che mai prima potevamo neppure percepire. Dite, la vostra Chiesa vi fornisce tale potenza, vi parla a come ottenerla? C'è mai stato un momento nella vostra vita che lo Spirito di Dio vi ha preso e vi ha totalmente cambiato il cuore, la mente ed ogni vostro desiderio e aspirazione? Conoscete voi, amici, le Scritture e la potenza di Dio? Siete voi nella verità? I Sadducei, i Farisei, gli Scribi,
pignoli come erano là con Gesù a discutere chi dei sette mariti fosse legittimo nel paradiso, discutere a chi si doveva pagare le tasse, discutere quale dei comandamenti fosse il maggiore, e ciechi e sordi e non vedevano lì davanti a loro il benedetto Messia, non riconoscevano nelle sue parole di giustizia mai sentite da un altro la voce di Dio che li chiamava fuori dalla trivialità dei precetti umani, fuori dalla schiavitù della legge, al di sopra delle leggi umane, ad una legge e una relazione totalmente differente e radicalmente nuova. E che tragedia, come quelle parole risuonarono amare nella bocca di Cristo e come lo risuoneranno quando al giudizio egli dovrà dire loro: andate via da me maledetti, io non vi conobbi mai. Come amare risuoneranno quando noi le avremo dette ai nostri cari, a tanta gente che ci ha ascoltato per anni, a tanti cari amici a cui abbiamo cercato di richiamare la verità della scrittura e alla potenza di Dio. Che tragedia sarà? Non fate che sia la vostra tragedia. Credete alle scritture, uscite fuori dall'errore, cercate Cristo vivente e la sua potenza. Egli vi ama, egli non vuol pronunciare queste amare parole contro di voi, ma parole di amore, parole di invito, parole di eterna salvezza. Non lo sentite voi ora il suo richiamo? Accettatelo, accettatelo credendo in piena fede e abbandonandovi nelle sue mani alla verità e alla sua potenza. O Signore, ti preghiamo che tu benedica questi cari che ci hanno ascoltato, fa sì che possano rispondere affermativamente agli impulsi del tuo spirito. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato utile, e se possiamo esservi d'aiuto scriveteci, mettetevi in contatto con noi, vi risponderemo personalmente. Qui è Rosba Cocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Il nostro desiderio è di avere una prospettiva sull'escatologia biblica, e in questo sesto incontro vogliamo guardare due termini insieme: il concetto del ritorno di Cristo e il regno millenario di Gesù, quindi il nostro settimo e l'ottavo termine. Ok, il ritorno di Cristo è diverso di quello che abbiamo visto per quanto riguarda il rapimento della Chiesa. Il ritorno di Gesù per la sua Chiesa è un venire sulle nuvole, e noi che saremo vivi, saremo mutati, saremo cambiati in un batter d'occhio, in 1 Corinzi capitolo 15. Ma il ritorno di Gesù, il suo secondo venire, è diverso dal rapimento. Noi incontreremo il Signore nelle nuvole, andremo con Lui come sposa preparata, ma poi il ritorno di Gesù sarà dopo la tribolazione che verrà sul mondo intero, e il suo ritorno poi inizierà questo suo regno millenario. Mille anni, un concetto che principalmente vediamo qui in Apocalisse capitolo 20. E quindi vogliamo guardare un po' questo pensiero, il suo ritorno sulla terra e il regno millenario di Cristo Gesù. Quindi, il ritorno di Cristo, il ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo è il credo cristiano descrivendo il giorno che Gesù tornerà fisicamente sulla terra per regnare su tutta l'umanità. Potrebbe sembrare un pensiero favoloso, ma crediamo realmente che Gesù fu preso in cielo e Gesù un giorno tornerà in ugual modo. Questo lo vediamo in Atti degli Apostoli capitolo 1. Dopo la resurrezione di Gesù, Gesù rimase 40 giorni in giro con i suoi discepoli, facendosi vedere da molti uomini e donne in diversi momenti. E qui in Atti capitolo 1 vediamo Gesù che torna dal Padre. Leggiamo qui dal versetto 6: così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Quindi c'era già questo pensiero nell'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Loro pensavano che Gesù doveva cacciare via Ponzio Pilato. Perciò anche la mamma di Giacomo e Giovanni chiedeva a Gesù: ma può sedersi un mio figlio alla tua destra e l'altro figlio alla tua sinistra? E Gesù le disse: non sai quello che chiedi. Loro realmente pensavano che entrassero quella Domenica delle Palme per prendere controllo del regno, per sedersi a Gerusalemme. Ma poi Gesù morì, e quindi tutte le loro speranze furono spezzate. Ma poi c'era la resurrezione di Gesù. E quindi qui stanno chiedendo: è ora che ristabilirai il regno? Ma versetto 7, egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Poi, versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi Gesù voleva che loro si focalizzassero sul fatto di essere pronti per essere testimoni della resurrezione di Gesù. Questo è il messaggio primario nostro. Ma vogliamo aspettare il suo ritorno, amen? Poi, dette queste cose, versetto 9, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto, e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava. Ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Non so per te, ma se io avessi visto Gesù volare tra le nuvole, starei guardando anch'io verso l'alto. Non so per voi, ma questo Gesù, questi due uomini, questi due angeli, dicono: questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Quindi, ma versetto 12, allora essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto un cammin di sabato. E quindi il monte degli Ulivi è appena fuori il centro storico di Gerusalemme, sarebbe un 15 minuti di camminata, 20 minuti, dipende quanto velocemente cammini. Ma è lì, quindi è appena fuori la città. Gesù fu sollevato dal monte dell'Uliveto, monte degli Ulivi. Quindi Gesù fu sollevato e in ugual modo lui tornerà nello stesso posto. Crediamo che Gesù tornerà letteralmente sul monte degli Ulivi quando verrà per stabilire il suo regno. E quindi il rapimento della Chiesa succede prima di questo tempo dell'ira dell'agnello, ma la Chiesa sarà rapita e incontreremo Gesù nelle nuvole. Ma qui Gesù tornerà dopo i 7 anni di tribolazione per stabilire questo suo regno millenario. In Zaccaria 14 leggiamo versetti al riguardo. Zaccaria 12, 13 e 14 sono tre capitoli molto importanti per l'escatologia cristiana. Zaccaria 14, versetto 1. Ecco, viene il giorno dell'Eterno, allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa e le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Versetto 3. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo. Dunque, un altro motivo per la quale crediamo che questo non è successo ancora è perché il monte degli Ulivi non è spaccato in mezzo ancora. E da est a ovest, formando così una grande valle, una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso il sud. E quindi ci sarà una spaccatura, una cosa stranissima, ma Gesù torna sul monte degli Ulivi, attualmente non spaccata, e un giorno sarà spaccato o diviso a metà, una parte al nord, una parte al sud. Poi, versetto 5 di Zaccaria 14, allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino a Atzal. Sì, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi saranno con te. E quindi noi crediamo che Gesù letteralmente scenderà a mettere i suoi piedi sul monte degli Ulivi, il monte spaccherà in due e noi, i suoi santi, saranno con lui. Un altro motivo per la quale crediamo in un rapimento è che saremo portati con lui per le nozze dell'agnello e poi torneremo con Lui. Saremo i Suoi santi o l'esercito del cielo che verrà con Lui. Zaccaria 14, versetto 5. Poi, Zaccaria 14, 8. In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Metà di esse andrà verso il mar orientale e metà verso il mar occidentale. Sarà così tanto di estate che di inverno. E quindi da questo Gerusalemme avremo un nuovo fiume di acque vive che letteralmente uscirà dal monte del Tempio. E un fiume andrà verso il mar Mediterraneo e l'altro andrà verso il mare morto, il mar morto. Ezechiele ha qualcosa molto interessante da dire in confronto a questo momento del ritorno letterale di Gesù sul monte degli Ulivi. Ezechiele 47, in realtà un po' tutto il capitolo, quindi vi incoraggio di leggerla un'altra volta, ma qui da versetto 7 leggiamo: dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. E quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Araba e sboccheranno nel mare. Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate. Ma il Mar Morto, ora come ora, sono acque non sane, nel senso che non ci sono pesci, è pieno di tantissimi minerali e sali, e tu galleggi quando vai a nuotare nel Mar Morto, è la sensazione più strana che c'è, e non devi passare il rasoio sulle tue gambe o sulla tua faccia perché la tua pelle brucerà intensamente. Ma Ezechiele 47:9 dice: e avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà vivrà. E ci sarà grande abbondanza di pesci perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. E questo non rispecchia quel lavoro che Dio vuole fare nella nostra vita? Quando noi fermiamo le acque dello Spirito Santo, noi siamo pieni di sale. Ma quando permettiamo il flusso delle acque vive di Giovanni capitolo 7, allora tutto quello che noi incontriamo può avere vita. E volevo permettere già che questo fiume di acque vivente sgorga da noi. Amen. Ma letteralmente a Gerusalemme un giorno sgorgerà e attraverserà questa apertura nel Monte degli Ulivi e arriverà, versetto 10, che sulle sue rive, le rive del Mar Morto, ci saranno pescatori da Engedi fino ad En-Egalem. Engedi è una zona rocciosa in alto in questa valle dove Re Davide fuggiva da Saulo, ed è veramente molto alto, quindi guardando il Mar Morto da Engedi è una grande altura che ti fa capire quanta acqua entrerà in questa valle del Mar Morto per risanare le acque. Interessante, ma dove poi si stenderanno le reti, i pescatori stenderanno le reti un giorno al Mar Morto e il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità come il pesce del Mar Grande. E quindi durante il regno millenario magari potremo anche fare una pescata di branzino e orata e fare qualche grigliata. Amen. Poi Zaccaria 14, tornando in quel capitolo, versetto 9, riguarda il ritorno di Gesù. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. E quindi noi crediamo che Gesù, quando torna letteralmente in questo momento nel futuro, lui torna per guerreggiare contro le nazioni che sono radunite a Gerusalemme e per regnare per mille anni. crediamo che il ritorno di Cristo sarà un avvenimento visibile, poi, a tutti quanti, non qualcosa di localizzato o segreto, come leggiamo in Matteo 24. I testimoni di Geova, per esempio, hanno insegnato che Gesù era già tornato all'inizio del 1914 forse, ma all'inizio del 900, ma in modo spirituale. E mi sa che avevano anche comprato una casa a San Diego, California, dove Gesù risiede spiritualmente, se non sbaglio, ma penso che è così. Ma Gesù dice in Matteo 24, da 24 a 27, Matteo 24, 24, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nelle stanze segrete. I testimoni di Geova, questo zecca loro in modo perfetto. Non ci credete. Infatti, versetto 27, come il lampo esce dal levante e sfolgora fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E quindi il rapimento, noi incontriamo il Signore nelle nuvole, il mondo è inconsapevole di questo, ma al suo ritorno, dopo i 7 anni, sarà un ritorno come il lampo che esce, e tutti vedranno il suo ritorno. Infatti qui in Apocalisse capitolo 1 riguarda il suo ritorno, versetto 7 dice, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha

sa anche sul telegiornale. Ma vediamo il ritorno di Cristo descritto profeticamente in Apocalisse 19, dopo i 7 anni di tribolazione. Quindi vogliamo andare in Apocalisse 19 per un momento, magari per alcuni momenti. Apocalisse 19, da versetto 11, crediamo che la grande tribolazione è stata dal capitolo 6 al capitolo 18, e qui in capitolo 19, poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. A volte noi abbiamo un'immagine di Gesù bimbo o un Gesù morto in croce, un Gesù pacifista, un Gesù pieno di amore. Ed è vero, Gesù è pieno di amore, ma dobbiamo sempre avere il concetto di amore e verità, perché verità senza amore è essere crudeli, e amore senza verità è essere buoni, ma non realmente secondo verità. Noi permetteremo mille cose sbagliate, ma grazie a Dio Lui è un giusto giudice, e un giorno guerreggerà con le nazioni, come abbiamo anche letto in Zaccaria capitolo 14. Versetto 12, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e sul capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrinsa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. E quindi Gesù è la parola. Questo ci riporta al Vangelo di Giovanni stesso, che sta scrivendo Apocalisse. Giovanni 1, che nell'inizio, all'inizio c'era la parola era con Dio, la parola era Dio. E quindi Gesù è chiaramente la parola di Dio e Dio stesso. Il versetto 14, e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, come abbiamo letto in Zaccaria 14, i suoi santi, che siamo noi, la Chiesa, seguivano su cavalli bianchi. Ecco un altro versetto che dà sostegno che al momento del ritorno di Cristo saremo già con Lui in cielo, se stiamo scendendo con Lui, se abbiamo un rapimento post-tribolazione, è un rapimento yo-yo, che andiamo su solo per tornare giù in questo momento. Ma crediamo che saremo in paradiso e torneremo con il Signore su questi cavalli bianchi. Versetto 15, dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro, ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. E quindi Gesù torna, e lui poi inizierà questo regno dove lui governerà con uno scettro di ferro. E quindi da questo versetto 15 abbiamo questo concetto di un Gesù che regna sulla terra, noi che regneremo con lui, su una popolazione sulla terra ancora esistente, ma sarà un regno dove Gesù governa con uno scettro di ferro. Ci sarà una giustizia forzata, e questo è diverso dalla nuova creazione, dove non serve lo scettro di ferro per forzare la sua giustizia. Durante il millennio ci sarà questo scettro di ferro. Malachia 4 descrive in ugual modo questo giorno del Signore, dove Lui ritorna, poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia. Il giorno che viene li brucia.

0: brucerà. Questo ci fa pensare di quelle parole di Pietro dalla sua epistola, che tutto brucerà un giorno con un fuoco ardente. Lui tornerà, regnerà per 1000 anni e poi tutto sarà arso e bruciato. Dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né ramo. E quindi questo giorno del Signore, che inizia con il rapimento della Chiesa, i 7 anni di tribolazione, il suo ritorno, Apocalisse 19, il regno millenario e poi questo bruciarsi di questa terra e dei cieli. Poi viene questo gran trono bianco. Versetto 1 di Malachia 4 descrive tutto quello, ok, il giorno del Signore. Ma versetto 2, per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali. Questo ci fa pensare di quella donna, mi sa in Luca capitolo 7, se non sbaglio, che quella donna con il problema di sangue, il flusso di sangue, per 14 anni toccò le ali di Gesù, il lembo del suo mantello, e c'era guarigione nelle sue ali. È la stessa parola qui, ali. E voi uscirete e salterete come i vitelli di stalla. E quindi noi usciremo con il Signore. Zaccaria 14, Apocalisse 19 e Malachia 4, tutti dicono che torneremo con Lui. Versetto 3, e calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice l'Eterno degli eserciti. E quindi il ritorno di Gesù deve essere un concetto sobrio per il non credente. E per noi questo giorno, mamma mia, che vedremo Gesù andare davanti a noi e noi cavalcando cavalli bianchi insieme a Lui, e sarà un giorno sobrio, calpestando gli empi. Mamma mia, non vorrei essere un nemico di Gesù. Giuda anche. Giuda, c'è un solo capitolo in questo libro appena prima di Apocalisse, Giuda 1, 14 e 15. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch. Per loro vuol dire, versetto 13, i falsi profeti. Enoch profetizzò della fine di come sarà per i falsi profeti, il settimo da Adamo. Vedi, anche qui Giuda parla di Adamo ed Eva come persone reali. Enoch, veramente il settimo da Adamo nella genealogia. Noi prendiamo sul serio la linea di Genesi e la storia che c'è scritto, anche perché Gesù, Paolo, Giuda, tutti parlavano di Enoch, Adamo, questi personaggi come personaggi storici. E Giuda cita Enoch. Ecco, il Signore è venuto con le sue santi, con le sue sante miriadi. Non sappiamo Giuda da dove lui ha preso questa profezia di Enoch, non sappiamo più dove si trova, ma al suo giorno c'era questa conoscenza, almeno 2000 anni fa, di una profezia di Enoch che parlava di questo venire del Signore con le sue sante miriadi. E questo fa brividi, che non soltanto noi dovremmo avere una conoscenza di escatologia biblica, non soltanto Paolo che parla ai Tessalonicesi riguardo il ritorno di Gesù, ma già da Adamo ad Enoch parlavano del ritorno di Dio, questo Salvatore, il seme della donna, che aspettavano, che calpestava la testa del serpente, Genesi 3:15. E quindi questo fa brividi, che anche Enoch parlava e aspettava il giorno della venuta del Signore con le sue sante miriadi. E quindi quelli dell'Antico Testamento secondo me e secondo Giuda sapevano molto più di quello che a volte ci rendiamo conto. Poi Giuda 15, per far giudizio, il ritorno di Gesù con i suoi santi, per far giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. E quindi ancora di più, che giorno sobrio dove ogni uomo dovrà rispondere per ogni parola detta. Grazie comunque a Malachia 3:16 c'è un bellissimo versetto che dice che ogni volta che io e te parliamo dell'Eterno c'è un libro di ricordo che registra ogni volta che noi parliamo del Signore, Malachia 3:16. Invece gli empi, tutte le loro parole offensive, maledicendo Dio, tutte le bestemmie sono registrate. E come vedremo magari la prossima volta nel Gran Trono Bianco, i libri vengono aperti e gli empi o i morti saranno giudicati in base a ciò che fu scritto in quei libri. Quindi Giuda anche sostiene questo ritorno di Gesù con noi, o noi con lui. Un passo molto importante per noi, ok, di capire per quanto riguarda la profezia biblica è Daniele capitolo 2, dove vediamo Daniele interpretare un sogno profetico di re Nebuchadnezzar riguardo alla fine del suo regno e i regni successivi dell'umanità. Io faccio sempre difficoltà nel pronunciare Nebuchadnezzar, quindi spesse volte dico Re Nebi. Andiamo in Daniele 2 e guardiamo un po' quello che c'è scritto. Daniele 2, ci troviamo in un momento in cui il re ha questo sogno che vuole che i suoi savi del suo regno non interpretino soltanto, ma che a lui lo raccontino e poi diano l'interpretazione. E allora tutti questi savi cosiddetti di Babilonia diventano matti e dicono: ma re, nessuno ha mai chiesto una roba del genere, dici almeno il sogno che hai fatto e poi noi ti daremo l'interpretazione, ma non puoi metterci con le spalle contro il muro chiedendoci sia il sogno che l'interpretazione. E quindi il re è diventato così arrabbiato e voleva mettere tutti quanti a morte. Quindi quando Daniele ha saputo di questo, prendiamo la storia qui, Daniele entrò da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far perire i savi di Babilonia. E andò e gli disse così: non far perire i savi di Babilonia, conducimi davanti al re e darò al re l'interpretazione. Quindi Daniele sta avendo un dono di fede qui. Versetto 25, allora Arioch condusse in fretta Daniele davanti al re e gli parlò così: ho trovato un uomo fra i giudei in cattività che farà conoscere al re l'interpretazione. Il re prese a dire a Daniele, che si chiamava Belshazzar: sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? E Daniele rispose in presenza del re e disse: il segreto di cui il re ha chiesto è l'interpretazione, non può essere spiegato al re né da saggi e né da astrologi, né da maghi e né da indovini, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti ed egli ha fatto conoscere al re Nebuchadnezzar ciò che avverrà negli ultimi giorni. Questo è stato il tuo sogno e le visioni della tua mente sul tuo letto. E quindi Daniele va avanti e lui dice: o re, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardano ciò che deve avvenire d'ora in poi. e colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere ciò che avverrà. Ma quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché io abbia maggiore sapienza di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione sia fatta conoscere al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. E quindi vediamo una grande umiltà qui nel cuore di Daniele, dove lui dice: io non sono così speciale. Mi fa pensare di Pietro e Giovanni che dicono che questo uomo è risanato non per la nostra santità, okay? Quindi non guardare noi come se noi abbiamo fatto qualcosa di grande, no, è a motivo del mio Dio. Versetto 31: tu stavi guardando, oh re, ed ecco una grande immagine, questa enorme immagine di straordinario splendore si ergeva davanti a te con un aspetto terribile. La testa, versetto 32, di questa immagine era di oro fino, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo e le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte di argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò, ma non per mano d'uomo, e colpì l'immagine sui suoi piedi di ferro e d'argilla e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate, e il vento li portò via. Di essi non si trovò più alcuna traccia, ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò una grande monte che riempì tutta la terra. E quindi qui Daniele darà l'interpretazione di questo grande sogno che re Nebuchadnezzar ha fatto una notte. Daniele dice: questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tu, o re, sei il re dei re, perché il Dio del cielo ti ha dato il regno, la potenza e la forza e la gloria. Una cosa di ricordarci, cristiani, in questo tempo di crisi e incertezza globale, che anche un re come Nebuchadnezzar è lì per volontà di Dio. Lui è un pupazzo nella mano di Dio, e noi dobbiamo in questi momenti di incertezza realizzare che Dio regna sulla storia dell'uomo. Leggete il libro di Abacuc, dove Abacuc è in crisi a motivo di questo re Nebuchadnezzar, dicendo: ma lui è pieno di orgoglio, lui è più cattivo di noi, Dio, come puoi guardare uno come lui? E Dio dice ad Abacuc in capitolo 2: stai calmo, Abacuc, io sono ancora seduto nel mio santo monte. Abacuc 2. Comunque, tu sei un re dei re, e Nebuchadnezzar, lui era veramente un re dei re, perché la sua parola era la finale, la finalità. Ciò che lui diceva era legge, non come i medio persiani, che era un misto tra governanza di re e di leader insieme. Comunque, lui è la testa d'oro. Dovunque dimorano i figli degli uomini, le bestie della campagna e degli uccelli del cielo, egli ha dati nelle tue mani e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. Tu sei quella testa d'oro. Quello che è buffo poi, se leggeste Daniele 3, il famoso capitolo dove Shadrach, Meshach e Abednego vengono gettati nella fornace di fuoco, capitolo 3, re Nebuchadnezzar fa una statua completamente di oro, dicendo che lui non avrà mai fine, lui avrà un regno di 1000 anni. E quindi vediamo in Daniele 3 l'orgoglio di questo re, dicendo: no, io non sono soltanto la testa di oro, io sono tutto il corpo, il mio regno non finirà mai. Ma invece Daniele non ha paura di dire la verità a questo re. Lui dice: dopo di te. Che coraggio! che Daniele ha qui di dire la verità a questo re dei re, di dire dopo di te, cioè cosa, dopo di me chi? Io sono il re. Invece Daniele dice, no, no, dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra. Versetto 40, il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa, come il ferro che frantuma. Quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. E quindi Daniele qui parla al re Nebuchadnezzar, re della Babilonia, dicendo che ci sarà una progressione di vari regni. Poi, dopo questi regni, come tu hai visto i piedi, e le dita erano in parte di argilla e di vasaio, e in parte di ferro. Così quel regno sarà diviso, tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con argilla molle. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro, in parte di argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Parleremo di questo. Ma come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla. Ai tempi di questi re, parla di un futuro momento, di questi dita del piede, 10 re, di questi due piedi in un momento futuro. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e susterrà in eterno. E quindi, parlando di questa statua, Daniele dice: re Nebuchadnezzar, tu sei l'impero babilonese, tu sei quella testa di argento, ma dopo di te verrà uno di meno importanza, i medio persiani, poi dopo di loro c'era l'impero greco e poi c'era l'impero romano, che ha frantumato tutti questi altri e ha preso veramente il territorio di tutti quelli che c'erano prima. I medio persiani non hanno mai preso tutto quello dei babilonesi, i greci non hanno mai preso tutto quello dei medio persiani in realtà, ma i romani, loro hanno avuto veramente un impero con queste gambe di ferro, come Daniele 2 spiega. E poi l'impero romano è stato anche diviso in due parti, occidentale e orientale, con Istanbul e Roma. Poi, come abbiamo studiato riguardo Daniele capitolo 9, con i 69 settimane di Daniele e quella settantesima settimana di Daniele, come con la distruzione con Israele, un po' come questo calendario profetico è stato stoppato o bloccato, sarà ripartita, che abbiamo visto già in parte con la rinascita di Israele come nazione, pezzo del puzzle molto importante. Un futuro regno verrà che è in parte ferro, in parte questo impero romano, misto con argilla. E Daniele dice: ai tempi di quei re, questi 10 dita del piede, ai tempi di quei re, Dio stabilirà un regno che non avrà mai. Ed è interessante, l'impero romano, forse l'Europa fisica, forse questo gruppo di nazioni che sono uniti ma non uniti benissimo, sono misti ma non amalgamati per bene, il ferro insieme all'argilla. Ai tempi di questo futuro regno, 10 re con questo anticristo che sorge in mezzo a questi re, Dio tornerà per stabilire il suo regno. Daniele 2, 45, esattamente come hai visto, la pietra staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. E quindi Daniele dice che Gesù un giorno metterà una fine ai regni umani. L'abbiamo visto in Zaccaria 14, Apocalisse 19, Malachia 4, Giuda, versetto 14 e 15. Ci sono tantissimi versetti, ma questi sono alcuni. Allora, versetto 46, il re Nebuchadnezzar cadde sulla sua faccia e si prostrò davanti a Daniele. Quindi ordinò che gli presentassero un'offerta dell'incenso. Qui Daniele poteva essere messo a morte, perché lui diceva a Nebuchadnezzar: il tuo regno avrà una fine. Ma lui è stato fedele a Dio e non ha negato la verità. Daniele 2,47, il re parlò a Daniele e disse: in verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il Rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto rivelare questo segreto. Allora il re rese Daniele grande e gli diede molti e grandi doni e lo fece governatore su tutta la provincia di Babilonia e capo supremo di tutti i savi di Babilonia. Inoltre, dietro richieste di Daniele, il re prepose Shadrach, Meshach e Abednego all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia. Daniele invece rimase alla corte del re. E quindi questa pietra che abbiamo visto, hai visto la pietra, questa frase è molto importante per noi. Gesù è quella pietra angolare rigettato dai edificatori, questa pietra che un giorno verrà, che sarà il ritorno di Gesù e lo stabilirsi del suo regno millenario sulla terra, questa roccia che frantumerà tutti i regni degli uomini, da Babilonia a Roma. Stop profetico, sti 2000 anni della Chiesa, rapimento, e di nuovo l'orologio profetico riparte e c'è quell'ultimo regno dell'umanità, ferro argilla e la pietra che poi scende, Apocalisse 19:11, per colpire le nazioni. Andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 20, e leggiamo un attimo la parabola dei malvagi vignaioli, per vedere bene questo paragone della pietra, la pietra che è Gesù. Luca 20, versetto 9. Poi cominciò a raccontare, Gesù che parla, al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la affidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per lungo tempo. Al tempo del raccolto, mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna, ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Questo parla dei profeti dell'Antico Testamento, di cui vediamo anche un riferimento in Ebrei capitolo 11. I profeti di Dio maltrattati nella storia. Versetto 11. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora, versetto 13, il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse, vedendo lui, lo rispetteranno. E quindi ovviamente profeta dopo profeta rigettata, ma Gesù viene mandato poi dal padre. E cosa fanno al figlio? Ma i vignaioli, ovviamente parlando riguardo Israele al tempo di Gesù, i vignaioli quando lo videro dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E questo era il complotto per ammazzare Gesù stesso, che tra poco qui in Luca verrà messo a morte. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, Gesù che fu portato fuori dalla città, Ebrei capitolo 13, fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. E perciò noi crediamo che per ora una cecità in parte è successo ad Israele, Romani 11, dove Dio ora ha dato la vigna, diciamo, della sua opera a noi, la Chiesa, affinché noi potessimo dare al Signore il frutto della sua vigna. Ma i giudei che erano lì ad ascoltare dicevano: così non sia, Signore. Allora egli, guardandoli in faccia, disse: che cos'è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato. E quindi Gesù è quella pietra, ed è meglio in umiltà cadere su Gesù ed avere un cuore rotto per i tuoi peccati adesso mentre puoi, invece di aspettare per il ritorno di Gesù e un'adorazione costretta con quella verga di ferro, di essere distrutto poi insieme ai suoi nemici in realtà. Quindi è la scelta nostra cadere sulla roccia o aspettare con orgoglio e superbia nel nostro cuore quando Gesù, quella pietra di Daniele 2, Apocalisse 19:11, che cade dal cielo per distruggere i suoi nemici. Parlando di questo regno millenario, versetto 35 di Daniele 2, ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Ok, quindi la pietra e il suo ritorno, ma questa pietra diventa un grande monte che riempì tutta la terra. Isaia 11 ha lo stesso linguaggio. Isaia 11:9: non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Isai, il padre di Davide, re Davide, Gesù è il figlio di Davide, quindi la radice di Isai si ergerà come una bandiera per i popoli. Le nazioni lo cercheranno e il luogo del suo riposo sarà glorioso. Abacuc 2:14, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno, come le acque riempiono il mare. E poi questo monte, quella pietra, Daniele 2, che diventa un grande monte, Isaia 2, versetto 2, un grande versetto riguarda il millennio di Cristo. Negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti. Quindi Gesù, Apocalisse 19:11, scende, noi che lo seguiremo, quella roccia cade sulla statua di Re Nebi e frantuma tutte le nazioni, e quella roccia diventa un grande monte. E adesso questo regno afflueranno tutte le nazioni. Molti popoli verranno dicendo: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola dell'Eterno, un fiume letterale ma anche un fiume della sua parola. Ci saranno conseguenze però per le nazioni che non saliranno a Gerusalemme per celebrare la festa delle campane. Qui in Zaccaria 14, parlando di quel ritorno di Gesù, Zaccaria 14, 17 dice: e avverrà che, se qualche famiglia della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il Re, l'Eterno degli eserciti su di essa non cadrà alcuna pioggia. E se la famiglia di Egitto non salirà e non verrà, neppure su di essa cadrà la pioggia, ma cadrà la stessa piaga con cui l'Eterno colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle campane. Quindi ci saranno delle conseguenze durante questo regno millenario, dove Gesù governa con una verga di ferro. Saranno costretti di adorare e di riconoscere la sua signoria. E se non vengono, ci sono delle conseguenze in questo millennio. Isaia 2, versetto 4, egli farà giustizia fra le nazioni. Ancora Isaia 2, e sgriderà molti popoli. Questo regno millenario, verghi di ferro, conseguenze se non vieni, una riprensione a molti popoli, forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra. E non vediamo l'ora di vedere una pace mondiale. Anche i non cristiani vogliono vedere pace nel mondo, solo che non sarà possibile finché Gesù non sia a Gerusalemme come re su tutta la terra. O casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce dell'Eterno. E quindi per adesso, per riflettere sul regno millenario di Cristo, andiamo in Apocalisse capitolo 20. Apocalisse capitolo 20 ci spiega ancora di più certi concetti di questo momento. E in realtà il pensiero di mille anni viene descritto qui. Apocalisse 20, quindi Gesù, pietra tagliato senza mani di uomini, scende dal cielo, Apocalisse 19:11, noi con lui, e questo regno. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è Satana, il diavolo, e lo legò per mille anni. Poi lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. E quindi quando Gesù regnerà, tornerà letteralmente sul Monte degli Ulivi, ci sarà un terremoto che spaccherà il Monte degli Ulivi, un fiume uscirà, questo regno millenario succederà, Satana sarà legata e le nazioni verranno per adorare Gesù. Poi, versetto 4, vidi dei troni e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano preso il suo marchio sul loro fronte e sulla loro mano. Queste persone che durante la grande tribolazione che non erano credenti ma diventano credenti e non seguono l'anticristo, sì, loro saranno risuscitati e torneranno in vita e regneranno con Cristo per mille anni. Quindi la Chiesa insieme a coloro che hanno conosciuto il Vangelo di Cristo durante la tribolazione e decapitati per il loro credo, noi con loro insieme regneremo con Cristo per mille anni e sarà bellissimo. Apocalisse 20, versetto 5, ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti 1000 anni. E questo è quella resurrezione, la seconda resurrezione al gran trono bianco, e magari tratteremo questo la prossima volta. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Quindi noi, più quelli decapitati durante la tribolazione, che insieme regneremo con Cristo, quello è la prima resurrezione, la resurrezione dei seguaci di Cristo. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. E quindi in questi pochi versetti tantissime volte viene detto 1000 anni, 1000 anni, 1000 anni. Io lo prendo sul serio. Alcuni lo mettono in modo allegorico, alcuni non credono proprio in un regno millenario, ma per me è molto chiaro, anche perché Satana è in catena che non può sedurre le nazioni. Ora non vediamo Gesù regnante a Gerusalemme, non vediamo il Monte degli Ulivi spaccato, non vediamo il Mar Morto risanato, non vediamo la resurrezione. Cioè, per me è molto chiaro che sta venendo un vero regno di 1000 anni di Gesù un giorno. Ma quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto di nuovo dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. E quindi un'altra ultima ribellione, una piccola guerra, diciamo, che Satana cerca di fare con gli abitanti della terra che erano costretti con la verga di ferro, dove Gesù, magari se non sei venuto per onorarlo, lui non faceva cadere la pioggia sulla tua terra e tu sei rimasto amareggiato da questo. Allora Satana sarà rilasciata per sussurrare nell'orecchio di quella persona: vedi che Gesù non è amorevole, non ha fatto cadere la pioggia su di te perché non eri andato, lui ti ha costretto di servirlo. E ci sarà una ultima ribellione per chi non volesse amare Gesù. Ed è pazzesco, vedendo Gesù tornare letteralmente con un regno bellissimo, ci saranno ancora persone con un cuore indurito durante il millennio che deciderà: guarda, io non voglio il Signore, faccio una guerra contro di Lui. Ma essi si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città, ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà anche lui gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono già stati gettati la bestia e il falso profeta al ritorno di Gesù. Quindi Apocalisse 19, Gesù torna e getta la bestia e il falso profeta. Dopo i 1000 anni, poi Satana finalmente viene gettato nello stagno di fuoco, perché l'inferno è stato fatto per Satana e i suoi demoni, non per noi. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E quindi questo regno millenario di Cristo sarà una giustizia forzata. Egli farà giustizia, Isaia 2:4 dice. Sempre Isaia 2, un forte capitolo sul millennio. Egli farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli, forgeranno le loro spade in vomri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra, su un'altra nazione, e non insegneranno più la guerra. Che bel giorno sarà il momento del millennio di Gesù. di Isaia 65 lo descrive in questi termini, il millennio di Gesù. Isaia 65, versetto 20: non vi sarà più in essa alcun bimbo che viva solo pochi giorni, né vecchio che non compia i suoi giorni, perché il giovane morirà a 100 anni, e il peccatore che non giunge ai 100 anni sarà considerato maledetto. E costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. E quindi il millennio è un momento bellissimo. Isaia 65, versetto 25 dice: il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue, il serpente si nutrirà di polvere, e non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte, dice l'Eterno. E quindi il regno millenario di Cristo non è la nuova creazione di una nuova terra e nuovi cieli, quello è dopo. Ma il regno millenario di Cristo è letteralmente su questa terra, dove c'è un risanarsi ad un certo punto del giardino di Eden, dove non è tutto ancora alla perfezione, ma ancora persone nascono, ancora persone muoiono, ma c'è un quasi ristabilirsi della perfezione che c'era in Eden. E poi dopo il millennio Satana sarà distrutto e la terra e il cielo passeranno, e ci sarà poi il gran trono bianco. Quindi il ritorno di Cristo dopo i 7 anni della tribolazione, e poi che inizia il regno millenario di Gesù letteralmente da Gerusalemme. Quindi due termini, spero che questo sia stato per voi magari un inizio alla scoperta di questi due pensieri, e vi incoraggio di continuare di leggere, di studiare, perché il più che conosciamo le nostre Bibbie, il più conosciamo chi Dio è e il suo piano per il nostro futuro con Lui. E se il settimo da Adamo, Enoch, ne parlava già dall'inizio della creazione, quanto ancora dovremmo noi parlare e essere consapevoli del ritorno di Gesù, sapendo che siamo così vicini. Amen. Allora voglio pregare e chiudere questa sessione. Grazie Gesù ancora per la tua fedeltà verso di noi. Grazie per questo tempo di studio. E noi come cristiani, sì, pianifichiamo la nostra vita. Un uomo pianifica la sua vita, ma il Signore dirige i suoi passi. Signore, nei nostri piani vogliamo permettere che tu, Signore, dirigi i nostri passi, e vogliamo pianificare sapendo che la fine della storia sarà noi con te in eternità, noi con te alle nozze dell'agnello, noi con te al tuo ritorno in Apocalisse 19, noi che saremo con te per il millennio regnando con te, e poi noi con te per l'eternità nella nuova terra e nei nuovi cieli. Gesù, aiutaci di essere saggi, aiutaci di avere la nostra ottica rivolta verso il tuo ritorno come Enoch, il settimo da Adamo. Ed è nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Dalla tristezza alla gioia. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 16, versi 16 a 24. Tra poco non mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: che cos'è questo che ci dice, tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete? E perché vado al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo tra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù comprese che volevano interrogarlo e disse loro: voi vi domandate l'un l'altro che cosa significano quelle mie parole: tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete? In verità, vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Poveri discepoli, erano così confusi dalle parole di Gesù, ma il loro maestro non li biasimò per questo. Anzi, ancora una volta con pazienza, spiegò loro come stavano le cose. Egli si stava riferendo al fatto che tra poco sarebbe stato ucciso e i suoi discepoli sarebbero stati tristi. Ma la loro tristezza non sarebbe durata a lungo. Infatti egli sarebbe risorto. Al contrario, i nemici di Dio si sarebbero rallegrati alla sua morte, ma la loro gioia sarebbe durata poco. Che bella l'immagine che Gesù utilizzò per spiegare questo concetto. Solo colui che ha il controllo sulla vita e sulla morte poteva paragonare la sua morte ad una nascita. Quando una donna partorisce, sa che dopo l'aspetta una grande gioia per la nascita del figlio. Tuttavia, durante il travaglio, la sua sofferenza è grande. Allo stesso modo, la morte di Gesù sarebbe stata proprio un nuovo inizio per l'umanità, il principio della nuova creazione di Dio. In quei momenti la tristezza dei discepoli era giustificabile, ma essi lo avrebbero rivisto e sarebbero stati nella gioia. La gioia di rivedere il loro maestro dopo la risurrezione sarebbe certamente stata grande, ma essi avrebbero dovuto lasciarlo andare al Padre. Cosa ne sarebbe stato di loro a quel punto? Sarebbero di nuovo piombati nella tristezza? No, perché Gesù aveva promesso loro lo Spirito Santo e lo Spirito Santo avrebbe dato loro una gioia duratura e li avrebbe consolati dell'assenza fisica di Gesù. Quando i discepoli avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, non avrebbero più avuto bisogno di interrogare Gesù come stavano facendo fino a quel momento. A quel punto le cose sarebbero state chiare, le nuvole dell'incertezza sarebbero state spazzate via ed essi avrebbero annunciato con potenza il Vangelo a partire da Gerusalemme fino all'estremità del mondo. La loro relazione con Gesù non si sarebbe interrotta, ma sarebbe continuata attraverso la preghiera. Essi avrebbero chiesto al Padre nel nome di Gesù e Gesù stava garantendo loro che le loro preghiere sarebbero state ascoltate ed avrebbero ricevuto una risposta. Essi non avrebbero più avuto la gioia di avere il loro maestro fisicamente presente con loro, ma avrebbero sperimentato comunque una gioia completa attraverso l'intermediazione dello Spirito Santo. Quando leggiamo il libro degli Atti e il resto del Nuovo Testamento, ci rendiamo conto di come lo Spirito Santo abbia agito nella vita dei discepoli, dando loro, nonostante la persecuzione che hanno affrontato, la conoscenza del piano di Dio e la gioia che Gesù aveva promesso loro. Chissà quante volte ci siamo trovati in situazioni difficili, situazioni in cui non riusciamo a vedere alcun risvolto positivo. Se ci siamo passati, possiamo comprendere cosa stavano passando i discepoli di Gesù. Tuttavia in quei momenti anche noi dovremmo ricordarci delle parole di Gesù e saper guardare al di là della situazione contingente. Anche se dovessimo trovarci in situazioni tristi, sappiamo guardare con gli occhi della fede al futuro in cui saremo con il Signore. Se oggi ti trovi in una situazione di sofferenza, affidati al Signore e ricordati che proprio come dopo le doglie del parto c'è la gioia che segue la nascita di un bambino, così anche noi un giorno saremo consolati di tutte le sofferenze che stiamo passando e passeremo dalla tristezza alla gioia. Lo Spirito Santo, il Consolatore promesso da Gesù, saprà risvegliare in noi la gioia anche nei momenti più difficili. anche noi possiamo rivolgerci al nostro Padre Celeste nel nome di Gesù, ovvero basandoci sulla sua persona, la sua opera, la sua autorità, dipendendo da lui in ogni cosa. Anche se il nostro amato Salvatore Gesù, il Messia, non è qui con noi fisicamente, ha promesso di essere con i suoi discepoli ogni giorno, come si può leggere in Matteo 28:20. E possiamo sperimentare una grande gioia vivendo una vita di comunione con Lui e confidando nel fatto che Egli risponderà alle nostre preghiere, non sempre accontentando i nostri desideri, ma sempre con l'obiettivo di farci fare un passo in avanti verso la nostra meta finale, dove la nostra gioia sarà davvero completa. In un momento così difficile, mentre per Gesù si avvicinava il supplizio della croce, egli si preoccupò di consolare i suoi discepoli e di incoraggiarli a guardare al futuro con speranza, pensando alla gioia che avrebbero avuto. Pensiamo che egli non si preoccupi anche di noi, che non conosca le nostre preoccupazioni, le nostre sofferenze, le nostre prove? Certo, egli le conosce e sa che un giorno tutto questo lascerà spazio alla gioia per l'eternità.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao, forse non ci avete mai pensato, ma tutto il cristianesimo ruota intorno alla risurrezione di Gesù. Se i discepoli di Gesù non avessero creduto di averlo visto risorto, si sarebbero disgregati molto velocemente. Il cristianesimo non esisterebbe neppure, la Bibbia stessa come oggi la conosciamo non esisterebbe. Tutto il cristianesimo parte dal fatto che i discepoli hanno affermato di aver trovato la tomba vuota e poi hanno dichiarato di aver visto Gesù risorto dai morti. La risurrezione di Gesù è fondamentale per il cristianesimo, infatti la risurrezione e la deità di Gesù sono fortemente collegate. Gesù aveva fatto diverse affermazioni che avevano attirato su di lui l'accusa di blasfemia da parte del Sinedrio. Più volte durante il suo ministero Gesù aveva dichiarato che sarebbe risorto dai morti e si era paragonato al figlio dell'uomo destinato a regnare per sempre sulle nazioni. Erano affermazioni incredibili anche per i suoi discepoli. Nei Vangeli non abbiamo indizi che prima della sua morte e risurrezione i discepoli fossero convinti della sua divinità, anche se diversi di loro avevano creduto che fosse il Messia. Per quanto essi ne sapevano, il Messia era un uomo e gli uomini, quando muoiono, rimangono nella tomba. Un Messia che viene ucciso senza liberare Israele dai suoi nemici e rimane nella tomba, semplicemente per un ebreo non può essere il Messia e non può essere nemmeno il figlio dell'uomo che stabiliva un regno eterno di cui aveva parlato il profeta Daniele. C'era un solo modo con il quale Gesù poteva convincere i suoi discepoli a credere che lui non era solo un uomo come tutti gli altri, ma era davvero colui che diceva di essere, doveva risorgere dai morti. Il primo indizio della risurrezione di Gesù è ovviamente il ritrovamento della sua tomba vuota. Ma possiamo davvero credere che la tomba fosse vuota? Per onestà devo dire che gli studiosi cristiani o non cristiani che si sono occupati dell'argomento non arrivano tutti a questa conclusione, ma la maggioranza sì. Gary Habermas, nel suo libro The Case for the Resurrection of Jesus, pubblicato nel 2004, dopo aver esaminato centinaia e centinaia di documenti scritti da altri studiosi, stima che il 75% di coloro che hanno studiato l'argomento dal punto di vista storico credono che la tomba fosse vuota. Ma una tomba può essere vuota per diversi motivi. Nel corso della storia sono state date diverse spiegazioni naturalistiche, ovvero spiegazioni che non richiedono un intervento soprannaturale. Le più note sono quelle della morte apparente di Gesù, del corpo trafugato da parte dei discepoli, della cospirazione dei discepoli che hanno inventato tutto, o semplicemente quello di una leggenda che si è sviluppata successivamente. La teoria della cospirazione si smonta piuttosto facilmente perché l'idea di un Messia che muore e risuscita era totalmente estranea all'ebraismo e non è sostenibile il fatto che i discepoli potessero inventare una storia del genere pensando anche di essere creduti dagli altri. Non sta proprio in piedi come ipotesi. Per quanto riguarda la morte apparente, è piuttosto incredibile pensare che dei professionisti come i soldati romani non si fossero accorti che Gesù non era ancora morto quando lo hanno tirato giù dalla croce. Inoltre, se fosse stato così, se Gesù fosse effettivamente sopravvissuto alla crocifissione, sarebbe uscito dalla tomba piuttosto malconcio, incapace di camminare, bisognoso di cure mediche piuttosto impegnative. Presentandosi ai discepoli in quelle condizioni, li avrebbe forse convinti di essere risorto? Vi sembra verosimile? Il fatto che Gesù fosse morto dopo essere stato crocifisso è accettato praticamente da tutti gli studiosi che si sono occupati del Gesù storico, anche da quelli non credenti. Persino uno degli storici più critici, John Dominique Crossan del Jesus Seminar, ha affermato che il fatto che il Gesù storico sia morto per crocifissione è sicuro nello stesso modo in cui possiamo essere sicuri di qualunque altro fatto storico. La morte di Gesù sotto Ponzio Pilato si erano riferiti anche Giuseppe Flavio e Tacito. Nel secondo secolo anche lo scrittore greco Luciano di Samosata, in un suo scritto La morte di Peregrino, si prese gioco dei cristiani perché li considerava dei sempliciotti, proprio perché essi credevano di poter vivere per sempre e adoravano quel

portato il corpo di Gesù da un'altra parte. Ma è piuttosto inverosimile, perché i Vangeli ci dicono che le donne avevano visto il luogo dove Gesù era stato seppellito ed erano poi tornate lì la domenica mattina in autonomia. Avevano sbagliato tomba? Giuseppe d'Arimatea non avrebbe avvertito i discepoli di Gesù dell'equivoco? Anche questa sembra piuttosto inverosimile come idea. Anche la teoria di una leggenda posteriore non sta in piedi, perché gli storici sanno che una leggenda ha bisogno di molto tempo per svilupparsi. Ma come vedremo, l'idea di un Gesù risorto dalla tomba ha cominciato a circolare troppo presto tra i discepoli, come emerge anche dai credi antichi dei cristiani, in un tempo in cui ancora ci sarebbero stati testimoni oculari che avrebbero potuto smentire una storia del genere. Ma non risulta che ci sia mai stata una simile smentita. Quali sono le argomentazioni a favore di una tomba realmente vuota? Si potrebbero dire tante cose, ma voglio cercare di essere sintetico. Voglio presentarvi tre argomentazioni su cui riflettere, argomentazioni che sono normalmente prese in considerazione seriamente dagli studiosi. La prima argomentazione riguarda il luogo in cui si sono svolti i fatti, ovvero Gerusalemme. Pensateci un attimo, il cristianesimo si è sviluppato proprio a partire da Gerusalemme. Questo è un fatto storico piuttosto accertato. Gesù era stato sepolto proprio lì. Se la tomba di Gesù non fosse stata vuota, cosa pensate che sarebbe successo agli apostoli quando nel giorno di Pentecoste cominciarono a dire che Gesù era risorto ed era vivo? La prima cosa che i loro concittadini avrebbero rinfacciato sarebbe stato il fatto che Gesù si trovava ancora nella tomba. Erano passate poche settimane, era piuttosto facile andare a verificare questo fatto, perché il corpo non sarebbe stato ancora decomposto al punto da essere irriconoscibile. Inoltre, anche nei secoli seguenti, tutti coloro che hanno criticato e attaccato il cristianesimo non hanno mai utilizzato una simile argomentazione. Se fosse stato noto che il corpo di Gesù era stato ritrovato nella tomba, tale informazione sarebbe stata utilizzata per screditare il cristianesimo, ma una simile argomentazione non è mai stata usata né nel primo secolo né nei secoli seguenti. Questo ci porta ad una seconda argomentazione importante per gli storici. Se da una parte uno scettico potrebbe sospettare il fatto che i cristiani avessero inventato la storia della tomba vuota perché avevano un interesse a farlo, non si potrebbe dire lo stesso di coloro che hanno avversato il cristianesimo fin dall'inizio. Eppure ci sono attestazioni del fatto che la tomba fosse vuota anche da parte di nemici del cristianesimo, persone che avrebbero avuto tutto l'interesse a dire e dimostrare il contrario. Riflettete. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 12 e 13, è riportato che la prima accusa che era stata fatta ai discepoli di Gesù è quella secondo cui loro avevano trafugato il corpo di Gesù. Questa accusa è nota ed è stata anche ripresa e dibattuta nei secoli seguenti. Ma se un corpo si trovasse ancora nella tomba, non ci sarebbe bisogno di accusare gli apostoli di averlo trafugato. Questa è un'ammissione indiretta da parte degli avversari dei cristiani del fatto che la tomba fosse vuota. Storicamente questa è l'unica accusa che è stata mossa verso i discepoli ed è un'accusa da cui i cristiani hanno dovuto difendersi anche nei secoli successivi. Ma questa accusa implica che anche i nemici dei cristiani fossero al corrente di una tomba vuota e quindi fossero costretti a trovare una spiegazione che escludesse la risurrezione. Una terza argomentazione interessante è l'utilizzo delle donne come prime testimoni della risurrezione. Se questa storia fosse stata inventata, nessun autore in quella cultura avrebbe utilizzato delle donne come testimoni primari. Infatti, nella società giudaica la testimonianza delle donne non era tenuta in nessuna considerazione, nemmeno nei tribunali. Un autore che avesse inventato una storia del genere nella speranza che fosse credibile l'avrebbe arricchita di elementi che avrebbero invogliato i suoi lettori a credergli. Ma il racconto dei Vangeli in quella società sarebbe stato un autogol per i discepoli di Gesù. La prima cosa che avrebbero detto i loro avversari e concittadini sarebbe stato: «Ma davvero vi basate su un racconto delle vostre donne?» Infatti, secondo Luca, capitolo 24, versetti 11, nemmeno gli apostoli credettero la testimonianza delle donne, e questo è proprio coerente, purtroppo, con la bassa considerazione che quella società aveva delle donne. Insomma, i discepoli non ci fanno una bella figura nel racconto dei Vangeli. Una storia del genere, il fatto che il Maestro risorto fosse stato scoperto da donne piuttosto che da qualcuno dei suoi 12 apostoli uomini, e che oltretutto loro stessi non avevano creduto al loro racconto, avrebbe portato un certo imbarazzo nella comunità dei discepoli, e se la storia fosse stata inventata, sarebbe stata costruita certamente in modo diverso. Se si leggono gli scritti di

Antonio, si nota che purtroppo anche tra i romani era diffusa una considerazione piuttosto bassa delle donne. Quindi se gli autori dei Vangeli avessero voluto avere successo nel diffondere nell'impero romano una storia da loro inventata, sembra proprio difficile che potessero scegliere un elemento che non avrebbe per nulla favorito la diffusione della loro storia. Per questi motivi, la storia dei Vangeli è considerata verosimile dagli storici, perché è evidente che chi l'ha riportata non si è preoccupato di renderla più digeribile all'uditorio, ma l'ha riportata senza preoccuparsi delle conseguenze, come farebbe una persona che vuole onestamente riportare la cronaca di un fatto storico. Queste argomentazioni che vi ho presentato sono tra quelle che rendono il racconto della tomba vuota piuttosto verosimile per gli storici. Lo storico William Wendt ha dichiarato: tutta l'evidenza storica disponibile è in favore della tomba vuota, e quegli studiosi che la rigettano dovrebbero riconoscere che lo fanno basandosi su terreni diversi da quello della ricerca scientifica storica. Tuttavia, come abbiamo già detto, la tomba vuota da sola non ci dice che Gesù fosse risorto. Potrebbero comunque esserci motivi diversi per cui il suo corpo non è più stato trovato, poteva essere stato trafugato non dai suoi discepoli ma da ignoti. Diventa quindi importante analizzare cosa è successo dopo il ritrovamento della tomba vuota. Come si sono comportati i discepoli nell'immediato, dopo pochi giorni e nei decenni successivi? Come si sono convertiti degli scettici come Paolo e Giacomo? Quelle persone erano davvero convinte o sapevano di andare dietro ad una bugia? In che modo il loro racconto è stato tramandato ed è stato percepito dalle generazioni successive? Sono temi fondamentali, perché la risurrezione di Gesù è il nocciolo intorno a cui ruota tutto il cristianesimo. Se Gesù è davvero risorto, allora è difficile ignorare questo fatto, perché avrebbe delle ripercussioni profonde sul senso stesso della nostra vita, sull'esistenza di Dio e sul suo piano per ristabilire una relazione con gli esseri umani. Per ora mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bene, rieccoci in collegamento con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, buongiorno e bentornato tra di noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Gianfranco, riprendiamo quindi le nostre considerazioni, la nostra conversazione sul tema della famiglia, dei rapporti che si instaurano necessariamente all'interno di questa di questo sistema diciamo sociale che è la famiglia. E ricapitoliamo che abbiamo parlato ultimamente proprio dei rapporti fra marito e moglie all'interno della famiglia e poi anche fra genitori e figli. L'ultima volta ci siamo proprio soffermati anche su alcuni esempi biblici di paternità vissuta in modo sbagliato e su quali sono anche certi aspetti o certi insegnamenti che possiamo trarre noi stessi per il nostro rapporto con i nostri figli. Come già abbiamo detto in altre occasioni, il nostro scopo facendo queste riflessioni è anche quello di, o soprattutto quello di, cercare nella Bibbia i criteri, i principi, i valori fondamentali su cui muoverci, su cui far appunto sviluppare i nostri concetti di rapporti interpersonali all'interno della famiglia. Oggi mi piacerebbe, Gianfranco, che così tu ci parlassi un attimo, ci presentassi anche sommariamente quelli che sono i principi biblici alla base dei rapporti all'interno della famiglia, ovviamente, soprattutto tra fratelli, e da dove sorgono più facilmente i conflitti interpersonali, ecco, in questo ambito.
3: Sì, è molto interessante guardare il rapporto fra fratelli, perché nella Bibbia ci sono vari esempi di relazioni a fratelli, e da un'analisi così superficiale ne esce un quadro abbastanza
2: triste,
3: diciamo triste, divertente per certi aspetti, tragico per altri. A volte dire ci si vuole bene come fratelli non è sempre il massimo del tipo di rapporto. Ci sono vari tipi di esempi. Il primo esempio di rapporto tra fratelli è ovviamente tragico. E i primi fratelli di cui viene parlato nella Bibbia sono Caino e Abele.
2: Certo.
3: Che hanno una loro notorietà per il modo tragico con il quale si sono rapportati, ma ci sono tanti altri esempi che non sono fra i migliori, se pensiamo al rapporto che c'era fra Giacobbe e Esaù. Rapporto di manipolazione, rapporto di tentativo di prevaricazione dell'uno sull'altro e così via. Ci sono, un altro esempio famoso può essere quello di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, con i suoi fratelli, che hanno un rapporto molto conflittuale, arrivando al punto di vendere, i fratelli di Giuseppe lo vendono simulando la sua morte. E così via. I figli di Davide stesso erano delle persone che avevano un rapporto molto difficile, tentativi di prevaricazione l'uno sull'altro, violenza all'interno della famiglia, omicidi all'interno della famiglia. Quindi vediamo tutta questa serie di rapporti che sono sbagliati.
2: Ci sono però anche esempi, ecco, positivi.
3: Troviamo nel Nuovo Testamento, troviamo Giacomo e Giovanni, che sono due esempi molto belli. C'è un esempio molto bello di due fratelli che fanno le cose insieme, sono insieme nel fare le cose, e hanno un rapporto particolare anche con il Signore insieme come coppia. Pensiamo a Pietro e Andrea, che si trovano a dover essere portato uno a Gesù dall'altro. Ci sono diversi esempi anche positivi, quindi non tutto negativo, però la Bibbia mette in evidenza un aspetto molto interessante del rapporto tra fratelli, che è quello della conflittualità.
2: Quindi si può dire che sia nel DNA dell'essere fratelli il problema della conflittualità?
3: Ma è un'esperienza molto comune, perché i figli normalmente, quando ce n'è più di uno, ovviamente, perché sì, nelle famiglie attuali, in Italia in modo particolare, nel quale si tende ad avere un solo figlio, l'esperienza dei fratelli sta, non diciamo scomparendo, ma ce l'hanno sempre meno persone.
2: Quindi non è molto comune.
3: Non è molto comune, quindi a volte si trovano persone che dicono: mi piacerebbe avere un fratello. E si trovano con persone che hanno dei fratelli e che si sentono dire: ah, fortunato tu che sei figlio unico.
2: Sì.
3: Perché i figli hanno un rapporto di subordinazione con i genitori, perché specialmente da bambini, i bambini sono piccoli, i genitori sono adulti, quindi c'è una grande differenza fra di loro. Con un fratello si vedono più alla pari, c'è un rapporto più paritario, non c'è un rapporto normalmente educativo dell'uno sull'altro, a meno che l'età, la differenza d'età non sia molto grande, ma in ogni caso i genitori in genere tendono a mantenere loro il ruolo educativo e a non delegarlo a uno dei figli più grandi, anche perché i figli minori non accettano molto facilmente o di buon grado il ruolo educativo del fratello maggiore o della sorella maggiore,
2: certo,
3: lo riguardi. Quindi lo scontro di personalità, il fatto di le gelosie vere o false che ci possono essere, cioè motivate o meno, si instaurano fra due persone della stessa generazione, quindi fra fratelli. Un aspetto interessante che si vede spesso è che fratelli litigano sempre. Un'esperienza, chi ha figli, più figli, sa che i ragazzi litigano, si picchiano e gridano e urlano, eccetera. Questo fa parte tante volte della normale dinamica, serve per imporre il proprio spazio, il proprio territorio, quello che è mio e non voglio condividerlo con te, il mio gioco, la mia scrivania, il mio tempo, il mio CD e quant'altro. Però un aspetto estremamente bello che si vede nella normalità delle famiglie, anche con figli che hanno una certa conflittualità, è che di fronte a un pericolo esterno, a una minaccia esterna, fanno lega comune.
2: C'è compattezza, in sostanza.
3: Esatto. È come dire: sì, c'è questa tensione, c'è questa litigiosità, ma nello stesso tempo, di fronte a qualcosa di esterno alla famiglia, non siamo più in conflitto, ma ci difendiamo l'uno con l'altro. E questo è un aspetto molto interessante, perché è come se i fratelli dicessero: mio fratello lo picchio, ma lo picchio solo io e lo posso picchiare solamente io, guai a qualcun altro che si azzarda a toccarlo. Se qualcuno si azzarda a toccarlo, allora mi alzo in sua difesa.
2: Ecco, volevo chiedere una cosa, Gianfranco: secondo te è un mito da sfatare, se si tratta di un mito fra virgolette, quello che la conflittualità o certi problemi tra fratelli dipendano dai genitori, dal comportamento dei genitori? Cioè, questa conflittualità esiste sempre e comunque, oppure dipende anche da certi atteggiamenti che i genitori hanno nei confronti dei figli?
3: Senz'altro dipende anche dai comportamenti che i genitori hanno, anche se dobbiamo tenere presente che i comportamenti dei genitori coi figli sono sempre differenti. È un mito il fatto di dire: per me i figli sono tutti uguali, io mi sono comportato con tutti i figli nello stesso modo. Non è vero, non è vero, perché il primo figlio è un po' la cavia. Ecco, il primo figlio che si impara un po' cosa vuole essere genitori, cosa vuol dire essere genitori. E col primo figlio che si fanno tanti errori che non si ripetono magari col secondo. Ecco, il primo figlio che magari si è molto più apprensivi rispetto al secondo, quindi il nostro comportamento con i figli è differente. Cambia anche l'età. Il primo figlio ce l'abbiamo in età, il secondo figlio ce l'abbiamo quando abbiamo qualche anno in più, quindi anche noi come persone siamo cambiati, si spera in meglio, più maturi, più stabili, eccetera. Quindi a volte si è meno intransigenti, perché ci si accorge che tutto sommato non vale la pena essere troppo duri su certe cose. Quindi i figli queste cose le vedono,
2: certo.
3: I genitori a volte non se ne accorgono di questo loro cambiamento, ma il cambiamento c'è e i figli lo vedono, e questo può innescare certe gelosie. È abbastanza comune che il figlio primogenito dica a me queste cose non le permettevate, perché le permettete, certo, a lui che è più piccolo,
2: certo. Mm-hmm.
3: Quindi questo è fisiologico per certi aspetti. È preoccupante quando i genitori appositamente fanno delle preferenze comportandosi con un figlio diversamente che con l'altro per ragioni che possono essere: il primo figlio è maschio e il secondo no, o viceversa, mm-hmm, perché lui è più piccolo allora viene più coccolato semplicemente perché è il più piccolo, perché il figlio più piccolo o più grande ha delle caratteristiche che i genitori apprezzano di più, può essere un certo di più intelligenza creativa o più scientifica, o la capacità di fare sport in maniera migliore dell'altro, l'altezza, il colore dei capelli, degli occhi o quant'altro, insomma. Quindi quando i genitori esasperano queste differenze, questo è molto pericoloso.
2: Va bene, allora magari approfondiremo anche la prossima volta questi pericoli insiti anche nei diversi atteggiamenti che si possono avere nei confronti dei figli, oltre a quelli che comunque caratterizzano la conflittualità fra fratelli. Grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni di oggi, buon lavoro e a risentirci presto allora.
3: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 2.
3: Ci sono momenti in cui ci sembra di affogare nell'afflizione. Le perdite, i tradimenti, gli insuccessi minacciano di sopraffarci e l'intensità della sofferenza emozionale ci spaventa. La vita ci appare come un turbinio di acque impetuose che ci circondano e ci travolgono. Il passo biblico di oggi afferma con estrema chiarezza due verità fondamentali, decisive per la nostra sopravvivenza in tempi come questi. Primo, Dio ci ha fatto una promessa molto specifica. Ci dice: io sarò con te. E questo può non essere sempre quello che vogliamo. Potremmo volere che Dio ci eviti le inondazioni della vita, possiamo volere che costruisca degli argini a monte della vita stessa così da diminuire il pericolo di una inondazione. Ma la sua promessa è chiara, dice infatti: io sarò con te. Secondo, questo versetto dice esplicitamente: quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Vi saranno acque profonde, ma Dio ci proteggerà e ci accompagnerà fino all'altra riva. Ci sono momenti in cui sembra non esservi alcun modo di farcela. Non c'è nulla di più penoso in momenti come questi di vedere qualcuno che in distanza si dichiari ottimista riguardo la nostra difficoltà e la minimizzi. O ti andrà bene, smettila di preoccuparti. Al contrario, nulla è più prezioso in momenti come questi della presenza di qualcuno vicino a noi che veda chiaramente il pericolo, ma sia capace di infondere speranza e si impegni ad accompagnarci fuori dalla difficoltà.
2: Per la tua promessa di essere con me nell'inondazione della vita, Dio, ti ringrazio. Aiutami a sentire la tua presenza. Per la tua speranza sul buon risultato del mio combattimento, io ti sono grata. Aiutami a condividere la tua speranza. Tu proteggi la mia vita.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Si chiama Carrie, è la figlia di 13 anni di una delle sorelle in fede che lavorano con me in ufficio. Di tanto in tanto Carrie si offre di aiutarci dopo la scuola, riempiendo buste, facendo fotocopie e smistando opuscoli. È una ragazzina timida che passa molto tempo da sola a leggere, disegnare e fare puzzle. C'è un motivo per il quale Carrie è così timida e introversa. La vita a scuola non è stata facile per lei. Carrie è quel genere di ragazzina che viene lasciata in disparte durante la ricreazione. È quella che cammina da sola per i corridoi. È il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni. La guardo, sconcertata. Non riesco proprio a capire. Carrie è una ragazzina gentile, sensibile, con le lentiggini sulle guance che salgono quando sorride. Non reagisce ai suoi tormentatori, non fa resistenza, non controbatte con rabbia. Non ho ancora capito perché i ragazzi della scuola la trattino così. Ciò che rende tutto così crudele è l'angoscia che Carrie prova. Profondo dolore e perplessità, soffocati e repressi, traspaiono dai suoi occhi. Il Signore si identifica con questo genere di sofferenza? Sappiamo tutti che Cristo soffrì. Ci figuriamo immediatamente la corona di spine che i soldati calcarono sulla sua testa, o i chiodi che penetrarono nelle sue mani e nei piedi. La croce è comprensibilmente sinonimo delle sofferenze di Cristo. Ma a volte è difficile identificarsi con questo genere di dolore. Sì, egli soffrì insopportabilmente durante quelle ore buie, ma non è il tipo di sofferenza che la maggior parte di noi deve subire. Come la mia amichetta Carrie, le nostre sofferenze sono spesso interiori, nascoste alla vista degli altri, senza sangue, in silenzio. Spesso proviamo un intenso dolore a causa di relazioni difficili con gli altri. Le ferite, gli affronti, i rifiuti e le umiliazioni inferteci sono davvero dolorose. Non si tratta di battiture o lacerazioni. Non ci sono chiodi o spine veri e propri, ma fa male lo stesso. E a volte in modo insopportabile. Possiamo essere certi che il Signore si identifica con questo genere di dolore non spettacolare e quotidiano? Isaia 53 fa fugare ogni dubbio a proposito. Verso dopo verso, il profeta dipinge un ritratto profondamente personale del Messia. In queste righe, e a volte fra le righe, riusciamo ad avere un'idea del dolore quotidiano che Gesù Cristo sopportò sulla terra. All'inizio del capitolo ci viene detto che Gesù non era necessariamente l'uomo più attraente del mondo. È scritto: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire». Non c'era niente di particolare nel suo aspetto da attirare le persone, era semplicemente un ebreo del tutto ordinario. Ci sono moltissimi Maria e Giovanni Rossi, gente comune che si può identificare con Isaia 53. Ci sono passata anch'io. Quando ti guardi allo specchio e non ti trovi per niente attraente, anzi persino brutta. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo un Salvatore che sa cosa significhi emarginazione e solitudine. Il verso 6 ci rivela qualcosa di più. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Tutti si allontanarono da lui, da solo Gesù portò il peso del nostro peccato e della nostra ribellione. Proprio come tu hai provato la fitta dello scherno degli altri o l'isolamento dagli amici, anche Gesù sopportò il dolore dell'umiliazione e della solitudine. E non si trattava di una cosa occasionale da parte di amici solo di nome. Egli provò la terribile consapevolezza del fatto che nessuno era al suo fianco, nessuno si preoccupava di ascoltare o intervenire. Il versetto 11 ci parla della sofferenza della sua anima. Deve essere il peggiore tipo di sofferenza possibile, quando piangi amaramente con quei profondi singhiozzi che provengono dal tuo animo, vera e propria angoscia che non riesci ad arginare. Sai cosa si provi e lo sa anche Gesù. Quindi, se oggi sei nel dolore per qualche grave incomprensione, combattendo con la sofferenza che ti attraversa, ricordati che il tuo sommo sacerdote è in grado di capirti perfettamente. Sì, le sue sofferenze furono molto superiori di quanto tu ed io potremo mai comprendere, lungo tutto il cammino fino alla croce. Ma egli capisce anche cosa si provi ad essere ignorati, scherniti e disprezzati. Se gli porti questo tuo dolore, egli non lo prenderà mai alla leggera.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono con voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa che è successo a casa nostra. Noi abbiamo tanti bei libri con storie missionarie e racconti di esaudimenti alla preghiera incredibili, oppure racconti della storia di qualcuno che ha perso l'aereo e così ha avuto la vita salva perché l'aereo è precipitato, oppure di valigie perdute e poi ritrovate al momento giusto in un'altra parte del globo. A noi di cose così non ne sono mai successe, o non siamo abbastanza spirituali per meritarci esperienze così eclatanti, o siamo così spirituali da non averne bisogno, chi lo sa. In ogni modo, di aerei ne abbiamo persi anche tanti, ma tutto quello che abbiamo imparato è che i sedili degli aeroporti dopo un po' sono estremamente scomodi e che l'unica cosa che serve in quei certi casi è la pazienza. E dici poco, mi chiederete. L'ultima che c'era successo è stato quando siamo tornati da una splendida vacanza all'isola di Madeira. La prossima volta forse vi racconterò qualche cosa di molto interessante sul lavoro che hanno fatto i missionari in quel posto, ma oggi non ne parlo. Avevamo bisogno di un po' di riposo, mio marito e io, perciò abbiamo goduto ogni minuto del nostro soggiorno. Quando è stato il momento di tornare, però l'aereo, a causa della nebbia, non è potuto atterrare a Lisbona, in Portogallo, perciò ci hanno mandati a Oporto e fra una cosa e l'altra siamo arrivati a Roma con 36 ore di ritardo. Non è poco, eh? Non si possono descrivere le code davanti ai banchi degli aeroporti per cercare di riuscire a capire che cosa stava succedendo. Gli ordini e i controordini, gli sbagli, i contrattempi, i computer che impazzivano e la poca cortesia di parecchi impiegati. A descrivere tutto ci vorrebbe un libro. Fatto sta che mio marito e io ci siamo trovati a pernottare in un albergo, molto bello per la verità, a Lisbona, solamente con uno spazzolino da denti in due e senza un sacco di altre cose essenziali. Cosa inconcepibile e insopportabile poi per mio marito era che era partito senza cravatta, tanto per un viaggio di poche ore non ce n'era bisogno. chi ci doveva venire a prendere all'aeroporto a Roma, non aveva potuto essere avvisato e stava perdendo le ore a Fiumicino inutilmente. E poi, come dicevo, sarebbe forse consolante sapere che tutto quel contrattempo ci ha evitato qualche catastrofe o ci ha fatto fare qualche esperienza straordinaria. Per quello che ne sappiamo, non è successo assolutamente nulla. È vero però che abbiamo trovato la domenica mattina a Lisbona un gruppetto di credenti evangelici e li abbiamo conosciuti, ci ha fatto tanto piacere vedere la loro gentilezza e la loro fedeltà al Signore. Mio marito ha potuto spiegare la parola di Dio nonostante la mancanza di cravatta. Ed è anche vero che abbiamo rivisto un vecchio amico che non vedevamo da 28 anni. Ma a parte questo, niente. Che si fa in circostanze simili? Beh, si prende la vita come viene e si decide che un giorno, nell'eternità, capiremo tutti i perché dei disguidi e delle seccature di questa vita. E si continua a sorridere perché si sa che Dio ha tutto nelle mani.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 12 e 13. Egli, cioè Gesù Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. La croce di Gesù Cristo. Mentre le potenze del male si alleano contro l'unico giusto, sulla croce l'uomo Cristo Gesù risplende di un'incomparabile bellezza morale. Che misericordia verso i suoi nemici, che dignità sotto le loro ingiurie, che sollecitudine verso il brigante pentito, quanto amore quando parla per l'ultima volta a Maria sua madre. È lì sulla croce che Gesù compie pienamente la missione affidatagli da Dio. È lì che paga per i peccati di tutti coloro che credono, consentendo a Dio di perdonarli. Gesù è il vincitore. I piani di Dio trovano in Lui il loro pieno compimento. In pieno mezzogiorno le tenebre coprono la terra. Dio accetta che il suo amato figlio sia la vittima espiatoria ed esercita il suo giudizio su di lui. Gesù si è caricato dei nostri peccati e deve subire un castigo senza attenuanti. Quando muore, il velo del tempio si strappa dall'alto in basso, a significare che l'accesso a Dio era ormai possibile. Il brigante crocifisso accanto al Signore riceve la promessa del paradiso in quello stesso giorno. Gesù risusciterà a riprova della piena soddisfazione che Dio ha trovato nella sua opera espiatoria. Voi, amici, avete accettato Gesù Cristo e il suo sacrificio? Gli avete creduto? Potete dire che i vostri peccati sono stati cancellati dal suo sangue e che ora siete in pace con Dio?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. E quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce. Caddi in terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io sono Gesù il Nazareo che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: Levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t'è ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: Fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora avvenne, dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: Affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: Va, perché io ti manderò lontano ai gentili. L'ascoltarono fino a questa parola. E poi alzarono la voce dicendo: Togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. E com'essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che egli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per quale cagione gridassero così contro a lui. E come l'ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: Vi è egli lecito flagellare un uomo che è cittadino romano e non è stato condannato? E il centurione, udito questo, venne a riferirlo al tribuno dicendo: Che stai per fare? Perché quest'uomo è romano. Il tribuno venne a Paolo e gli chiese: Dimmi, sei tu romano? Ed egli rispose: Sì. E il tribuno replicò: Io ho acquistato questa cittadinanza per gran somma di denaro. E Paolo disse: io invece l'ho di nascita. Allora quelli che stavano per inquisirlo si ritrassero subito da lui, e anche il tribuno ebbe paura quando ebbe saputo che egli era romano, perché l'aveva fatto legare. E il giorno seguente, volendo saper con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo sciolse e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e menato giù Paolo lo fece comparire dinanzi a loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta è bellissimo stare di nuovo insieme a te, ancora una volta sono felice che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Maurizio al microfono di questa trasmissione e ancora una volta cosa posso dirti, oltre che quello che ho già detto, ti sono grato per averci scelto al di là e al di sopra di tutte le altre frequenze e trasmissioni disponibili a quest'ora.

Come sicuramente saprai, ricorderai, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo nel bel mezzo del secondo capitolo, abbiamo già considerato la prima parte di questo capitolo e vorremmo oggi continuare, vorremmo procedere con la nostra passeggiata.

Ricorderai che fin qui ci siamo detti già diverse cose, veramente sul Vangelo di Marco in genere e su questo secondo capitolo in particolare. Abbiamo visto le priorità che Gesù aveva nella sua missione. La priorità assoluta era quella dell'annuncio, della proclamazione della parola, la Logos, della buona notizia. Egli, che è la Logos vivente, è venuto per proclamare la parola, appunto, il Vangelo. Comunque Gesù non era indifferente ai bisogni della gente che gli stava attorno. Nell'incontro precedente abbiamo appunto esaminato insieme abbastanza a fondo la guarigione di un paralitico, un evento straordinario, un evento miracoloso che, oltre al significato così intrinseco del miracolo stesso, aveva anche un significato, come abbiamo visto, teologico, un significato di insegnamento, di dottrina. Da questo miracolo, da questo incontro di Gesù con il paralitico, con la folla che guardava e soprattutto con gli scribi, con le autorità religiose, attraverso questo incontro, dicevo, abbiamo potuto vedere, capire la vera identità di Gesù. Non era soltanto un benefattore, un filantropo, una brava persona, un moralista, un eccellente comunicatore, un bravo insegnante, ma Gesù era Dio, Dio che aveva preso carattere, sembianze umane per identificarsi con la nostra situazione, o forse per meglio dire perché noi potessimo sentirci più vicino a Lui. Tutto questo l'abbiamo spigolato dalla prima parte del secondo capitolo. Procediamo, vediamo cosa è accaduto dopo quell'incontro così importante verso l'inizio della missione di Gesù.

dopo quel miracolo, quella guarigione, dopo il dialogo fra Gesù e gli scribi, la gente esclama: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Poi Marco prosegue e dice: «Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui, ed egli li ammaestrava. Passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa sua, molti pubblicani e gente di cattiva reputazione erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, perché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con la gente di cattiva reputazione, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori».

Uscì di nuovo verso il mare e la gente, la folla, andava da lui ed egli insegnava. Qui non abbiamo miracoli, qui non abbiamo opere straordinarie. La scena però è ugualmente movimentata. Come posso fare un'affermazione del genere se non sembra esserci un granché di dinamicità? Beh, in particolare c'è la chiamata di Levi, figlio di Alfeo, che poi conosceremo come Matteo. Matteo apparteneva quindi alla tribù di Levi. Pensa, Matteo apparteneva alla tribù sacerdotale, la tribù di Levi appunto, i Leviti, ma si era ridotto a fare il pubblicano. Ora, noi non possiamo comprendere il paradosso, l'incongruenza della situazione, a meno che non ci intendiamo sul significato di questo termine, pubblicano. Pubblicano era il termine di allora per definire i funzionari incaricati di esigere le tasse e i diritti di dogana per l'imperatore, per Roma. Quindi, oltre ad essere persone non grate perché erano funzionari del fisco, lo erano ancora meno, erano proprio odiati perché queste tasse le esigevano a nome e a favore dell'oppressore. In più, chiaramente c'era anche la questione che i pubblicani avevano i propri conti in banca ben salvaguardati, insomma, erano molto ricchi perché, oltre ad esigere le tasse, si preoccupavano, facevano in modo di chiedere un pochino in più per i propri bisogni. A tale proposito, vediamo che questo è uno dei tanti passi biblici dove troviamo

discepolo di Gesù. Ricorderai probabilmente che Matteo, nel suo Vangelo, non ci dice che dette un banchetto, invitando alcuni suoi amici, e gli unici amici che aveva erano colleghi di lavoro, erano altri esattori. Ed avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, con i discepoli di Gesù. Ve ne erano tanti che lo seguivano. Ma di nuovo incontriamo gli scribi. Gli scribi, tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori?» Rieccoci davanti a questi scribi, coloro i quali, nell'occasione precedente, avevano ribuginato fra sé e sé la critica che abbiamo ben esaminato nell'incontro precedente. Bene, ce li ritroviamo di nuovo fra i piedi. Come sappiamo, questi incontri saranno molto comuni in futuro. Tante volte Gesù si troverà davanti a farisei, davanti a scribi, davanti a sadducei, cioè davanti a persone che rappresentavano la classe religiosa, ben pensante, autosufficiente, che furono proprio delle grosse spine nel fianco per quanto riguardava la missione di Gesù. Come vedremo però, ogni volta queste persone usciranno malconce dagli incontri con Gesù. Gesù non alzerà mai le mani, intendiamoci. Non avrà nessun bisogno di farlo, né ha mai avuto l'intenzione di farlo, ma a parole, con la propria logica, con la propria insita autorità, Gesù mette sempre al loro posto questa gente, queste persone ben pensanti, queste autorità, o cosiddette presunte. Di nuovo criticano Gesù perché si trova in compagnia di persone non grate. Ma come risponde Gesù? Come affronta Gesù questa situazione? Pensa per un attimo come avresti reagito tu, come avrei potuto reagire io davanti a situazioni simili. Poi vedremo come ha reagito Gesù.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia

Qui sembra proprio che Marco, tornando al nostro testo, stia calcando la mano. Non ci permette di dimenticare che Gesù è in compagnia di pubblicani e di peccatori. Pubblicani, ripeto, erano gli esattori delle tasse, gli agenti del fisco, persone molto odiate a quel tempo, molto più di oggi, perché oltre che richiedere ed esigere tasse e diritti di dogana, lo facevano per l'oppressore straniero, per Roma, quindi a maggior ragione erano persone non grate. Ebbene, Marco per ben tre volte in questo brano del secondo capitolo ci ricorda che Gesù ha a che fare con gente simile. Non solo, aggiunge anche peccatori, quindi non solo con pubblicani, gente, abbiamo visto di che razza, con quale reputazione, ma anche altri peccatori. Sotto questo termine Marco include tante persone, che però non specifica. Persone che in ogni caso non suscitavano le simpatie, anzi tutt'altro, delle autorità religiose, dei ben pensanti dell'epoca. Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Chiedono gli scribi ai discepoli di Gesù. Nota che questi scribi, che facevano parte del gruppo dei farisei, non hanno il coraggio di andare direttamente da Gesù. Come nell'occasione precedente, che abbiamo vista nell'incontro precedente, non hanno il coraggio di dire ad alta voce ciò che pensano. Gesù però, con discernimento che gli viene dallo Spirito Santo, riconosce i loro pensieri, non tira ad indovinare, li riconosce, avverte nel proprio spirito cosa queste persone stiano pensando e risponde a tono. E in questo caso di nuovo incontriamo questa gente che non ha il coraggio di affrontare Gesù in prima persona, lo fanno attraverso i discepoli di Gesù. Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Ora, per comprendere bene questa domanda, oltre ovviamente all'ipocrisia, oltre alla mancanza di coraggio nell'affrontare Gesù personalmente, per comprendere questa domanda dobbiamo calarci un attimino nel modo di pensare orientale. Molto brevemente, non voglio prendere troppo tempo per spiegare questa cosa, ma molto brevemente, tieni ben presente che per l'ebreo a quei tempi e per le società orientali anche odierne, sedersi a tavola con qualcuno, oltre ad essere un grande privilegio, l'essere invitato a tavola, essere ospite di qualcuno, oltre ad essere un grande privilegio, era anche qualcosa di molto più profondo. Sedersi a tavola con qualcuno, consumare un pasto, consumare lo stesso pasto, consumare lo stesso cibo, equivaleva a diventare uno con questa persona. C'era quest'unione quasi mistica che risultava dal sedersi a tavola sotto lo stesso tetto e consumare lo stesso cibo. Ora, le autorità religiose, gli ebrei ben pensanti, non si sarebbero sognati mai di invitare in casa propria e tantomeno sedersi a tavola e consumare lo stesso cibo con gente odiata come pubblicani ed altre persone come peccatori. Insomma, diciamo ladri, prostitute, gente che Gesù invece frequenterà regolarmente in futuro. Ecco perché, fra l'altro, questi scribi denunciano, anche se non in faccia, denunciano Gesù per questo suo comportamento. Come può questo tipo essere ciò che afferma di essere, fare le cose che fa, e poi si siede a tavola con gente simile? Non si rende conto che diventa come loro? Non si rende conto che, in un senso molto profondo e reale, egli acquisisce, in un certo senso, l'identità di quella gente? Si identifica con quella gente? Certo che Gesù se ne rendeva conto. Ma Gesù mette da parte queste tradizioni? Gesù mette da parte questo modo di pensare? Gesù mette
da parte le convenzioni del tempo, perché ha a cuore qualcosa di molto più importante. Ha a cuore il destino eterno di questa gente. E la risposta di Gesù è classica. La risposta di Gesù è bellissima. La risposta di Gesù mette a tacere queste loro critiche, insinuazioni. Gesù, dito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E ancora una volta, con la sua semplice, ma profonda e schiacciante logica, Gesù tappa la bocca ai suoi critici. E se lo vogliono comprendere ed accettare, in quella semplice frase di Gesù c'è un messaggio molto importante, molto profondo per i suoi critici. Un messaggio altrettanto importante per te e per me, che magari ci riteniamo migliori o superiori ad altri solo perché non facciamo certe cose.

Spero di avere presto tue notizie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, come sempre a quest'ora, termina qui. Un abbraccio forte, sincero e caloroso dal tuo Maurizio, accompagnato da un grande, grande, grande grazie. A risentirci per un'altra passeggiata, qualche passo in più attraverso il Vangelo di Marco. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per presentarvi il quesito biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci dai nostri ascoltatori. Quest'oggi continuiamo a rispondere alle domande che ci sono state rivolte da un giovane ascoltatore. Sono domande interessanti e sono basate sul libro del Deuteronomio, il quinto libro di Mosè. Eccovi la prima. A proposito di uno o più dei, io leggo al sesto capitolo, sempre nel libro del Deuteronomio, il versetto 13 e gli altri che lo seguono. Temerai l'Eterno, il Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non andrete dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che vi stanno attorno, perché il Dio tuo, l'Eterno che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira dell'Eterno, del Dio tuo, si accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla terra. Non tenterete l'Eterno, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Ora queste, si chiede, sono parole di Mosè, sono esortazioni ad onorare il Signore. Io mi domando, primo, abbiamo visto e abbiamo esaminato il capitolo 4, versetto 35, dove si parlava di un unico Dio, e com'è possibile che Mosè adesso ammaestri la popolazione non facendo nient'altro che sottolineare la presenza di più dei, fra cui gli israeliti devono scegliere solo ed esclusivamente l'Eterno? Non sembra una contraddizione questa? Sì, a noi sembra una contraddizione perché siamo convinti che gli ebrei erano strettamente monoteistici. Ma va ricordato che gli ebrei credevano nell'Eterno e lo ritenevano sì il loro Dio e il Dio superiore a tutti gli altri, però ammettevano anche l'esistenza degli altri dei, degli dei degli egiziani, dei babilonesi, dei siri, eccetera. Solo la deportazione li curò definitivamente della loro idolatria. E cari amici, pensando agli ebrei, io mi domando cosa curerà il nostro popolo dal rivolgersi ai intercessori, ai santi e a venerare statue invece di rivolgersi strettamente all'Eterno. Ma veniamo ora all'undicesimo capitolo, sempre del Deuteronomio. In questo capitolo si parla delle benedizioni e delle maledizioni che sono poste dinanzi a Israele. Resta soltanto ad Israele stesso la decisione della propria sorte, in pratica. Al decimo versetto noi leggiamo: poiché il paese del quale stai per prendere possesso non è come il paese d'Egitto donde siete usciti e nel quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavate con i vostri piedi come si fa ad un orto, ma il paese di cui andate a prendere possesso è un paese di monti e di valli, eccetera eccetera. Ora io mi domando, che cosa significa qui il paese d'Egitto e il paese del quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavi con i piedi come si fa ad un orto? Tecnicamente che cosa significa? Questa è una domanda assai interessante che però non sarebbe mai stata fatta fino a 50 anni fa, quando prima dell'uso delle pompe i campi e gli orti in Italia e in tutto il mondo erano irrigati per mezzo di ruote che tiravano sull'acqua dalle fosse dei campi azionate da persone che standoci ritte sopra le muovevano appunto coi loro piedi. Dio dice agli ebrei che se loro si manterranno ubbidienti, egli provvederà la pioggia e loro non dovranno neppure darsi ad irrigare i campi, egli provvederà a tutto. Ora andiamo un attimino avanti, sempre con l'undicesimo capitolo del libro del Deuteronomio, al tredicesimo versetto leggiamo: e se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il vostro Dio l'Eterno e servendoli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, avverrà che io darò
Al vostro paese la pioggia a suo tempo, la pioggia dell'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano e il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. La mia domanda è questa: se è vero che gli ebrei si basano sull'Antico Testamento, ora mi domando da dove è stato preso il comandamento di non consumare bevande alcoliche? Agli ebrei non era specificamente vietato l'uso degli alcolici. Infatti troviamo nel Vecchio Testamento innumerevoli referenze al vino, troppe per enumerarle. Qui in questo passaggio troviamo che Dio promette di benedirli se saranno ubbidienti e di dar loro abbondanza di vino e di olio. Quello che il Vecchio Testamento insegna e richiede è la moderazione nell'uso del vino, ne vieta l'ubriachezza e vieta pure l'uso dei liquori e delle bevande miste. Basta leggere il libro dei Proverbi, capitoli 20, 21, 23 e 31 per accertarsene. Del resto abbiamo sul vino anche l'approvazione di Gesù stesso col miracolo di Cana. Tante chiese, lo so, oggi esortano all'astinenza degli alcolici per combattere i disastri che l'alcolismo provoca nelle famiglie e nella società. Un credente mai, dico mai, dovrebbe bere all'eccesso da ubriacarsi, e se non beve meglio ancora. Non perché lo vieti la Bibbia, ma perché l'alcol fa male al corpo, che è il tempio di Dio, e poi perché può portare nocive conseguenze al corpo, alla testimonianza della persona, alla sua famiglia e alla Chiesa. Veniamo ora al 12° capitolo del Deuteronomio, 19° versetto. Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese dall'abbandonare il Levita. Che cosa vuol dire e a che cosa si riferisce questo versetto? Ebbene, i Leviti facevano parte di una tribù di Israele, erano i discendenti di Levi, e al contrario delle altre tribù, loro non ottennero eredità alcuna in Israele, ma a loro furono assegnati gli oracoli di Dio. Loro dovevano servire l'Eterno attendendo al tabernacolo, all'istruzione religiosa del popolo e a opere di beneficenza. Dal canto suo, il popolo doveva sostenerli per mezzo della decima e delle loro offerte. Oggi dovrebbe essere lo stesso: chi predica la parola dovrebbe essere tenuto libero da ogni lavoro secolare. Del resto, è così che si dovrebbe fare, la Chiesa dovrebbe essere mantenuta in questa maniera e non come vediamo in Italia e altrove, dove il clero è stato mantenuto dallo Stato. La munizione di ricordarsi dei Leviti, cioè di contribuire al loro mantenimento, era giusta. Dopotutto il popolo aveva ottenuto anche la parte che altrimenti sarebbe stata la loro eredità, cioè l'eredità dei Leviti. Passiamo ora al 13° capitolo e al 6° versetto leggiamo: se il tuo fratello, figliolo di tua madre, o il tuo figliolo, o la tua figliola, o la moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che ti è come un altro te stesso, ti inciterà in segreto: andiamo, serviamo gli altri dei, dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, dei di popoli che vi circondano, vicini o a te o lontani, da un'estremità o dall'altra della terra, tu non acconsentire, non gli dar retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non lo risparmiare, non lo ricettare, anzi uccidilo senz'altro, la tua mano sia la prima a levarsi su lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo a lapidarlo e muoia, perché ha cercato di spingerti lungi dall'Eterno, dall'Iddio tuo, che ti trasse dal paese dell'Egitto e dalla casa di schiavitù. La mia domanda è questa: per quanto riguarda l'Antico Testamento, senza dubbio questo è vero, ma alla luce del Nuovo Testamento possiamo noi fare, o almeno reputare, diciamo, a livello di relazioni sociali altrettanto per quanto riguarda il nostro amico, un fratello, una sorella, che ci dovessero spingere al peccato? Come il nostro interlocutore ha detto,
La pena di morte per l'idolatria è propria della legge ed è esclusiva col Vecchio Testamento? No, io non direi che chi ci tenta debba essere lapidato. Allora, cari amici, troppe persone sarebbero messe a morte e forse ci troveremmo in questa situazione anche noi. Questo non armonizza con gli insegnamenti di Gesù né con i codici civili delle nazioni moderne che sono appunto tratti dal Vangelo di Cristo, benché nei paesi arabi si usi ancora mettere a morte le persone per certi peccati. Però va pure detto che noi dovremmo allontanarci da chi ci tenta come da coloro che vorrebbero portar noi a morte. Quello sì è una cosa da fare che come credenti noi dobbiamo e abbiamo il dovere di fare. Ancora sullo stesso libro, al 15° capitolo, dell'inizio alla fine d'ogni settennio celebrerete l'anno di remissione ed ecco il modo di questa remissione. Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore dell'Eterno. Questa è la mia domanda. Non esigerà il pagamento, sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, ma per la durata di quell'anno oppure per sempre? No, il prestito veniva condonato per sempre. Naturalmente, in vista di questa legge, quando i prestiti venivano fatti, si cercava sempre di farli in un modo che essi fossero pagati entro il ciclo di tempo contenuto da questa celebrazione. Questo era un buon sistema per tenere il popolo ebreo dall'ingolfarsi in troppi debiti. Veniamo ora al 17° capitolo, primo versetto. Non immolerai all'Eterno, al tuo Dio, bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per l'Eterno che è il tuo Dio. Perché si chiede sarebbe cosa abominevole? Perché è Dio e a Dio va dato la primizia e non lo scarto, va dato il meglio che abbiamo, il meglio del nostro tempo, il meglio parte dei nostri talenti, la maggior parte delle nostre entrate, il meglio che c'è fra tutte le bestie che uno possiede, in particolare per i sacrifici, perché questi rappresentavano il sacrificio che il figliolo di Dio, l'agnello perfetto e senza macchia, doveva un giorno compiere per la nostra redenzione. E con questo, cari amici, siamo arrivati al termine di questa rubrica. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo anche voi a leggere le Sacre Scritture. Poi, se trovate qualche cosa che stimola la vostra attenzione o che non capite, di scriverci, mandateci la vostra domanda, noi vi risponderemo come le rispondiamo a questo nostro interlocutore. Ed ora rimanete in ascolto per il resto del programma. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Abbiamo già visto la potenza del Signore Gesù operare sugli elementi della natura e sulle malattie, e che Egli è in grado d'aiutarci in ogni bisogno della nostra vita. Quando Gesù cominciò il suo ministero, il popolo era bisognoso sotto ogni aspetto del suo aiuto, e il campo sul quale iniziò il lavoro era pronto per la raccolta. Giovanni il Battista, il precursore, aveva fatto un eccellente lavoro di preparazione. Inoltre, le profezie concernenti la venuta del Messia erano tra il popolo molto conosciute. Gesù, all'inizio del suo ministero, scelse i 12 apostoli perché essi potessero essere istruiti, ripieni della sua potenza ed autorità, e li mandò fuori con un grande compito da svolgere. Diede loro l'invito di andare a tutti quelli che erano aggravati e travagliati, perché essi avrebbero trovato riposo nella sua parola e nel suo intervento. I bisognosi avrebbero trovato aiuto, gli ammalati guarigione, i tormentati pace. Ma ora leggiamo direttamente dall'Evangelo di Matteo al capitolo 9, dal verso 27, di altri interventi miracolosi di Gesù. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui. E Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Essi gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi dicendo: «Siavi fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: «Guardate che niuno lo sappia!» Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto, indemoniato, e cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliarono dicendo: «Mai non si è vista cosa tale in Israele!» Ma i farisei dicevano: «Egli caccia i demoni per l'aiuto del principe dei demoni». E Gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe, n'ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Questi due ultimi versi che abbiamo letto ci rivelano l'aspetto pieno di compassione del ministero di Gesù. Lo vediamo tra i villaggi e le città della Galilea, dove si recava spesso. Questa volta il terzo viaggio che Gesù compie in quel paese: ovunque andava, insegnava, predicava e guariva, e la folla gli si faceva sempre intorno più numerosa. Gesù la vedeva come un gregge senza pastore, senza guida, senza aiuto, e ebbe compassione. Ma veniamo direttamente al fatto della guarigione di questi due ciechi. Questi due uomini, bisognosi di luce e di speranza, seguono Gesù. Sono accomunati dal medesimo male e insieme hanno deciso di seguire il Maestro divino. Non solo lo seguono, ma gridano a Gesù: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E in altre parole, nella loro preghiera lo riconoscono il Messia che doveva venire. Ma Gesù prosegue il suo cammino ed entra in una casa, ma quegli stessi ciechi che l'avevano seguito ed avevano gridato ora si accostano a lui.
fratelli miei, è molto importante essere perseveranti quando vogliamo che Gesù intervenga. E Gesù li interroga e dice loro: credete voi che io possa fare questo? Ed essi confessano la loro fede, la loro fiducia totale, semplicemente: sì, o Signore. E qui di nuovo riaffermano la certezza che Egli è il Maestro Divino, il Messia che deve venire, l'Onnipotente Cristo. E allora Gesù stende la mano e dice loro, toccandoli: siavi fatto secondo la vostra fede. Notiamo che l'intervento di Gesù è sempre accomunato dal tocco della sua mano e dalla sua parola. Quando Egli ci tocca, interviene, ma la sua parola ci dà la certezza della liberazione, la fede nostra viene incrementata e infatti avviene il miracolo. In quell'istante gli occhi loro furono aperti. E Gesù di nuovo qui dice a questi uomini: non dite nulla a nessuno. Ma com'è possibile tacere un miracolo così grande? Essi non possono tacere perché tutti i loro conoscenti e i loro amici che li conoscevano ciechi, vedendoli guariti e liberati, domanderanno che cosa è loro accaduto, ed essi non possono fare a meno di parlare di Cristo, del suo intervento, della sua parola, della sua promessa, della sua liberazione. È tanta la fama di Gesù che altri gli presentano un uomo muto, e in questo caso il suo mutismo è collegato ad una possessione demoniaca. Forse questo nostro modo di parlare un po' antiquato farà sorridere qualche incredulo e qualche dubbioso, ma noi non facciamo altro che usare il linguaggio dell'Evangelo. E qui è evidente che non è una malattia, ma è l'intervento dell'avversario di Dio nella vita di quest'uomo, perché Gesù caccia il demonio e quell'uomo comincia a parlare. Due miracoli diversi: ciechi che riacquistano la vista, mutolo che parla, accomunati insieme nell'intervento di Cristo, per ricordarci che quando Gesù opera in una vita, prima di tutto dà la luce e la conoscenza della sua verità. L'uomo non è più cieco delle realtà spirituali, ma vede la grazia di Dio e le promesse di Dio, e è liberato dal suo mutismo congenito che gli vieta di lodare Dio, di ringraziarlo, di riconoscerlo il liberatore e il salvatore. Oggi abbiamo bisogno che Gesù ci tocchi e ci liberi dalla nostra cecità e dal nostro mutismo, per testimoniare della sua grazia e del suo amore a quanti ci circondano. Il Signore ci benedica.

Abbiamo trasmesso il programma Riflessioni quotidiane evangeliche a cura del pastore Francesco Toppi.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Per chi non mi conoscesse, sono Maria. Il libro più letto non è altro che la parola di Dio, la Bibbia, che piano piano ci sta insegnando a vivere. Ieri abbiamo parlato di un candelabro d'oro, oggi parleremo di assi, veli, altare, ma cosa sarà mai? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Apriremo il libro più letto, lo apriremo nel libro di Esodo al capitolo 26, da dove ieri abbiamo visto le quattro tende o le quattro coperte del tabernacolo, una fatta di lino, una di pelo di capra, le altre fatte di pelli di montone e pelli di delfino. E per terminare il discorso sulle quattro tende poste a copertura del tabernacolo, possiamo notare che ogni tenda aveva un colore diverso. E ognuno di questi colori ha un suo significato. Vi era il blu, un colore celeste. Vi era il rosso scarlatto, che ci parla del sangue di Cristo. Vi era un misto di blu e scarlatto, che dava come risultato un colore porporino, simbolo della regalità di Cristo. Il blu e lo scarlatto parlano anche del cielo che tocca la terra, cioè della umanità di Cristo. Leggiamo a questo punto i versetti che vanno dal 15 al 30, versetti riguardanti le assi e le loro basi. Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messe per diritto. La lunghezza di un'asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un'asse di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà due incastri paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord, e le loro 40 basi d'argento, due basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, farai 6 assi. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutt'unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, due basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte.

Queste assi erano fatte di legno di acacia, un legno, come abbiamo più volte ricordato, molto duro e praticamente indistruttibile. Le assi erano ricoperte d'oro, v'erano 20 assi per ogni lato e 10 sul retro del tabernacolo. Sicuramente vi era abbastanza di materiale sui lati in modo da contenere comodamente il tabernacolo stesso. Delle sbarre, passanti e tronelli collegati alla struttura rendevano il tutto trasportabile. In tutto e per tutto, il tabernacolo ci parla della figura e dell'opera del Signore Gesù Cristo. Ogni copertura, ogni ricamo, ogni articolo rivela qualche aspetto del Signore. Come le assi tengono insieme il tabernacolo, così lo Spirito Santo tiene uniti nella verità i credenti oggi. I credenti dovrebbero essere tenuti insieme dallo Spirito Santo. In realtà i credenti sono chiamati all'unità dello Spirito attraverso il vincolo della pace. Potremmo dire, volendo fare un'applicazione spirituale, che le traverse, gli anelli, le assi d'oro ci parlano anche di Gesù che deve essere portato nel mondo come un tesoro del quale poi si possono scoprire le meraviglie soltanto fermandolo, aprendo la cassa ed entrando nel mistero del suo sacrificio salvifico. Sacrificio fatto per l'uomo che si ferma a chiedersi cosa c'è dentro la cassa.

Terminiamo la lettura di questo capitolo 26 di Esodo leggendo i versetti dal 31 al 37. Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati e lo sospenderai a quattro colonne d'acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì, di là dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal Santissimo. Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo. Metterai la tavola dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Farai cinque colonne d'acacia per sospendervi la portiera, le rivestirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse cinque basi di rame.

Il velo che doveva dividere il luogo santo da quello santissimo era appeso a quattro colonne e ci parla della umanità di Cristo. Le colonne erano di legno d'acacia coperto d'oro con basi d'argento. Queste ci parlano della deità che riscatta la terra attraverso la redenzione. Non vi erano capitelli sulla sommità, a differenza delle altre colonne del tabernacolo. Erano semplicemente colonne tagliate. Isaia ci dice: «Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?» Isaia 53, versetto 8. Il velo di cui parliamo era di lino finemente lavorato ed era la sola entrata nel luogo santissimo. Questo velo ci parla dell'umanità di Cristo. Quando egli fu sulla croce, rimette lo spirito. Nel momento della sua morte, questo velo si spaccò nel mezzo a rappresentare la frattura tra il suo spirito e la sua carne. Quando il velo fu separato in due parti nel Tempio, si manifestò che la via alla presenza di Dio era stata aperta. L'unica via per accedere a Dio è quella attraverso Gesù Cristo. Vi è una sola entrata al luogo santissimo ed una sola via per Dio. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».

Qualcuno crede di poter venire a Dio se si è sinceri o se si crede in qualche chiesa. Non credete a questo, non troverete mai questo tipo di pensiero nella parola di Dio. Che meravigliosa immagine è questo velo, ci spiega l'umanità di Cristo. È la morte di Gesù che salva, la sua vita immacolata ci condanna. Quando sono davanti al velo, io sono condannato, mi vedo come incapace di entrare alla presenza di Dio. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, versetti 50 e 51. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò e le rocce si schiantarono. La morte di Gesù ci dà l'accesso al Padre e il velo ci rappresenta questo. Vi è pure un altro velo, posto a mo' di porta d'ingresso del luogo santo, il luogo di adorazione dove si trovano il candeliere, la tavola dei panni di presentazione e l'altare dell'incenso. Questa tenda era fatta dello stesso tessuto della porta del cortile e del velo. Infatti, Cristo non è solo la porta, ma tutta la via che mena a Dio. Egli ci apre l'accesso a ogni nuova benedizione. Abbiamo libera entrata nel santuario attraverso la via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi. Nella lettera agli Ebrei troviamo scritto: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la sua carne. Perciò ora non possiamo più adorare Dio in modo vecchio. Noi dobbiamo passare per Gesù Cristo. Dobbiamo andare a Dio in spirito e verità. Ricordate le parole di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre senza di me. Giovanni 14:6. Entrambi i veli ci parlano di Gesù Cristo.

E possiamo passare al capitolo 27. Con questo capitolo iniziamo a muoverci fuori dal tabernacolo vero e proprio, e noteremo come gli attrezzi presenti nel cortile siano fatti di rame. Dentro, lo ricordate, tutto era d'oro o rivestito in questo modo. Più ci si avvicina a Dio, più l'enfasi cade sulla figura di Gesù. Più ci si muove al di fuori, nel cortile esterno, più l'enfasi cade sull'opera compiuta da Gesù. Leggiamo ora i primi 8 versetti. In essi viene descritto l'altare rivestito di rame, che doveva essere collocato nel cortile esterno al tabernacolo. Farai anche un altare di legno d'acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Ai 4 angoli farai dei corni che spuntino dall'altare e lo rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi catini, i suoi forchettoni e i suoi braceri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. E gli farai una graticola di rame a forma di rete. Sopra la rete, ai suoi 4 angoli, farai 4 anelli di rame. Porrai la rete sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare. Farai anche delle stanghe per l'altare, delle stanghe di legno d'acacia, e le rivestirai di rame. Si faranno passare le stanghe negli anelli. Le stanghe saranno ai due lati dell'altare, quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole, vuoto. Dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte.

L'attrezzatura del cortile esterno era di rame, il simbolo del giudizio del peccato. La questione del peccato doveva essere regolata nel cortile, e questo prima dell'entrata nel luogo santo. L'attrezzatura del luogo santo era tutta d'oro e rappresentava la comunione con Dio e l'adorazione di Dio. Non c'è peccato nel luogo santo. La questione del peccato doveva essere trattata nel cortile esterno. L'uomo è all'esterno, in piedi. Come può avvicinarsi a Dio? In primo luogo, egli deve avere un sostituto, pronto a morire per lui. L'uomo potrebbe evitare l'incontro con Dio, certo, ma se vuole incontrarlo e non morire, egli deve avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame per lui. Talvolta questo altare è detto la tavola del Signore ed è chiamato altare degli olocausti. È qui che Dio trattava con i peccatori. Esso ci parla della croce di Cristo e del fatto che egli è effettivamente colui

0: L'altare era fatto dall'uomo, ma il suo disegno era in cielo. La croce fu l'altare dei sacrifici scelto da Dio. Il Signore Gesù Cristo fu predisposto dall'Eterno Consiglio e dalla prescienza di Dio a morire sulla croce. Cristo, perciò, è qualcosa di più di un uomo buono. Egli fu tutto questo, ma fu soprattutto l'agnello preparato fin dalla fondazione del mondo. Non vi è avvicinamento a Dio se non attraverso questo altare di rame. Là, una vittima doveva essere sacrificata e doveva esservi un sostituto. Giovanni ci dice: il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1, versetto 29. L'Apostolo ci parla di Gesù come del sostituto sull'altare di rame. Ciò è quanto la croce diventò in quelle tre ore in cui scesero le tenebre e Cristo pagò per i peccati del mondo. In Giovanni ci viene inoltre detto che: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni capitolo 1, versetto 12. L'uomo non può adorare, non può pregare o servire Dio se non viene all'altare di rame. Ogni sacerdote, ogni levita doveva andare a quell'altare. Cari ascoltatori, è la croce di Cristo quella che ci introduce nella casa del Padre. Se Gesù non fosse andato all'altare di rame, noi non avremmo accesso a Dio. Gesù Cristo non è soltanto l'agnello che è morto per noi, egli è anche l'agnello risorto. L'Apostolo Giovanni ci dice in Apocalisse, capitolo 5, versetto 6, che egli vide l'agnello che era stato immolato. L'altare di rame stava all'ingresso del tabernacolo. La croce di Cristo sta davanti alla porta del cielo. Egli fu elevato in gloria da questa terra, ma non esiste entrata in paradiso al di fuori di questa croce. Il rame che ricopriva l'altare ci parla del giudizio. Il legno d'acacia, forte e praticamente indistruttibile, ricoperto di rame, parla della sua forza nel sacrificio. Oh, quale grande immagine della croce di Cristo! È con queste riflessioni sul significato, sul valore personale che dobbiamo attribuire sulla croce di Cristo a ognuno di noi, io mi fermo qui. Vi ringrazio ancora per il vostro gentile ascolto, mi auguro sempre attento, sempre fedele. Quindi, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto e che state seguendo questa serie di meditazioni sul Vangelo di Giovanni, Patrizia ed io vi mandiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura dal capitolo 10, dai versetti da 25 a 30.

E non lo credete? Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E io e il Padre siamo uno.

0: Grazie Patrizia. Gesù riprese l'immagine delle pecore e del pastore. Dopo aver ripetuto che le pecore ascoltano la sua voce e sono perfettamente conosciute da lui, che lo seguono con fiducia ed egli dona loro la vita eterna, Gesù affermò la grande sicurezza di cui il suo gregge può godere. Si noti che il testo precisa due cose tipiche delle pecore. Ascoltano la voce del loro pastore e lo seguono. Questo ci induce a pensare alle caratteristiche principali dei cristiani. I cristiani ascoltano la parola del Signore. La conoscono bene e godono nell'udire la sua voce. Inoltre, cercano di camminare seguendo il sentiero tracciato da Gesù. Abbiamo poi due cose proprie del divino pastore. Egli conosce bene le sue pecore. Conosce bene coloro che veramente gli appartengono e a questi, solo a questi, dona la vita eterna, l'eterna salvezza. Queste pecore, questi cristiani credenti e fedeli, sono un esclusivo possesso di Cristo, in quanto Dio, il Padre, li ha donati a Lui. E beata sicurezza, nessuno li potrà strappare, li potrà togliere o rapire dalle sue mani. Per confermare maggiormente questa sicurezza, Gesù aggiunse che oltre ad essere custoditi nella sua mano, i cristiani sono tutelati dall'onnipotente mano di Dio, dalla mano del Padre, perché Gesù e il Padre sono uno. Le Scritture Sante affermano che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, sono senza pentimento. Quando Dio chiama una persona alla salvezza, quando le rivela il suo amore, suscitando nel cuore di quell'individuo la fede, dice semplicemente: tu sei mio. È su questa dichiarazione divina che si fonda la sicurezza del credente, sul fatto che il Signore lo ha scelto, lo ha riscattato, lo ha chiamato per porre su di lui il suo diritto. Non ci sono sicurezze nelle capacità umane, nelle scelte che possono variare da un giorno all'altro, nella precaria fedeltà dell'uomo. No, non ci sono sicurezze. La certezza può venire solo da Dio. Si fonda solo su Dio, sulle sue promesse, sulla sua parola autorevole e definitiva. Non c'è pentimento in Dio quando salva una persona. Egli la protegge nel suo amore, la preserva nella sua misericordia, la difende con la sua potenza, l'avvolge nella sua grazia e la custodisce come qualcosa di immensamente prezioso per tutta l'eternità. Noi ci sentiamo di dire grazie, Signore, grazie perché mi tieni nella tua mano. Puoi dirlo anche tu?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non abbiamo tutti lo stesso orizzonte. Konrad Adenauer, statista tedesco. La direzione che scegli determina il tuo orizzonte e il tuo futuro dipende dalle scelte del presente. Oggi è ancora un giorno di grazia. Non rimandare la scelta fondamentale con Dio verso di Lui o lontano da Lui per sempre. Tutti siamo sotto lo stesso cielo, ma non abbiamo tutti lo stesso orizzonte. La scelta che oggi tu fai è una scelta di direzione, una scelta di campo, con chi vuoi stare, da chi vuoi andare. Se la tua scelta è di vivere senza Dio, è una direzione che tu prendi e nessuno potrà impedirtelo. Ma il tuo orizzonte sarà verso il buio, verso le tenebre. Mentre se scegli di andare verso Dio, verso la sua luce, per quanto tu debole possa essere, la tua scelta è una scelta di vita, una scelta di luce, una scelta di amore, una scelta di grazia, che porterà la tua vita ad un orizzonte sempre più luminoso. E così la direzione che scegli oggi porterà vicino a Dio o irrimediabilmente lontano da Lui. Non illudiamoci, il domani non è nostro. Avviciniamoci a Dio, avviciniamoci a Lui e Lui si avvicinerà a noi, fino a vivere Lui stesso dentro di noi. Avvicinandoci a Lui, la sua luce entrerà dentro di noi. Il nostro volgerci a Dio permette a Lui di entrare in noi e di riempirci della sua presenza, della sua grazia, del suo soccorso, della sua pace. Andando verso di Lui, la nostra vita è illuminata. Guardando a Lui, noi siamo illuminati. È così che il nostro orizzonte è completamente cambiato. Se prima fuggivamo da Dio, oggi possiamo avvicinarci a Dio nel nome di Gesù Cristo, nella piena libertà di figli, così che il nostro orizzonte ha un futuro, ha un presente ed ha un futuro, ha un presente nella gioia e nella pace di Dio, nella pace che riempie i nostri cuori, andando verso un futuro che è un futuro di vita e di vita eterna. Non pensiamo solo alla vita presente, ma pensiamo alla vita eterna. Alla vita che vivremo insieme a Dio, che già da oggi cominciamo a vivere, perché la vita eterna comincia da qua, è da qua che cominciamo a vivere la nostra eternità con Dio, e questa direzione questo orizzonte che abbiamo davanti, questo futuro che è davanti a noi, è un futuro insieme a Dio. Siamo tutti sulla stessa terra e viviamo le stesse difficoltà. Piove sui giusti e sugli ingiusti. Le difficoltà ci sono per tutti, i problemi ci sono per tutti. Scegli oggi un nuovo orizzonte, guardando al dono di Dio per noi. Gesù morto e risorto. Vita e salvezza per tutti quelli che credono. Alleluia. Che Dio ti benedica.
4: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

amici ascoltatori, qui Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di musica, di informazione, di ispirazione, presentatevi ogni settimana a quest'ora senza alcuna pubblicità, senza alcun sponsor, per conto della Fratellanza Evangelica Italiana che trasmette i suoi programmi in tutto il mondo. In America il governo federale ha istituito leggi per forzare il commercio e l'industria a dire la verità al pubblico. La verità quando vi prestano i soldi, la verità quando si vende un prodotto, la verità quando cercate di fare aggiustare un'automobile. Questo perché nel mondo c'è tanto inganno e, crederci o no, c'è pure inganno anche nelle cose spirituali. Oggi vogliamo esaminare Gesù e quello che Lui ci ha insegnato affinché da Lui possiamo imparare a conoscere se siamo o no nella verità. Ma prima eccovi un po' di musica.

Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 22. Vi leggeremo dal 23 fino al 33 versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli, e il primo ammogliatosi morì, e non avendo prole lasciò la moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta». Ma Gesù rispondendo disse: «Voi errate perché non conoscete le Scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi». Le turbe, udite queste cose, stupivano alla sua dottrina. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione della sua santa parola. Alcuni anni fa fui invitato assieme ad altri pastori dal Consolato dello Stato di Israele a partecipare ad una conferenza. Mi sembrava assai strano che il governo israeliano si interessasse di pastori cristiani, ma poi ne capì la ragione. Volevano esortarci a promuovere gite turistiche in Israele alle nostre congregazioni. Infatti, se portavamo della gente assieme, sarebbe stato per noi tutto gratuito. E mentre ci facevano vedere degli interessanti videos, mi ricordo che il presentatore commentò: «Sì, Israele era una terra di latte e di miele, era meglio però se era una terra di latte e di olio. Il latte e il miele oggigiorno servono a poco, ma chi ha il petrolio ha tutto». E infatti i paesi arabi, ricchi come sono di petrolio, si sono dati ad ostacolare Israele da anni ormai, quella regione sottoposta a gravi e continue rappresaglie. Quello che era il popolo di Dio è divenuto il popolo più perseguitato che esiste, e la tragedia è che ambedue i popoli trovano origine nello stesso padre, Abramo. Il passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Matteo mostra questo popolo proprio all'apice di questa tragedia, la peggiore che mai sia caduta su nessun popolo, una tragedia che loro stessi si sono fabbricati e che misero in atto senza neppure accorgersene. In questo 22 capitolo troviamo Gesù confrontato dai maggiori esponenti del popolo giudeo. Prima vanno gli Erodiani, il partito politico che con l'appoggio del governo romano era al potere, poi vanno i Sadducei, l'aristocrazia del paese, i ricchi, coloro che controllavano il Sinedrio e l'elezione dei sommi sacerdoti, quindi gli scribi, gli interpreti della legge, coloro che avrebbero dovuto spiegare al popolo il significato e il requisito della legge di Dio, e infine vanno anche i farisei, che erano i religionisti fanatici, i bigotti come li chiameremo al giorno d'oggi, coloro che adempivano ed esigevano l'adempimento più stretto e rigoroso della religione giudaica. Troviamo qui, insomma, la crema del popolo ebreo, e cosa dice loro Gesù? Voi errate.
voi siete sbagliati, voi siete nell'errore. O vedete la tragedia a cui mi riferisco? Un popolo trascinato nell'errore più grave da coloro che dovevano essere le loro guide, trascinato nell'errore più profondo e più devastante dal proprio clero, dai propri politicanti. Un popolo che era stato prediletto e prescelto da Dio, un popolo che aveva in consegna le sacre scritture, i sacri patti di Dio, un popolo che aveva nel bel mezzo di loro il promesso Messia. Ed ecco che lo troviamo qui con tutti questi vantaggi, con tutte queste opportunità, essere accusato d'errore grave da Cristo stesso. Ecco che li troviamo disputare con lui fino a ridicolezzo, e con quanta tristezza e quante amare dovevano essere quelle parole nella bocca di Gesù: voi errate. Se loro erravano, cosa doveva essere del resto del popolo? Se il popolo prediletto e addestrato nei patti di Dio per migliaia d'anni era nell'errore, cosa sarà stato del resto dell'umanità? Se il popolo ebreo, che da migliaia d'anni aspettava il Messia loro promesso con profezie e miracoli e lo rigettava, come poteva allora il resto del mondo, che mai ne aveva udito parlare, accettarlo? Questa, amici, è la tragedia. Il fatto che 40 anni dopo Tito con le sue legioni distrusse Gerusalemme uccidendo migliaia e migliaia di persone, il fatto che per 2000 anni questo popolo fu disseminato per i 5 continenti del mondo e accanitamente perseguitato ovunque fino al 1945, quando sotto Hitler 6 milioni di ebrei furono uccisi nelle camere del gas, tutte queste cose non sono altro che le conseguenze. La vera tragedia fu quella che qui noi esaminiamo, il fatto che quel popolo cadde nell'errore, fu guidato nello sbaglio più grave dal proprio clero senza che neppure se ne accorgesse. Ora, ascoltatori, osservate, lo sapevano loro di essere sbagliati? No. Ci credettero quando Cristo glielo disse? No. Esaminiamo ora la nostra situazione. Può darsi che la nostra religione, la religione dei nostri padri, sia pure nell'errore? Avete voi mai considerato questa possibilità? Potreste voi concedere che la vostra Chiesa, così antica, così dotta, così ricca, con i suoi dottori, con i suoi teologi, con tutta l'infallibilità che si è appropriata, con tutte le sue tradizioni, sia nell'errore? Perdonatemi se sembra che affacci qui un'eresia, ma l'ipotesi è buona e la domanda plausibile e degna di essere esaminata a fondo da ogni uomo, da ogni donna, in riguardo alla propria Chiesa, in riguardo alla propria denominazione. Ognuno di noi abbiamo il sacrosanto dovere davanti a Dio e davanti ai nostri figli di non credere ciecamente a ciò che ci è stato tramandato, come fecero gli ebrei. Noi abbiamo il dovere di investigare se siamo come loro o no nell'errore, se le nostre guide, se il nostro clero ci sta guidando o no nella verità. Ognuno di noi abbiamo il dovere di investigare se la nostra denominazione si confà o no con ciò che Dio domanda da ognuno di noi. E mentre noi saremo d'accordo e accetteremo questa ragionevole proposta, pure ci troviamo davanti a una difficoltà. Come si fa a vedere se siamo nell'errore? Possiamo noi fidarci degli uomini? No, assolutamente no, mai. E allora come si fa? Ebbene, guardiamo qui nell'infallibile parola di Dio. Cosa dice Gesù? Lui disse al clero che era nell'errore, ma come lo sapeva lui? E qui noi troviamo la sua risposta, e come sempre essa è assai semplice. Ascoltate, Gesù disse: voi siete nell'errore perché non conoscete le scritture. Così domandiamoci subito, senza esitare un secondo, rispondete immediatamente alla seguente domanda: conosce il vostro clero le sacre scritture?
è la vostra chiesa famosa per la preeminenza che ha sempre dato alla Bibbia e al suo studio? È il suo culto e i suoi servizi basati, accentrati esclusivamente sulla parola di Dio? È il suo programma basato sulla diffusione e la propagazione della Bibbia? Ebbene, se queste risposte sono negative, allora, crederci o no, la vostra Chiesa è nell'errore, sia pur essa la Chiesa dei vostri avi, della vostra patria, sia pure essa antica e millenaria come quella degli ebrei. Io vi dico che seriamente voi considerate di rimanere in essa, voi rimarrete nell'errore e subirete una fine più tragica di quella che il popolo ebreo subì. Infatti osservate con noi come una denominazione può chiamarsi cristiana e assicurarvi di essere nella verità quando trascura l'insegnamento della parola di Dio e dà più preeminenza a dottrine umane che ad essa? Come può essere nella verità quando Dio stesso ci dice che chi non segue la sua parola è nelle tenebre? Come una chiesa può essere nella verità se ciò che insegna e pratica è in flagrante contrasto con ciò che la parola di Dio insegna? Ascoltatori, questa è una cosa seria. Il popolo ebreo credeva ciecamente nella sua Chiesa, credeva di essere nella verità, si lasciava guidare senza mai contestare o investigare gli insegnamenti ricevuti e si trovarono lontani dalla verità e perduti. Non facciamo noi lo stesso errore, con tutto il rispetto che si deve alla Chiesa a cui noi apparteniamo, noi dobbiamo investigare gli insegnamenti trasmessi e se essi non sono conformi con le sacre scritture, se chi ci guida come il clero ebraico non conosce le scritture, noi ci rendiamo complici con loro verso i nostri figli, verso le future generazioni perpetuando l'errore. Usciamone via. Cerchiamo chi pratica la Sacra Bibbia e chi fa e insegna in accordo con i suoi precetti. Ma qui viene da fare un'altra domanda. Basta questo? Basta essere in una chiesa dove la Bibbia è onorata e insegnata per essere sicuri di essere fuori dall'orrore? Ma torniamo di nuovo alla Sacra Scrittura. Paragoniamo quel che succede in giro. Qui noi troviamo sette che vanno da porta a porta a infastidire le persone e questa gente ha la Bibbia, eppure sono rigettati dal resto delle denominazioni che si chiamano cristiane. Tante sono le chiese oggigiorno che onorano la Bibbia. Come si fa a sapere qual è la giusta? Ebbene, noi stiamo qui su questo libro. Non diamo retta al parere né di una né dell'altra chiesa. Non fidiamoci della parola di alcun uomo, ma diamoci a vedere quello che leggiamo solo qui. Gesù ci dà la risposta, rileggiamola. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Ecco tutta la formula. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. No, non basta conoscere le scritture, non basta avere una Bibbia in mano. Osservate il diavolo, pure lui conosceva le scritture e le conosceva bene. Durante le tentazioni di Gesù, egli ne citò almeno tre a memoria. Pure il diavolo era ovviamente nell'errore. I farisei conoscevano le scritture, gli scribi le conoscevano, ma ecco che loro non conoscevano però la potenza di Dio. E per essere sicuri della verità, evidentemente secondo la parola di Gesù stesso, noi dobbiamo conoscere le scritture prima e poi la potenza di Dio. Ora, le scritture è facile. Oggigiorno la Bibbia a portata di mano non è più vietata al pubblico, uno può comprarla o ottenerla anche gratis e studiarla da sé o con l'aiuto di tante persone. Ma la potenza di Dio,
come conoscerla, come sperimentarla, poiché questa parola conoscere vuol dire esattamente questo, sperimentare la potenza di Dio. Cosa si deve fare? Nulla. Osservate, Pietro era un pescatore, non un dottore, non un membro ordinato del clero, ma era un semplice pescatore, un uomo che il Sinedrio descrisse come un popolano senza istruzione, uno che rinnegò persino Gesù, pure ecco che lo troviamo pieno di potenza. Guardate a Stefano, a Filippo, a Giovanni, a Giacomo, a Paolo, eccoli pieni della potenza di Dio. Dove l'avevano presa? Come Pietro disse al mago Simone, non la si può ottenere con denaro, è il dono di Dio, e un dono lo si ottiene gratis. Questa potenza è la presenza dello Spirito Santo operante nel cuore del credente. Quando questi con tutta fede ha creduto al Vangelo e si è rimesso unicamente e totalmente nelle mani di Cristo, credendo col cuore che tale sacrificio sia stato sufficiente per il purgamento di tutti i suoi peccati. Questa potenza è ciò che succede quando si crede che Dio ci ha amati, quando ci sentiamo d'un tratto levata via d'addosso tutta la nostra colpa. Sì, ciò che succede quando ad un tratto noi vediamo Gesù, il benedetto, adorabile, amato nostro Maestro, grondante di sudore, inchiodato su una croce al nostro posto. Questo è quello che succede quando noi, abbandonando ogni nostro tentativo di salvezza, riceviamo la sua signoria, siamo salvati e liberati dal giogo della legge e dai comandamenti per vivere completamente liberi sotto la sua grazia. È quando ci si svuota di noi stessi per essere riempiti dal suo Spirito Santo che sperimentiamo questa potenza. Avete voi ancora sperimentato questa potenza? È possibile? È alla portata di tutti? Infatti è stata questa potenza che ci ha trasformato e che ha permesso ad un umile gruppo come siamo di erigere questa opera, di fondare una chiesa e di tenere per oltre 50 anni programmi in onda senza pubblicità, senza sponsor, che vanno ora in tutte le parti del mondo. Ebbene, nessuno di noi a salario, le nostre risorse finanziarie sono assai misere, pure facciamo più per il nostro popolo che fanno le chiese grandi e che hanno tutto. È questa potenza che spinge uomini a venire fra noi e confessare pubblicamente la loro fede in Cristo Gesù. È questa potenza che libera uomini e donne dall'alcol, dal fumo, dalle droghe, da altri vizi, che prende un alcolizzato e ne fa un diacono, che prende finanche un assassino e lo trasforma in un portatore di buone novelle. Oh, la potenza di Dio quando ci invade, ci trasforma, come ci cambia. Non solo ci fa passare dall'errore alla verità, dalle tenebre alla luce, ma più benedetto sia Dio, ci fa passare dalla morte alla vita, dalla condanna del peccato alla giustificazione completa e perenne di tutte le nostre iniquità. Oh, questa potenza, amici, apre gli occhi e gli orecchi e ci fa capire cose che mai prima potevamo neppure percepire. Dite, la vostra Chiesa vi fornisce tale potenza, vi parla a come ottenerla? C'è mai stato un momento nella vostra vita che lo Spirito di Dio vi ha preso e vi ha totalmente cambiato il cuore, la mente ed ogni vostro desiderio e aspirazione? Conoscete voi, amici, le Scritture e la potenza di Dio? Siete voi nella verità? I Sadducei, i Farisei, gli Scribi,
spignoli come erano là con Gesù a discutere chi dei sette mariti fosse legittimo nel paradiso, discutere a chi si doveva pagare le tasse, discutere quale dei comandamenti fosse il maggiore, e ciechi e sordi e non vedevano lì davanti a loro il benedetto Messia, non riconoscevano nelle sue parole di giustizia mai sentite da un altro la voce di Dio che li chiamava fuori dalla trivialità dei precetti umani, fuori dalla schiavitù della legge, al di sopra delle leggi umane, ad una legge e una relazione totalmente differente e radicalmente nuova. E che tragedia, come quelle parole risuonarono amare nella bocca di Cristo e come lo risuoneranno quando al giudizio egli dovrà dire loro: andate via da me maledetti, io non vi conobbi mai. Come amare risuoneranno quando noi le avremo dette ai nostri cari, a tanta gente che ci ha ascoltato per anni, a tanti cari amici a cui abbiamo cercato di richiamare la verità della scrittura e alla potenza di Dio. Che tragedia sarà? Dei, non fate che sia la vostra tragedia, credete alle scritture, uscite fuori dall'errore, cercate Cristo vivente e la sua potenza. Egli vi ama, egli non vuol pronunciare queste amare parole contro di voi, ma parole di amore, parole di invito, parole di eterna salvezza. Non lo sentite voi ora il suo richiamo? Accettatelo, accettatelo credendo in piena fede e abbandonandovi nelle sue mani alla verità e alla sua potenza. O Signore, ti preghiamo che tu benedica questi cari che ci hanno ascoltato, fa sì che possano rispondere affermativamente agli impulsi del tuo spirito. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato utile, e se possiamo esservi d'aiuto scriveteci, mettetevi in contatto con noi, vi risponderemo personalmente. Qui è Rosba Cocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: suoni, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti di nuovo a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia per una mezz'oretta, ancora una volta assieme a Francesco di Meta, il ministero evangelico fra gli arabi. Francesco, ci sei?
2: Sì.
1: Ecco, benvenuto di nuovo allora a questo nostro appuntamento. Oggi dovremmo concludere il nostro discorso. Ho solamente tre domande da farti per questo nostro programma. Vi ricordo, lo ricordo in modo particolare a chi seguisse questo numero per la prima volta, stiamo parlando di Islam e di cristianesimo, un po' un confronto fra queste due religioni. Ecco, abbiamo detto tante cose nei due programmi precedenti, oggi andrei avanti e sarei pronto, Francesco, a farti la mia prima domanda. Io, amici, mi metto un po' dalla vostra parte, non ne so tanto neanch'io, e quindi provo a fare quelle domande che casomai sono, potrebbero essere nella vostra mente, nei vostri pensieri. Ecco, nel numero scorso era un po' venuto fuori questo concetto, il concetto di peccato. Si parlava di Maometto e anche lui mi è sembrato di capire che si sentisse un peccatore. Ecco, la mia domanda allora è questa: esiste nel Corano il concetto di peccato?
2: Sì, vado brevemente, perché qui si entra nella dottrina, ci vuole un sacco. Secondo i musulmani, comunque, detto brevemente, credono che ognuno è responsabile per il proprio peccato e nessuno può pagare per i peccati altrui. Mi spiego? Per quel motivo anche Gesù, riprendendo il Corano, non è morto sulla croce. Inoltre, l'idea che Dio chieda un sacrificio espiatorio, secondo la sensibilità dei musulmani, è una richiesta ingiusta, addirittura sbagliata, scandalosa. Questo per quanto concerne il pensiero dei musulmani. Ma ancora una volta è importante, quello che dicono i musulmani, quello che dice il Corano. Se ricordo, nel Corano c'è un versetto, tra un po' mentre parlo cerco di rovistare nelle mie scartoffie, vi dirò il capitolo. Il Corano riprende, narra, accenna del sacrificio di Abramo, e quando doveva sacrificare suo figlio, no? Sì. E cita che Dio stesso provvide il sacrificio espiatorio con un montone a riscatto della vita di suo figlio. Ecco, il versetto è il capitolo 37 del Corano, versetto 107. E riscattammo suo figlio con un impareggiabile sacrificio, o si può dire con un generoso sacrificio. Questo è al Corano. Sappiamo che quello che è accaduto nell'Antico Testamento è chiave di lettura del Nuovo Testamento. E più tardi Giovanni il Battista annuncerà a tutti, guardando a Gesù, vedendo Gesù, indicandolo col dito, dirà ai suoi discepoli: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, ancora una volta, noi dobbiamo andare, quando almeno presentare la nostra fede. Non dobbiamo noi, come cristiani, annullare, non affermare quello che noi crediamo e quello che siamo. Almeno informare. Poi ognuno deve fare le proprie conclusioni, ed è tenuto a fare le proprie conclusioni. Il musulmano crede che l'uomo pecca di nuovo, parlo del peccato, per debolezza. Insomma, non è colpa sua. Non crede che la natura umana sia corrotta. L'uomo può riuscire ad osservare i comandamenti di Allah, dicono i musulmani, i quali mettono più enfasi, questi comandamenti mettono enfasi sulla vita esteriore di una persona, più che sull'interiore, no?
1: Quindi viene fuori un po' il discorso delle opere.
2: Sì, quindi basta sforzarsi di compiere la perfetta osservanza dei comandamenti di Allah. Ma guardiamoci intorno, quante persone, musulmani e non musulmani, di altre religioni, se vogliono compiere la perfetta osservanza dei comandamenti, riescono perfettamente. Tutti sanno la risposta per se stessi.
1: Credo di sì.
2: Per esempio, se una persona non prega, quindi non osserva le rituali preghiere, quello è già peccato. Mi capisci? Cioè non devo andare solo a rubare per fare peccato. Il fatto di non osservare la legge è peccato. Mm-hmm. Quindi quanti musulmani noi vediamo, gli orari di preghiera sono 4-5 volte nell'ambito di 24 ore, stanno lavorando, sono sul tram, sono al ristorante, non stanno pregando. Quante persone sono, secondo il loro dettame, secondo la loro legge, sono già perduti? E sono disperati queste persone qua, perché dicono tanto non c'è niente da fare, me lo dicono a me i musulmani, io non posso osservare la legge, ho già fallito, sono stanco, è troppo difficile l'Islam. Per esempio, se una persona non prega, abbiamo detto, oppure manca di osservare le opere meritorie come la carità, come il digiuno, come l'andare a fare il pellegrinaggio, questi sono peccati. Un musulmano non conosce pertanto nemmeno la redenzione in Cristo. Io penso che Gesù ha reso le cose ancora più difficili della legge di Mosè. Gesù disse addirittura non solo se tu guardi, ma anche se pensi una certa cosa, se tu pensi per esempio a quella donna in un modo impuro, hai già commesso adulterio con lei, no? Mm-hmm. Quindi Gesù ha reso uno standard ancora più duro, ma è per lui che noi siamo giustificati, graziati. E quindi nemmeno la legge islamica può soddisfare la legge secondo Gesù, che lui ha promulgato con le sue parole, nemmeno l'Islam. Addirittura i musulmani mi dicono, per farvi un esempio pratico, dicono sì, guarda, la prima volta non fai peccato se guardi una donna oppure pensi a lei in un certo modo, la seconda, terza volta fai peccato. Ma Gesù dice già, non dice né la prima volta, né la seconda, né la terza volta. Un musulmano non si rende conto che cancellare i propri peccati con le opere meritorie, io lo ritengo un peccato di presunzione. Cioè quando uno si può vantare delle sue opere che sono quantitativamente e qualitativamente migliori di un altro, è un peccato di arroganza, di presunzione. Dio è perfetto e in lui soltanto non c'è macchia. Come pretendere di divenire suoi accetti, così però, sporchi di peccato, e di opere che di veramente di meritorio hanno solo il proprio vanto? Hai capito il gioco di parole? Di meritorio hanno solo il proprio vanto e forza personale davanti agli uomini e a Dio. I cristiani, per concludere, affermano che i peccati sono la conseguenza invece della natura umana decaduta. Quello che abbiamo detto invece è che i musulmani non credono che la natura umana sia corrotta, sia decaduta. Abbiamo bisogno noi cristiani di una nuova nascita che ci dia la vittoria sulla vecchia natura. Il musulmano non crede nel bisogno quindi della nuova nascita. Ecco.
1: Ho capito. Francesco, ancora una cosa. Come vengono considerate la Bibbia e il Corano dall'Islam?
2: La Bibbia, dunque, è un po' cercherò di essere molto sintetico.
1: Sì.
2: Ci sono versetti del Corano che sono espliciti, da soli. Io ora ve li cito quello che il Corano dice a favore della Bibbia. Quello che io sto per citare sicuramente farà stare sulle spine magari qualche caro amico musulmano che non ha mai letto queste cose qui, ma può andare a verificare il suo stesso libro, nella lingua araba naturalmente. Il Corano conferma l'autenticità della Bibbia quando si dilunga e dice che questi testi sacri contenuti nella Bibbia sono guida, rappresentano la guida, la grazia, la luce e ammonizione per i popoli. C'è una lunga sequela di versetti qui del Corano, che ne cito magari tre, dai. Sentite questo che bello. Alla Sura 566 dice espressamente così. Allah dice nel Corano, se avessero obbedito alla Torah le persone e al Vangelo, ed è a quello che scese su questi dal loro Signore, avrebbero certamente goduto di quello che c'è sopra di loro e di quello che c'è ai loro piedi. Al versetto 5, versetto 68, il profeta dell'Islam si appella agli ebrei e dice: o gente della scrittura, al Kitab, gente del libro, non avrete basi certe finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo ed in quello che è stato fatto scendere da parte del vostro Signore. Hai capito? Non avrete basi certe finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo. Stai certo che quello che è stato fatto scendere su di te, ora Allah sta parlando a Maometto, accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza. Allora, quello che io capisco da questo versetto brevemente, che i cristiani tutti, comunque, dice il Corano, devono attenersi alle sacre scritture, la parola di Dio. Quindi, come può, siccome i musulmani, molti dicono oggi, adesso quello che dicono oggi invece i musulmani, cioè da 1500 anni anzi, in contrapposizione alla posizione del Corano, che il loro concetto, insomma, stereotipato, è che la Bibbia è stata falsificata dagli ebrei e dai cristiani. Tenete presente che i musulmani, naturalmente, se devono attenersi al Corano, per loro parola di Allah, dovrebbero andare a vedere questi concetti, questi pensieri che ho letto prima. La testimonianza del loro libro sacro riguardo alla Bibbia è però, appunto, abbiamo detto, in netta opposizione. E come gente della scrittura, El Kitab, rientrano in questa categoria non soltanto gli ebrei, ma anche noi cristiani. E noi, nel Corano, siamo indicati essere i possessori delle sacre scritture. Naturalmente uno potrebbe dire: vabbè, ma anche allora il Corano è una sacra scrittura, quindi noi dovremmo allora attenerci anche al Corano. Purtroppo mi spiace deludere chi pensa questo, perché c'è un versetto nel Corano, naturalmente non è farina del mio sacco, è qualcosa scritto nel Corano, dove Dio direbbe che la rivelazione per le genti, quindi la profezia per le genti, passa attraverso una dinastia, una generazione di Abramo, e non di due o tre generazioni. Sappiamo che Abramo ha avuto Isacco e Ismaele. Il Corano dice che soltanto attraverso i discendenti di Abramo in Isacco e Giacobbe sarà condotto e continuato il messaggio profetico da Dio per le genti. In questo modo, il Corano si sta autoescludendo. Vi cito il versetto: concedemmo ad Abramo, a Isacco e Giacobbe la profezia e il libro. Gli pagammo ad Abramo il suo premio in questa vita, nell'altra sarà tra i giusti. Capitolo 29, versetto 27. È la sura detta del ragno al-Ankabut. Capitolo 29, se qualcuno è arabo, così mi, perché molto spesso chi magari...

0: perché dice attraverso Isacco e Giacobbe continuerà la profezia. Allora, io oggi non posso dire che il Corano è parola di Dio anche per questo versetto.
1: Mm-hmm.
0: Quindi il Corano si è autoeliminato dall'essere rivelazione con questa contraddizione dentro il Corano stesso.
1: Mm-hmm.
0: Quindi per concludere, il Corano implicitamente sta dichiarando che non può essere la parola di Dio.
1: Senti Francesco, facciamo adesso una piccola pausa musicale, così prendi fiato un attimo.
0: Va bene.
1: Vi propongo un brano del gruppo Avalon, You Will Never Walk Alone, non camminerai mai da solo. Dopo proseguiremo il nostro discorso avviandoci verso la conclusione.

0: A chi ci ha raggiunti da poco, vi ricordo, siamo in compagnia di Francesco di Meta, il ministero evangelico fra gli arabi. Francesco, senti, un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Ecco, si sente parlare sovente di italiani che si convertono all'Islam. Si sente poco o niente nell'opposto, cioè di musulmani che si convertono al cristianesimo.
1: Sì, dunque, io attraverso la mia posizione, io vengo a conoscenza di echi e di telefonate, di lettere, anche dall'Italia, di musulmani che si sono convertiti, che stanno frequentando delle riunioni, e alcuni naturalmente poi devono magari avere un periodo di lunga riflessione, li vedi andare a singhiozzo poi a queste riunioni, però hanno un cammino che non... almeno che non vogliono tornare all'Islam. Non vogliono tornare all'Islam. Ci sono delle conversioni anche nell'area milanese, ci sono delle conversioni che arrivano in Lazio, in altre regioni, nel Veneto, nel Trentino. Ecco, devo essere molto attento nel dare informazioni, perché queste persone possono essere soggette alla persecuzione. Ed essere quindi anche in pericolo. Però, siccome anche direi che i risultati sono buoni, se non sono ottimali come in Francia, perché in Francia l'immigrazione è cominciata tanti anni fa,
0: certo,
1: più di 40 anni fa, forse 50 anni fa, no? In Italia veramente, veramente, sì, l'immigrazione è cominciata negli anni 70 da noi veramente, ma che sta prendendo veramente consistenza e corpo negli ultimi,
0: anni.
1: Sì. Esatto. Allora, in Francia, secondo stime rilevate dalle organizzazioni missionarie, dalle chiese che svolgono la testimonianza giorno per giorno tra gli islamici, in Francia centinaia e centinaia sono gli ex musulmani divenuti credenti in Cristo. Tanto è vero che una volta all'anno in Francia ci sono delle conferenze, convegni, riunioni tra ex musulmani che arrivano da tutta la Francia, si danno convegno in un posto e lodano insieme il Signore nella meravigliosa lingua araba.
0: Sì.
1: Che grande!
0: Sì.
1: E in Francia noi volgiamo lo sguardo per imparare dai nostri fratelli cristiani che prima di noi si sono trovati in questa realtà di immigrati e di testimonianza, per vedere come possiamo, anche se le realtà sono diverse, Italia, Francia, Inghilterra, naturalmente, no?
0: Certo.
1: Ma cosa, dove noi possiamo imparare gli uni dagli altri? È dalla Francia che io guardo e osservo e prendo degli esempi per adottarli qui, in Italia.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, io voglio vedere anche in Italia questi convegni. Forse non avrò modo di vederli, forse sì, chi lo sa, piacerebbe al Signore, magari sì, dove a centinaia, allora in Francia si parla di centinaia e centinaia, non di 200, 300, ma di centinaia, in Italia non siamo a livello consapevole di centinaia di persone, ma come ho detto il fenomeno è anche nuovo in Italia, quindi non è così negativo, sono veramente incoraggiato da questo. Poi c'è un'altra cosa. Le conversioni in Nord Africa.
0: Mm.
1: Voi, quello che non dicono i media sono sempre veloci a dire tutte le disgrazie, no? Che succedono nel mondo arabo, ma non dicono delle cose meravigliose, naturalmente a loro non gli interessano queste cose qua, purtroppo. Ma io so che in Nord Africa, non è che so per sentito dire, lo so e lo vedo, sono testimone oculare anche, delle conversioni che sono accadute in Cristo, conversioni di ex musulmani che sono passati ad abbracciare Cristo, la vera fede, l'unica fede in Cristo, in Tunisia, in Marocco, in Algeria. Vi sorprendo, in Algeria ci sono 40.000 cristiani, in Algeria. Allora, 40.000 e l'Algeria è al terzo posto in tutto il mondo arabo, in tutto il mondo arabo, quindi non solo del Nord Africa, in tutto il mondo arabo è il terzo, al terzo posto per numero di conversioni, di presenze di cristiani. E questo risveglio sta ancora andando avanti. In Algeria, Tunisia, Marocco c'è un vero riassetto religioso che nemmeno le autorità locali possono adesso soffocare. Perché non solo ci sono tutti questi cristiani che stanno venendo alla luce, ma c'è il passaparola, le persone parlano cuore a cuore ai loro amici, ai loro conoscenti, alle loro famiglie, e si assoggettano anche ad essere estromessi, ad essere cacciati, a subire delle persecuzioni. Hanno fiducia e hanno preso questa fede in Cristo seriamente. Questa è qualità di ravvedimento, è qualità, forte qualità.
0: Francesco, direi che siamo arrivati al termine di questa nostra carrellata.
1: Va bene, io direi che non posso dire notizie più dettagliate per ovvi motivi e per sicurezza.
0: No, va bene così, credo che chi vorrà approfondire quanto è stato detto in questi nostri ultimi programmi potrà farlo contattando il vostro sito web, lì troverà altre informazioni, oppure potrà mettersi direttamente in contatto con noi. Vi lascerò poi più tardi anche i nostri recapiti. Intanto vi ricordo il sito web di Meta, che è www.metaitalia.org. Bene, allora Francesco, di nuovo io ti ringrazio.
1: Va bene.
0: E buon proseguimento, buon lavoro.
1: Saluto Mario.

Già vi anticipo, torneremo su questo argomento più avanti. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per averci fatto compagnia anche quest'oggi. Vi auguro un buon proseguimento e un buon ascolto qui sulla nostra emittente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bene, rieccoci in collegamento con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, buongiorno e bentornato tra di noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Gianfranco, riprendiamo quindi le nostre considerazioni, la nostra conversazione sul tema della famiglia, dei rapporti che si instaurano necessariamente all'interno di questa di questo sistema diciamo sociale che è la famiglia, e ricapitoliamo che abbiamo parlato ultimamente proprio dei rapporti fra marito e moglie all'interno della famiglia e poi anche fra genitori e figli. L'ultima volta ci siamo proprio soffermati anche su alcuni esempi biblici di paternità vissuta in modo sbagliato e su quali sono anche certi aspetti o certi insegnamenti che possiamo trarre noi stessi per il nostro rapporto con i nostri figli. Come già abbiamo detto in altre occasioni, il nostro scopo facendo queste riflessioni è anche quello di, o soprattutto quello di, cercare nella Bibbia i criteri, i principi, i valori fondamentali su cui muoverci, su cui far appunto sviluppare i nostri concetti di rapporti interpersonali all'interno della famiglia. Oggi mi piacerebbe, Gianfranco, che così tu ci parlassi un attimo, ci presentassi anche sommariamente quelli che sono i principi biblici alla base dei rapporti all'interno della famiglia, ovviamente, soprattutto tra fratelli. E da dove sorgono più facilmente i conflitti interpersonali, ecco, in questo ambito?
3: Sì, è molto interessante guardare il rapporto fra fratelli, perché nella Bibbia ci sono vari esempi di relazioni a fratelli, e da un'analisi così superficiale ne esce un quadro abbastanza
2: triste,
3: diciamo triste, divertente per certi aspetti, tragico per altri. A volte dire ci si vuole bene come fratelli non è sempre il massimo del tipo di rapporto. Ci sono vari tipi di esempi. Il primo esempio di rapporto tra fratelli è ovviamente tragico. E i primi fratelli di cui viene parlato nella Bibbia sono Caino e Abele,
2: certo,
3: che hanno una loro notorietà per il modo tragico, sì, con il quale si sono rapportati. Ma ci sono tanti altri esempi che non sono tra i migliori, se pensiamo al rapporto che c'era fra Giacobbe e Esaù. Rapporto di manipolazione, rapporto di tentativo di prevaricazione dell'uno sull'altro e così via. Ci sono, un altro esempio famoso può essere quello di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, con i suoi fratelli, che hanno un rapporto molto conflittuale, arrivando al punto di vendere, i fratelli di Giuseppe lo vendono simulando la sua morte. E così via. I figli di Davide stesso erano delle persone che avevano un rapporto molto difficile, tentativi di prevaricazione l'uno sull'altro, violenza all'interno della famiglia, omicidi all'interno della famiglia. Quindi vediamo tutta questa serie di rapporti che sono sbagliati.
2: Ci sono però anche esempi, ecco, positivi.
3: Troviamo nel Nuovo Testamento, troviamo Giacomo e Giovanni, che sono due esempi molto belli. C'è un esempio molto bello di due fratelli che fanno le cose insieme, sono insieme nel fare le cose, e hanno un rapporto particolare anche con il Signore insieme come coppia. Pensiamo a Pietro e Andrea, che si trovano a dover essere portato uno a Gesù dall'altro. Ci sono diversi esempi anche positivi, quindi non tutto negativo, però la Bibbia mette in evidenza un aspetto molto interessante del rapporto tra fratelli, che è quello della conflittualità.
2: Quindi si può dire che sia nel DNA dell'essere fratelli il problema della conflittualità?
3: Ma è un'esperienza molto comune, perché i figli normalmente, quando ce n'è più di uno, ovviamente, perché nelle famiglie attuali, in Italia in modo particolare, nel quale si tende ad avere un solo figlio, l'esperienza dei fratelli sta scomparendo, ma ce l'hanno sempre meno persone.
2: Quindi non è molto comune.
3: Non è molto, molto comune, quindi a volte si trovano persone che dicono: mi piacerebbe avere un fratello. E si trovano con persone che hanno dei fratelli e che si sentono dire: ah, fortunato tu che sei figlio unico.
2: Sì.
3: Perché i figli hanno un rapporto di subordinazione con i genitori, perché specialmente da bambini, i bambini sono piccoli, i genitori sono adulti, quindi c'è una grande differenza fra di loro. Con un fratello si vedono più alla pari, c'è un rapporto più paritario, non c'è un rapporto normalmente educativo dell'uno sull'altro, a meno che l'età, la differenza d'età non sia molto grande, ma in ogni caso i genitori in genere tendono a mantenere loro il ruolo educativo e a non delegarlo a uno dei figli più grandi, anche perché i figli minori non accettano molto facilmente o di buon grado il ruolo educativo del fratello maggiore o della sorella maggiore,
2: certo,
3: lo riguardi. Quindi lo scontro di personalità, il fatto di le gelosie vere o false che ci possono essere, cioè motivate o meno, si instaurano fra due persone della stessa generazione, quindi fra fratelli. Un aspetto interessante che si vede spesso è che fratelli litigano sempre. Un'esperienza, chi ha figli, più figli, sa che i ragazzi litigano, si picchiano e gridano e urlano, eccetera. Questo fa parte tante volte della normale dinamica, serve per imporre il proprio spazio, il proprio territorio. Quello che è mio e non voglio condividerlo con te, il mio gioco, la mia scrivania, il mio tempo, il mio CD e quant'altro. Però un aspetto estremamente bello che si vede nella normalità delle famiglie, anche con figli che hanno una certa conflittualità, è che di fronte a un pericolo esterno, a una minaccia esterna, fanno lega comune.
2: C'è compattezza, in sostanza.
3: Esatto. Come dire, sì, c'è questa tensione, c'è questa litigiosità, ma nello stesso tempo, di fronte a qualcosa di esterno alla famiglia, non siamo più in conflitto, ma ci difendiamo l'uno con l'altro. E questo è un aspetto molto interessante, perché è come se i fratelli dicessero: mio fratello lo picchio, ma lo picchio solo io e lo posso picchiare solamente io, guai a qualcun altro che si azzarda a toccarlo. Se qualcuno si azzarda a toccarlo, allora mi alzo in sua difesa.
2: Ecco. Volevo chiedere una cosa, Gianfranco, secondo te è un mito da sfatare, se si tratta di un mito fra virgolette, quello che la conflittualità o certi problemi tra fratelli dipendano dai genitori, dal comportamento dei genitori? Cioè, questa conflittualità esiste sempre e comunque, oppure dipende anche da certi atteggiamenti che i genitori hanno nei confronti dei figli?
3: Senz'altro dipende anche dai comportamenti che i genitori hanno, anche se dobbiamo tenere presente che i comportamenti dei genitori coi figli sono sempre differenti. È un mito il fatto di dire: per me i figli sono tutti uguali, io mi sono comportato con tutti i figli nello stesso modo. Non è vero, non è vero, perché il primo figlio è un po' la cavia. Ecco, il primo figlio che si impara un po' cosa vuole essere genitore, cosa vuol dire essere genitore. E col primo figlio che si fanno tanti errori che non si ripetono magari col secondo. Ecco, il primo figlio che magari si è molto più apprensivi rispetto al secondo, quindi il nostro comportamento con i figli è differente. Cambia anche l'età. Il primo figlio ce l'abbiamo in età, il secondo figlio ce l'abbiamo quando abbiamo qualche anno in più, quindi anche noi come persone siamo cambiati, si spera in meglio, più maturi, più stabili, eccetera. Quindi a volte si è meno intransigenti, perché ci si accorge che tutto sommato non vale la pena essere troppo duri su certe cose. Quindi i figli queste cose le vedono,
2: certo.
3: I genitori a volte non se ne accorgono di questo loro cambiamento, ma il cambiamento c'è e i figli lo vedono, e questo può innescare certe gelosie. È abbastanza comune che il figlio primogenito dica: a me queste cose non le permettevate, perché le permettete, certo, a lui che è più piccolo,
2: certo.
3: Quindi questo è fisiologico per certi aspetti. È preoccupante quando i genitori appositamente fanno delle preferenze comportandosi con un figlio diversamente che con l'altro, per ragioni che possono essere: il primo figlio è maschio e il secondo no, o viceversa, perché lui è più piccolo allora viene più coccolato semplicemente perché è il più piccolo, perché il figlio più piccolo o più grande ha delle caratteristiche che i genitori apprezzano di più, può essere un certo tipo di intelligenza creativa o più scientifica, o la capacità di fare sport in maniera migliore dell'altro, l'altezza, il colore dei capelli, degli occhi o quant'altro, insomma. Quindi quando i genitori esasperano queste differenze, questo è molto pericoloso.
2: Va bene, allora magari approfondiremo anche la prossima volta questi pericoli insiti anche nei diversi atteggiamenti che si possono avere nei confronti dei figli, oltre a quelli che comunque caratterizzano la conflittualità fra fratelli. Grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni di oggi, buon lavoro e a risentirci presto allora.
3: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Capitolo 4, Evangelo di Marco. Leggiamo dal verso 35. Dio ci benedica. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Accomodatevi, fratelli. Conosciamo tutti quanti questo brano, è vero? Quanti lo conoscono questo brano? Seconda domanda: quanti lo conoscono per esperienza? Quanti siete entrati nella tempesta? Vediamo un po', quanti? Ecco. Quanti ci sono ancora nella tempesta? E allora, vediamo un po', quanti ci sono ancora nella tempesta? Alzate la mano. Quanti ci entreranno stasera nella tempesta? Le tempeste fanno parte delle nostre traversate con Gesù, con il Signore. E stasera, fratelli, vorrei parlarvi proprio di come gestire una tempesta dentro la nostra barca. Non mi guardate così, per favore. Alcuni mi guardano come per dire: come bisogna gestire una tempesta? Non possiamo evitarla. Alcune tempeste non si possono evitare, anche se hai Gesù con te. Gesù non è venuto nella nostra vita per renderci liberi dai problemi, dalle difficoltà, dai guai, dalle prove, dalle tentazioni, dalle tempeste. Però ci ha garantito che ci avrebbe aiutato, che la sua presenza avrebbe fatto la differenza nella nostra vita. E stasera vorrei parlarvi proprio di questo, perché probabilmente chi vi parla si trova nel bel mezzo di una tempesta. Abbiamo bisogno del Signore nelle tempeste. Possiamo stare anche in compagnia degli altri, ma soltanto la presenza di Gesù farà la differenza. È molto bello che quello, ascoltatemi bene, che succede qui, succede dopo una serie di insegnamenti che Gesù ha dato. Si arriva alla tempesta dopo che Gesù ha dato, qui in questo paragrafo, si arriva alla tempesta dopo che Gesù ha dato tanti insegnamenti. E la stragrande maggioranza degli insegnamenti che Gesù ha dato prima che si arriva a questa tempesta, riflettevo leggendo, sono tutti insegnamenti legati alla maturità cristiana. E questa tempesta sembra porsi proprio in un contesto di prova della nostra maturità. Tant'è vero che la domanda che i discepoli alla fine si fanno tra di loro dà proprio l'impressione che sia una domanda, chiaramente retorica, che nasce dalla voglia e dalla volontà di scoprire in Gesù qualcosa di diverso, di più di quello che abbiamo sperimentato fino a questo momento. Ma chi è costui al quale ubbidiscono il vento e il mare? Ma chi è costui? Può sembrare una domanda negativa, potrebbe anche esserlo negativa. Io stasera la vedo abbastanza positiva, onestamente. La vedo come uno scoppio della fede, come ad un certo punto avevano conosciuto di Gesù determinate cose, determinati fatti, determinati insegnamenti, e adesso si ritrovano a sperimentare di Gesù qualcosa di diverso, qualcosa che farà cambiare anche la loro relazione con il Signore. Questo non è uno qualsiasi, questo dice la domanda. Chi è costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Certo, loro avevano assistito alla liberazione dei demoni, avevano assistito alla guarigione dei malati, avevano assistito a dei bei insegnamenti, ma non c'era mai stato qualcuno in quel tempo che dava ordini al mare, ordini al vento, ordini al creato di fermarsi, di mettersi in un determinato una determinata posizione rispetto ai discepoli. E quindi questa domanda, questo interrogativo, lo vedo come un interrogativo che permetterà loro di realizzare qualcosa di diverso rispetto a quello che loro avevano creduto fino a quel momento di Gesù. Partiamo da una verità che ci consolerà tutti quanti stasera: la tempesta nella tua vita è arrivata per farti vedere un Gesù che non conosci ancora. Questa tempesta ti rivelerà una parte di Gesù che non hai ancora conosciuto. Questa tempesta viene per perfezionare la tua relazione con il Signore. E quindi questa tempesta non la negare, non la rifiutare, è difficile perché è pur sempre una tempesta. Non credo che nessuno scelga da sera a mattina di vivere una tempesta. Non credo che ci siano fratelli, lo spero, che preghino per avere una prova, lo spero. Nessuno di voi avrà mai detto: Signore, mandami una tempesta, per favore. No, speriamo, altrimenti dobbiamo fare qualche passo indietro. Eppure arrivano fuori dai nostri programmi, ma nei programmi di Dio. E vi assicuro, lo raccontavo tra l'altro stamattina in chiesa a Viterbo, alcuni di voi hanno vissuto un miracolo con me molti anni fa, di giovedì sera. Non tutti forse se lo ricordano, ma un miracolo di un uomo che non poteva camminare, che era seduto alla quarta, alla quinta sedia, paralitico, che durante la preghiera, vi ricordate? Durante la preghiera si alzò e iniziò a camminare. E dalla gioia che questo uomo paralitico, credo che sto parlando del 2007 circa, dalla gioia che quest'uomo paralitico aveva, che quella sera stava camminando, fu battezzato anche nello Spirito Santo. Scese anche nelle acque, se vi ricordate. Fatto il patto in acqua, si allontanò dal Signore. Dice: ma che ci racconti stasera? Non sono i miracoli che determineranno la tua relazione con il Signore. È un miracolo importante, no? Un paralitico che si alza. Ricordo ancora tutto il processo di questo miracolo: la moglie che si era avvicinata al Vangelo, il marito che non ne voleva sapere, andiamo in casa, il marito su questa sedia a rotelle che sembrava essere arrabbiato con Dio, con il Signore, quindi sembrava che lui volesse addebitare questa malattia a Dio, per cui lui non apriva il cuore a Dio per questo. E gli parlammo del Signore, della salvezza, e lui venne. E quella sera gli si rafforzarono le caviglie, si alzò. Fu una sera veramente bella, un giovedì, e dalla gioia venne anche riempito con lo Spirito Santo. Poi si è allontanato, è ancora lontano da Dio, ma quando poi lo abbiamo, ci siamo avvicinati, perché il Signore non nega nulla, fratelli. Se tu cerchi quello, il Signore te lo darà. Se tu cerchi il regno di Dio, Dio ti darà il regno di Dio. Se cerchi i bisogni di questa terra, ti verranno dati i bisogni di questa terra. Ma l'apostolo Paolo dice ai Corinzi: guai a voi se sperate in Cristo per questa vita soltanto, sarete i più miserabili di tutti gli uomini. E quindi Cristo non è soltanto la nostra guarigione, non è soltanto la nostra liberazione, non è soltanto la soddisfazione di una vita fatta di pace, di gioia, di allegrezza, ma è soprattutto Cristo la nostra salvezza, quello che ci ha messo in grado di poter partecipare alla sorte dei santi nel regno della luce. Io e te andremo in cielo, questa è la salvezza, e non è poco. E le tempeste vengono nella nostra vita per farci conoscere delle cose che non conosciamo ancora di Gesù. Io e voi, permettetemelo di dire, perché mi chiamo in causa anch'io in questo momento, non conosciamo tutto di Gesù. Non c'è in mezzo a noi uno che può dire: io conosco tutto di Gesù. E siccome Lui ci ama, ha bisogno di ogni tanto di misurarci rispetto al cielo che vivremo, che erediteremo. Di tanto in tanto Lui si rivela attraverso delle situazioni difficili, situazioni anche tremende. E infatti è Gesù che ha appena smesso di predicare, ha appena smesso di insegnare, che dice ai discepoli: beh, lasciamo questa riva e andiamo dall'altra parte, passiamo all'altra riva. Ora, in questa frase, passiamo all'altra riva, c'è tutto il pacchetto. Spesso il Signore ci manda delle parole, ci manda dei messaggi che non comprendiamo fino in fondo. Che cosa potevano comprendere di questa frase i discepoli? Passiamo all'altra riva. Hanno pensato i discepoli: saliamo in barca, facciamo prima possibile, andiamo dall'altra parte. Quindi hanno immaginato che dietro quella parola, dietro quella predicazione, c'era semplicemente il cambiamento tra una posizione e l'altra, un'indicazione. E invece dietro quella parola, passiamo all'altra riva, c'era qualcosa di più forte, di più importante. All'altra riva ci arriveranno, ma ci arriveranno diversi. Non arriveranno come sono partiti da questa riva. Dall'altra parte arriveranno dei discepoli diversi, che potranno raccontare chi è Gesù quando ci troveremo nella tempesta. Non racconteranno solo dall'altra riva: mentre Gesù insegnava sono arrivati degli indemoniati, l'abbiamo visto che ha guarito, abbiamo visto che ha moltiplicato il pane, l'abbiamo visto che predica fare Gesù, che bel culto quando siamo nella presenza di Dio, che bel culto. Non racconteranno solo questo, racconteranno che con Gesù sono entrati in un percorso difficile, non se l'aspettavano, è Gesù stesso che ci ha fatto passare per questo percorso difficile. Forse tu lo chiami tunnel, qualcun altro lo chiama ombra della valle della morte, qualcun altro lo chiama povertà, qualcun altro lo chiama delusione, qualcun altro lo chiama sconfitta. È Gesù che li ha fatti passare per questo passaggio, per questa traiettoria, per arrivare all'altra riva. Ma all'altra riva ci arriveranno come dei testimoni di una esperienza non legata agli altri, ma legata alla loro vita. Diventeranno maestri di vita dopo questa esperienza. Diranno: guarda che con Gesù ci sono anche le tempeste, con Gesù si passano anche momenti difficili, con Gesù si passa anche la tormenta, con Gesù passi anche vicino alla morte, ma con Gesù verremo sempre fuori dalle situazioni. Con Gesù riusciremo sempre a rimanere in piedi e ad arrivare al luogo che dovevamo arrivare. E dice il testo, che mi piace anche questo, che i discepoli, prima di passare all'altra riva, hanno salutato la folla, congedata la folla. Ora, in questo momento io immagino, dalla lettura dei versi precedenti, una bella folla edificata, gioiosa, contenta, che si abbraccia, si saluta, forse si dicono anche alleluia, forse si danno appuntamento ad un altro evento, forse la immagino una folla veramente contenta, gioiosa. D'altronde la parola di Dio porta benedizione, no? Nella nostra vita, è vero o no? Quando la parola arriva e la riconosciamo che viene da Dio, il nostro cuore, anche se appesantito da mille pensieri, però riceve gioia, riceve speranza. In mezzo a mille problemi la speranza viene fuori, si fortifica, e anziché aggrapparci a questi mille problemi, togliamo le mani dai problemi e ci aggrappiamo alla speranza che la parola di Dio ci ha messo in questa sera. E il testo dice: congedata la folla. Sembra qua, come le tempeste, abbiamo bisogno degli altri, è vero o no? Della parola degli altri, dell'appoggio degli altri. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: vai avanti, pregheremo per te, non ti preoccupare, non ti stancare. Abbiamo bisogno di questa folla. E di tanto in tanto il Signore ce le concede anche queste amicizie, questi fratelli, queste sorelle. Io sfido qualunque di voi che ha passato un momento difficile e non si è ritrovato ad essere incoraggiato da persone che magari neppure ve l'aspettavate, o con un messaggio, magari erano lontane, non sapevano niente di quello che voi stavate vivendo, e fatto proprio a misura, come se quella persona stesse davanti a voi, vi ha mandato quel messaggio, voi lo avete ricevuto da parte di Dio, avete capito, creduto che era Dio che vi stava incoraggiando, e l'abbiamo preso. È bello essere incoraggiati, è bello quando ci si trova in momenti difficili e qualcuno intuisce, capisce dal tuo volto che magari sei stanco, che sei appesantito o triste o pensieroso, no? E quindi lo si, il fatto stesso che gli altri se ne accorgano ti fa star bene, no? Stamattina andavamo da Viterbo a Bracciano, una splendida zona verdissima. E mentre andavamo da Viterbo a Bracciano e parlavamo insieme, c'era anche il fratello Ciro, parlavamo, suo fratello che parlava, ad un certo punto suo fratello si ferma, mi guarda e mi dice: sei pensieroso? E non gli ho potuto dire no, ho detto: scusami, un pochetto sto pensando alcune cose. Non mi conosce, mi aveva visto da poco, l'immagine del mio volto gli faceva capire che ero pensieroso. E noi sentiamo questo tipo di consolazione, avvertiamo il bisogno di questa consolazione dagli altri. Però ci sono delle tempeste che dobbiamo passarle senza la folla, perché se tutte le tempeste dovessimo viverle in buona compagnia, non riusciremmo mai a capire il valore della nostra relazione personale con Gesù. In alcune tempeste Gesù ti vuole far capire come è importante la sua presenza nella tua vita. Non vorrei essere insensibile verso qualcuno che magari sta passando un momento difficile, però voglio dirti che questa tempesta ti qualificherà. È arrivata per renderti migliore, è arrivata per renderti più bello, più bella, più formata, più formato nelle cose di Dio. Dall'altra parte, all'altra riva, c'è gente che aspetta che tu racconti con Gesù come si passa la tempesta. Troverai gente dall'altra parte, dall'altra riva, famiglie che non hanno soluzione, non sanno come muoversi, che passano dei momenti nella loro vita senza speranza, che passano dei momenti nella loro vita senza soluzione, condannati, uso un termine forte, stuprati dalle situazioni che gli sono intorno, violentati da episodi che continuamente feriscono la loro vita. Loro non hanno Gesù, ma hanno bisogno dall'altra parte della riva di venire a contatto con persone che sono passati per la tempesta, ma che sono venuti fuori grazie alla presenza di Gesù nella loro vita. Dall'altra parte non aspettano sognatori, persone che dicono: oh, se abbracci Gesù, se vieni in chiesa tutto si risolve, non ti preoccupare, vedrai che tutto va bene. Questi sono sognatori, sono ciarlatani, sono chiacchieroni, non parlano del Vangelo. Nel Vangelo non c'è favole, non ci sono fiabe, il Vangelo ci parla di prove, di difficoltà, di tempeste, ma ci parla di Gesù che è quanto al centro della nostra vita. La nostra vita esce fuori da queste situazioni meglio in vista del regno di Dio. Non ti lamentare se qualcuno non ti telefona. Ero nella tempesta, nessuno mi ha pensato. Gesù ha staccato la linea, lo ha stordito, gli ha tolto il pensiero dalla testa. Perché? Perché nella barca devi trovarti solo con Lui, solo con Lui. E tanti incoraggiamenti non ti fanno bene, perché tanti incoraggiamenti ti appendono a sogni umani. Hai bisogno di stare solo, hai bisogno di arrivare al punto che vedi tutta l'acqua entrare nella tua barca e inizi a pensare che è finita la tua vita. Anche per questi percorsi passeremo, l'ho passati, fratelli, e ne passo ancora. A volte mi guardo nella barca e vedo tanta acqua che entra, queste onde ingigantite a destra, a sinistra, davanti, indietro, e con un secchio alla volta provi a buttare l'acqua fuori, un fratello che ti dice vai avanti e quindi butti l'acqua fuori, un altro che ti dice vedrai che Dio ti aiuterà e quindi un altro secchio d'acqua fuori, e poi vedi che continua a entrare l'acqua dentro, fino a che non si arriva al punto che dobbiamo mettere da parte le nostre esperienze, le nostre forze. E sapete quando le metteremo da parte, le nostre esperienze, le nostre forze? Quando ci arrendiamo, nel momento in cui noi arriviamo al punto da dire qua se non interviene Gesù sono morto, è finita. E allora lì scatta dentro di te il bisogno di andare a svegliare Gesù nella tua barca. Sì, svegliare perché si era addormentato Gesù, ma permettetemi di dirvi un'altra cosa: Gesù non si era addormentato, Gesù lo avevano fatto addormentare. Gesù è uno di compagnia e spesso in mezzo a tanti problemi, a tante difficoltà, pur di cercare soluzioni altrove, a destra, a manca, l'intervento di uno, dell'altro, vediamo di qua, non ci rendiamo conto che Gesù inizia a prendere sonno nella nostra vita. Lo mettiamo da parte, dice il Vangelo che lui dormiva, il testo, stava sul guanciale a poppa, si era messo indietro a dormire. Deve essere una scena molto bella, onestamente, vedere Gesù che ad un certo punto sembra quasi voler togliere il fastidio, no? Mentre avrà visto i discepoli indaffarati, allora tu fai questo, tu fai quello, tu presiedi, un altro predica, chi passa per l'offerta, chi prega, chi fa l'intercessione, chi farà la riunione delle sorelle. Immaginate, no, in tutta questa barca, tutto sto movimento, Gesù che guarda, ad un certo punto si ritira e si addormenta. Forse non se ne sono manco accorti che si era addormentato. Isaia 62 dice: non date riposo, non gli date requie, destatelo, svegliatelo. Parla di Dio. Non gli date riposo, non gli permettete di riposare, destatelo, risvegliatelo finché la salvezza non appaia come una fiaccola fiammeggiante, finché Gerusalemme non venga ristabilita. Fratelli, ma come possiamo pensare di andare avanti senza Gesù? O meglio, con un Gesù che dorme, con un Gesù lasciato indietro, un po' come la chiesa di Laodicea, no? Con un Gesù che non viene chiamato in causa, con un Gesù che deve fermarsi davanti alle nostre esperienze, alla nostra capacità, o meglio al fatto che noi pensiamo che comunque in un modo o in un altro noi ce la possiamo fare e venire fuori. Come possiamo pensare di attraversare delle bufere, dei problemi senza il suo intervento? Notate qui, dice il testo che presero Gesù nella loro barca e accanto a queste barche c'erano anche altre barche. Ora io ho pensato, mi perdonerete di questi pensieri strani che faccio, ma ho pensato, ho detto, ma com'è che una bufera si concentra tutto su una barca e sulle altre no? Cioè, qui è arrivata una grande bufera, il mare è diventato gonfio, le onde entrano nella barca, il vento sta sbattendo fortemente contro la barca, si sta sfasciando la barca, l'acqua è dentro, e le altre barche che fanno? Come stanno vivendo il momento le altre barche? È possibile che tutta questa bufera si stia scatenando sulla barca dove sta Gesù? Sì, non ce l'avrebbero fatta le altre barche senza Gesù. Se la tua vita viene chiamata ad una prova forte, è proprio perché Gesù è nella tua vita, proprio perché tu puoi passare per questa bufera. Non ti chiedere il perché, non ti chiedere il se, non dire ma, non so i motivi per i quali Gesù ha preso la tua barca, forse la tua famiglia, e la sta facendo passare per questa tempesta. Non lo so, so solo una cosa, che fuori da questa tempesta tu potrai raccontare come Dio non solo ti ha tirato fuori, ma come Dio ti ha curato in questa tempesta, come le onde si sono dovute fermare quando Gesù ha alzato le mani sulla tua vita per proteggerti, come il mare ha dovuto arrestare la sua corsa quando tu hai detto, Signore, adesso non ce la faccio, ti prego, e il Signore si è messo a guisa di protezione sulla tua vita. Questo lo potrai raccontare e tu dirai, ma perché proprio io? Perché tu hai qualcosa che il Signore ha visto che negli altri non c'è, e questa è importante affinché il Signore attraverso la tua vita ti usi per la sua gloria e per la salvezza di altri. È importante, noi non conosciamo i pensieri di Dio, un giorno li conosceremo appieno quando saremo con Lui. Alleluia! I discepoli lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli svegliato si guarda il vento, lo sgrida, dice, adesso basta, hai fatto troppo. Guarda il mare, dice, taci, e poi guarda i discepoli. E ai discepoli gli dice, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Anche qui viene visto come un rimprovero. Io stasera non riesco a vedere rimproveri, vedo tutti incoraggiamenti. Il Signore non ti sta rimproverando se stai soffrendo, però ti chiede di non aver paura. La paura viene dal maligno, la paura viene da Satana, e quando nella tua vita si affacciano delle paure forti che vorrebbero bloccarti, non farti andare avanti, vorrebbero dirti lascia perdere tutto, tu non sei buono, la paura, affonderai, quest'acqua continuerà a entrare nella tua vita, si sfascerà e scenderai. Questa paura non viene da Gesù, questa paura viene da Satana, che ingigantisce le situazioni davanti agli occhi tuoi, li fa sembrare più forti di quelle che sono, e a te ti fa sembrare più debole di quello che sei, ti sminuisce, ti umilia, ti depotenzia, ti toglie le energie, ti toglie le risorse, ti mette su un cammino di arresto spirituale. Dentro di te si affacciano dei pensieri, ve ne parla uno che ci è passato e che a volte ci passa per certe cose, dei pensieri, basta, mi fermo, lascio stare, perché andare avanti, oramai sono preda delle onde e del vento, fino a che Gesù non mette la sua parola, fino a che Gesù non ti raggiunge con la sua parola, e la sua parola è sempre una parola di vittoria, alleluia, la sua è una parola di liberazione, è una parola che ti libera mentalmente, psicologicamente, anche spiritualmente, quando sei oppresso dalle situazioni. Io immagino Gesù che stasera viene un po' vicino a qualcuno di noi e dice: ma perché hai paura? Ci sono io. Se c'è una cosa che deve affondare qui è la paura, non tu. Rimetti la tua sorte nell'Eterno ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Rimetti la tua sorte nell'Eterno ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti sentire accusato o accusata. Non avete ancora fede? Gesù non ha detto non avete fede. Gli ha detto non avete ancora fede. Non gli ha detto non avete fede, basta. Ha detto non avete ancora fede. È come se dicesse: volete che ve l'aumenti? Mi volete chiedere questo adesso? Volete qualcosa che vi aggiungo in questa tempesta? Volete che

0: Stasera potremo guardarci tutti quanti e dire: ma chi è costui che arriva sempre in tempo con la sua parola? Stasera pensavo proprio di affondare con la mia barca, pensavo proprio di non farcela, ero arrivato proprio sull'orlo di un tracollo, pronto per dire basta, mi faccio la mia vita. E invece eccolo qui il leone della tribù di Giuda, sempre pronto, arriva sempre nel punto dove non ce la possiamo fare più. Lui arriva e crea intorno a noi una gran bonaccia. Sapete cos'è la gran bonaccia? Una tranquillità che spaventa, una serenità pazzesca, direbbero i giovani oggi forse, pazzesca. Vi siete mai trovati sicuramente in una di quelle situazioni dove avete sentito una serenità così forte che vi siete pure preoccupati? Noi siamo strani, non ci vanno bene le tempeste, non ci va bene la serenità, non ci va bene la gioia. Ci siamo ritrovati in momenti di gioia dove abbiamo detto: ma che strano questa gioia, ma cos'è, fratello? Perché questa? Che te ne importa? Gioisci. Che strano questa tristezza, capisco la tristezza, no? Che strano questa allegrezza. C'ho una serenità, guarda che io stesso mi meraviglio. Che vuoi? La prova, la serenità, la pace, la tempesta. Che ti deve dare il Signore per farti felice, sereno? Si fece gran bonaccia. I discepoli si guardarono e dissero: questa tempesta era impossibile e imprevedibile, ma anche questa gran bonaccia è impossibile e imprevedibile, perché la pace che viene dal cielo è una pace che sorpassa ogni intelligenza, e questa è la pace che stasera il Signore metterà nel tuo cuore. Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Eccoci di nuovo insieme per trattare l'argomento intorno al ritorno del Signore. Ci eravamo lasciati la volta precedente mettendo a fuoco in maniera abbastanza chiara che la nostra salvezza non dipende dalle preghiere altrui fatte dopo la nostra morte, ma la salvezza o la vita eterna è un dono che Gesù ci ha procurato dando la sua vita sulla croce per noi. E quindi la nostra salvezza non è in funzione di cose che altri possono fare per noi o che noi stessi possiamo fare per meritarla, ma è semplicemente un dono di Dio. E avevamo ricordato un verso dalla Bibbia che si trova nell'Evangelo secondo Giovanni al capitolo 5 al verso 24, delle parole dette da Gesù. Egli ha detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se Gesù ci ha fatto questa gloriosa promessa, non è per farci espiare i nostri peccati nei tormenti del purgatorio,

Quando Dio perdona, non perdona con delle riserve mentali. Egli perdona in un modo completo e totale. Egli ci dona la vita eterna senza condizioni. È semplicemente un atto di accettazione il nostro, quello di accettare quello che Dio ha preparato per la nostra salvezza. Quindi è un atto di fede nel credere quello che Dio ha messo a nostra disposizione. E non può essere un nostro merito, un nostro vanto, ma la salvezza è semplicemente un dono di Dio. Forse divaghiamo alcune volte su questo argomento, perché da un punto di vista umano ci fa comodo pensare a qualche possibilità, a qualche punto di appoggio per giustificare la nostra via. Ma noi dobbiamo essere corretti con noi stessi e corretti anche nei confronti della parola di Dio. La parola di Dio è chiara su questo argomento. Noi da soli non possiamo salvarci, ma è Gesù che ci salva. E quindi questo aspetto andava chiarito. In quanto il Signore Gesù ritornerà dal cielo per i viventi e per coloro che ci hanno preceduti. Ora qualcuno si domanderà: ma qual è la condizione delle anime dipartite? Le anime dei giusti, cari amici, sono nella presenza di Gesù, in piena conoscenza. Il nostro Dio è l'Iddio dei viventi, non dei morti. Quindi i redenti, i giusti, sono in uno stato di riposo o di beatitudine. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, il verso 13. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sono in uno stato di attesa, di beatitudine. Leggiamo sempre nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, i versi 10 e 11. Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché non fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e riprenderemo l'argomento fra alcuni istanti.

sono in uno stato di attività. Nel libro di Apocalisse, dell'Apocalisse leggiamo al capitolo 7, il verso 15: perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. Quindi i beati, i redenti, i credenti sono davanti al trono di Dio e gli servono notte e giorno. Qual è la condizione degli ingiusti, coloro che non hanno accettato la giustificazione offerta in Gesù? Il ricco della parabola che abbiamo trattato le trasmissioni precedenti possedeva tutte le facoltà, la parabola raccontata da Gesù. Questo uomo poteva parlare, poteva vedere, poteva udire ed aveva memoria. Se volete leggere questa parabola, si trova nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 16. Quindi anche gli ingiusti si trovano in uno stato dove possono parlare, vedere, udire ed avere memoria. Vivono in una oscurità e nei tormenti. Passano in uno stato intermedio attendendo la punizione finale. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20 il verso 14: e la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Lo stagno di fuoco è il punto nel quale andranno coloro che non accettano Gesù. E la parola di Dio specifica ancora: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La parola di Dio, cari amici, non ci parla mai di uno stadio intermedio, di un'altra possibilità. Significherebbe illudere l'anima nostra. Significherebbe cullarci in una situazione che non esiste nella parola di Dio. Cari amici in ascolto, vorrei chiedervi: in quale categoria vi trovate? A quale categoria appartenete? A quella dei giustificati da Cristo oppure no? Io vi vorrei invitare a formulare le vostre risposte, a meditare su questo, a verificare attraverso la parola di Dio se veramente esiste un'altra possibilità, in modo che ognuno di noi non possa vivere con delle illusioni, che magari dopo morti qualcuno possa salvare la nostra anima mediante preghiere o altri mezzi. La parola di Dio non dice questo. O accettiamo Gesù e abbiamo vita eterna, oppure se lo rifiutiamo saremo condannati e gettati nello stagno di fuoco. Non ci sono altre possibilità. Io vorrei lasciarvi con questo pensiero di analizzare noi stessi e vedere se la giustificazione di Cristo è nella nostra vita oppure no. Il Signore voglia benedire ogni persona che fa questa analisi nella sua vita. A risentirci alla prossima trasmissione.

Ciao, forse non ci avete mai pensato, ma tutto il cristianesimo ruota intorno alla risurrezione di Gesù. Se i discepoli di Gesù non avessero creduto di averlo visto risorto, si sarebbero disgregati molto velocemente. Il cristianesimo non esisterebbe neppure, la Bibbia stessa come oggi la conosciamo non esisterebbe. Tutto il cristianesimo parte dal fatto che i discepoli hanno affermato di aver trovato la tomba vuota e poi hanno dichiarato di aver visto Gesù risorto dai morti. La risurrezione di Gesù è fondamentale per il cristianesimo, infatti la risurrezione e la deità di Gesù sono fortemente collegate. Gesù aveva fatto diverse affermazioni che avevano attirato su di lui l'accusa di blasfemia da parte del Sinedrio. Più volte durante il suo ministero Gesù aveva dichiarato che sarebbe risorto dai morti e si era paragonato al figlio dell'uomo destinato a regnare per sempre sulle nazioni. Erano affermazioni incredibili anche per i suoi discepoli. Nei Vangeli non abbiamo indizi che prima della sua morte e risurrezione i discepoli fossero convinti della sua divinità, anche se diversi di loro avevano creduto che fosse il Messia. Per quanto essi ne sapevano, il Messia era un uomo e gli uomini, quando muoiono, rimangono nella tomba. Un Messia che viene ucciso senza liberare Israele dai suoi nemici e rimane nella tomba, semplicemente per un ebreo non può essere il Messia e non può essere nemmeno il figlio dell'uomo che stabiliva un regno eterno di cui aveva parlato il profeta Daniele. C'era un solo modo con il quale Gesù poteva convincere i suoi discepoli a credere che lui non era solo un uomo come tutti gli altri, ma era davvero colui che diceva di essere. Doveva risorgere dai morti. Il primo indizio della risurrezione di Gesù è ovviamente il ritrovamento della sua tomba vuota. Ma possiamo davvero credere che la tomba fosse vuota? Per onestà devo dire che gli studiosi cristiani o non cristiani che si sono occupati dell'argomento non arrivano tutti a questa conclusione, ma la maggioranza sì. Gary Habermas, nel suo libro The Case for the Resurrection of Jesus, pubblicato nel 2004, dopo aver esaminato centinaia e centinaia di documenti scritti da altri studiosi, stima che il 75% di coloro che hanno studiato l'argomento dal punto di vista storico credono che la tomba fosse vuota. Ma una tomba può essere vuota per diversi motivi. Nel corso della storia sono state date diverse spiegazioni naturalistiche, ovvero spiegazioni che non richiedono un intervento soprannaturale. Le più note sono quelle della morte apparente di Gesù, del corpo trafugato da parte dei discepoli, della cospirazione dei discepoli che hanno inventato tutto, o semplicemente quello di una leggenda che si è sviluppata successivamente. La teoria della cospirazione si smonta piuttosto facilmente perché l'idea di un messia che muore e risuscita era totalmente estranea all'ebraismo e non è sostenibile il fatto che i discepoli potessero inventare una storia del genere pensando anche di essere creduti dagli altri. Non sta proprio in piedi come ipotesi. Per quanto riguarda la morte apparente, è piuttosto incredibile pensare che dei professionisti come i soldati romani non si fossero accorti che Gesù non era ancora morto quando lo hanno tirato giù dalla croce. Inoltre, se fosse stato così, se Gesù fosse effettivamente sopravvissuto alla crocifissione, sarebbe uscito dalla tomba piuttosto malconcio, incapace di camminare, bisognoso di cure mediche piuttosto impegnative. Presentandosi ai discepoli in quelle condizioni, li avrebbe forse convinti di essere risorto? Vi sembra verosimile? Il fatto che Gesù fosse morto dopo essere stato crocifisso è accettato praticamente da tutti gli studiosi che si sono occupati del Gesù storico, anche da quelli non credenti. Persino uno degli storici più critici, John Dominique Crossan del Jesus Seminar, ha affermato che il fatto che il Gesù storico sia morto per crocifissione è sicuro nello stesso modo in cui possiamo essere sicuri di qualunque altro fatto storico. La morte di Gesù sotto Ponzio Pilato si erano riferiti anche a Giuseppe Flavio e Tacito. Nel secondo secolo anche lo scrittore greco Luciano di Samosata, in un suo scritto La morte di Peregrino, si prese gioco dei cristiani perché li considerava dei sempliciotti, proprio perché essi credevano di poter vivere per sempre e adoravano quel sapiente crocifisso, come lui lo definisce. Anche nel Talmud ebraico ci sono riferimenti a questo Gesù che era stato appeso. Quindi il fatto che Gesù sia morto dopo essere stato crocifisso è piuttosto assodato. C'è poi una teoria secondo cui Giuseppe d'Arimatea, che secondo i Vangeli aveva ottenuto il permesso di seppellire Gesù nella propria tomba di famiglia,
avesse in realtà spostato il corpo di Gesù da un'altra parte. Ma è piuttosto inverosimile, perché i Vangeli ci dicono che le donne avevano visto il luogo dove Gesù era stato seppellito ed erano poi tornate lì la domenica mattina in autonomia. Avevano sbagliato tomba? Giuseppe d'Arimatea non avrebbe avvertito i discepoli di Gesù dell'equivoco? Anche questa sembra piuttosto inverosimile come idea. Anche la teoria di una leggenda posteriore non sta in piedi, perché gli storici sanno che una leggenda ha bisogno di molto tempo per svilupparsi. Ma come vedremo, l'idea di un Gesù risorto dalla tomba ha cominciato a circolare troppo presto tra i discepoli, come emerge anche dai credi antichi dei cristiani, in un tempo in cui ancora ci sarebbero stati testimoni oculari che avrebbero potuto smentire una storia del genere. Ma non risulta che ci sia mai stata una simile smentita. Quali sono le argomentazioni a favore di una tomba realmente vuota? Si potrebbero dire tante cose, ma voglio cercare di essere sintetico. Voglio presentarvi tre argomentazioni su cui riflettere, argomentazioni che sono normalmente prese in considerazione seriamente dagli studiosi. La prima argomentazione riguarda il luogo in cui si sono svolti i fatti, ovvero Gerusalemme. Pensateci un attimo, il cristianesimo si è sviluppato proprio a partire da Gerusalemme. Questo è un fatto storico piuttosto accertato. Gesù era stato sepolto proprio lì. Se la tomba di Gesù non fosse stata vuota, cosa pensate che sarebbe successo agli apostoli quando nel giorno di Pentecoste cominciarono a dire che Gesù era risorto ed era vivo? La prima cosa che i loro concittadini avrebbero rinfacciato sarebbe stato il fatto che Gesù si trovava ancora nella tomba. Erano passate poche settimane, era piuttosto facile andare a verificare questo fatto, perché il corpo non sarebbe stato ancora decomposto al punto da essere irriconoscibile. Inoltre, anche nei secoli seguenti, tutti coloro che hanno criticato e attaccato il cristianesimo non hanno mai utilizzato una simile argomentazione. Se fosse stato noto che il corpo di Gesù era stato ritrovato nella tomba, tale informazione sarebbe stata utilizzata per screditare il cristianesimo, ma una simile argomentazione non è mai stata usata né nel primo secolo né nei secoli seguenti. Questo ci porta ad una seconda argomentazione importante per gli storici. Se da una parte uno scettico potrebbe sospettare il fatto che i cristiani avessero inventato la storia della tomba vuota perché avevano un interesse a farlo, non si potrebbe dire lo stesso di coloro che hanno avversato il cristianesimo fin dall'inizio. Eppure ci sono attestazioni del fatto che la tomba fosse vuota anche da parte di nemici del cristianesimo, persone che avrebbero avuto tutto l'interesse a dire e dimostrare il contrario. Riflettete. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 12 e 13, è riportato che la prima accusa che era stata fatta ai discepoli di Gesù è quella secondo cui loro avevano trafugato il corpo di Gesù. Questa accusa è nota ed è stata anche ripresa e dibattuta nei secoli seguenti. Ma se un corpo si trovasse ancora nella tomba, non ci sarebbe bisogno di accusare gli apostoli di averlo trafugato. Questa è un'ammissione indiretta da parte degli avversari dei cristiani del fatto che la tomba fosse vuota. Storicamente questa è l'unica accusa che è stata mossa verso i discepoli ed è un'accusa da cui i cristiani hanno dovuto difendersi anche nei secoli successivi. Ma questa accusa implica che anche i nemici dei cristiani fossero al corrente di una tomba vuota e quindi fossero costretti a trovare una spiegazione che escludesse la risurrezione. Una terza argomentazione interessante è l'utilizzo delle donne come prime testimoni della risurrezione. Se questa storia fosse stata inventata, nessun autore in quella cultura avrebbe utilizzato delle donne come testimoni primari. Infatti, nella società giudaica, la testimonianza delle donne non era tenuta in nessuna considerazione, nemmeno nei tribunali. Un autore che avesse inventato una storia del genere, nella speranza che fosse credibile, l'avrebbe arricchita di elementi che avrebbero invogliato i suoi lettori a credergli. Ma il racconto dei Vangeli in quella società sarebbe stato un autogol per i discepoli di Gesù. La prima cosa che avrebbero detto i loro avversari e concittadini sarebbe stato: «Ma davvero vi basate su un racconto delle vostre donne?» Infatti, secondo Luca, capitolo 24, versetti 11, nemmeno gli apostoli credettero la testimonianza delle donne, e questo è proprio coerente, purtroppo, con la bassa considerazione che quella società aveva delle donne. Insomma, i discepoli non ci fanno una bella figura nel racconto dei Vangeli. Una storia del genere, il fatto che il Maestro risorto fosse stato scoperto da donne piuttosto che da qualcuno dei suoi 12 apostoli uomini, e che oltretutto loro stessi non avevano creduto al loro racconto, avrebbe portato un certo imbarazzo nella comunità dei discepoli, e se la storia fosse stata inventata, sarebbe stata costruita certamente in modo diverso.
Se si leggono gli scritti di Svetonio, si nota che purtroppo anche tra i romani era diffusa una considerazione piuttosto bassa delle donne. Quindi se gli autori dei Vangeli avessero voluto avere successo nel diffondere nell'impero romano una storia da loro inventata, sembra proprio difficile che potessero scegliere un elemento che non avrebbe per nulla favorito la diffusione della loro storia. Per questi motivi, la storia dei Vangeli è considerata verosimile dagli storici, perché è evidente che chi l'ha riportata non si è preoccupato di renderla più digeribile all'uditorio, ma l'ha riportata senza preoccuparsi delle conseguenze, come farebbe una persona che vuole onestamente riportare la cronaca di un fatto storico. Queste argomentazioni che vi ho presentato sono tra quelle che rendono il racconto della tomba vuota piuttosto verosimile per gli storici. Lo storico William Wendt ha dichiarato: tutta l'evidenza storica disponibile è in favore della tomba vuota, e quegli studiosi che la rigettano dovrebbero riconoscere che lo fanno basandosi su terreni diversi da quello della ricerca scientifica storica. Tuttavia, come abbiamo già detto, la tomba vuota da sola non ci dice che Gesù fosse risorto. Potrebbero comunque esserci motivi diversi per cui il suo corpo non è più stato trovato, poteva essere stato trafugato non dai suoi discepoli ma da ignoti. Diventa quindi importante analizzare cosa è successo dopo il ritrovamento della tomba vuota. Come si sono comportati i discepoli nell'immediato, dopo pochi giorni e nei decenni successivi? Come si sono convertiti degli scettici come Paolo e Giacomo? Quelle persone erano davvero convinte o sapevano di andare dietro ad una bugia? In che modo il loro racconto è stato tramandato ed è stato percepito dalle generazioni successive? Sono temi fondamentali, perché la risurrezione di Gesù è il nocciolo intorno a cui ruota tutto il cristianesimo. Se Gesù è davvero risorto, allora è difficile ignorare questo fatto, perché avrebbe delle ripercussioni profonde sul senso stesso della nostra vita, sull'esistenza di Dio e sul suo piano per ristabilire una relazione con gli esseri umani. Per ora mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono con voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa che è successo a casa nostra. Noi abbiamo tanti bei libri con storie missionarie e racconti di esaudimenti alla preghiera incredibili, oppure racconti della storia di qualcuno che ha perso l'aereo e così ha avuto la vita salva perché l'aereo è precipitato, oppure di valigie perdute e poi ritrovate al momento giusto in un'altra parte del globo. A noi di cose così non ne sono mai successe. O non siamo abbastanza spirituali per meritarci esperienze così eclatanti, o siamo così spirituali da non averne bisogno. Chi lo sa? In ogni modo, di aerei ne abbiamo persi, anche tanti, ma tutto quello che abbiamo imparato è che i sedili degli aeroporti dopo un po' sono estremamente scomodi e che l'unica cosa che serve in quei certi casi è la pazienza. E dici poco, mi chiederete. L'ultima che c'era successo è stato quando siamo tornati da una splendida vacanza all'isola di Madeira. La prossima volta forse vi racconterò qualche cosa di molto interessante sul lavoro che hanno fatto i missionari in quel posto, ma oggi non ne parlo. Avevamo bisogno di un po' di riposo, mio marito e io, perciò abbiamo goduto ogni minuto del nostro soggiorno. Quando è stato il momento di tornare, però l'aereo, a causa della nebbia, non è potuto atterrare a Lisbona, in Portogallo, perciò ci hanno mandati a Oporto e fra una cosa e l'altra siamo arrivati a Roma con 36 ore di ritardo. Non è poco, eh? Non si possono descrivere le code davanti ai banchi degli aeroporti per cercare di riuscire a capire che cosa stava succedendo. Gli ordini e i controordini, gli sbagli, i contrattempi, i computer che impazzivano e la poca cortesia di parecchi impiegati. A descrivere tutto ci vorrebbe un libro. Fatto sta che mio marito e io ci siamo trovati a pernottare in un albergo, molto bello per la verità, a Lisbona, solamente con uno spazzolino da denti in due e senza un sacco di altre cose essenziali. Cosa inconcepibile e insopportabile poi per mio marito era che era partito senza cravatta, tanto per un viaggio di poche ore non ce n'era bisogno. chi ci doveva venire a prendere all'aeroporto a Roma non aveva potuto essere avvisato e stava perdendo le ore a Fiumicino inutilmente. E poi, come dicevo, sarebbe forse consolante sapere che tutto quel contrattempo ci ha evitato qualche catastrofe o ci ha fatto fare qualche esperienza straordinaria. Per quello che ne sappiamo, non è successo assolutamente nulla. È vero però che abbiamo trovato la domenica mattina a Lisbona un gruppetto di credenti evangelici e li abbiamo conosciuti, ci ha fatto tanto piacere vedere la loro gentilezza e la loro fedeltà al Signore. Mio marito ha potuto spiegare la parola di Dio nonostante la mancanza di cravatta, ed è anche vero che abbiamo rivisto un vecchio amico che non vedevamo da 28 anni. Ma a parte questo, niente. Che si fa in circostanze simili? Beh, si prende la vita come viene e si decide che un giorno nell'eternità capiremo tutti i perché dei disguidi e delle seccature di questa vita. E si continua a sorridere perché si sa che Dio ha tutto nelle mani.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: E benvenuti alla rubrica Favole alla radio. La vipera e l'idra, questo il titolo della favola di oggi. L'idra era conosciuta nella mitologia greca come quel serpente con molte teste, ma in questo caso, ecco, non è altro che una comune biscia d'acqua. Ecco, ascoltiamo insieme questa favola, poi dopo ci risentiremo per le consuete considerazioni.
6: La vipera e l'idra. Una vipera che era giunta presso una fonte voleva bere, ma un'idra che abitava in quel luogo cercava di scacciarla ed era molto irritata per il fatto che quella, non contenta di trovarsi nel suo territorio, volesse anche rubarle il suo cibo. Poiché la disputa stava diventando sempre più vivace, decisero di risolvere la questione battendosi fra di loro. Il vincitore avrebbe avuto l'acqua e sarebbe anche diventato padrone del territorio. Quando ebbero fissato le regole dello scontro, ecco che comparvero le rane, le quali, piene di odio contro l'idra, cominciarono ad incitare la vipera, dicendosi disposte a combattere insieme a lei. Iniziato il combattimento, mentre la vipera lottava contro l'idra, le rane, non potendo fare di più, la incoraggiavano gracidando a più non posso. La vipera ebbe la meglio sulla sua avversaria, ma dopo la vittoria accusò le rane non solo di non averla aiutata, ma anche di essersi messe a cantare durante il combattimento. Ma le rane le risposero: «Sappi, mia cara, che la nostra alleanza non consisteva nel menar le mani, ma la lingua. La favola insegna che dove c'è bisogno delle mani, non servono le parole».
5: Ancora una volta Esopo mette il dito nella piaga. È infatti molto facile per noi, quando ci troviamo di fronte alle necessità del nostro prossimo, limitarci ad offrire qualche parola di incoraggiamento, come ad esempio le rane con l'idra, senza farci veramente carico di quello che è il suo problema. Giovanni, che è definito l'apostolo dell'amore, conscio di questa realtà, esorta in questo modo i credenti: «Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità». E l'apostolo Giacomo è ancora più esplicito: «Ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano di cibo quotidiano e qualcuno di voi dice: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova?». La nostra fede e il nostro amore per il prossimo devono manifestarsi non soltanto con belle parole, ma in modo pratico, altrimenti non hanno alcun valore. Vorrei cercare nella parola di Dio un esempio di questo tipo di amore. Il secondo libro del profeta Samuele riporta un episodio della vita di Davide, accaduto quando egli era già da diversi anni riconosciuto come re d'Israele. Davide, ricordando la grande amicizia che lo aveva legato a Jonathan, figlio del primo re d'Israele, chiese: «È rimasto qualcuno della casa di Saul verso cui io possa usare la bontà di Dio per amore di Jonathan?» Davide venne così a sapere dell'esistenza di un figlio di Jonathan che era storpio e si chiamava Mefibosheth. Lo fece chiamare e quando Mefibosheth, spaventato, gli si prostrò davanti, gli disse: «Non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai per sempre alla mia mensa». E Mefibosheth rispose a Davide: «Che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me?» Ecco, è importante notare che la paura iniziale di Mefibosheth non era ingiustificata. Egli probabilmente sapeva quanto Davide aveva sofferto per mano di suo nonno e sapeva anche che era costume dei re dell'epoca eliminare ogni possibile rivale. Invece, ecco, sperimentò la grazia e la benevolenza del re, il quale, non contento di quanto aveva già fatto, incaricò Ziba, il servo di Mefibosheth, e i suoi figli di lavorare le terre che egli aveva restituite al loro padrone perché ne godesse i frutti. Ecco, come abbiamo visto, Davide non si era limitato a dare una pacca sulla spalla a Mefibosheth e a dirgli: «Vai in pace». Si era fatto carico dei suoi bisogni materiali, lo aveva voluto alla propria tavola come uno dei suoi figli. Non dimentichiamo questo esempio che la parola di Dio ci dà quando ci troviamo di fronte a qualcuno che combatte una difficile battaglia oppure si trova nel bisogno e noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Infatti non è peccato soltanto quello che facciamo di male, ma anche quello che potremmo fare di bene e non lo facciamo. La storia di Davide e Mefibosheth non è soltanto un'illustrazione di quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso chi ha bisogno, ma è anche una illustrazione dell'amore di Dio verso i peccatori. Ci sono infatti alcune particolarità che è importante considerare. Primo, Mefibosheth, nipote di Saul, era nato per godere dei privilegi reali, ma il suo handicap fisico, anche se lui non ne aveva colpa, gli toglieva ogni privilegio in questo senso. Secondo, Davide, che come re aveva su di lui potere di vita e di morte, scelse di manifestare la sua grazia e la sua misericordia e di restituire a Mefibosheth la sua dignità. E infine, terzo, Mefibosheth si rendeva conto di essere indegno della bontà che veniva manifestata nei suoi confronti. Come Davide manifestava la sua misericordia verso Mefibosheth per amore di Jonathan, il Signore mostra la sua misericordia verso di noi per amore di suo figlio, Gesù. Ma, come Mefibosheth, anche noi siamo indegni, perché come la sua infermità lo alienava da quelli che erano i privilegi reali, così il nostro peccato ci separa da Dio. Dio avrebbe il diritto di condannarci senza appello. Invece, cosa fa? Ci offre attraverso Cristo la sua misericordia e la sua bontà e ci dà la possibilità di essere elevati al rango di suoi figli per grazia, malgrado la nostra totale indegnità. Ecco, allora in chiusura mi rivolgo ancora una volta a te personalmente. Se il tuo peccato ti separa ancora da Dio, non trascurare l'offerta di salvezza che Egli ti fa. Se invece gli appartieni, se sei un suo figlio, ecco, ricorda che i suoi figli devono, per suo ordine, manifestare il suo amore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 23esima puntata.
4: Il signor Si ha lasciato la carica di anziano del villaggio per potersi dedicare meglio al ministerio pastorale per i credenti della zona. Egli mette in pratica l'insegnamento evangelico: colui che vuole essere grande tra di voi sia il minimo di tutti e il servo di tutti. Egli aiuta i fratelli che hanno difficoltà o necessità di vario genere, e questo suo lavoro intenso gli viene anche a costare dal punto di vista finanziario, per cui, dopo aver pregato, la signora Si decide di disfarsi di indumenti e di oggetti preziosi.

quel tempo un negozietto si liberò nel paese di Teng Tsun, a soli 8 chilometri dalla sua casa. Questo gli fece venire in mente un'idea pratica. Quel villaggio era un villaggio di mercato, frequentato da folle di persone provenienti dai villaggi vicini, e ben pochi di loro avevano sentito parlare del Vangelo. Lui aveva una certa esperienza di medicina e poteva permettersi di acquistare il piccolo negozio. Così, durante l'estate del 1881, egli aprì nel vicino villaggio una stazione missionaria medica, sulla base dei principi della medicina indigena, condotta in tutto e per tutto indipendentemente dalla direzione degli stranieri. Era una cosa veramente nuova per quei tempi. I missionari della città si interessarono al progetto, ma pensarono che fosse più saggio non dare nessun aiuto materiale. Da solo, pregando molto, si mise all'opera e ben presto il centro iniziò le sue attività. Il retrobottega fu preparato come una sala per gli ospiti. Una teiera di rame lucido e numerose tazzine erano sempre pronte sul tavolo. Tavolette di legno con incise delle massime cristiane furono appese al muro e tutto intorno alla sala furono disposte delle panche per le eventuali riunioni serali e domenicali. Il vero e proprio negozio era pulito e attraente e dalla vetrina luminosa si vedevano i prodotti in vendita. In un angolo del negozio si intervistava i suoi pazienti e prescriveva le ricette. Sulla porta fu scritto Fu Yin Tang, sala del dolce suono o della gioiosa novella. Sì, era molto impegnato in quei giorni. Era direttore, medico, predicatore. Stava praticamente facendo il lavoro di un missionario medico, col vantaggio che egli era un indigeno volontario. Era una buona combinazione. Nel frattempo, anche nel suo villaggio le difficoltà aumentavano con l'aumentare delle responsabilità. La sua casa, grande e ospitale come il suo cuore, era sempre piena di gente bisognosa di aiuto. E già nell'estate del 1881, solo 2 anni dopo la sua conversione, un missionario che si curava di quella zona scrisse quanto segue. Un uomo del villaggio di Si era qui alla riunione ieri. Era ben vestito e di bell'aspetto. Ha pregato, in un cinese molto elegante, perché tutti potessimo imparare che cosa vuol dire morire con Cristo, essere seppelliti con Lui, risuscitare e vivere la vita della risurrezione. Alcuni mesi fa, quell'uomo era vestito di stracci, sporco e miserabile, schiavo fino in fondo dell'oppio. Ne consumava un'oncia tutti i giorni. Sì, lo ha preso per mano, lo ha portato in casa sua, lo ha trattato come un fratello, gli ha dato medicine specifiche per vincere la sua fazione all'oppio e lo ha infine condotto a Cristo. Egli ora è completamente liberato dalla schiavitù della droga ed è la mano destra di sì nella direzione delle riunioni e dei culti. Se sia davvero convertito o no, non lo posso dire, ma egli è il tipico risultato del lavoro che il nostro fratello, sì, sta facendo. Egli ha aperto un negozio di medicine vicino al suo villaggio e usa questa iniziativa come punto di partenza per portare le anime a Cristo. Per il momento non ho intenzione di andarci personalmente, perché c'è molto risentimento verso la religione straniera e io penso che la mia presenza sarebbe solo di ostacolo. Questi fratelli sono molto competenti, sono guidati e rinforzati dallo Spirito Santo per portare avanti questo lavoro che hanno intrapreso. Essendo degli operatori volontari, non pagati, sentono un profondo interesse per il loro lavoro e non hanno bisogno che noi ci curiamo di loro. Ovviamente non tutto andò liscio, neanche dopo l'apertura del negozio di medicinali. In Cina, come altrove, la gente era pronta a fare professioni di fede per amore di guadagno, credendo di poter in questo modo avere degli aiuti particolari. Ma nulla era più lontano dal punto di vista di sì, poiché lui, indipendente finanziariamente, riusciva a cavarsela benissimo, pensava che tutta la chiesa locale dovesse fare allo stesso modo. Però, col cuore di un vero credente e di un vero pastore, egli sentiva sempre nel cuore il desiderio di aiutare i deboli e i sofferenti. Non poteva limitarsi a dire «siate riscaldati e nutriti», senza poi dare i mezzi concreti per scaldarsi e per nutrirsi. D'altra parte era ben difficile riuscire a fingere con lui. Egli aveva una grande capacità di penetrare il cuore della gente, e questo lo salvò da numerosi sbagli, controbilanciando la generosità del suo cuore. Era più facile, forse, approfittarsi di uno straniero, che non conoscendo gli usi e i costumi dei cinesi, non era sempre in grado di distinguere le persone sincere da quelle false. Ogni tanto si ebbe delle delusioni. Ad esempio, gli aiutanti che stavano con lui nel negozio a vendere, dopo un po' si stancavano e se ne andavano perché si guadagnava troppo poco. Senza scoraggiarsi, egli li sostituiva e il suo lavoro nel negozio poté andare avanti per 20 anni.

0: Oggi iniziamo prima Corinzi. Ovviamente Paolo conosce molto bene la chiesa di Corinto, l'ha fondata lui, lo troviamo riportato in Atti capitolo 18, come dopo essere stato ad Atene, e sappiamo com'è andata ad Atene, poi va a Corinto, quindi siamo in Grecia. Va a Corinto, lì dà inizio alla chiesa, sta parecchio tempo per le abitudini di Paolo, un anno e mezzo circa, quindi dà un bel fondamento a questa chiesa. Questa che stiamo per studiare è Prima Corinzi, ma in realtà lui già ha scritto almeno un'altra lettera a questa chiesa, che però non abbiamo, insomma. Questo lo dico perché citerà quest'altra lettera che ha già scritto loro. Quindi noi abbiamo solo due epistole, la prima e la seconda. Perché scrive questa lettera? Scrive perché gli hanno fatto in qualche modo delle domande rispetto a certi temi in particolare, e vedremo come lui risponde a queste domande, ma anche perché gli è stato riferito che ci sono dei problemi. Gli è stato comunicato da alcuni credenti, che lui citerà. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle maldicenze? Il problema della maldicenza è che chi dice una cosa e tu gli dici: posso dire a quella persona che l'hai detto tu? Quello dice: no, non fare il mio nome, non citarmi, questo perché non voglio saperlo. Invece, quando la cosa è trasparente, è fatta in amore, è fatta in maniera corretta, sì, tranquillamente dico: l'ho detto io. E infatti Paolo cita chi gli ha riferito queste cose, e lo vedremo tra un po'. E quindi cosa gli hanno riferito? Gli hanno riferito che ci sono dei problemi forti relativi alle divisioni, ci sono dei litigi, delle contese nella comunità. E quindi Paolo approfitta e scrive questa lettera, che è principalmente una lettera di riprensione. Qualche studioso ha fatto notare come, da quello che dice Atti, da quello che dice Paolo in Corinto, queste due epistole, parla molto della Chiesa. Probabilmente sappiamo più di questa Chiesa di quanto sappiamo di tutte le altre Chiese del Nuovo Testamento, in negativo, però ci sono anche alcuni aspetti positivi. Io vi devo dire la verità: ogni volta che leggo e studio Prima Corinzi trovo tanti spunti per la mia vita, mi parla tanto, forse perché, ripeto, è una lettera di riprensione, e ovviamente tutti abbiamo bisogno di essere ripresi dal Signore, ma anche è una lettera che parla molto onestamente dei difetti, dei problemi in noi stessi, nella Chiesa. La parola non ha paura di dire anche cose vergognose, perché la realtà è la verità, e questo anche vale per noi. Non dobbiamo avere paura di esporci, di dire la verità, di far vedere agli altri chi siamo realmente, paura perché poi ci giudichino. Non deve essere così, perché questo può portare o al nostro isolamento o all'ipocrisia, e spesso c'è l'ipocrisia nella Chiesa perché le persone vogliono mostrare quello che in realtà non sono. La parola di Dio, la Bibbia, è molto onesta, racconta cose belle e racconta anche cose brutte, terribili. Quindi entriamo in Prima Corinzi capitolo 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Paolo si presenta, ovviamente, come l'autore dell'epistola, probabilmente Sostene è l'emanuense che la scriveva, sapete, Paolo dettava le sue epistole. Si presenta come l'autore della lettera, ma come apostolo di Gesù Cristo. Ci tende subito a sottolineare che è Gesù che lo ha scelto, che è Gesù che lo ha chiamato e che è Gesù che lo ha mandato, e che quindi lui è apostolo di Gesù per volontà di Dio. Questo ovviamente per dare autorevolezza a tutto quello che scriverà. Ho detto che c'è molta riprensione in questa epistola, e quindi ci tiene a precisare che non non scrive per sue questioni personali, non scrive per i suoi piaceri o per le sue preferenze o per le sue opinioni. Lui sta scrivendo come ministro di Gesù Cristo, come apostolo di Gesù Cristo. Scopriremo che purtroppo a Corinto Paolo aveva molti detrattori. All'interno della Chiesa c'erano molte persone che non lo stimavano. Cioè, ho detto molti, probabilmente ce n'erano pochi, ma erano un po' influenti e influenzavano gli altri. Quindi Paolo purtroppo deve sempre un po' difendere la sua autorità apostolica in questa Chiesa, perché ci sono molte persone, o c'è questa influenza da parte di questi che sono contro di lui. È un po' triste, ma è la verità. Di Sostene probabilmente se ne parla anche in Atti 18, ho detto quando Paolo ha iniziato la chiesa di Corinto, a un certo punto si parla di un capo della sinagoga chiamato Sostene, potrebbe essere lui che si è convertito all'Evangelo. Interessante, è andato a leggere in Atti 18, perché lui è quello che viene picchiato a un certo punto, perché si crea un po' un tumulto contro la chiesa, in particolare contro Paolo, ma il Signore in qualche modo lo protegge e alla fine questi devono picchiare qualcuno e prendono questo Sostene, che forse all'epoca ancora non è convertito, e lui, diciamo, diventa un po' il capo espiatorio. Potrebbe essere la stessa persona, Sostene. Dice: alla Chiesa di Dio che è in Corinto o a Corinto. Paolo scrive ai credenti, a tutti i credenti che sono a Corinto. Generalmente in ogni città c'era una chiesa, nel senso che anche se si incontravano nelle case o in piccoli gruppi, venivano in qualche modo considerati come un'unica chiesa. Quindi c'è la chiesa di Roma, c'è la chiesa di Corinto, c'è la chiesa di Antiochia, ma non è che affittavano il teatro o lo stadio o qualche locale grande per incontrarsi insieme. Probabilmente si incontravano nelle case, ma questo non negava il fatto che ci fosse, che si riconoscessero e che si amassero e fossero fratelli gli uni con gli altri. Quindi probabilmente questa lettera veniva passata di casa in casa, di gruppo in gruppo, e quindi lui scrive alla chiesa di Dio che è in Corinto. Chiesa, ovviamente un po' superfluo, ma lo ripeto, la chiesa non è un edificio. Chiesa significa, sono le persone. Chiesa significa assemblea. Addirittura il termine ecclesia che usa non era neanche un termine usato in maniera religiosa, ok? Era semplicemente un'assemblea di persone che si raccoglievano per uno scopo determinato, e Gesù l'ha usato per i suoi, l'apostolo Paolo l'ha usato per... Ma questo per dire che la chiesa non è un edificio, non è una liturgia, non è un insieme di cose, ma sono delle persone, dei credenti, quelli che hanno accettato Gesù Cristo. E quindi scrive a loro, e come li chiama? Li definisce così: santificati in Cristo Gesù. Dice alla chiesa di Dio che è in Corinto: ai santificati in Cristo Gesù. Questa è la santificazione della salvezza, cioè dell'essere in Cristo, dell'aver accettato Gesù. Essere in Cristo significa essere chiamati fuori dal mondo, essere appartati dal mondo. Questo è anche ecclesia, assemblea dei chiamati fuori, e quindi questa è la santificazione della salvezza. E poi dice chiamati santi. Alcune versioni rendono chiamati ad essere santi, ma in realtà l'originale dice semplicemente chiamati santi. Perché? Perché essere santificati in Cristo Gesù significa essere chiamati santi. Se sei in Cristo, sei un santo. Questa è la definizione di santi nella Bibbia. I santi non sono persone particolari, credenti particolari. I santi nella Bibbia sono quelli che sono in Cristo, che sono santificati in Cristo, che sono salvati per la loro fede in Gesù Cristo. Ora scopriremo che loro erano molto lontani dall'essere perfetti, molto lontani dall'essere perfetti. C'erano problemi morali, c'erano litigi, divisioni, erano disordinati, erano carnali. Certe cose che dice di loro, le vedremo piano piano, quando le leggiamo sembra che non siano neanche dei credenti, sembra che non erano neanche salvati per certe cose che succedevano tra di loro, eppure dal punto di vista di Dio erano santificati, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi chiamati santi insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è un buon versetto che dice di questo fatto, che essere santi significa essere credenti in Gesù, e tutti i credenti, tutti i cristiani in Gesù, nati di nuovo, sono santi. Ora torno al concetto di chiesa di Dio che è a Corinto. Sapete, Corinto era una grande città, era una città molto importante, romana, molto ricca, perché era in una posizione strategica ed era un po' il collegamento tra l'Oriente e l'Occidente, quindi le merci, i viaggi, passava un po' tutto da lì, da Corinto. Quindi molto ricca, molto, molto movimento, molti soldi che giravano. Là si tennero anche dei giochi simili alle Olimpiadi ed erano molto molto famosi, molto importanti, ma era anche una città molto depravata, molto peccaminosa. Era famosa per il divertimento. Dove andiamo quest'estate? Andiamo a Corinto a divertirci un po', a ubriacarci un po', a scommettere un po' come sono alcune città, no? In Europa c'è Amsterdam, famosa per la licenziosità, la droga, eccetera, eccetera. In America c'è Las Vegas, uguale, famosa per... Le persone vanno lì e si capisce che vanno per scatenarsi. Questa era Corinto in quell'epoca, famosa per le ubriachezze, la corruzione morale, e quindi c'era una chiesa di Dio lì. Questo volevo sottolineare, alla chiesa di Dio che è a Corinto. C'era una chiesa lì, una chiesa di Dio, un popolo numeroso, in questo degrado, in questa decadenza morale, c'erano persone chiamate sante in questa città, molto corrotta. È un bel contrasto, mi viene in mente anche Roma, no? Noi certe volte ci lamentiamo perché Roma è una città bella da certi punti di vista, ma terribile da altri punti di vista. Bene, Dio ha un popolo a Roma, noi siamo e possiamo essere santi in questa città, dobbiamo essere santi, questa è la nostra chiamata e possiamo fare la differenza. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo era il tipico saluto di Paolo. Grazia e pace. Erano due parole che erano probabilmente molto care a lui. Ovviamente c'è un nesso culturale, perché grazia era il saluto dei greci, mentre pace, shalom, era il saluto dei giudei. Quindi lui, dicendo grazie e pace, salutava tutti quanti, insomma, tutto il mondo. Ma ovviamente oltre a questa realtà culturale sicuramente c'era una realtà di contenuto, di cosa significassero, di cosa significano queste due parole. Sono due parole fondamentali nell'Evangelo, la grazia di Dio e la pace di Dio. E come viene fatto sottolineare spesso, viene sottolineato spesso, anche l'ordine è importante: prima la grazia e poi la pace, perché non puoi avere pace con Dio e la pace di Dio se prima non sperimenti la grazia di Dio. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. È sconvolgente. Se si pensa a quanti problemi c'erano lì, ovviamente non so se l'avete letta recentemente o vi ricordate un po' questa epistola, tanti problemi, terribili problemi, ma è sconvolgente che Paolo dica io rendo continuamente grazie a Dio per voi. Non solo pregava per loro, ok, intercedendo, per loro, ma rendeva grazie per loro. Mi fa venire in mente l'amore di un padre verso dei figli. Lui li considerava come figli, li amava come figli. Non credo che fosse semplice adulazione, no? Sapete come si fa spesso nei saluti, un po' di... e poi... No, penso che lui li amasse veramente come dei figli, e credo che in questo Paolo rifletta il cuore di Dio. Dio può anche riprenderci, ma ci ama. E anche se ci riprende duramente, ci ama tanto. Anzi, il fatto che ci riprende è una conferma del fatto che ci ama. Paolo li sta per riprendere, gliene sta per dire davvero di tutti i colori, ma prima ci tiene a sottolineare che li ama e che rende grazie per loro, e penso che questo sia, sono sicuro che questo sia autentico, perché in lui, cioè in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui, in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, dice. Di che cosa stava parlando? Ora non sta parlando più della salvezza, sta parlando della benedizione, dei doni che Dio ha dato a loro individualmente, come Chiesa. Loro erano una Chiesa piena di doni e esercitavano tutti questi doni. E qui dice che in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa. I doni di Dio non sono legati alla nostra bravura o ai nostri meriti, ma semplicemente alla sovranità di Dio. In Cristo Dio ci ha già arricchiti di tutto, a prescindere dalle nostre qualità, dalle nostre capacità, dai nostri meriti. E loro, anche se erano una Chiesa disordinata, stavano esercitando tutti i doni spirituali. E questa è una cosa positiva. Il problema però è che quando eserciti un dono spirituale in modo disordinato, in qualche misura puoi vanificarlo, puoi non arrivare agli altri, puoi vanificarlo con la tua condotta. Cioè, se io esercito un dono particolare, ma lo faccio in un modo che non è comprensibile alle persone, se parliamo tutti insieme uno sull'altro, no? Io sto esercitando un dono contemporaneamente a tutti voi e nessuno ci capisce niente. Quindi esercitare un dono, ma in modo disordinato, può impedire l'utilizzo e l'efficacia di quel dono. Un'altra cosa, se io utilizzo un dono di conoscenza, di esortazione, di discernimento, e poi vado e offendo, ferisco, oppure faccio, cado in cose sciocche, no? In qualche modo le persone vengono scoraggiate. Ma allora che mi dici a fare queste cose? Se tu... Quindi certe volte la nostra condotta, il nostro modo di vivere o di camminare, anche se abbiamo dei doni da parte del Signore, che esercitiamo dei doni da parte del Signore, possiamo in qualche modo renderli, come dire, quasi inefficaci. In Prima Corinzi 13 vedremo come Paolo dice: io posso anche vendere tutto quello che ho e darlo ai poveri, posso anche bruciarmi vivo, posso anche avere tutta la scienza e la conoscenza, eccetera, eccetera, ma se non ho amore, quello a niente mi giova, non giova a me, non giova a nessun altro, perché è avere dei doni, ma in qualche modo renderli inefficaci perché mancano delle componenti fondamentali. E questo è molto importante, perché noi vogliamo esercitare i doni che Dio ci ha dato, ma vogliamo anche farlo con saggezza, con attenzione, non in modo disordinato, ma in modo giusto, corretto. Dice: per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Che vuol dire? Vuol dire che nonostante tutto era chiaro, era evidente che Dio era all'opera in mezzo a loro. Anche se era una Chiesa ordinata, però si capiva che attraverso il contesto, qui è quello dell'esercizio dei doni, attraverso l'uso di tutti questi doni, di questa ricchezza spirituale, si capiva che Dio era all'opera tra di loro. Dice: per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, e poi il versetto 8 dice: il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo. Quindi qualcosa è stato confermato e qualcosa deve essere ancora confermato fino alla fine. Quindi è evidente l'opera di Dio nella vostra vita attraverso l'uso dei doni, ma quest'opera Dio la continuerà, perché vi deve anche far crescere, far maturare nell'esercizio di questi doni. Dio è buono, Dio è buono, perché Lui dobbiamo prenderlo veramente con un bel incoraggiamento. Dice: egli vi confermerà fino alla fine, anche se abbiamo dei problemi, anche se abbiamo dei fallimenti, anche se abbiamo delle cadute. Dio è all'opera nella nostra vita e Dio continuerà quest'opera, perché ha un obiettivo: purificarci, santificarci, lavarci e farci essere una chiesa gloriosa, pura, senza difetti, senza macchie. Qui dice: affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo. Quindi possiamo sempre crescere, possiamo sempre migliorare, possiamo sempre essere usati da Dio, e lo Spirito Santo è sempre all'opera nella nostra vita. È un incoraggiamento per noi, ok? Perché tutto questo? Versetto 9: perché Dio è fedele. Fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. La fedeltà di Dio è la nostra sicurezza, non la nostra capacità, non il nostro merito, ma la sua fedeltà. Adesso sono finiti i complimenti, adesso sono finite le cose piacevoli, e entra subito nel merito dei loro problemi. La prima cosa di cui parla, cos'è? La divisione. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quindi vi esorto, in realtà il termine è molto più forte, è quasi vi supplico, vi imploro, nel nome del Signore Gesù Cristo, è qualcosa che è molto accorato, lo sta facendo veramente dal profondo del cuore, a non avere divisioni, ad avere tutti un medesimo parlare. Sappiamo da dove viene la divisione. Da dove viene la divisione? Viene dalla carne, ovviamente. Il nemico amplifica questo, ma la divisione viene dall'orgoglio, il mio orgoglio, la mia carne, che mi porta ad affermare me stesso, e quindi sono in contrasto con gli altri. Ma da dove viene l'unità? La divisione viene dall'orgoglio, viene dalla carne, ma dove viene l'unità?
1: Del corpo,
0: dell'amore, dall'unità. Qui dice: a non avere divisioni tra voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente. Qui dice che il segreto dell'unità è avere una sola mente. Vi ricordate quando abbiamo parlato in Romani 12 del rinnovamento della mente? Io dunque vi esorto, anche lui dice, per le compassioni di Dio, a presentare voi stessi in sacrificio vivente a Dio, il che è il vostro culto spirituale, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. È l'opera dello Spirito Santo nella mia vita che trasforma pian piano la mia mente, e mentre lo Spirito Santo trasforma la mia mente, trasforma la tua mente, trasforma la tua mente, trasforma la sua mente, trasforma la tua mente, e lo fa tutti nella stessa maniera, cioè portandoci ad avere la mente rinnovata, la mente dello Spirito, che è la mente di Gesù, e questo provoca l'unità. E quindi non è un'azione l'unità, ma è un prodotto, è un risultato dell'opera di trasformazione dello Spirito Santo nella mia mente. Se io non permetto allo Spirito Santo di trasformare la mia mente significa il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, le mie opinioni, le mie ambizioni, i miei valori, i miei desideri, i miei gusti. Se io sono sempre resistente all'opera dello Spirito Santo, che opera attraverso la parola, no? Allora rimarrò nel mio modo di pensare e quindi rimarrò carnale. Non avrò una mente spirituale, una razionalità spirituale, ma avrò una razionalità carnale, una mente carnale, quindi orgoglio, carne, divisione. Mentre essere trasformato, e in Romani 12, se vi ricordate quando l'abbiamo studiato, subito dopo questo discorso individuale, Paolo dice, perché sappiate chi siete nel corpo, affinché chi ha questo dono faccia questo, chi ha quest'altro dono, quindi parla subito dopo dell'unità, e quindi è lo stesso tipo di discorso. La mia trasformazione individuale mi permette di essere in armonia nel corpo. Se io non permetto quest'opera, sarò sempre o isolato o solo o diviso dagli altri, non mi sentirò parte degli altri, perché quello che dicono gli altri io non lo condivido o non lo capisco. Dove vogliono andare non è dove vogliono andare io, dove voglio andare io. Avete mai fatto parte di un gruppo dove tutti volevano fare una cosa e voi non la volevate fare? Non è piacevole. Tutti parlavano di una cosa, da un po' tu dici, ma questo non mi interessa, perdi attenzione, perdi. È come andare a un film di Star Trek con tutti i trekkiani, si chiamano così gli appassionati di Star Trek, a te non te ne importa niente, ci sono quelli mascherati, tutti vestiti, tutti fan sfegatati, eccetera, eccetera, e tu dici, oh, ma quando finisce sto film? No? Non ti senti parte, perché non condividi quella stessa mentalità, quella stessa passione, quella stessa. Quando nella Chiesa, nel corpo di Cristo, noi rimaniamo indietro, non permettiamo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita attraverso la parola, in qualche modo ci sentiamo dissociati, scollegati, non in armonia con gli altri, perché gli altri vogliono amare il Signore, vogliono servire il Signore, vogliono pregare, e noi invece non ci sentiamo di pregare, non ci sentiamo di parlare di questo, non ci sentiamo di parlare di questo, siamo in difficoltà. Quindi avere la stessa opera dello Spirito Santo in noi, l'avere perfettamente uniti in una, ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quindi l'unità non viene dallo stare insieme necessariamente, o fare le stesse cose, o essere tutti uguali. L'unità viene dall'essere trasformati e guidati dallo Spirito Santo. L'unità non è neanche imporre il mio modo o le mie cose agli altri, ok? Perché quando io voglio imporre agli altri le mie cose, di nuovo sto affermando me stesso, non sto rinnegando me stesso. Mentre sappiamo che chi vuole venire dietro a me, diceva Gesù, chi vuole essere mio discepolo deve rinnegare se stesso, rinunciare a se stesso, morire a se stesso. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, vi ricordate prima che ho detto qualcuno gliel'aveva riferito e lui lo cita, sono quelli della casa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Ovviamente le divisioni portano alle contese, a litigare. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, cioè Pietro, e io sono di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Interessante. Abbiamo detto che le divisioni portano contese, e la cosa grave certe volte delle contese nella Chiesa è quando le persone vogliono dare a questa contesa una parvenza di spiritualità. Sarebbe molto più facile dire, guarda, mi dà fastidio, forse è la mia carne, forse è il mio orgoglio, non mi piace. Essere onesti, piuttosto che dire, sento, e dare una parvenza di spiritualità a una cosa che magari è terribile, litigare, eccetera. Cioè, questi qua danno una parvenza di spiritualità a una divisione. Uno diceva, io sono di Paolo, il grande Paolo, quello che ha iniziato la Chiesa. Un altro diceva, no, io sono di Apollo. Apollo era il grande insegnante della parola, eccetera. Apollo era un credente che era venuto dopo rispetto a Paolo. Oh, io sono di Pietro, oh Pietro, non mi toccate Pietro. No? Divisione per contendere, per litigare. E poi alla fine c'erano quelli che dicevano io sono di Cristo, è il massimo della spiritualizzazione, no? Chi è? Voi avete detto degli uomini, sì, sì, degli apostoli, ma noi diciamo proprio. Vi capita mai le persone che se ne escono con la frase proprio quella d'effetto? No. Ah, che però ti fanno sentire proprio che tu non sei niente, non sei nessuno, ma loro sono. E questo era il sentimento di quelli, di questi qua. Io sono di Cristo. È falso. Questa era una contesa, questa era una discussione, questo era un litigio, questa era una divisione della Chiesa, ma cercavano di dargli una parvenza di spiritualità. Falso. Come risponde Paolo? Cristo è forse diviso? A voi che dite che siete di Cristo, in particolare, Cristo è diviso?
2: No.
0: Quindi non usare il nome di Gesù per sostenere il tuo orgoglio, le tue ambizioni e le tue divisioni, o il fatto che stai ferendo delle persone, eccetera, eccetera. E poi ancora, un'altra domanda. Paolo è stato forse crocifisso per voi? Ovviamente no. Dobbiamo fare un po' attenzione all'eccessiva enfasi sui meriti dei grandi uomini di Dio nella nostra vita. Oh, a me mi ha parlato questo. Oh, ma io vado alla chiesa di quest'altro. Oh, ma come insegna quest'altro? Come predica quello? Ah, dovessi sapere. Certe volte diamo troppa enfasi a queste cose, ripeto, non perché amiamo quelle persone o stimiamo quelle persone, che dovremmo e che è una cosa positiva, ma per creare divisione e per in qualche modo mostrare una superiorità. Questo è sbagliato. Un'altra domanda che fa Paolo: siete stati battezzati nel nome di Paolo? Che c'entra questa domanda? Sembra che qui Paolo faccia riferimento a un equivoco che poteva nascere e può nascere anche adesso circa il battesimo. Qual è questo equivoco? È che l'importante è chi ti battezza e non tanto in che nome sei battezzato. Come se chi ti battezza è lui che attribuisce, che sta dando un valore speciale a quel battesimo. Come se è nel nome suo. E infatti qui dice: o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo. Probabilmente questo equivoco era anche diffuso qui, in questo contesto di divisione. Ah, a me mi ha battezzato quello, quindi nel nome di quello. Ah, io, a me mi ha battezzato quell'altro, quindi il mio battesimo è speciale, è diverso dagli altri. Quindi uno veniva battezzato da Apollo, e quindi era di Apollo, uno dice da Cefa ed era di Cefa. E che cosa sta dicendo Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Dice: meno male che non ho battezzato quasi nessuno, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Va letto in questo contesto, ovviamente. Non è che Paolo vede un qualche tipo di problema se lui avesse battezzato qualcuno, no? Non c'era un pericolo nel battezzare, ma per questo equivoco. Non voleva che fosse un'occasione di divisione, comprendete? C'è un'altra cosa interessante in questa frase. L'aver detto questo, ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ci mostra come il battesimo non è essenziale per la salvezza. Altrimenti Paolo non avrebbe mai detto una cosa del genere, perché sarebbe assurdo ringraziare Dio per non aver fatto qualcosa che è essenziale per la salvezza. Cristo infatti, versetto 17, non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Ora, non voglio negare che il battesimo sia importante, il battesimo è importante. Quando dico che non è essenziale per la salvezza, sto dicendo che non è teologicamente legato come un fondamento per cui se non ti battezzi non sei salvato. Ok? Però il battesimo è importante, è un atto di ubbidienza, ogni credente deve essere battezzato in fede. Però il battesimo è la testimonianza della salvezza avvenuta, è la testimonianza della conversione che è avvenuta, non avviene in quel momento. E di conseguenza, perché il battesimo è un atto esteriore, una testimonianza, possiamo avere opinioni diverse riguardo al battesimo. E infatti nelle chiese ci sono opinioni diverse riguardo al battesimo. C'è chi lo fa subito, c'è chi aspetta un po', c'è chi lo fa col camice bianco, c'è chi lo fa in costume, c'è chi lo fa al mare, c'è chi lo fa in chiesa, nella vasca. le pratiche relative, le cose, i dettagli, direi così, relativi al battesimo, non sono le cose di cui dovremmo discutere. Non dovrebbe essere un problema. C'è gente che dice: oh, se tu non hai battezzato dicendo questa cosa e facendo questa cosa, non è valido. Ah, non ti sei battezzato al mare? No, non è valido. La vasca? No, no, non è... Dobbiamo stare attenti. Ci sono altre cose, invece, come la salvezza, in cui invece è determinante, no? Capite? Cioè, sui modi, le pratiche, le abitudini del battesimo, vabbè, ci può essere una certa libertà o distinzione senza che sia per noi un problema, ma sulla salvezza no, non possiamo negoziare sulla salvezza, non possiamo dire vabbè, anche le opere non vanno bene per essere salvati, o vabbè, anche un'altra religione va bene per essere Gesù e questo santo, no, perché la salvezza ha a che fare, la salvezza deve essere ovviamente in Cristo Gesù, mediante la fede in Cristo Gesù per la croce, come diremo tra un po'. Capite quello che stiamo dicendo? Quindi, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. È interessante. Evangelizzare non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Può essere resa vana la croce di Cristo? Sì, se non viene messa come al centro del messaggio. Se io, il centro del messaggio diventa la mia saggezza, la mia capacità di parlare, o una qualche mia idea.
1: Come hai detto prima, usare un dono in un modo disordinato.
0: In maniera sbagliata, disordinata. Ogni evangelizzazione, qui parla di evangelizzazione, che non mette al centro, che cos'è l'evangelizzazione? È dare l'Evangelo. E l'Evangelo che cos'è? È la salvezza di Dio attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, giusto? Ogni evangelizzazione che non mette al centro la croce non può chiamarsi evangelizzazione, è vana. Se io metto l'enfasi sui meriti, se io metto l'enfasi sulla conoscenza, anche di Dio, conoscere Dio non salva le persone.
2: Sapere chi Dio è,
0: sì. Conoscere Dio, pensate che il diavolo lo sappia chi è Dio?
3: Conosciamo noi.
0: I demoni lo conoscono. Tante persone conoscono Dio, ma non sono salvate. Nel senso, sanno chi è, possono recitare a memoria i versetti della Bibbia che descrivono le qualità di Dio, amore, giustizia, eccetera. Ma questo non salva, perché Dio ha stabilito che la salvezza avvenga accettando Gesù come personale salvatore nella nostra vita. Significa accettando la croce. Ora, io non posso accettare la croce se non penso di essere un peccatore, perché la croce parla di peccato, di condanna del peccato, giusto? E se io non mi riconosco peccatore, anche se so tutto di Dio, questo non mi cambia, perché continuo a rimanere un peccatore, non confesso i miei peccati, non mi libero dei miei peccati. Quindi anche la conoscenza di Dio stesso, i principi della giustizia, qualsiasi discorso molto bello, molto brillante, molto fatto di belle parole, convincenti, eccetera, eccetera, se finisce lì, rende la croce vana, quindi non c'è salvezza. Certe volte noi anche commettiamo l'errore di voler rendere questo messaggio un po' più bello, un po' più accattivante, un po' più piacevole da sentire, un po' più saggio, un po' più filosofico, e poi alla fine diciamo tutto meno la cosa fondamentale. Qual è la cosa fondamentale? È che ti devi ravvedere, che sei un peccatore, ma Gesù ha pagato per te. Gesù è il figlio di Dio, ha pagato per i tuoi peccati sulla croce. Se tu credi in Lui, puoi essere perdonato di tutti i tuoi peccati e andare in cielo. Questo è il messaggio fondamentale dell'Evangelo. Se non dico questo, sto girando sulle parole, sto dicendo anche cose belle e interessanti, ma è tutto vano. Anche se io cerco di parlare di queste verità di Gesù, ma in un modo non chiaro, perché faccio giri di parole, perché faccio esempi assurdi, anche questo in qualche modo alla fine devo arrivare a quel punto, se no non posso dire di aver evangelizzato. D'altro canto, non, neanche devo scadere nell'altro estremo, che è quello di essere rozzo, brutale, come fanno alcune persone, no? Convertiti, sei un peccatore, andrà all'inferno. La gente dice: oh, che ti sei bevuto, che ti credi di essere, cioè, ci vuole un equilibrio. Quello che sto dicendo è che però il contenuto dell'Evangelo deve essere quello, la croce. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. C'è una differenza tra quelli che periscono e quelli che sono salvati, ed è voluta questa differenziazione, ovviamente. Comunque, se per te la croce è follia, perché dovrebbe essere follia la croce? Perché non serve, perché non ne ha bisogno, perché è assurda. Se per te la croce è follia, significa che non sei sulla via della salvezza, sei sulla via della perdizione. Finché la pensi così riguardo alla croce, stai su questa strada, sei tra quelli che periscono. Ma nel momento in cui ti senti peccatore, colpevole, indegno, nel momento in cui sei pronto, allora sei sull'altro versante, su quelli che, per cui quella croce può essere potenza di Dio. Vi è mai capitato di parlare con delle persone e capire che non potete arrivare al loro cuore perché non sentono il bisogno di Gesù? Non credono, non c'è il desiderio, non c'è la fame, non c'è l'interesse, e tu capisci che non è il momento. Sono persone che vedono la croce come una follia per loro e stanno andando sulla via della perdizione. C'è speranza? Sì, perché ci sono dei momenti nella vita, penso, spero, ma sono sicuro, di ogni uomo, di ogni persona, in cui c'è la consapevolezza della colpa, della condizione di peccatore, di aver fallito, eccetera eccetera. In quel momento, se ci vai a parlare, la stessa persona può vedere la croce non più come una cosa inutile, ma dice, la vede come una corda. Sì, è una speranza, sì. E questa è la realtà, questo è quello che vediamo anche nella predicazione di Gesù. Quando le persone si sentivano peccatori, senza speranza, perduti, eccetera eccetera, subito trovavano in Gesù la risposta. Quando le persone si sentivano a posto, giuste, che non avevano bisogno di nulla, allora nulla poteva dare. Gesù dice, non sono venuto per quelli che sono sani, sono venuto per i malati. Finché uno non si rende conto che è un malato, non può cercare il medico. Onestamente, se uno sta bene non cerca un medico, no? Quando finalmente mi arrendo e mi ravvedo, cosa succede? A quel punto scopro che la croce è la potenza di Dio per la salvezza, e cambia completamente prospettiva. Sta scritto infatti, io farò perire la scienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Dice, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Questo è Isaia 29,14. Ora, è interessante questo che sta dicendo Paolo qui. La sapienza è una potenzialità che Dio ha messo nell'uomo, giusto? Ma l'uomo senza Dio esprime una sapienza che qui chiama stolta. Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Sta parlando del mondo in generale, no? Della saggezza del mondo, della sapienza del mondo. L'uomo senza Dio esprime una sapienza stolta, non perché quello che dice è tutto sbagliato. Può infatti risultare piena di verità, anche brillante, anche illuminante, anche grandiosa, ma viene meno nella sua parte fondamentale, il nocciolo, il cuore, cioè il riconoscimento di Dio. Cioè, se manca Dio, manca il perno fondamentale, il fulcro fondamentale. E poi dice, il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Avrebbe potuto, ma non l'ha fatto. Ricordate cosa dice Romani 1, quando dice che sono inescusabili, perché pur avendo visto le opere di Dio, pur avendo osservato la creazione, dice, le qualità invisibili di Dio sono mostrate davanti ai nostri occhi. Quindi non c'è una scusa per cui uno non crede in Dio. Va bene, è interessante, ritornate su quella parte di Romani 1. Dio è conoscibile attraverso la sapienza umana. Il problema è che l'uomo non cerca la verità con sincerità. Questo è il problema. L'uomo cerca la verità eventualmente, se la cerca, con le sue distorsioni, con la sua corruzione morale, con i suoi preconcetti. In termini psicologici si chiamano bias, cioè è un filtro, è come se tu vedi annebbiato. E che cosa ti rende annebbiata la mente? Cosa sono i tuoi preconcetti, i tuoi pregiudizi? Io cerco qualcosa, però deve essere come la voglio. Avete mai cercato qualcosa che però doveva essere come la volevate? E se era diversa, vi convincevate che non era quello che stavate cercando? Sì, lo facciamo. Queste sono le nostre distorsioni. E l'uomo, nella sua sapienza, senza Dio, usa la sapienza per legittimare che cosa? La sua ribellione, il suo peccato, o semplicemente affermare se stesso. Mentre la croce significa rinnegare se stesso. Quindi il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Così è piaciuto a Dio di salvare come? Attraverso la sapienza? No, abbiamo detto no. Attraverso la fede. È piaciuto a Dio di salvare quelli che credono. Dato che non ce l'abbiamo fatta con la sapienza, Dio ha stabilito che ce la facessimo attraverso la fede. Ovviamente la fede in che cosa? Come stiamo dicendo? La fede nella follia della predicazione della croce. Ovviamente Paolo non sta dicendo che è una follia, va bene? Ma sta dicendo che per loro, dal loro punto di vista della sapienza umana, è una follia. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Questo è un po' emblematico, è la sintesi dei valori di queste due culture. Cosa cercavano i giudei? Il soprannaturale, il segno, il grandioso, il glorioso. E cosa cercavano i greci? Qualcosa di eccellente, qualcosa di brillante, qualcosa di filosofico, anche nel divino, qualcosa che potessero comprendere, qualcosa che potessero spiegare. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo in contrapposizione al segno, scandalo per i giudei e follia in contrapposizione alla sapienza che cercano i greci. Cristo, così umile, così semplice, così piccolo, così poco sensazionale. Gesù non cercava il sensazionalismo. Gesù, quando faceva i miracoli, diceva: adesso non andatelo a dire a nessuno, perché se mi vengono tutti addosso, eccetera, eccetera, cercano miracoli, io non posso avere un contatto diretto con le persone. No, io voglio quello. Non voglio il sensazionalismo, la popolarità. Cristo, così semplice, e per di più crocifisso. Che vuol dire crocifisso per un greco o per un giudeo? Sì, ma culturalmente, emotivamente, è un perdente. Immaginate questi giudei che vogliono qualcosa di grandioso, e poi chi? Quello sulla croce. Forse noi certe volte ci dimentichiamo un po' che cos'era la croce all'epoca. La croce era un'offesa, era una vergogna. Era una disgrazia. A quei tempi la peggiore cosa che potessero fare un uomo era crocifiggerlo. E questo binomio, queste due parole, Cristo da un lato, crocifisso dall'altro, insieme suonano come un paradosso, sia per il greco sia per il giudeo. Chi? Gesù, quello appeso alla croce, quel perdente, così in quella umiliazione, in quella vergogna, è una disgrazia. Questo predicate? Questo è il vostro messaggio? Sì, noi predichiamo Cristo crocifisso, uno scandalo per i giudei, una follia per i greci, ma per noi potenza di Dio e sapienza di Dio. La potenza per l'uomo non è la potenza di Dio, la grandiosità agli occhi dell'uomo non necessariamente è la grandiosità agli occhi di Dio. e anche ciò che è sapienza agli occhi dell'uomo non necessariamente è sapienza agli occhi di Dio. Cristo è la potenza di Dio, la sapienza di Dio. Malgrado l'apparenza di debole, malgrado l'apparenza di debolezza, di follia, se vai più in profondità scopri che Cristo è sia potenza sia sapienza. In definitiva, Cristo è la soluzione per tutto. Avete mai giocato con l'acqua? Avete mai giocato con il vento? Sono cose leggere, vero? Quando prendiamo un po' d'acqua è leggera, sembra che sia, non abbiano nessuna forza, però in realtà l'acqua è molto forte e ce n'è. Pensate a uno tsunami. Qualcuno dice: ma che c'è di pericoloso? Aspetta che ti becca un'onda di 5-10 metri e poi vedi quanto è forte l'acqua. Lo stesso per il vento, sono potenze devastanti, eppure noi ci giochiamo quando è piccolo, c'è una potenza là dietro enorme. Così è Cristo, sembra poco, sembra poca cosa, invece è la potenza di Dio, è la sapienza di Dio. Dice: poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Che vuol dire? Gesù, che è Dio incarnato, Dio che diventa piccolo, semplice, limitato e ancora di più sulla croce, quindi Dio al suo minimo è comunque infinitamente più grande dell'uomo. La follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini, ma è proprio nel suo abbassamento che l'abbiamo potuto conoscere, no? È vero? Proprio perché si è abbassato nel suo minimo, nel suo scendere, l'essere la debolezza di Dio in quel momento, l'abbiamo potuto conoscere nella sua morte, che abbiamo potuto sperimentare il suo tocco e la sua liberazione. Il minimo di Dio è comunque enormemente grandioso e potente. Ricordate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli, le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Riguardate infatti la vostra vocazione, chi siete? Guardatevi un attimo, gli uni agli altri, alla luce di tutto questo discorso tra quello che è forte agli occhi del mondo, saggio agli occhi del mondo, e ciò che è forte e saggio agli occhi di Dio. Tutto questo messaggio, la croce, eccetera, eccetera, esclude il merito, no? Esclude la grandezza, la sapienza, e escludendo questo, esclude anche molte persone. Anzi, direi che sono loro che si escludono da sole, perché dicono: oh, io non mi abbasso a questo, io non ne ho bisogno, per loro orgoglio. E poi ci siamo noi, che non siamo la creme della crema, non siamo il meglio del mondo, siamo persone semplici e ordinarie. Ricordate la parabola del gran convito? A un certo punto questo signore dice ai suoi servitori: andate a invitare le persone perché sto facendo una festa molto importante. E questi vanno e gli invitati cominciano a dire: ma io c'ho un campo da arare, io mi sono appena sposato, io... e tutte le loro scuse. E allora, quando questi servi ritornano, il padrone lo trovate in Luca 14, dice: ah sì, allora andate per le strade, prendete i mendicanti, prendete gli zoppi, prendete gli ciechi, e abbiamo presi, c'è ancora posto, allora andate per le vie, prendete le persone, proprio gli ultimi, quelli che vivono là, i barboni, quelli al ciglio delle strade, deve essere pieno, ci deve stare tutti. Immaginate questa festa, tutti, questo è il gran compito.

una partita e c'è da un lato una specie di accozzaglia di ragazzini, c'è sempre il secchione, c'è sempre il cicciottello, c'è sempre il malaticcio, si mettono insieme, fanno la squadra e devono andare a giocare contro i forti. L'avete mai visto questi generi di film? Alla fine, per qualche risorsa, desiderio, cioè, alla fine vincono, o comunque giocano alla pari, eccetera, eccetera. E quella è una doppia vittoria. Perché è una doppia vittoria? Perché c'è anche il lato di guarda chi siamo e ti stiamo battendo, c'è lo smacco, no? Di dire non siamo nessuno, eppure ti abbiamo battuto pur essendo inferiori. Questa è una vittoria doppia, e tanto più è debole. È improbabile questa squadra, tanto più è forte questo smacco, questa rivincita. Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare, perché Dio all'orgoglioso risponde in modo da annientare quell'orgoglio. Ah sì, sei orgoglioso? Ci penso io a te. All'umile invece risponde in un'altra maniera. Parla di cose stolte, deboli, ignobili, spregevoli. Basta! Questo siamo noi, e poi dice le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Non ci sentiamo così a volte. Avete mai detto non sono nessuno, valgo zero, sono nulla? Chi sei? Che meriti hai? Nulla. Io sono proprio niente, valgo niente. Bene, hai le credenziali. Assunto. Fai parte della squadra. Dio ha scelto te, ha scelto anche le cose che non sono. Quindi non deve essere una recriminazione, ma una conferma. Il fatto che non valiamo non deve essere un motivo per noi di lamentarci, di buttarci giù e di commiserarci, ma deve essere un dire allora sono nella posizione giusta davanti a Dio. E non deve essere anche una giustificazione per non servire il Signore, giusto? Ah, io non valgo niente, non sono capace, eccetera, eccetera. No, deve essere un incoraggiamento, anzi, a farlo, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Dio solo deve essere glorificato, e lui ha disegnato le cose, ha determinato le cose in maniera che sia così. La Chiesa mostra la grazia e la misericordia di Dio, non mostra altro. Va bene? Proprio perché siamo un macello. Ora, grazie a lui, voi siete in Cristo Gesù. Questo è un po' il suo. Grazie a lui. Voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Noi siamo in Cristo, questa è la posizione sicura, abbiamo detto. E Gesù è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. In pratica, essere in Cristo, aver creduto al messaggio della croce, è sufficiente per ogni cosa. Oh, bene. In qualche maniera Paolo, che è partito per riprenderli, a un certo punto si è soffermato ha parlato di evangelizzazione, poi un attimo al messaggio della croce, ha fatto questa divagazione un po' sulla grandezza di Dio e dell'opera di Dio, lasciando per un attimo i Corinzi, il discorso dei Corinzi per un attimo. Ci sono molte persone che pensano che Paolo sia stato un po' scottato dall'esperienza di Atene. Ricordate, in Atti capitolo 17 dovrebbe essere quando Paolo predica ad Atene ed è molto filosofico, con persone molto filosofiche, e pochissimi sono interessati, pochissimi si convertono, e lui probabilmente rimane un po', dice, ma questa sapienza perché Atene era la culla della sapienza, no? Tutta questa gente che stava lì e non faceva altro che parlare, filosofeggiare, eccetera, eccetera. Lui ha avuto la sua occasione, ma quelle persone non erano proprio. E lui probabilmente è rimasto scottato. E tutti questi ragionamenti probabilmente li ha scritti pensando a quell'esperienza della saggezza umana, ma anche forse è un monito per se stesso. Dice, è inutile che io cerco di parlare della sapienza umana, io allora, vi parlo solo semplicemente della croce, che è la potenza di Dio.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

cari amici che siete in ascolto in questo momento, ricevete il nostro più affettuoso saluto cristiano. Radio Evangelo Risponde ha il piacere di intrattenersi con voi, di dialogare con voi e di rispondere alle vostre domande. Ancora una volta raccomandiamo a tutti pazienza. Verrà il vostro turno, anche se è comprensibile che chi ci pone una domanda desideri una risposta più o meno immediata. In questa trasmissione prenderemo in esame due telefonate di nostri ascoltatori. Ecco la prima. Una signora ci chiede perché, pur amando Dio con tutto il suo cuore, non riesce a fare totalmente la sua volontà e a seguire i suoi consigli. Questa sua incapacità la rammarica e spesso la fa piangere davanti al Signore. La domanda è interessante e può riguardare un numero più vasto di ascoltatori e di ascoltatrici che possono avere lo stesso problema. A questa sorella, mi pare più giusto chiamarla così, dal momento che ama il Signore con tutto il suo cuore e vuole fare sinceramente la sua volontà, diciamo che è piuttosto normale il rammarico che avverte per non saper fare tutta la volontà di Dio. Chi mai potrebbe essere soddisfatto di se stesso in questo campo? O chi può essere certo di fare tutta la volontà di Dio e di non errare in nessuno dei suoi comandamenti? Se qualcuno ha questa certezza, è certamente in errore, perché noi siamo fallibili intorno a molte cose. Lo dice chiaramente l'Apostolo Giovanni nella sua epistola. Quello che invece possiamo avere e dobbiamo avere è una buona coscienza, per riferirci all'affermazione dell'Apostolo Paolo, il quale affermava di servire il Dio in buona coscienza e non temeva il giudizio umano, perché neppure si giudicava da sé, in quanto riteneva che solo il Dio avrebbe potuto giudicarlo. Ora noi arriviamo a conseguire una buona coscienza quando, come la nostra ascoltatrice, amiamo il Signore con tutto il cuore e cerchiamo onestamente di fare, non solo con la nostra buona volontà, ma con l'aiuto della grazia divina, il volere di Dio. Questo però non ci garantisce una indefettibilità assoluta. Ancora possiamo sbagliare e errare davanti alla presenza di Dio. Noi dobbiamo prendere alla lettera certe espressioni di Gesù, il nostro Salvatore, come quella contenuta nella preghiera del Padre nostro: sia fatta la tua volontà nella terra come fatta nei cieli. Questa è la condizione ideale in cui può venire a trovarsi il cristiano, cioè obbedire a Dio con la stessa prontezza e con la stessa dedizione con cui lo fanno gli angeli dei cieli. È certamente un traguardo per ciascuno di noi, un traguardo che deve essere raggiunto mediante la grazia di Dio e l'assistenza del suo Spirito. Miseri noi se non credessimo questo. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo sulla via per raggiungere questo traguardo. E quindi, pur essendo questa la meta più ambita, rimane sempre una meta che abbiamo conseguita in parte e per una restante parte dobbiamo ancora conseguire. Ecco perché questa legittima richiesta è stata inserita da Gesù nella famosa preghiera del Padre nostro, che è poi un modello di tutte le preghiere. Se questa condizione, cioè il fare la volontà di Dio nella terra come fatta nei cieli, sarebbe conseguibile e raggiungibile all'inizio della vita cristiana, cioè subito, non ci sarebbe stato bisogno di farne oggetto di preghiera per noi e per gli altri. Cara sorella, rammaricarsi e piangere per questo è certamente buono, perché è testimonianza inconfutabile che vogliamo piacere a Dio, ma dobbiamo fare attenzione di non cadere nello sconforto e nella disperazione. Noi, per grazia di Dio e avendo accettato Gesù come nostro Salvatore, siamo entrati nel riposo e nella pace. Dobbiamo vivere
in questo benedetto riposo, anche per quanto riguarda la nostra santificazione. Se ci consegniamo nelle mani del Signore, Egli è potente da operare in noi, come dice l'Apostolo Paolo, il volere, ma anche l'operare. E tutto ciò senza alcuno sforzo da parte nostra. Pur dimorando in questo riposo nel quale operiamo, possiamo ancora fare alcunché di sgradito a Dio, ma non per questo dobbiamo disperarci, confidando sempre nella virtù del sangue di Cristo che ci lava di ogni peccato e che ancora ci santifica. Io credo che la condizione del cristiano può essere spiegata così: prima dell'incontro con Cristo Gesù e quindi prima dell'esperienza della salvezza si viveva senza conoscenza di Dio e quindi in balia del mondo e del peccato che era in noi, di modo che la regola era il male ed il peccato e l'eccezione era il bene e la giustizia. Questo poco di bene si perdeva in un mare di male che era dentro di noi. Divenuti poi per grazia figli di Dio, e spero che questa sia la tua condizione, cara sorella, la situazione si è completamente ribaltata. Con la luce dell'Evangelo, ricevuta per grazia, il bene e la giustizia sono divenuti la regola della nostra vita e il male è divenuto l'eccezione. Quindi il peccato e l'errore sono andati in minoranza ed è giusto affliggerci per essi per quel tanto che è necessario per intensificare le nostre preghiere a Dio perché ci dia sempre più grazia e con la grazia la vittoria, ma non è giusto disperarci perché la disperazione è l'opposto della fede ed è contraria alla vittoria che Cristo ci vuol dare ogni giorno. In conclusione, abbi più fiducia nel Signore Gesù e nell'opera che Egli può fare in te per renderti approvata davanti alla sua presenza.

La seconda telefonata è di un nostro ascoltatore, il quale vuole una risposta su un argomento piuttosto delicato. Ecco l'argomento. Sono leciti i rapporti sessuali fuori del matrimonio? Questa stessa domanda ci è stata posta anche da un altro ascoltatore, al quale abbiamo risposto per lettera. Ma prenderemo, per rispondere a chi invece ci ha telefonato, alcuni brani di questa lettera, perché crediamo siano idonei a rispondere alla domanda che ci è stata posta. Naturalmente quello che noi diciamo lo prendiamo direttamente dalla parola di Dio, la quale parola dice con estrema chiarezza che i rapporti sessuali sono leciti e sono consentiti solo nell'ambito del matrimonio. E Dio ha benedetto il matrimonio. L'unione di un uomo e di una donna che si amano e si uniscono davanti a Dio e davanti agli uomini è cosa preziosa agli occhi suoi. Dall'epistola di Paolo agli Efesi leggiamo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. L'unione matrimoniale quindi viene da Paolo assimilata all'unione spirituale di Cristo e della Chiesa. Dall'epistola agli Ebrei, capitolo 13, verso 4, leggiamo ancora: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il talamo incontaminato, perché Iddio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. In questa parte dell'Evangelo possiamo distinguere due cose: in che considerazione dobbiamo tenere il matrimonio e in quale posizione si vengono a trovare coloro che cercano fuori del matrimonio le soddisfazioni sessuali. C'è poi da notare come la parola di Dio mette sullo stesso piano sia i fornicatori, cioè coloro che non sono legati dal vincolo del matrimonio, come gli adulteri, coloro che invece lo sono. Ci interesseremo soltanto dei primi, visto che chi ci ha posto la domanda è un ascoltatore che è in cerca di una buona moglie, ma che ancora non ha conseguito questo traguardo che si è posto. Ebbene, diciamo subito che la fornicazione è peccato, perché chi fornica pecca contro il proprio corpo. Lo rileviamo sempre dalla parola evangelica, prima epistola di San Paolo ai Corinti, capitolo 6, verso 18. Fuggite alla fornicazione, dice l'apostolo. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi fornica pecca contro il proprio corpo. Alla luce dell'Evangelo, sebbene umanamente possa sembrare assurdo, il nostro corpo non ci appartiene e non possiamo disporne come vogliamo, perché è proprietà del Signore. Nella prima epistola, sempre di Paolo ai Corinti, capitolo 6, verso 13, leggiamo: il corpo però non è per la fornicazione, ma per il Signore, e il Signore per il corpo. E più avanti, al verso 15, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per unirle ad una meretrice, cioè ad una donna di mestiere, che appunto vuol solo soddisfare questi appetiti che sono gli appetiti sessuali. Potremmo seguitare a citare passi biblici, perché su questo tema c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma non è il caso. Quanto abbiamo detto, citando le scritture, crediamo proprio che sia fuori dal nostro tempo e si inserisca in una realtà che è la realtà dello Spirito e del regno di Dio. Quanti vogliono vivere in questa realtà e piacere a Dio accettano il suo comandamento e crediamo che fuori di questa regola non c'è vita e non c'è gioia. È chiaro che questa regola, che è la regola divina, non si restringe solo alla fornicazione, quindi ai rapporti sessuali, ma si estende a tutti i rapporti del vivere umano per regolarli sul piano dell'amore, ed è una gioia per i figli di Dio seguirla incondizionatamente.
In conclusione, l'Evangelo è nettamente contrario ai rapporti sessuali fuori del matrimonio, e chi vuole piacere a Dio segue quanto è ancora affermato sempre dall'Apostolo Paolo: per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito. Per chi volesse togliersi la pena di verificarlo di persona, tutto quanto abbiamo detto è scritto nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 7, al verso 2. Crediamo di aver risposto molto in breve a questo nostro ascoltatore, ma crediamo nel contempo di essere stati abbastanza chiari, o perlomeno crediamo di aver riportato chiaramente quello che è il pensiero della parola di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
4: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
5: Dalla tristezza alla gioia. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 16 versi 16 a 24. Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: che cos'è questo che ci dice tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete? E perché vado al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo tra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù comprese che volevano interrogarlo e disse loro: voi vi domandate l'un l'altro che cosa significano quelle mie parole: tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete? In verità, vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Poveri discepoli, erano così confusi dalle parole di Gesù, ma il loro maestro non li biasimò per questo. Anzi, ancora una volta con pazienza spiegò loro come stavano le cose. Egli si stava riferendo al fatto che tra poco sarebbe stato ucciso e i suoi discepoli sarebbero stati tristi. Ma la loro tristezza non sarebbe durata a lungo. Infatti egli sarebbe risorto. Al contrario, i nemici di Dio si sarebbero rallegrati alla sua morte, ma la loro gioia sarebbe durata poco. Che bella l'immagine che Gesù utilizzò per spiegare questo concetto. Solo colui che ha il controllo sulla vita e sulla morte poteva paragonare la sua morte ad una nascita. Quando una donna partorisce, sa che dopo l'aspetta una grande gioia per la nascita del figlio. Tuttavia, durante il travaglio, la sua sofferenza è grande. Allo stesso modo la morte di Gesù sarebbe stata proprio un nuovo inizio per l'umanità, il principio della nuova creazione di Dio. In quei momenti la tristezza dei discepoli era giustificabile, ma essi lo avrebbero rivisto e sarebbero stati nella gioia. La gioia di rivedere il loro maestro dopo la risurrezione sarebbe certamente stata grande. ma essi avrebbero dovuto lasciarlo andare al padre. Cosa ne sarebbe stato di loro a quel punto? Sarebbero di nuovo piombati nella tristezza? No, perché Gesù aveva promesso loro lo Spirito Santo e lo Spirito Santo avrebbe dato loro una gioia duratura e li avrebbe consolati dell'assenza fisica di Gesù. Quando i discepoli avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, non avrebbero più avuto bisogno di interrogare Gesù come stavano facendo fino a quel momento. A quel punto le cose sarebbero state chiare, le nuvole dell'incertezza sarebbero state spazzate via ed essi avrebbero annunciato con potenza il Vangelo a partire da Gerusalemme fino all'estremità del mondo. La loro relazione con Gesù non si sarebbe interrotta, ma sarebbe continuata attraverso la preghiera. Essi avrebbero chiesto al Padre nel nome di Gesù e Gesù stava garantendo loro che le loro preghiere sarebbero state ascoltate ed avrebbero ricevuto una risposta. Essi non avrebbero più avuto la gioia di avere il loro Maestro fisicamente presente con loro, ma avrebbero sperimentato comunque una gioia completa attraverso l'intermediazione dello Spirito Santo. Quando leggiamo il libro degli Atti e il resto del Nuovo Testamento ci rendiamo conto di come lo Spirito Santo abbia agito nella vita dei discepoli, dando loro, nonostante la persecuzione che hanno affrontato, la conoscenza del piano di Dio e la gioia che Gesù aveva promesso loro. Chissà quante volte ci siamo trovati in situazioni difficili, situazioni in cui non riusciamo a vedere alcun risvolto positivo. Se ci siamo passati, possiamo comprendere cosa stavano passando i discepoli di Gesù. Tuttavia in quei momenti anche noi dovremmo ricordarci delle parole di Gesù e saper guardare al di là della situazione contingente. Anche se dovessimo trovarci in situazioni tristi, sappiamo guardare con gli occhi della fede al futuro in cui saremo con il Signore. Se oggi ti trovi in una situazione di sofferenza, affidati al Signore e ricordati che proprio come dopo le doglie del parto c'è la gioia che segue la nascita di un bambino, così anche noi un giorno saremo consolati di tutte le sofferenze che stiamo passando e passeremo dalla tristezza alla gioia. Lo Spirito Santo, il Consolatore promesso da Gesù, saprà risvegliare in noi la gioia anche nei momenti più difficili. Anche noi possiamo rivolgerci al nostro Padre Celeste nel nome di Gesù, ovvero basandoci sulla sua persona, la sua opera, la sua autorità, dipendendo da Lui in ogni cosa. Anche se il nostro amato Salvatore Gesù, il Messia, non è qui con noi fisicamente, ha promesso di essere con i Suoi discepoli ogni giorno, come si può leggere in Matteo 28:20. E possiamo sperimentare una grande gioia vivendo una vita di comunione con Lui e confidando nel fatto che Egli risponderà alle nostre preghiere, non sempre accontentando i nostri desideri, ma sempre con l'obiettivo di farci fare un passo in avanti verso la nostra meta finale, dove la nostra gioia sarà davvero completa. In un momento così difficile, mentre per Gesù si avvicinava il supplizio della croce, egli si preoccupò di consolare i suoi discepoli e di incoraggiarli a guardare al futuro con speranza, pensando alla gioia che avrebbero avuto. Pensiamo che egli non si preoccupi anche di noi, che non conosca le nostre preoccupazioni, le nostre sofferenze, le nostre prove? Certo, egli le conosce e sa che un giorno tutto questo lascerà spazio alla gioia per l'eternità.
4: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
3: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia, programma dedicato allo studio della parola di Dio. Al termine dello scorso studio, naturalmente studio biblico in questo caso, abbiamo visto che Mosè pregò Dio intercedendo a favore del popolo di Israele. E con la sua preghiera, in un certo modo, Mosè forzò la mano di Dio. E se anche noi fossimo più sinceri nelle nostre preghiere, saremmo esauditi di più, cioè vedremmo con i nostri occhi più preghiere esaudite da Dio. Dio risponde sempre alle nostre preghiere, ma credo che il Signore risponda no a tanti di noi, perché quando preghiamo non siamo onesti e sinceri con Lui. Tornando ora alla nostra storia, ecco che a un certo momento Mosè scese giù dal monte, ma leggiamo Esodo capitolo 32, che è il libro che stiamo studiando, dal versetto 15 fino al versetto 18. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da ambo i lati, sia di qua che di là. Le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nel campo». E Mosè rispose: «Questo non è né grido di vittoria né grido di vinti. Il clamore che io sento è di gente che canta». Gli israeliti si stavano divertendo e lo stavano facendo peccaminosamente, mentre adoravano il vitello d'oro. E come Mosè, riprendo a leggere nel libro dell'Esodo, come Mosè fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. E Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così grande peccato?» Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 19 a 21. Ascoltate ora come Aronne cerca di scusarsi dando una sua versione dei fatti. Ci sarebbe da ridere, a dire il vero, se non ci trovassimo in realtà dinanzi a una tragedia. Aronne rispose così: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che ci vada innanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa ne sia stato di lui».

Questo l'ho letto in Esodo capitolo 32, versetto 22 a 23. In altre parole, la colpa sarebbe stata di Mosè. Gli israeliti pensavano che Mosè li avesse abbandonati e quindi si erano rivolti al vitello d'oro. Poi Aaron continua a dire: io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso? Essi me lo hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Queste parole di Aaron sono scritte in Esodo 32, versetto 24. Ciò che dice Aaron è ridicolo. Penso che anche Mosè se ne sia reso conto e avrà detto al fratello: e tu vuoi farmi credere che hai gettato l'oro nel fuoco e che ne è venuto fuori da solo un vitello d'oro? Prima però, ve lo ricordate, è scritto che Aaron stesso modellò il vitello. Quindi ora stavano mentendo a Mosè. Perciò, quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aaron lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, questo è scritto in Esodo 32, versetto 25, e qui ci si riferisce evidentemente all'orgia a cui si era dato il popolo. L'ira di Mosè, quindi, è più che giustificata. Eppure, Mosè intercedette per questa gente, cercando di commuovere Dio e di forzargli la mano. Intanto, però, Mosè non poteva lasciare quel peccato impunito e ricorse a quello che potremmo chiamare un drastico intervento chirurgico. Amici miei, quando si ha un cancro, ciò che ovviamente si vuole è liberarsene subito, anche se si tratta di tagliare una cospicua parte di se stessi. E il peccato è come un terribile cancro, e Dio, appunto, con un intervento chirurgico eliminò i veri responsabili di quell'obbrobrio, come leggiamo nei versetti 26 e 27 sempre di questo capitolo. Mosè si fermò all'ingresso del campo e disse: chiunque è per l'Eterno venga a me. E tutti i figlioli di Levi si riunirono presso di lui. E Mosè disse loro: così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo, da una parte all'altra del campo, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. Il giudizio di Dio fu molto severo, implacabile, ma dovette essere così, perché il peccato commesso dagli ebrei era stato molto grave. E questo dovrebbe essere un monito per tutte quelle chiese che si definiscono cristiane, dove a volte si è troppo tolleranti, lasciando che il cancro del peccato dilaghi senza freno. Amici miei, non si può scendere a patti con il peccato. Mosè non lo fece e agì drasticamente come la situazione gravemente peccaminosa richiedeva. I figlioli di Levi allora eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero morti circa 3.000 uomini. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 32, versetto 28. I colpevoli furono uccisi e questo fece un bel po' di pulizia nell'accampamento. Non pochi dicono ancora oggi che questo fu un intervento brutale, ma, dico io, non fu meglio eliminare quel cancro e salvare il popolo, piuttosto che lasciarlo crescere impunemente, causando la totale rovina di Israele? Pensate agli uomini, alle donne, ai bambini, che non erano colpevoli. Se si fossero lasciati in vita quelli che avevano spinto il popolo all'idolatria, Israele non sarebbe mai entrato nella terra promessa. E questo è proprio ciò che sta avvenendo oggi in varie chiese.

Si vedono infatti chiese perdere la loro influenza spirituale sulla società, perché hanno permesso che il peccato e le false dottrine penetrassero a poco nel loro mezzo. Sono state tollerate fino al punto di essere accettate e predicate. Si è troppo indulgenti e a volte perfino stupidi dinanzi al male, che facilmente può prendere così il sopravvento. L'indomani, leggo ancora nel libro dell'Esodo al capitolo 32, versetto 30, l'indomani Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò all'Eterno e forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». Perdonando gli israeliti, Dio avrebbe in un certo senso coperto il loro peccato. Ecco come Dio si comportava nei riguardi del peccato prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra e della sua morte in croce. Dopo la croce, il peccato viene tolto, eliminato. Poi, come si legge in Esodo capitolo 32, versetto 31, Mosè dà a Dio una quarta ragione per cui gli israeliti dovevano essere condotti nella terra promessa. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro». Ma che significano queste parole di Mosè? È una confessione. Amici, se volete andare d'accordo con Dio, dovete pensarla allo stesso modo sul peccato. Il peccato è peccato e deve essere confessato. Non importa chi tu sia. Questa gente era il popolo eletto, il popolo di Dio. Eppure Mosè disse: «Noi abbiamo peccato». Israele aveva commesso un peccato grave, costruendosi un idolo. Mosè allora confessò chiaramente questo peccato a Dio, e quando confessiamo a Dio i nostri peccati, dovremmo farlo sempre chiaramente, senza cercare scuse attenuanti. Dite a Dio esattamente di che cosa si tratta. Poi Mosè disse: «Ciò nonostante, perdona ora il loro peccato. Se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 32. In pratica Mosè si identifica col popolo, pronto a subire la stessa sua sorte. E ricordatevi che Dio aveva detto a Mosè che avrebbe potuto ancora tenere fede al patto stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe, mediante lo stesso Mosè e i suoi discendenti. Ma Mosè disse che si sentiva solidale col popolo e che se Dio non intendeva portare più il popolo nella terra promessa, poteva benissimo eliminare anche lui insieme a tutti gli altri. Notate ora, ciò che commuove il cuore di Dio muove anche la sua mano. Infatti leggo in Esodo capitolo 32 versetto 33: «L'Eterno Dio rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro». Dio si occupa dei peccatori uno a uno, in quanto ognuno è responsabile solo dei propri peccati. Io per i miei peccati, tu per i tuoi peccati. Io già da molti anni ho confessato a Dio il mio stato di peccatore perduto e gli ho chiesto di salvarmi per mezzo di Cristo Gesù, e so che mi ha salvato. E tu hai fatto questa stessa scelta o sei ancora sotto il giudizio di Dio?

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 12 e 13. Egli, cioè Gesù Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. La croce di Gesù Cristo. Mentre le potenze del male si alleano contro l'unico giusto, sulla croce l'uomo Cristo Gesù risplende di un'incomparabile bellezza morale. Che misericordia verso i suoi nemici, che dignità sotto le loro ingiurie, che sollecitudine verso il brigante pentito, quanto amore quando parla per l'ultima volta a Maria sua madre. È lì sulla croce che Gesù compie pienamente la missione affidatagli da Dio. È lì che paga per i peccati di tutti coloro che credono, consentendo a Dio di perdonarli. Gesù è il vincitore. I piani di Dio trovano in Lui il loro pieno compimento. In pieno mezzogiorno le tenebre coprono la terra. Dio accetta che il suo amato figlio sia la vittima espiatoria ed esercita il suo giudizio su di lui. Gesù si è caricato dei nostri peccati e deve subire un castigo senza attenuanti. Quando muore, il velo del tempio si strappa dall'alto in basso, a significare che l'accesso a Dio era ormai possibile. Il brigante crocifisso accanto al Signore riceve la promessa del paradiso in quello stesso giorno. Gesù risusciterà a riprova della piena soddisfazione che Dio ha trovato nella sua opera espiatoria. Voi, amici, avete accettato Gesù Cristo e il suo sacrificio? Gli avete creduto? Potete dire che i vostri peccati sono stati cancellati dal suo sangue e che ora siete in pace con Dio?

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per presentarvi il quesito biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci dai nostri ascoltatori. Quest'oggi continuiamo a rispondere alle domande che ci sono state rivolte da un giovane ascoltatore. Sono domande interessanti e sono basate sul libro del Deuteronomio, il quinto libro di Mosè. Eccovi la prima. A proposito di uno o più dei, io leggo al sesto capitolo, sempre nel libro del Deuteronomio, il versetto 13 e gli altri che lo seguono. Temerai l'Eterno, il Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non andrete dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che vi stanno attorno, perché il Dio tuo, l'Eterno che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira dell'Eterno, del Dio tuo, si accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla terra. Non tenterete l'Eterno, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Ora queste, si chiede, sono parole di Mosè, sono esortazioni ad onorare il Signore. Io mi domando, primo, abbiamo visto e abbiamo esaminato il capitolo 4, versetto 35, dove si parlava di un unico Dio, e com'è possibile che Mosè adesso ammaestri la popolazione non facendo nient'altro che sottolineare la presenza di più dei, fra cui gli israeliti devono scegliere solo ed esclusivamente l'Eterno? Non sembra una contraddizione questa? Sì, a noi sembra una contraddizione perché siamo convinti che gli ebrei erano strettamente monoteistici. Ma va ricordato che gli ebrei credevano nell'Eterno e lo ritenevano sì il loro Dio e il Dio superiore a tutti gli altri, però ammettevano anche l'esistenza degli altri dei, degli dei degli egiziani, dei babilonesi, dei siri, eccetera. Solo la deportazione li curò definitivamente della loro idolatria. E cari amici, pensando agli ebrei, io mi domando cosa curerà il nostro popolo dal rivolgersi ai intercessori, ai santi e a venerare statue invece di rivolgersi strettamente all'Eterno. Ma veniamo ora all'undicesimo capitolo, sempre del Deuteronomio. In questo capitolo si parla delle benedizioni e delle maledizioni che sono poste dinanzi a Israele. Resta soltanto ad Israele stesso la decisione della propria sorte, in pratica. Al decimo versetto noi leggiamo: poiché il paese del quale stai per prendere possesso non è come il paese d'Egitto donde siete usciti e nel quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavate con i vostri piedi come si fa ad un orto, ma il paese di cui andate a prendere possesso è un paese di monti e di valli, eccetera eccetera. Ora io mi domando, che cosa significa qui il paese d'Egitto e il paese del quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavi con i piedi come si fa ad un orto? Tecnicamente che cosa significa? Questa è una domanda assai interessante che però non sarebbe mai stata fatta fino a 50 anni fa, quando prima dell'uso delle pompe i campi e gli orti in Italia e in tutto il mondo erano irrigati per mezzo di ruote che tiravano sull'acqua dalle fosse dei campi azionate da persone che standoci ritte sopra le muovevano appunto coi loro piedi. Dio dice agli ebrei che se loro si manterranno ubbidienti, egli provvederà la pioggia e loro non dovranno neppure darsi ad irrigare i campi, egli provvederà a tutto. Ora andiamo un attimino avanti, sempre con l'undicesimo capitolo del libro del Deuteronomio, al tredicesimo versetto leggiamo: e se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il vostro Dio l'Eterno e servendoli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, avverrà che io darò
al vostro paese la pioggia a suo tempo, la pioggia dell'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano e il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. La mia domanda è questa: se è vero che gli ebrei si basano sull'Antico Testamento, ora mi domando da dove è stato preso il comandamento di non consumare bevande alcoliche? Agli ebrei non era specificamente vietato l'uso degli alcolici. Infatti troviamo nel Vecchio Testamento innumerevoli referenze al vino, troppe per enumerarle. Qui in questo passaggio troviamo che Dio promette di benedirli se saranno ubbidienti e di dar loro abbondanza di vino e di olio. Quello che il Vecchio Testamento insegna e richiede è la moderazione nell'uso del vino, ne vieta l'ubriachezza e vieta pure l'uso dei liquori e delle bevande miste. Basta leggere il libro dei Proverbi, capitoli 20, 21, 23 e 31 per accertarsene. Del resto abbiamo sul vino anche l'approvazione di Gesù stesso col miracolo di Cana. Tante chiese, lo so, oggi esortano all'astinenza degli alcolici per combattere i disastri che l'alcolismo provoca nelle famiglie e nella società. Un credente mai, dico mai, dovrebbe bere all'eccesso da ubriacarsi, e se non beve meglio ancora. Non perché lo vieti la Bibbia, ma perché l'alcol fa male al corpo, che è il tempio di Dio, e poi perché può portare nocive conseguenze al corpo, alla testimonianza della persona, alla sua famiglia e alla Chiesa. Veniamo ora al 12° capitolo del Deuteronomio, 19° versetto. Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese dall'abbandonare il Levita. Che cosa vuol dire e a che cosa si riferisce questo versetto? Ebbene, i Leviti facevano parte di una tribù di Israele, erano i discendenti di Levi, e al contrario delle altre tribù, loro non ottennero eredità alcuna in Israele, ma a loro furono assegnati gli oracoli di Dio. Loro dovevano servire l'Eterno attendendo al tabernacolo, all'istruzione religiosa del popolo e a opere di beneficenza. Dal canto suo, il popolo doveva sostenerli per mezzo della decima e delle loro offerte. Oggi dovrebbe essere lo stesso: chi predica la parola dovrebbe essere tenuto libero da ogni lavoro secolare. Del resto, è così che si dovrebbe fare, la Chiesa dovrebbe essere mantenuta in questa maniera e non come vediamo in Italia e altrove, dove il clero è stato mantenuto dallo Stato. La munizione di ricordarsi dei Leviti, cioè di contribuire al loro mantenimento, era giusta. Dopotutto il popolo aveva ottenuto anche la parte che altrimenti sarebbe stata la loro eredità, cioè l'eredità dei Leviti. Passiamo ora al 13° capitolo e al 6° versetto leggiamo: se il tuo fratello, figliolo di tua madre, o il tuo figliolo, o la tua figliola, o la moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che ti è come un altro te stesso, ti inciterà in segreto: andiamo, serviamo gli altri dei, dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, dei di popoli che vi circondano, vicini o a te o lontani, da un'estremità o dall'altra della terra, tu non acconsentire, non gli dar retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non lo risparmiare, non lo ricettare, anzi uccidilo senz'altro, la tua mano sia la prima a levarsi su lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo a lapidarlo e muoia, perché ha cercato di spingerti lungi dall'Eterno, dall'Iddio tuo, che ti trasse dal paese dell'Egitto e dalla casa di schiavitù. La mia domanda è questa: per quanto riguarda l'Antico Testamento, senza dubbio questo è vero, ma alla luce del Nuovo Testamento possiamo noi fare, o almeno reputare, diciamo, a livello di relazioni sociali altrettanto, per quanto riguarda il nostro amico, un fratello, una sorella, che ci dovessero spingere al peccato? Come il nostro interlocutore ha detto,
La pena di morte per l'idolatria è propria della legge ed è esclusiva col Vecchio Testamento. No, io non direi che chi ci tenta debba essere lapidato. Allora, cari amici, troppe persone sarebbero messe a morte e forse ci troveremmo in questa situazione anche noi. Questo non armonizza con gli insegnamenti di Gesù né con i codici civili delle nazioni moderne che sono appunto tratti dal Vangelo di Cristo, benché nei paesi arabi si usi ancora mettere a morte le persone per certi peccati. Però va pure detto che noi dovremmo allontanarci da chi ci tenta come da coloro che vorrebbero portar noi a morte. Quello sì, è una cosa da fare che come credenti noi dobbiamo e abbiamo il dovere di fare. Ancora sullo stesso libro, al 15° capitolo, dell'inizio alla fine d'ogni settennio celebrerete l'anno di remissione, ed ecco il modo di questa remissione: ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore dell'Eterno. Questa è la mia domanda: non esigerà il pagamento, sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, ma per la durata di quell'anno oppure per sempre? No, il prestito veniva condonato per sempre. Naturalmente, in vista di questa legge, quando i prestiti venivano fatti, si cercava sempre di farli in un modo che essi fossero pagati entro il ciclo di tempo contenuto da questa celebrazione. Questo era un buon sistema per tenere il popolo ebreo dall'ingolfarsi in troppi debiti. Veniamo ora al 17° capitolo, primo versetto. Non immolerai all'Eterno, al tuo Dio, bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per l'Eterno che è il tuo Dio. Perché si chiede sarebbe cosa abominevole? Perché è Dio e a Dio va dato la primizia e non lo scarto, va dato il meglio che abbiamo, il meglio del nostro tempo, il meglio parte dei nostri talenti, la maggior parte delle nostre entrate, il meglio che c'è fra tutte le bestie che uno possiede, in particolare per i sacrifici, perché questi rappresentavano il sacrificio che il figliolo di Dio, l'agnello perfetto e senza macchia, doveva un giorno compiere per la nostra redenzione. E con questo, cari amici, siamo arrivati al termine di questa rubrica. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo anche voi a leggere le Sacre Scritture. Poi, se trovate qualche cosa che stimola la vostra attenzione o che non capite, di scriverci, mandateci la vostra domanda, noi vi risponderemo come le rispondiamo a questo nostro interlocutore. Ed ora rimanete in ascolto per il resto del programma. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Come sempre, benvenuto all'ascolto del nostro programma che, come diceva giustamente lo stacchetto, si chiama Il Bastimento. Oggi ho chiamato in mio soccorso per cominciare il programma niente po' di meno che la parola di Dio, la Bibbia. C'è un versetto tratto dal Salmo 51 che mi sembra adatto per cominciare questa trasmissione, che è fatta anche di musica, e dice: fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato. Mi auguro che nessuno di voi abbia le ossa spezzate, ma che tutti invece vogliate esultare con noi per la musica, ma anche per le informazioni che vi daremo io e Mario, che si occupa della parte tecnica. Subito la sigla, la prima nota gioiosa musicale.

0: parole per il nostro tempo.
1: Io ti amo. Questa piccola frase è antica quanto il mondo. Che grande felicità si racchiude in queste tre paroline quando due persone le possono pronunziare con sincerità. Innumerevoli poeti hanno composto i versi più belli. Musicisti di tutti i tempi hanno concepito le più deliziose melodie per esprimere il proprio amore. Ogni essere umano desidera l'amore e ne va in cerca. Ma dove trovarlo? Con colori vivaci e al suono di frenetici ritmi, il mondo in cui viviamo, attraverso i mass media, riviste, cinema, televisione, radio, dischi, cassette, offre i mezzi per soddisfare questa sete di amore. Non di meno, coloro che aderiscono a queste discutibili proposte vanno incontro ad amare delusioni. Ciò che si cela sotto la parola amore è in realtà soltanto passione, voglia di piaceri, egoismo. Com'è l'amore autentico? Non ne portiamo noi tutti una immagine nel cuore quasi come un irraggiungibile ideale? Il vero amore mi dovrebbe sempre comprendere, mi dovrebbe accettare così come sono, senza rinfacciarmi i difetti o le debolezze. Mi dovrebbe accordare una incondizionata fiducia e dovrebbe durare per sempre. Non è troppo per noi uomini? Si dovrebbe amare così, ma chi ne sarebbe capace? L'onnipotente Dio viene incontro alle nostre ricerche e alle nostre perplessità con questa sconvolgente affermazione. Sì, io ti amo di un amore eterno. E non si tratta di parole vuote. Dietro di esse si stendono, a perdita d'occhio, gli atti d'amore di Dio, come ci vengono riferiti nella Bibbia. Gesù Cristo è la personificazione dell'amore. In Lui, l'Eterno Iddio, ci tende ambedue le braccia per concludere con noi un patto valido per il tempo e per l'eternità. La mangiatoia e la croce ne sono i segni tangibili. Un tale amore supera le nostre più audaci aspettative. Esso va in cerca di noi, ci accetta come siamo, ci perdona, ci trasforma e resta a noi fedele fin oltre la tomba. Allora, quando mi giunse in una maniera tutta personale la dichiarazione d'amore da parte di Dio qualche anno fa, la mia vita ricevette una solida base, acquistò un senso ed uno scopo per cui vivere e nello stesso tempo una profonda, inestinguibile gioia penetrò nel mio cuore. Ma questo, amico che mi ascolti, può valere anche per te.

0: La TD Band, con un motivo inciso nell'album Appunti di Viaggio ed intitolato Salmo. Bene, adesso il nostro programma prosegue, abbiamo un'altra rubrica completamente diversa da quella precedente, ma non per questo meno interessante.
1: Curiosando qua e là.
0: Oggi parliamo della chiusura lampo. La Marina Militare Americana diede un contributo importante al lancio della chiusura lampo quando nel 1918 ne ordinò 10.000 esemplari per le tute dei suoi uomini. La prima forma di chiusura scorrevole antenata della lampo era stata ideata nel 1893 dall'ingegnere americano Whitcomb Judson, che aveva progettato una chiusura a ganci e anelli con cursore per chiudere in fretta gli stivali, in sostituzione dei bottoni allora di moda. Era però un sistema un po' ingombrante. Il salto di qualità si ebbe 20 anni dopo, quando Judson assunse un ingegnere svedese, certo Gideon Sundback, per migliorare questo tipo di chiusura. Sundback progettò il cosiddetto Hockless 2, molto simile alla moderna lampo, e costruì le macchine per produrre i dentini e fissarli ai nastri portanti. Nel 1918 la Marina Militare Americana fece la sua ordinazione e la cerniera lampo si avviò a diventare una delle chiusure per indumenti più comuni. La lampo normale è formata da due strisce di tessuto sul cui bordo sono fissati dentini di metallo o di plastica, sfalsati in modo da potersi incastrare a coda di rondine. Essi hanno una sporgenza da un lato e un incavo dall'altro, cosicché, quando vengono a contatto, le sporgenze vanno ad alloggiare nelle rientranze. Quando la cerniera lampo viene chiusa, le due strisce entrano nel cursore metallico con un certo angolo che incastra e unisce i dentini. Quando si apre la lampo avviene l'inverso, i dentini uniti entrano nella parte inferiore del cursore, che dà loro l'angolatura più adatta per sbloccarsi. Abbiamo un'altra pagina musicale a cura di Crystal Lewis. Il pezzo si intitola Let Love In, lascia l'amore entrare.

0: Crystal Lewis in una delle sue performance più convincenti, che dà il titolo anche a un suo album, Let Love In, fa entrare l'amore. Lo vedo nell'uomo senza scarpe ai piedi, lo vedo nel bambino che non ha più nulla da mangiare, lo vedo nel ragazzo che non ha amici, lo vedo nel predicatore i cui problemi non finiranno mai. Se perdi la tua vita, la riguadagnerai sicuramente alla fine, perché ciò che avrai fatto per il minimo di questi uomini, l'hai fatto a lui. Basta che ci apriamo tutti per far entrare l'amore. Ero stanco e tu sei venuto, mi hai sorriso e mi hai dato riposo. Ero forestiero, in una città solitaria, ma tu mi hai trattato come un ospite. Ero turbato, ma tu sei venuto a tirarmi su in preghiera. Sono diventato vecchio e tu mi hai letto qualcosa. Mi hai fatto sentire che c'è qualcuno che si interessa a me.
1: La lettera della settimana.
0: Abbiamo oggi una lettera di Antonio, che dice, tra l'altro: leggendo con attenzione l'Apocalisse di San Giovanni, compresa nella Bibbia, ho potuto riflettere che ultimamente stanno accadendo nel mondo degli avvenimenti che ci sono riportati nelle Sacre Scritture, come ad esempio la lacrimazione di una statua della Madonna di Fatima e di un quadro di Gesù che si trovano in un paesino vicino alla mia città e dove ogni settimana affluisce molta gente che si reca per fede a constatare l'avvenimento. Secondo ciò che è scritto nella Bibbia, ciò è opera di Satana, che trasformandosi in angelo di luce fa apparire cose grandi e così pure anche dei miracoli via di seguito. Io desidero avere da voi un chiarimento e sapere la vostra opinione su questo avvenimento che mi tocca da vicino, poiché non riesco a capire che se Satana è il dio del male, perché porta la gente a pregare? Oppure in realtà sono dei segni che vengono da Gesù, che cerca di chiamare a sé i suoi figli per la conversione? In attesa di una vostra cordiale risposta, vi saluto. Caro Antonio, vengo ora alla sua domanda sul fenomeno dell'idolatria di massa e di persone che affidano la loro vita ad oggetti magici ed esperienze dubbie. Anzitutto sono contento nel constatare che lei ha subito cercato di confrontare queste realtà diaboliche con l'insegnamento della Bibbia. Purtroppo molte persone, invece di vagliare e confrontare queste cose con l'insegnamento autorevole della parola di Dio, vengono affascinate ed ingannate dall'aspetto folcloristico ed ambiguo di questi fenomeni. Il privilegio di avere il fondamento solido e vero nella scrittura ci preserva da questi inganni e ci dona una guida sicura per capire e rifiutare le macchinazioni di Satana. Se legge attentamente il testo biblico di Matteo 24, dal versetto 23 al versetto 26, noterà che questi fenomeni non sono nuovi, ma che già al tempo di Gesù c'erano coloro che si spacciavano come profeti o cristi. L'avvertimento di Gesù è chiaro: non gli credete, non andate da loro. I segni e i prodigi sono falsi, perché loro sono dei falsi che cercano di ingannare, se ciò fosse possibile, anche i credenti. Credo inoltre che davanti a questi fenomeni sia importante chiedersi cosa ci sia dietro queste cose. Queste realtà aiutano le persone a conoscere il Signore e la sua volontà? Convince la gente del loro bisogno di ravvedersi e di ricevere il perdono di Dio attraverso la sola fede in Gesù, o le illude con delle esperienze mistiche? Credo fermamente che questi fenomeni non cambiano affatto né lo stato spirituale delle persone né il loro rapporto con Dio. La parvenza di sacro li inganna, tenendoli lontani da Dio e nella schiavitù di Satana. Gesù stesso disse che Satana è il padre della menzogna ed in lui non c'è verità. Secondo l'apostolo Paolo, egli si può addirittura vestire da angelo di luce. Con segni e manifestazioni di tipo religioso maschera molto più facilmente i suoi propositi ingannevoli, quelli cioè di tenere le persone lontane dalla conoscenza della parola e della volontà di Dio. Lei dice che in questi posti Satana porta la gente a pregare, ma pregare come e a chi? La recita meccanica e vuota di parole non è una preghiera che onora Dio, ma, come disse Gesù, è fare solo chiacchiere senza nessun valore. La preghiera che si rivolge alla creatura, invece che al solo creatore e Dio che ci ha parlato attraverso Gesù Cristo, è un abominio nei riguardi di Dio. La preghiera che admira solo l'interesse personale, sia esso una guarigione, un bisogno materiale, un raggiungimento personale, confonde Dio con la lampada di Aladino. porta Dio a livello di uomo, facendolo diventare un buon vecchio che è pronto a rispondere a tutti i bisogni e capricci umani. Da sempre il proposito di Satana è quello di confondere le menti, distorgere l'immagine di Dio ed usare il sacro affinché, in fondo, ogni persona si faccia il suo Dio a propria immagine e somiglianza. In questo modo, alla fine, è l'uomo che gestisce Dio e Dio è al servizio dell'uomo. La Bibbia ci dice che Dio invece è luce e in Lui non vi sono tenebre alcune. Le opere che Dio compie sono chiare, non in contraddizione con la sua stessa parola. Promuovono il bene e la verità in favore delle sue creature. Non hanno lo scopo di illudere o sbalordire la gente, ma di suscitare in loro la convinzione di peccato e di ravvedimento, per godere, attraverso la fede, la gioia della riconciliazione con Dio ed una nuova vita vissuta alla sua dipendenza e nella sua guida. Lei, signor Antonio, ha sperimentato queste verità per la sua vita? Il Dio che ci presenta la Bibbia è suo padre con cui si è riconciliato attraverso il pentimento e la fede e che è certo di incontrarlo un giorno per essere con lui per tutta l'eternità? Per il suo bene presente ed eterno, spero tanto che lei possa rispondere positivamente a queste domande.
2: Solo a

0: Questo era Guido Focardi, un pezzo che si intitola Solo a te, Signore.
1: Favole alla radio.
0: La volpe ed il legnaiuolo, questo il titolo della favoletta che ascolteremo oggi. Ha tanto da dire che non immaginate quanto. E vedendo poi i tempi che corrono, sembra sia stata scritta solo ieri. Ma ascoltiamola insieme.
2: La volpe e il legnaiolo. Una volpe che cercava di sfuggire ad alcuni cacciatori vide un legnaiolo e con voce supplichevole gli chiese di nasconderla. Quello allora la invitò a entrare in casa sua e nasconderla.

0: La volpe, come vide che se n'erano andati, uscì fuori e si allontanò senza proferir parola. Il legnaiolo la rimproverò per la sua ingratitudine, perché dopo essere stata salvata da lui, non gli aveva detto neppure grazie. Ma la volpe gli rispose: «Io ti sarei certamente riconoscente se le tue parole fossero andate d'accordo con le tue mani». La morale della favola è questa: molti uomini sono sinceri a parole e bugiardi nei fatti.
1: La favola della volpe e del legnaiolo che abbiamo appena ascoltato ci dimostra che, come dice la parola di Dio, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. L'uomo non è cambiato in meglio, non si è evoluto con il trascorrere dei millenni. Quello che di lui è stato scritto nel libro dei Salmi, molto prima della venuta di Cristo, è vero anche oggi. Ciascuno mentisce parlando con il prossimo, parlano con labbro lusinghiero, ma con cuore doppio. Penso per esempio alla brutta avventura capitata ad un pensionato del Varesotto, il quale, essendosi recato da un medico che gli era stato consigliato, ebbe da lui diagnosticati ben 4 tumori. Il poveretto cadde in preda ad una profonda depressione. Comprò persino una corda per uccidersi quando i dolori fossero diventati insopportabili. Si isolò dagli altri e i rapporti familiari si deteriorarono. La moglie cercò di convincerlo a vendere la casa per far fronte alle spese, perché il medico aveva consigliato un siero speciale che avrebbe potuto guarirlo, ma ogni ciclo della cura costava ben 5 milioni. Alla fine, accertamenti effettuati in ospedale dimostrarono che le analisi precedenti erano state falsificate e che i tumori non c'erano. Ora il medico è stato condannato per truffa e falso, per avere diagnosticato tumori inesistenti al fine di procurarsi vantaggi economici. Purtroppo questo caso non è unico. Tanti oggi vengono raggirati da persone che magari fanno balenare loro davanti la prospettiva di vantaggi economici. E sempre più frequenti sono i casi di chi, approfittando della disperazione di persone che sanno di avere un male incurabile, promettono per denaro guarigioni miracolose. E si sa che l'uomo, pur di salvarsi la vita, farebbe qualunque cosa. Certo, è sempre un'esperienza spiacevole essere ingannati, ma c'è una forma di inganno ancora più sottile e pericolosa di quelli che ho citato finora. Oggi si moltiplicano i profeti di sette e di religioni che attirano adepti promettendo loro felicità e benessere e portandoli invece alla perdizione. Come riconoscerli? Dove trovare la verità in mezzo a tanta confusione? Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati dalla loro perspicacia, dice la parola di Dio. La Bibbia è la verità e ci dice come fare per riconoscere gli inganni di Satana. Purtroppo molti possiedono questo libro, ma non è loro di alcuna utilità, perché lo lasciano fare bella mostra di sé in uno scaffale della libreria. Non imitarli. Nel libro dei Proverbi, che fa parte della parola di Dio, leggiamo queste parole del Signore: «Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nell'Eterno. Non ho io già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti, per farti conoscere cose certe, parole vere? Leggi, medita la parola di Dio, ed egli ti metterà al riparo dalle insidie del diavolo e di quelli che seguono le sue orme».

0: Why Me, perché proprio me, Cliff Richard, in un disco insomma che ha fatto quasi la storia del gospel americano. Perché proprio me, signore, che cosa ho mai fatto per meritarmi anche uno solo dei piaceri che ho conosciuto? Dimmi, signore, che cosa ho mai fatto che fosse degno di amarti o della bontà che mi hai mostrato? Aiutami, Gesù, ho sprecato tanto nella mia vita, aiutami, so chi sono io e adesso so che avevo bisogno di te. Aiutami, Gesù, la mia anima è nelle tue mani. Mettimi alla prova, Signore, se pensi che ci sia un modo che io possa usare per ripagarti per tutto ciò che ho avuto da te. Forse, Signore, potrai mostrare a qualcun altro che esperienze ho vissuto lungo il mio cammino verso di te.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Nel terzo capitolo del libro dei Proverbi, al 12° versetto, si legge: il Signore corregge chi ama, come un padre agisce con il figlio più caro. Gli animali sono molto solleciti verso i loro piccoli. Si prendono cura di loro e li correggono affinché non vadano incontro a pericoli senza esserne preparati e affinché imparino tutte le strategie necessarie alla loro vita. È l'istinto che li guida. Gli uomini, quali sono guidati anche dalla ragione, si comportano allo stesso modo, anche se spesso i genitori umani perdono molti punti nel confronto con i loro colleghi animali. In poche parole, la correzione fa parte dell'amore parentale ed è necessaria per un sano sviluppo. Ed il Signore, che ha creato sia gli animali che gli uomini, ci fa sapere che la sua correzione è un segno del suo amore per i suoi figli, i cristiani. E colui che si trova a soffrire a causa della correzione divina non deve abbattersi né arrabbiarsi, ma deve piuttosto rallegrarsene e cercare di trarne un valido insegnamento, un'occasione di ravvedimento e di crescita spirituale.

Come, è già finita? Di nuovo il fischio della nave. E io che speravo di raccontare ancora tante belle, o almeno per me lo sono, cose al nostro pubblico. Avevo ancora qui tanti appunti. E vabbè, rimandiamo tutto alla prossima puntata, dove mi auguro di trovarti puntualissimo. Ed ora, onde evitare di mangiarmi la mosca che sta girando nello studio e impazza qui intorno al microfono e rischio veramente parlando di inghiottirla, io concludo qui la trasmissione e ti aspetto nel prossimo numero del Bastimento. Ciao!

ascoltatori, in questo numero della rubrica desideriamo parlare della nascita della Chiesa. Non c'è dubbio che la data di inizio di questa meravigliosa istituzione divina deve farsi risalire al giorno della Pentecoste. Ma le basi organizzative della Chiesa vengono poste ancor prima della discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. La direzione materiale e spirituale è nelle mani dei 12 apostoli, ma il tradimento di Giuda ha ridotto il loro numero a 11. Occorre perciò eleggere un sostituto per rimettere la comunità nelle condizioni in cui deve essere per ricevere lo Spirito e per costituirsi pubblicamente. Il portavoce del gruppo è Pietro, non perché sia il capo, ma certamente come personalità dominante nella considerazione di tutti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli: e in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva a circa 120, disse: fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi e aveva ricevuto la sua sorte di questo ministerio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsaba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. L'effusione dello Spirito Santo sui discepoli è l'adempimento di una precisa promessa del Cristo: dimorate in Gerusalemme finché non siate rivestiti della virtù da alto. E ancora, io vi manderò il Consolatore che dimori con voi in perpetuo. Possiamo chiamare il giorno della Pentecoste come il giorno della investitura. Il vento impetuoso che soffia, le lingue di fuoco che si posano su ciascuno dei discepoli e il parlare in altre lingue secondo l'ispirazione divina sono il segno di questa investitura. I discepoli sono riempiti di autorità e di sufficienza per proclamare al mondo che Cristo è il Signore. Proprio quel Cristo che gli uomini hanno ingiustamente condannato alla morte ignominiosa della croce. Il messaggio che Pietro si incarica di portare al popolo di Gerusalemme ha proprio questi contenuti. Cristo è il Signore, perché Dio lo ha risuscitato dai morti, e di questa resurrezione noi, i suoi discepoli, siamo testimoni. Gesù è quindi proclamato come il Messia atteso da Israele, il Messia nel quale era necessario credere per essere salvati.

Il messaggio di Pietro riscuote un successo inaspettato. I Fatti degli Apostoli ci riferiscono: or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché a voi è la promessa e ai vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. È la prima raccolta di anime, 3.000 persone, ma siamo solo agli inizi. Il cammino della Chiesa del Signore è appena cominciato. Non passerà molto tempo ancora che lo stesso Pietro sarà lo strumento usato da Dio per aggiungere al numero dei credenti già raccolti intorno alla fede di Gesù altre 5.000 persone. L'occasione prenderà le mosse dalla guarigione di uno zoppo che stazionava davanti alla porta del Tempio detta Bella, e il caso è riferito dai Fatti degli Apostoli. Or Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella per chiedere la elemosina. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissati gli occhi su di lui, disse: guarda a noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ho, ma quello che ho te lo dono. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Il discorso che seguirà a questo miracolo avvenuto nel nome di Gesù Cristo è un discorso che procede sicuro e persuasivo, si conclude ancora una volta con questo appello: ravvedetevi, convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Come abbiamo già riferito, 5.000 persone si convertirono al Signore. Al problema esterno del dissenso e della intolleranza si affianca anche un problema interno. La primitiva comunità viveva unita, tenuta ancor più insieme dalla comunione dei beni. Il problema è essenzialmente di natura organizzativa. Non si poteva pretendere che un movimento nato sulle ali dell'entusiasmo e della fede trovasse subito un modus vivendi che non creasse malumori e tensioni. I Fatti degli Apostoli al capitolo 6 ci riferiscono che una parte delle vedove è trascurata dall'assistenza fraterna. Trovato l'inconveniente, subito si rimedia creando un nuovo organismo e scaricando i 12 del lavoro assistenziale. Così potranno dedicarsi esclusivamente all'attività dottrinale. Per l'assistenza sarà competente un organismo formato da 7 persone, tra le quali Stefano, uomo ripieno dello Spirito Santo.

questo numero della rubrica, è il caso di riferire la vicenda drammatica che vede protagonisti Anania e Saffira. Ma leggiamo direttamente dal testo, Fatti degli Apostoli, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vende una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatane una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenete parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta vendutolo, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa 3 ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, e portatala via la seppellirono presso suo marito. E gran timore venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Corre l'obbligo di fare una breve considerazione su questo accaduto. Un giudizio così severo e traumatico piomba improvviso su una comunità caratterizzata dal fervore, dall'entusiasmo e dalla carità intensa. Ci domandiamo perché il Signore non si diverta ad essere severo. C'è da dire che il motivo del suo agire lo troviamo nel fatto che vuol dare un ammonimento a tutti. Questa nuova comunità che sorge deve essere caratterizzata dalla semplicità, dalla onestà e dalla verità, e quindi da comportamenti limpidi, che siano e rimangano limpidi anche davanti al sommo giudice, cioè davanti a colui al quale tutti noi dobbiamo rendere ragione. L'effetto di questo giudizio è immediato. Abbiamo letto, gran timore ne venne alla Chiesa intera. Il Signore raggiunge il suo scopo, quello di far comprendere che chi avrebbe reso testimonianza di Lui e della sua salvezza con la parola predicata doveva rendere ancor più testimonianza con la propria vita del messaggio che recava agli altri. E qui siamo giunti al termine del numero di questa rubrica. Cari ascoltatori, ci sentiremo prossimamente intorno a questo meraviglioso argomento, il cammino della Chiesa attraverso i secoli.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Si chiama Carrie, è la figlia di 13 anni di una delle sorelle in fede che lavorano con me in ufficio. Di tanto in tanto Carrie si offre di aiutarci dopo la scuola, riempiendo buste, facendo fotocopie e smistando opuscoli. È una ragazzina timida che passa molto tempo da sola a leggere, disegnare e fare puzzle. C'è un motivo per il quale Carrie è così timida e introversa. La vita a scuola non è stata facile per lei. Carrie è quel genere di ragazzina che viene lasciata in disparte durante la ricreazione, è quella che cammina da sola per i corridoi, è il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni. La guardo, sconcertata. Non riesco proprio a capire. Carrie è una ragazzina gentile, sensibile, con le lentiggini sulle guance che salgono quando sorride. Non reagisce ai suoi tormentatori, non fa resistenza, non controbatte con rabbia. Non ho ancora capito perché i ragazzi della scuola la trattino così. Ciò che rende tutto così crudele è l'angoscia che Carrie prova. Profondo dolore e perplessità, soffocati e repressi, traspaiono dai suoi occhi. Il Signore si identifica con questo genere di sofferenza? Sappiamo tutti che Cristo soffrì. Ci figuriamo immediatamente la corona di spine che i soldati calcarono sulla sua testa, o i chiodi che penetrarono nelle sue mani e nei piedi. La croce è comprensibilmente sinonimo delle sofferenze di Cristo. Ma a volte è difficile identificarsi con questo genere di dolore. Sì, egli soffrì insopportabilmente durante quelle ore buie, ma non è il tipo di sofferenza che la maggior parte di noi deve subire. Come la mia amichetta Carrie, le nostre sofferenze sono spesso interiori, nascoste alla vista degli altri, senza sangue, in silenzio. Spesso proviamo un intenso dolore a causa di relazioni difficili con gli altri. Le ferite, gli affronti, i rifiuti e le umiliazioni infertici sono davvero dolorose. Non si tratta di battiture o lacerazioni. Non ci sono chiodi o spine veri e propri, ma fa male lo stesso e a volte in modo insopportabile. Possiamo essere certi che il Signore si identifica con questo genere di dolore non spettacolare e quotidiano? Isaia 53 fa fugare ogni dubbio a proposito. Verso dopo verso, il profeta dipinge un ritratto profondamente personale del Messia. In queste righe, e a volte fra le righe, riusciamo ad avere un'idea del dolore quotidiano che Gesù Cristo sopportò sulla terra. All'inizio del capitolo ci viene detto che Gesù non era necessariamente l'uomo più attraente del mondo. È scritto: non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. Non c'era niente di particolare nel suo aspetto da attirare le persone, era semplicemente un ebreo del tutto ordinario. Ci sono moltissimi Maria e Giovanni Rossi, gente comune che si può identificare con Isaia 53. Ci sono passata anch'io. Quando ti guardi allo specchio e non ti trovi per niente attraente, anzi persino brutta. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo un Salvatore che sa cosa significhi emarginazione e solitudine. Il verso 6 ci rivela qualcosa di più. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Tutti si allontanarono da lui, da solo Gesù portò il peso del nostro peccato e della nostra ribellione. Proprio come tu hai provato la fitta dello scherno degli altri o l'isolamento dagli amici, anche Gesù sopportò il dolore dell'umiliazione e della solitudine. E non si trattava di una cosa occasionale da parte di amici solo di nome. Egli provò la terribile consapevolezza del fatto che nessuno era al suo fianco, nessuno si preoccupava di ascoltare o intervenire. Il versetto 11 ci parla della sofferenza della sua anima. Deve essere il peggiore tipo di sofferenza possibile, quando piangi amaramente con quei profondi singhiozzi che provengono dal tuo animo, vera e propria angoscia che non riesci ad arginare. Sai cosa si provi e lo sa anche Gesù. Quindi, se oggi sei nel dolore per qualche grave incomprensione, combattendo con la sofferenza che ti attraversa, ricordati che il tuo sommo sacerdote è in grado di capirti perfettamente. Sì, le sue sofferenze furono molto superiori di quanto tu ed io potremo mai comprendere, lungo tutto il cammino fino alla croce. Ma egli capisce anche cosa si provi ad essere ignorati, scherniti e disprezzati. Se gli porti questo tuo dolore, egli non lo prenderà mai alla leggera.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Atti 24, can you turn me down? Signore, vogliamo chiedere Padre, vogliamo chiedere la tua grazia questa sera, Padre, la tua benedizione nella nostra vita, la tua pace, Signore. Abbiamo bisogno, Padre, del tuo soccorso. Che il nemico ci attacca da destra e sinistra, Signore, la nostra unica speranza è in te, Signore. Che tu sia il nostro scudo, Signore, tu sia la nostra spada. Proteggici, Signore, proteggi la tua Chiesa, Padre, di ogni attacco, Signore, di Satana, di tutte le schiere diaboliche che vorrebbero distruggerci, vorrebbero distruggere questa Chiesa, Signore. Signore, dimostrati potente per noi, Signore. Svergognare tutti i tuoi nemici, Signore, svergognare quelli che ti beffano, Padre, quelli che prendono in giro anche la tua parola. Signore, t'amiamo. E ti ringraziamo, Signore. Amen. Amen. Allora, alla fine di Atti 23, vediamo che c'era questo complotto per uccidere Paolo, che lui ha scoperto, e poi suo nipote è andato dal centurione e ha liberato. Quindi Paolo è stato mandato a Cesarea, a Felice, e cominciamo in versetto 1 di capitolo 24. Ora cinque giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che questo uomo è una peste e suscita sedizione fra tutti i giudei che sono nel mondo e il capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio e per questo noi abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma sopraggiungendo il tribuno Lessia lo ha tolto a forza dalle nostre mani, ordinando ai suoi accusatori di venire da te, esaminandolo potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. Quindi questo uomo Tertullo era molto bravo a gonfiare Felice, tutte queste belle parole, oh tu sei così, e quello si cresceva sempre di più, la sua testa, perché l'uomo non credente vive dall'orgoglio, che le persone gonfiano il suo orgoglio, tu sei grande, tu sei meraviglioso, quante belle cose hai fatto per il nostro paese. E anche noi nella nostra carne siamo uguali. Ci piace che tutta la gente ci dicano, Craig, quanto sei bravo, perfetto, meraviglioso. Amen. E poi comincia con le sue accuse contro Paolo, addirittura ha detto che è una peste. È una peste. Che complimento. Ma Gesù ha detto, beati siete voi quando gli uomini diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa mia. E fratelli, anche noi siamo una peste per il mondo. Amen. E saremo sempre. Quindi vogliamo... vogliamo anche arrenderci in un certo senso mentalmente di sapere questo fatto. Noi non saremo mai capiti e accettati dalla gente di questo mondo. Per loro noi saremo sempre una peste. Ci sono tanti credenti che vogliono essere sempre l'amico di tutti, ma un uomo e una donna di Dio non potrà essere mai l'amico di tutti, perché l'uomo e la donna di Dio devono dire la verità, come anche Giovanni Battista, no? Lui poteva essere amico di Erode, poteva chiudere un occhio al fatto che lui aveva un adulterio, ma non lo ha fatto. Ha detto, non è lecito che tu hai la moglie di tuo fratello. E ha perso la testa. Questo infastidiva molto la moglie di Erode e lo ha ucciso per questo. E come ha detto, tante chiese cristiane vogliono essere l'amico del mondo, vogliono compromettersi. Facciamo che il Vangelo è accettato nel mondo, quindi diventiamo noi come il mondo in modo che loro ricevano il nostro messaggio. Ma questo non era il metodo degli apostoli. Loro annunciavano la parola di Dio come era scritto e poi come venivano le conseguenze, a volte era il risveglio, a volte il tumulto, a volte venivano ammazzati, come Paolo incarcerati. In versetto 17 vediamo il motivo per cui lui è andato a Gerusalemme. 24:17, ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine offerte alla mia nazione. Abbiamo già visto in Corinzi, in Galati, dove Paolo ha detto ringraziavo i fratelli per l'offerta che hanno dato per i fratelli a Gerusalemme, no? Voi avete letto questi versetti. Allora questo è il momento quando lui ha portato quell'offerta ai fratelli. Quindi Paolo è andato a Gerusalemme per portare soldi e benedire la gente di quella città, di portarli cibo, di portarli del bene. E come viene chiamato una peste. Come anche Gesù. Gesù che cosa di cattivo ha fatto nella sua vita? Mai neanche una cosa. Ha guarito le persone? Ha liberato le persone, ha fatto solo del bene ogni secondo della sua vita, è stato crocifisso, è stato ucciso. Quindi anche noi dobbiamo sapere che saremo sempre una peste per quello del mondo. E anche in 2 Corinzi capitolo 5, no, capitolo 2, scusate. Secondo Corinzi 2, anche qui Paolo parla proprio di questi ai Corinzi, anche noi. Versetto 14, ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Amen. Quindi possiamo aggrappare questa promessa di Dio? Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. Fuori di Cristo non possiamo prendere questa promessa di Dio. Ma in Cristo Dio ci fa sempre trionfare, sempre. Non 99 sì e uno no, sempre in Cristo. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi lo scopo di Dio nella nostra vita è che questo profumo di Cristo, non la nostra puzza che non abbiamo fatto la doccia in una settimana. Il profumo di Cristo viene diffuso dove lavoriamo, dove andiamo a scuola, con i nostri amici che non conoscono il Signore. Ma c'è qualcosa di diverso di te, non so. C'è una luce, c'è un profumo. Perché noi, versetto 15, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Quindi per Dio siamo un buon odore, eh? È bello questo. A volte io penso, Signore, faccio puzza davanti a te, ma qui è scritto che noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, la sua sposa. Fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, versetto 16, un odore di morte a morte. Ma per quelli un odore di vita a vita. Allora questi quelli e quelli chi sono? Versetto 15, quelli che sono salvati e quelli che periscono. Per quelli che sono salvati siamo un odore di vita in vita. Voi mi portate vita. Che alcuni non ci sono questa sera, questo non mi porta la vita. Amen. Mi porta la morte. Ma voi che siete qui mi portate la vita e mi fortificate nel vedervi. Anche lì alla conferenza di missioni, ogni anno andiamo, perché per me è una grande benedizione, e ogni anno io vedo certi fratelli che si tengono duro, anche se la battaglia è difficile, anche se come qui affrontano tante difficoltà, persecuzione, problemi. Il diavolo che sempre è. Ma nel vederli mi dà una grande forza, mi dà una gioia, mi dà un stimolo anche io di andare avanti. Perché vedo Rod o anche altri, dico Rod perché voi conoscete Rod, e dico, vedi, lui sta andando avanti, anche io posso andare avanti. Amen. Invece altri, quel fratello, lui... tornato in America, ha mollato quel gruppo che ha cominciato, adesso sono senza pastore, le cose vanno male. E questo è terribile, per me è molto deprimente. E magari comincio a pensare, forse io comincerò a vacillare. Ma anche voi per me siete un odore buono. Un odore di vita. Voi mi portate la vita nella mia vita personale. Ma per quelli che periscono, noi siamo odore di morte. Perché? Perché odore di morte? Perché noi, la presenza di Cristo dentro di noi li compunge del peccato e del giudizio. Il profumo di Cristo dentro di noi li ricorda che loro un giorno devono morire e un giorno dovranno affrontare il grande giudice. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita, e chi è sufficiente a queste cose? Quindi anche Paolo diceva, purtroppo è così. Per i non credenti noi saremo sempre la peste. Sempre una puzza, perché noi, il mondo in cui viviamo vorrebbe cancellare completamente Dio dalla loro mente, non so se avete notato. Il mondo oggi ci dice, ma te ne freghi del Signore, della Bibbia, ma sei un stupido perché vai in chiesa, ma vai a divertirti, vai a fare sesso, vai a drogarti, vai a ubriacarti, vai a vivere per i soldi, le macchine, le cose. Lì c'è la gioia, c'è la felicità. E il mondo vorrebbe cancellare Dio completamente dalla mente, ma noi siamo quel odore di Cristo. Noi siamo il ricordo che Dio esiste. C'è un Dio e un giorno tu risponderai a quel Dio. E quindi per la gente, no, siete una peste. Quindi rassegniamoci. Amen. Non saremo mai l'amico del mondo. Giovanni ha detto, chi è l'amico del mondo è nemico di Dio. Amen. Quindi se vogliamo essere amici di quelli nel mondo, Nel senso, se vogliamo piacerli, perché o noi li converteremo loro, o loro converteranno noi. E quindi dobbiamo decidere. Se vogliamo essere col profumo di Cristo o no. Tornando in capitolo 24, vediamo la risposta di Paolo in versetto 14 a queste accuse che hanno, queste false accuse che hanno fatto contro di lui, che lui insegnava ai giudei di non più leggere il Vecchio Testamento, la legge di Mosè, di seguire i profeti, eccetera, eccetera. Versetto 10, allora Paolo, dopo il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: sapendo te che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parla a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Ed essi non mi hanno trovato nel Tempio a disputare con alcuno, or incitare la folla né nelle sinagoghe e né per la città. Né possono provare le cose, né possono provare le cose del quale ora mi accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei Padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Quindi questa era la confessione di Paolo. Questa è la seconda volta che il cristianesimo viene chiamato la via. Perché? Perché non chiamarlo protestantesimo, cattolicesimo, battista, pentecostale, fratelli, chiesa di Dio? Perché? Perché Paolo ha dato questo nome, la via? Qualcuno sa? Perché Gesù ha detto: io sono la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non è per mezzo di me. Quindi anche Paolo, la chiesa primitiva, non predicavano Calvary Chapel. Predicavano la via, Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore del mondo. E anche noi ci chiamano una setta. Il comune ci ha mandato fuori dalla barchessa perché siamo una setta. È strano che attraverso tutta la storia della Chiesa, quella Chiesa stabilita, ben organizzata, eccetera, comincia a fossilizzare, comincia a cadere nella tradizione degli uomini, e poi Dio fa sorgere un nuovo popolo che torna alla sua parola. E poi quella vecchia Chiesa stabilita, che dovrebbe promuovere la causa di Cristo, comincia a chiamare quel nuovo gruppo una setta. E anche noi siamo chiamati una setta dalla Chiesa Cattolica, ma non è che ci interessa più di tanto quello che dicono loro. L'importante è quello che il Signore dice di noi. E Paolo confessa questo, che io servo il Dio dei Padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Quindi come possiamo servire Dio? Dobbiamo credere a tutte le cose che Dio ha scritto. E noi siamo come una chiesa, possiamo dire fondamentalisti, anche se è una parola molto pericolosa, giusto? Fondamentalisti pensano che vogliamo mettere le bombe da qualche parte. Ma fondamentalisti vuol dire solo che uno crede nei fondamenti. E noi crediamo in tutta la parola di Dio, dal primo versetto di Genesi fino all'ultimo versetto di Apocalisse. Non si può credere metà della Bibbia o tre quarti della Bibbia, bisogna credere tutta la parola di Dio, tutto il consiglio di Dio. E ci sono tanti credenti che vorrebbero prendere forbici, tagliare fuori qualche versetto perché non è comodo. Ma non mi piace questo, perché per la mia carne non è comodo questo. Ma Paolo dice: io credo tutte le cose, non le cose che mi stanno bene, anche le cose che non mi stanno bene. anche le cose che toccano la mia vita in modo scomodo, io credo tutti, tutte le cose che sono scritte nella Bibbia, avendo in Dio la speranza. Quindi lui serviva Dio, la sua speranza era in Dio, e io non vedo l'ora che il Signore tornerà, veramente, veramente, fratelli. Oggi pomeriggio sono stato sopra Monte Grappa e ho fatto una passeggiata, ho trovato un sentiero, ma guarda, bellissimo. Era lì, c'era solo io e gli uccelli. E queste nuvole minacciose, infatti sembrava che stava per piovere, io ho detto, Signore, fai che non piove sulla mia testa. E ho fatto una bella passeggiata, ho letto

Ma abbiamo la speranza in Dio che un giorno, quando Lui vorrà, Lui ci chiamerà davanti alla Sua presenza e sarà glorioso. Non avremo più problemi. Non dovrei lavorare più nel capannone? E abbiamo questa speranza in Dio. Avendo in Dio la speranza che anche essi condividano che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che ingiusti. Quindi noi abbiamo speranza in Dio, che un giorno il Signore tornerà per prenderci. Anche qui una piccola accenno qui, per quando dovete parlare con i testimoni di Geova, loro dicono che gli ingiusti vengono annichilati quando muoiono. Quindi cessano di esistere, gli empi. Ma qui Paolo dice che gli empi saranno risuscitati. Quindi non è vero che vengano annichilati alla morte, ma verranno risuscitati e saranno giudicati. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una conoscenza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Mentre facevano questo, essi mi hanno trovato purificato nel Tempio senza alcun assembramento o tumulto. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Or questi stessi dicono se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedro. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato da voi. Quando udì queste cose, felice che era ben informato sulla via, rinviò il processo dicendo: quando verrà il tribuno Lissia, prenderò in esame il vostro caso. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che aveva una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli di servizio o di venire a trovarlo. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede di Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Perché Felice aveva un spavento, quello che Paolo ha detto? Qualcuno può dirmi? Peccato. Di che cosa parlava Paolo qui? Felice voleva sentire riguardo la fede in Cristo Gesù, e quindi è scritto che parlava di che cosa? Giustizia? Autocontrollo? E un giudizio futuro. E voglio un po' fermarci un po' su queste tre cose, un po' di riflettere su queste cose. Anche nell'evangelizzare, perché forse il Signore, anche attraverso la parola, vuole insegnarci anche qualcosa riguardo l'evangelizzazione. In Romani abbiamo visto che c'è un ordine divino. Prima dobbiamo portare gli uomini alla conoscenza della loro colpevolezza davanti a Dio, prima che si possano convertire. Perché se non vedono il bisogno, non grideranno mai al Signore di salvarli. E anche qui Paolo parlava con Felice intorno alla fede in Cristo Gesù, quindi la vita, la morte, la resurrezione di Cristo. Abbiamo già parlato tante volte di questo nell'evangelizzazione, e della giustizia. Anche in Romani stiamo studiando la giustizia. Abbiamo visto che
secondo la giustizia.

0: giustizia di Dio meritiamo tutto l'inferno? Siamo tutti peccatori privi della gloria di Dio? E questa domenica prossima scopriremo che l'unica giustizia che è accettata da Dio è quella che è in Cristo. Quindi Paolo parlava della giustizia di Dio. Lui era un giudice felice, era un capo, e lui doveva giudicare Paolo. Ma Paolo parlava della giustizia di Dio, di autocontrollo. Perché parlava dell'autocontrollo? Non è scritto nella Bibbia, ma nei libri storici di quelli che vivevano a quei tempi, scrivono che Drusilla era la terza moglie di Felice. Era la moglie di un altro uomo, un altro specie di re, un altro capo, che Felice aveva rubato questa donna di un altro uomo. E quindi, forse come tutti e due erano perversi, Paolo parlava dell'autocontrollo sessuale. E questo toccava la loro pelle, forse per questo era spaventato. Forse Paolo aveva qualche parola di conoscenza e cominciava a descrivere tutto quello che hanno combinato. E la terza cosa di cui lui ha parlato, del giudizio futuro. E io penso che è molto importante che anche noi nell'evangelizzare non... Sì, se hai due secondi non puoi dare tutta la parola di Dio, ma è molto importante di enfatizzare alle persone: guarda, un giorno tu dovrai rispondere a Dio. Quando eravamo a Padova l'altro giorno e io e Mario eravamo lì a parlare con questo ragazzo inglese, ti ricordi Mario? Vicino al canale. All'inizio questo qua, sì, una volta andavo in chiesa, però mi facevo così, eravamo lì tipo 10 minuti a parlare, ma questo sempre come, ma sai, quasi tu sei una peste, cioè vai via. E poi non mi ricordo il suo nome, ma avevo chiesto il suo nome, quindi ho detto... ragazzo, non mi ricordo il suo nome, com'era, ma ho chiamato per nome. Ha detto: tu devi sapere una cosa, Gesù Cristo è morto per te, per i tuoi peccati, e lui è l'unica speranza che tu hai della salvezza. E io ho detto: un giorno tu morirai, e un giorno dovrai rispondere a Dio che cosa hai fatto con questo sacrificio di suo figlio. E lui prima aveva questo sorriso, sai, tipo, sì, sei pazzo, vai via. Ma quando ho cominciato di parlare della morte e che tu un giorno devi rispondere a Dio, lui è diventato molto serio. E ho visto che anche lui, come Felice, era spaventato. E dobbiamo dire alle persone: tu un giorno devi rispondere a Dio, un giorno morirai. E non devi entrare nell'eternità sperando. Deve avere la certezza della salvezza. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, la morte ha la condanna già su di sé. E quindi è importante che noi portiamo ed evidenziamo le persone: guarda, sentendo queste cose era spaventato, e giustamente così, però qual era la sua risposta a Paolo? Per il momento vai via. E quando avrò l'opportunità, quindi quando deciderò io, ti manderò a chiamare. In inglese è scritto: quando mi è conveniente, io ti ascolterò un'altra volta. Cosa ha detto Pilato? Io lavo le mani di questo uomo. Vedete voi, io lavo le mani di Gesù, ma non possiamo lavare le nostre mani di Gesù, no? Non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo decidere, e tutti gli uomini devono decidere. E io credo che è importante che noi, dico di nuovo, dobbiamo enfatizzare questo fatto: tu non puoi rimanere indifferente, non è a comodi tuoi, Perché noi non sappiamo, potremmo morire tutti quanti in questo momento, potrebbe venire un grande terremoto e questo tetto che pesa chissà quante tonnellate potrebbe seppellirci tutti vivi, ma anche fra mezzo secondo, no? Voi credete questo? Potrebbe accadere, avete visto in Corea quello che sta succedendo? In una parte della Corea, che cosa fa ridere? In una parte della Corea hanno detto sul telegiornale, che a me mi sembra strano, però hanno detto che in una settimana sono caduti 80 centimetri di acqua. 80 centimetri di acqua è come quella che cade qui tipo tutto l'anno, in una settimana. Non so se avete visto il telegiornale, ma interi paesi spazzati via come forse niente. Ma la settimana prima tutti i coreani erano lì a fare la spesa, peccare, sposarsi, fare festa, ubriacarsi, magari non si pensavano neanche di Dio. E oggi migliaia di loro sono morti e sono passati al di là, nell'eternità, molti senza il Signore. E quindi come Paolo è importante che anche in noi c'è un'urgenza. Quando evangelizziamo, sai che sarà un giudizio futuro. E io penso che anche noi come cristiani dovremo ogni giorno riflettere su questo fatto del giudizio di Dio. Noi che abbiamo creduto in Cristo, i nostri peccati sono stati lavati via, giusto? Amen. Possiamo tutti dire amen a questo, no? Dio ci ha perdonato, il Signore ci ha lavato, ci ha adottato come suoi figli, ci ha dato diritto di diventare figli di Dio. Però la Bibbia insegna che anche noi figli di Dio, un giorno risponderemo a Dio. Infatti voglio leggerlo perché è meglio leggerlo che io lo dico. In Romani capitolo 14. Non solo dobbiamo enfatizzare i non convertiti che un giorno tu morirai e un giorno starai davanti a Dio, ma prima dobbiamo enfatizzarlo noi stessi. Io prima di tutti. Ogni giorno dovrei svegliarmi e dire, Craig, tu un giorno starai davanti a Dio e risponderai come vivi questo giorno. E in capitolo 14, sotto questo tema, per chi ha le diodati, libertà e amore, parlo del fatto di bere vino o no con il fratello, o mangiare la carne o no, di non usare la nostra libertà per inciampare il nostro fratello. E Paolo dice in versetto 7, nessuno di noi infatti vive per se stesso, e neppure muore per se stesso. Perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita per signoreggiare sui morti e sui vivi. Ora tu perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Poi più avanti in 2 Corinzi 5, siete già spaventati? A me mi fa spaventare un po' quando leggo questi versetti. E capisco perché Felice era spaventato. In 2 Corinzi 5, versetto 9, perciò ci studiamo di essere graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceve la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Quindi la nostra anima sarà salvata, ma anche noi come cristiani risponderemo a Dio per ogni parola che esce dalla nostra bocca, ha detto Gesù. Sia il bene sia che il male. E poi l'ultimo versetto, in 1 Pietro, capitolo 4, versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi. Non so se avete notato un filo continuo. Paolo due volte, prima di parlare del giudizio che tutti dovremmo affrontare, e anche qui Pietro, prima di parlare del giudizio che dovremmo affrontare, tutti e tre volte, prima di toccare questo discorso, parla della sofferenza di Cristo. Parla dell'esempio di Cristo. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi nel medesimo pensiero. Quindi noi saremo la peste per il mondo. E dobbiamo sapere questo. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni dei uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dei gentili, quando camminavamo nella dissolutezza, nelle passioni, nell'ubriachezza, nella gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevole idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro ai stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. E per questo infatti è stato predicato il Vangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. Quindi tutte e tre volte che questi due apostoli parlano del giudizio di Dio, prima ci fanno pensare di Gesù Cristo. E anche Paolo ha detto, noi non viviamo da soli. Tanti cristiani hanno questa mentalità, io sono un'isola. Se io pecco, se io faccio, non ha nessun effetto sugli altri. Ma non è vero. Se tu pecchi, tu porti la morte in questa chiesa. E nella tua famiglia, nella tua vita. Tutti noi. Io prima di tutti. E quindi dovremmo anche noi come cristiani riflettere. Un giorno io dovrei stare davanti a Dio e dovrei rispondere per ogni giorno. Anche oggi, anche ieri. Anche quando ho litigato con la mia moglie e ho detto delle brutte parole. Un giorno il Signore riporterà quello davanti a me, alla mia vergogna, perché sono un pastore e dovrei comportarmi meglio tante volte. Quindi è buono che enfatizziamo i non credenti, ma prima enfatizziamo nella nostra vita. Questa vita è come un vapore, passerà così. Il mondo vuole farci credere, che importanza ha andare in chiesa, ma guardi questo film anche se c'è un po' di pornografia, un po' di qua, un po' di là. Non fa niente. No. Seminiamo la morte nella nostra vita, la morte spirituale. E anche qui, per concludere, in Atti 24, vediamo che Felice ha detto, Paolo, ma vai via, perché non mi è comodo questo discorso che fai. Io ti chiamerò quando io voglio. Dalla scrittura sembrerebbe che non è mai arrivato quel giorno, perché in versetto 26 e 27, nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse, e per questo lo facevo spesso chiamare e conversava con lui. Quindi non era interessato nel Signore, volevo la bustarella a questa persona. Ha detto, Paolo ha portato la grana ai fratelli a Gerusalemme. Forse adesso i fratelli porteranno il riscatto, no? Ma dopo 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo far così grati ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quindi Felice non ha preso una decisione per Paolo e non ha preso una decisione per Cristo. E dopo 2 anni che Paolo è rimasto lì in carcere a Cesarea, è stato rimosso. Noi non sappiamo come lui è stato rimosso, però di solito nell'impero romano, se uno veniva rimosso, non era una bella cosa. Tante volte veniva rimosso e ucciso. Ma secondo la scrittura, quel giorno opportuno non è mai più arrivato per Felice. E io penso che anche su questo, anche noi come cristiani, nell'evangelizzare le persone che dicono sì, sì, domani, quando mi sta comodo, quando sono vecchio, dobbiamo dirlo, guarda, quel giorno non ti tocca, questo momento ti tocca, adesso hai l'opportunità, perché se noi respingiamo la luce, forse non ci toccherà più quella luce, se respingiamo Dio, forse sarà l'ultima volta che lo possiamo fare. E anche per noi come cristiani, sì Signore, io ti servirò quando sarò più opportuno per me, ma forse quel giorno non verrà mai. Amen. Preghiamo. Signore, io ti chiedo perdono per tante volte quando vivo, Signore, con troppa leggerezza, Padre, permetto un nemico di anche ingannarmi, Signore. Di pensare che ho tanto tempo in avanti per servirti, quando, Signore, può darsi che questo sarà l'ultimo giorno che io avrò per servirti. Forse mi chiamerai anche di notte, questa notte, Signore, io non lo so. Signore, ti chiedo di mettere nel mio cuore, nella mia mente, questa conoscenza, Signore, dell'eternità. E anche nella mente dei miei fratelli, in questa chiesa, Signore, che possiamo vivere, Padre, con questa verità sempre davanti, Signore, che un giorno dovremo rispondere a Te. Aiutaci, Signore, di non vivere con leggerezza nei Tuoi riguardi, Signore. Di non fare come Felice e dire, sì, Signore, io Ti obbedirò quando mi è conveniente, o io parlerò con quella persona quando mi è conveniente. Ma aiutaci, Signore, di essere persone che saremo pronti sempre a ascoltare e ubbidire la Tua parola, Signore. Che non Ti respingeremo come facevo Felice, Signore. Signore, aiutaci, Signore, abbiamo bisogno di Te, Padre. Abbiamo bisogno che Tu ci fortifichi, che ci proteggi, Signore, dal nemico, da ogni attacco di lui, da ogni astuzia, da ogni inganno, Padre. Perché viviamo in tempi pericolosi, tempi perversi, Padre, tempi malvagi. Aiutaci, Signore, di essere un profumo di Cristo in questo mondo di tenebre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Eccoci di nuovo insieme per trattare l'argomento intorno al ritorno del Signore. Ci eravamo lasciati la volta precedente mettendo a fuoco in maniera abbastanza chiara che la nostra salvezza non dipende dalle preghiere altrui fatte dopo la nostra morte, ma la salvezza o la vita eterna è un dono che Gesù ci ha procurato dando la sua vita sulla croce per noi. E quindi la nostra salvezza non è in funzione di cose che altri possono fare per noi o che noi stessi possiamo fare per meritarla, ma è semplicemente un dono di Dio. E avevamo ricordato un verso della Bibbia che si trova nell'Evangelo secondo Giovanni al capitolo 5 al verso 24, delle parole dette da Gesù. Egli ha detto: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se Gesù ci ha fatto questa gloriosa promessa, non è per farci espiare i nostri peccati nei tormenti del purgatorio. Quando Dio perdona, non perdona con delle riserve mentali. Egli perdona in un modo completo e totale. Egli ci dona la vita eterna senza condizioni. È semplicemente un atto di accettazione il nostro, quello di accettare quello che Dio ha preparato per la nostra salvezza. Quindi è un atto di fede nel credere quello che Dio ha messo a nostra disposizione. E non può essere un nostro merito, un nostro vanto, ma la salvezza è semplicemente un dono di Dio. Forse divaghiamo alcune volte su questo argomento, perché da un punto di vista umano ci fa comodo pensare a qualche possibilità, a qualche punto di appoggio per giustificare la nostra via. Ma noi dobbiamo essere corretti con noi stessi e corretti anche nei confronti della parola di Dio. La parola di Dio è chiara su questo argomento. Noi da soli non possiamo salvarci, ma è Gesù che ci salva. E quindi questo aspetto andava chiarito. In quanto il Signore Gesù ritornerà dal cielo per i viventi e per coloro che ci hanno preceduti. Ora qualcuno si domanderà: ma qual è la condizione delle anime dipartite? Le anime dei giusti, cari amici, sono nella presenza di Gesù, in piena conoscenza. Il nostro Dio è l'Iddio dei viventi, non dei morti. Quindi i redenti, i giusti, sono in uno stato di riposo o di beatitudine. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, il verso 13. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sono in uno stato di attesa, di beatitudine. Leggiamo sempre nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, i versi 10 e 11. Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché non fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli. Ora vogliamo ascoltare un brano musicale e riprenderemo l'argomento fra alcuni istanti.

sono in uno stato di attività. Nel libro di Apocalisse, dell'Apocalisse leggiamo al capitolo 7, il verso 15: perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. Quindi i beati, i redenti, i credenti sono davanti al trono di Dio e gli servono notte e giorno. Qual è la condizione degli ingiusti, coloro che non hanno accettato la giustificazione offerta in Gesù? Il ricco della parabola che abbiamo trattato le trasmissioni precedenti possedeva tutte le facoltà, la parabola raccontata da Gesù. Questo uomo poteva parlare, poteva vedere, poteva udire ed aveva memoria. Se volete leggere questa parabola, si trova nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 16. Quindi anche gli ingiusti si trovano in uno stato dove possono parlare, vedere, udire ed avere memoria. Vivono in una oscurità e nei tormenti. Passano in uno stato intermedio attendendo la punizione finale. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20 il verso 14: e la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Lo stagno di fuoco è il punto nel quale andranno coloro che non accettano Gesù. E la parola di Dio specifica ancora: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La parola di Dio, cari amici, non ci parla mai di uno stadio intermedio, di un'altra possibilità. Significherebbe illudere l'anima nostra. Significherebbe cullarci in una situazione che non esiste nella parola di Dio. Cari amici in ascolto, vorrei chiedervi: in quale categoria vi trovate? A quale categoria appartenete? A quella dei giustificati da Cristo oppure no? Io vi vorrei invitare a formulare le vostre risposte, a meditare su questo, a verificare attraverso la parola di Dio se veramente esiste un'altra possibilità, in modo che ognuno di noi non possa vivere con delle illusioni, che magari dopo morti qualcuno possa salvare la nostra anima mediante preghiere o altri mezzi. La parola di Dio non dice questo. O accettiamo Gesù e abbiamo vita eterna, oppure se lo rifiutiamo saremo condannati e gettati nello stagno di fuoco. Non ci sono altre possibilità. Io vorrei lasciarvi con questo pensiero di analizzare noi stessi e vedere se la giustificazione di Cristo è nella nostra vita oppure no. Il Signore voglia benedire ogni persona che fa questa analisi nella sua vita. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: A Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili amiche e cari amici che seguite questo programma, siamo lieti di darvi il benvenuto e di augurarvi buon ascolto. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Per tanti, non so se anche per voi, cari ascoltatori, Dio è un essere misterioso, difficile da conoscere, con cui è impossibile entrare in contatto. Questo non succede solo a chi è cristiano solo di nome e che non sa molto della fede, ma a volte anche a cristiani, cioè a persone che hanno fatto la scelta di accettare la salvezza. Poi la loro conoscenza si ferma a un Dio salvatore e poco di più. Eppure nella Bibbia troviamo una promessa molto chiara: il Signore si farà conoscere. È vero che l'uomo non può conoscere Dio con le sue forze e la sua intelligenza limitata, può solo arrivare a credere che esista un Dio, ma per tutto il resto rischia di crearsi un Dio secondo le sue riflessioni, i suoi desideri e la sua misura morale. Ma Dio si è fatto conoscere, si è rivelato. Questa rivelazione è contenuta nella Bibbia. Possiamo essere sicuri che Dio ci mostra chi Egli è e ciò che ha fatto per noi, il suo amore e il suo perdono. Dobbiamo solo essere disponibili a accettarlo. Volete parlare di questo argomento? Siamo a vostra disposizione, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Cristiani giovani, nell'età o nella fede, spesso leggono questo versetto e dicono: bene, devo solo gioire nel Signore ed Egli mi darà quello che mi piace. È vero, questo è ciò che il versetto dice, ma prima dobbiamo capire cosa significa prendere la nostra gioia nel Signore. In realtà, per giungere a questo, bisogna impegnarsi a conoscerlo e a vivere in modo tale che Egli possa compiacersi di ogni cosa che facciamo. Devi gioire o sentirti felice nella presenza del Signore. Devi imparare a rallegrarti nella vita cristiana piuttosto che vivere sotto pressione per ottenere altre mete. Se sarai un cristiano soddisfatto di esserlo, ci saranno delle conseguenze. Accetterai di essere consigliato piuttosto che risentirti se ti viene offerto aiuto perché preferisci andare per la tua strada. Vivrai secondo le verità che trovi nella parola di Dio. E se è così, le tue mete cominceranno a cambiare. Non pregherai più spinto da motivi egoistici e i tuoi desideri diventeranno sempre più simili ai desideri di Dio. Certo, puoi contare che questo avverrà. Dio ti concederà quello che desideri nel tuo cuore quando sinceramente troverai in Lui la tua gioia.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Nella nostra conversazione di oggi proseguiremo nell'esame di alcune difficoltà della Bibbia, i doppioni. È un assioma presso i critici che un avvenimento non può ripetersi due volte in maniera leggermente diversa. La seconda narrazione è quindi tacciata ad essere un doppione, prova evidente che un altro autore ha inserito nel testo un plagio della prima relazione dell'evento. Il fatto che Abramo abbia mentito una prima volta nei riguardi di sua moglie, in realtà della sua sorellastra, dovrebbe escludere che l'abbia fatto una seconda volta. Se Isacco cade in seguito nello stesso peccato, allora ci troviamo di fronte a una terza redazione dello stesso episodio. Questa interpretazione non è affatto valida, in quanto sfortunatamente nulla, se non un pregiudizio teologico, impedisce che gli uomini cadano due volte nello stesso peccato, né che i figli imitino in ciò i padri.
1: I critici presentano un elenco imponente di tali doppioni. Ne citiamo solo alcuni: le due rocce percosse da Mosè, la doppia consegna delle tavole della legge, la ripetizione dell'orazione domenicale e del sermone sul monte. Studiando da vicino questi ultimi quattro passi, si constata in effetti, per mezzo di differenze di dettagli, di presentazione, di circostanze, che queste parole così importanti debbono essere state pronunciate da Gesù a più riprese. Alcuni dei parallelismi summenzionati non indicano nulla di falso e i diversi testi si completano a vicenda. Le due moltiplicazioni dei pani presentano delle cosiddette contraddizioni flagranti. La prima volta, 5 pani e 2 pesci, 12 panieri di briciole, 5.000 uomini sfamati. La seconda volta 7 pani, qualche pesciolino, 7 ceste di briciole, 4.000 uomini sfamati. Per noi è possibile che Gesù abbia ripetuto un tale miracolo in circostanze leggermente diverse. L'esempio più ridicolo di doppione è la ripetizione dell'annuncio della nascita di Gesù da parte di un angelo. Il famoso critico Strauss non cita meno di 5 contraddizioni fra la narrazione della visita dell'angelo a Giuseppe e l'annunzio dato a Maria. Warfield osserva a questo proposito che si poteva benissimo trovare anche delle inammissibili discrepanze fra la narrazione della guerra d'indipendenza dell'Olanda e quella della guerra di Crimea.
0: Un altro problema è la balena di Giona. Si dice che la gola della balena sia così stretta che un uomo non possa in alcun modo passarvi. La Bibbia dunque ha torto se essa parla veramente di una balena. In realtà il testo non menziona che un grande pesce. Ora è noto che i pescecani possono inghiottire un corpo umano tutto intero. Si cita a questo proposito il caso di un uomo che è stato tratto vivo da un capodoglio. Poi abbiamo l'espressione 3 giorni e 3 notti. così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Infatti, egli vi stette dalla vigilia del sabato, il sabbat, fino al mattino del primo giorno della settimana. Il giovane egiziano trovato da Davide presso Ziglag, abbandonato malato da 3 giorni, non aveva mangiato né bevuto per 3 giorni e 3 notti. Esther chiede che si digiuni con lei per 3 giorni, la notte e il giorno. Poi il 3° giorno, e non il 4°, si presenta dinanzi al re. Deduciamo da questi testi che presso gli ebrei, come del resto avviene da noi dal punto di vista legale, una frazione di un giorno contava per un giorno intero, che veniva designato con l'espressione un giorno e una notte. Ricordiamo a questo proposito ciò che abbiamo detto più sopra sulla necessità di collocare le narrazioni e le espressioni bibliche nel loro contesto storico e culturale, altrimenti necessariamente ci immaginiamo delle contraddizioni che di fatto non esistono né nella mente dello scrittore né in quella dei lettori.
1: Ancora possiamo chiederci se c'è discrepanza fra il testo di Geremia capitolo 7 versetti 22 a 23 e la legge di Mosè. In uno scoppio di indignazione contro il formalismo, i riti puramente esteriori, l'orrore dei sacrifici di bambini offerti a Baal, il Signore dice: «Io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento intorno ad olocausti e a sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce e sarò il vostro Dio». Egli parla qui di qualcosa di relativo in termini assoluti, come fece Gesù quando disse che dobbiamo odiare il padre e la madre. Il primo comandamento della legge era di amare Dio e di ascoltare la sua voce, cioè di ubbidirgli. I riti, i sacrifici vengono dopo e perdono tutto il loro valore se viene meno la prima condizione. Geremia indica chiaramente che Israele aveva ricevuto la legge di Mosè quando uscì dall'Egitto con il patto e l'arca del patto. Poi più tardi ebbe il Tempio. Tuttavia, poiché la legge era stata praticamente disprezzata, Dio non gradiva più i digiuni, gli olocausti e le offerte che egli stesso aveva ordinato. Egli si esprime nello stesso modo in Isaia capitolo 1: «Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare radunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. Quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue».
0: Ecco ciò che Allis mette in evidenza nella sua opera The Five Books of Moses. Egli osserva che l'espressione tradotta con intorno a «io non diedi loro alcun comandamento intorno agli olocausti» è tradotta anche per cagione di «l'Eterno si adirò contro di me per cagion vostra». L'Eterno aveva reso del tutto sterile la casa di Abimelech a motivo o a cagione di Sara. Ciò significa che Dio non ha affatto parlato degli olocausti in se stessi. I sacrifici avevano il loro posto nel culto, ma senza la pietà e la sincerità essi perdevano tutto il loro valore. Niente quindi giustifica l'uso che è stato fatto da parte dei critici di questo versetto di Geremia per eliminare i libri e la legge di Mosè, come se non fossero esistiti prima di essere forgiati da falsari, soprattutto dopo la cattività. La testimonianza unanime dell'Antico Testamento e l'esperienza storica di Israele sono nettamente contrarie a una tale supposizione.

Amici e amiche carissime, a tutti quelli che hanno sintonizzato il loro apparecchio radio sulla nostra lunghezza d'onda, porgo un cordialissimo saluto mentre domando a Dio che la sua benedizione sia su tutti noi. Noi che vi parliamo e voi che ci ascoltate. Perché se c'è una cosa di cui abbiamo urgentemente bisogno, è proprio della benedizione del Signore, della sua assistenza e della sua guida. Perché, a voler essere onesti, noi siamo dei poveri esseri incapaci di fare il bene, anche se poi, quando qualcosa va male, siamo pronti ad addossare tutte le responsabilità sugli altri. Orbene, è proprio questa consapevolezza quella che ci spinge a Dio, perché ci rendiamo conto che con la nostra buona volontà o con le nostre cosiddette buone opere non saremo mai in grado di produrre qualcosa di buono. Mentre il Signore, oltre a dare la salvezza a colui che crede, è anche potente per trasformare la sua vita. È un aspetto da non sottovalutare. Recentemente mi faceva piacere leggere la testimonianza di una persona a proposito dei cristiani. Diceva questa persona: essi si amano gli uni gli altri, colui che possiede dona a chi non possiede, quando vedono uno straniero lo fanno entrare nella loro casa e si rallegrano della sua presenza come quella di un fratello, perché non si chiamano fratelli secondo i legami e i vincoli di sangue, ma secondo lo spirito. Essi ubbidiscono scrupolosamente ai comandamenti del loro Messia. Ogni mattino e ad ogni ora del giorno ringraziano e glorificano Dio per l'amore che Egli testimonia loro. Questo è quanto scriveva un uomo del secondo secolo parlando dei cristiani. Ma non si tratta solo di ricordi del passato, ma di realtà che si possono riscontrare ancora oggi. Perché è lo Spirito stesso di Dio, colui che viene nella vita del credente e la trasforma. È lo Spirito Santo che compie questo straordinario miracolo. Non vorreste essere i destinatari di questo miracolo? Il Signore, nel suo amore, è sempre lo stesso e aspetta che voi crediate in Lui per inondarvi con la sua gioia. Cosa aspettate? Ora andiamo avanti con un breve stacco musicale.

Gentilissime ascoltatrici e cortesi ascoltatori, è sempre con gioia che mi accingo a questa conversazione con voi, perché riflettere sulle cose di Dio non solo è stimolante intellettualmente, ma mi costringe anche a ripensare alla mia vita stessa. Infatti, non si può parlare delle cose di Dio in maniera asettica senza lasciarsi toccare dal suo messaggio. Quando una persona è toccata dalla sua grazia e ha conosciuto la sua bontà, non può che provare un desiderio, quello di piacergli sempre di più e di fare quello che egli desidera. In questo non vi è nulla di pesante, perché i suoi comandamenti e la sua stessa volontà sono per il nostro bene. Naturalmente queste considerazioni mi costringono a farvi subito una domanda. Come va la vostra relazione con Dio? Qualcuno penserà che in questa maniera io sia indiscreto, ma non è così. Se faccio una domanda di questo genere, è solo perché credo che senza avere con Dio un giusto rapporto, non vi è alcuna speranza per noi. Proprio in questi giorni leggevo di Talleyrand, principe di Benevento, vissuto nel XVII secolo. Egli era uno dei più ricchi personaggi e uno dei più grandi uomini di Stato del suo tempo. Un uomo politico, diremmo oggi. Destinato al sacerdozio, divenne vescovo di Autun in Francia. Ma siccome aveva una grande passione per la politica, abbandonò la carica religiosa per gettarsi nel turbine degli affari pubblici. Durante la Rivoluzione francese diventò presidente dell'Assemblea nazionale e ministro degli esteri. Sotto Napoleone I fu nominato gran ciambellano dell'impero. Sapeva dirigere gli affari internazionali e naturalmente anche i suoi, in maniera talmente abile che alla caduta dell'impero gli furono affidati dei ruoli importanti e nuovi titoli sotto i Borboni e poi ancora sotto Luigi Filippo. Si può dire che fosse un voltagabbana di alto livello, ma malgrado l'alta considerazione di cui godeva e l'immensa ricchezza che aveva ammucchiato con pochi scrupoli, Talleyrand era un uomo scettico malgrado i suoi titoli religiosi e non conosceva la vera felicità. Si racconta ancora che qualche momento prima di morire, sul tavolino da notte vicino al suo letto, venne trovato un biglietto su cui aveva scritto di proprio pugno: «Sono trascorsi 83 anni. Quante preoccupazioni, quante inimicizie, quante incresciose situazioni da districare. E tutto questo con l'unico risultato di un completo esaurimento delle forze fisiche e morali. L'inquietudine riguardo al passato ed un profondo sentimento di scoraggiamento e di disperazione quanto all'avvenire». Non trovate che tutto questo sia triste e deprimente sotto ogni aspetto? Anche perché l'esperienza di Talleyrand costituisce lo specchio di tantissime persone del nostro tempo. Si sono affaticate, si sono adoperate in mille imprese, ma il loro cuore è rimasto nell'angoscia e nella paura. La Bibbia, questo antico libro che ci riporta la parola di Dio, in una delle sue pagine si domanda enfaticamente: che profitto all'uomo di tutta la fatica che dura sotto il sole? È una domanda.

sì, di non avere un'anima, cioè quell'entità che va oltre la vita fisica. Ma in questo caso non valgono le nostre opinioni, ma semplicemente ciò che Dio dice. Per questo motivo mi permetto di chiedervi ancora una volta: in che cosa siete impegnati? Vi rendete conto che non esiste solo la vita fisica? Che esiste una dimensione morale e spirituale? Queste sono domande a cui nessuno può sfuggire, anche se cerchiamo di ignorarle. Presto o tardi il momento della resa dei conti verrà, e allora non si potrà più fare finta di niente. Il Dio creatore, che è anche un padre che vi ama e che vuole il bene e la salvezza degli uomini, ma questi non possono vivere ignorandolo, e soprattutto ignorando ciò che gli ha fatto per il bene e la felicità eterna dell'uomo. Infatti la Bibbia spiega che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perciò ignorare colui che ha fatto così tanto per noi costituisce una colpa grave. Inoltre non dobbiamo stupirci se a motivo di tutto questo un giorno dovremmo affrontare Dio come il giudice. Egli vorrebbe essere nostro padre, ma se lo rifiutiamo, allora dovremo affrontare la sua sentenza di giudizio. Fermiamoci ora per il consueto stacco musicale.

Se noi ci chiediamo chi sia Gesù, non c'è dubbio che la risposta possa essere una sola. Gesù fu il personaggio più straordinario che sia mai vissuto in questo mondo. In fondo, la storia mondiale nel suo insieme si divide in ciò che accadde prima e ciò che accadde dopo la sua venuta. Gesù fu ed è il Figlio di Dio. Certo, ci sono coloro che lo considerano soltanto un grande uomo, un saggio religioso. Tale punto di vista però non corrisponde ai fatti conosciuti su di lui. Nelle sue rivendicazioni, Gesù stesso dichiarò che egli era il Figlio di Dio e dunque pari a Dio. Egli affermò che aveva il potere di perdonare i peccati. Egli affermò che un giorno avrebbe giudicato il mondo, e tale giudizio sarà fatto sulla base dell'atteggiamento che abbiamo nei suoi confronti durante la vita terrena. Per quel che concerne il suo carattere, bisogna dire che molti, anche non cristiani, considerano Gesù l'esempio perfetto di una vita completamente priva di egoismo. Dostoevskij, che era cristiano, scrisse: «Credo che non c'è nessuno che potrebbe essere più amorevole, profondo, misericordioso e perfetto nell'amore di Gesù. Ripieno di un amore geloso, mi dico, non solo e non c'è nessuno come lui, ma che potrà mai esistere uno come lui?» Per quanto riguarda la sua dottrina, sembra che ci sia consenso generale nel considerarla la più pura e la migliore che sia mai uscita dalle labbra di un essere umano. Inoltre, Gesù vinse la morte. Le prove che Gesù è risuscitato fisicamente dai morti sono schiaccianti. Quando i suoi amici giunsero alla tomba, scoprirono che le fasce funebri erano arrotolate a parte e che non c'era la minima traccia del corpo di Gesù. Nelle settimane seguenti, egli fu visto in diverse occasioni da centinaia di persone. La vita dei suoi nemici cambiò in modo radicale. La Chiesa cristiana nacque e crebbe con una velocità incredibile. Un ex giudice supremo inglese, Lord Darlington, afferma riguardo alla risurrezione che si tratti della verità più vera, è confermato da una quantità schiacciante di indizi, al punto che nessuna corte

0: onesta nel mondo sarebbe in grado di giungere ad un altro verdetto: la risurrezione di Cristo è verità. E tu, caro amico che mi stai ascoltando, hai creduto in questo Gesù? Adesso vogliamo proseguire leggendo dal libro dell'Esodo. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore, ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello. Se non lo vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo fra i tuoi figli. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. La lettura del testo biblico che abbiamo fatto ci pone di fronte ad una seconda serie di prescrizioni riguardante la consacrazione dei primogeniti, di cui il Signore aveva dato precise indicazioni. Anche qui è importante sottolineare e capire bene il carattere di questa prescrizione, perché uno potrebbe ricavare l'impressione che Dio sia esigente e che dietro a tutte queste richieste ci sia in definitiva la pretesa dei sacerdoti. Ma è bene ricordare che il Signore non chiede mai senza avere prima dato con abbondanza e generosità. Questa è la caratteristica peculiare del Vangelo. Dio chiede la nostra fede, ma dopo aver dato suo Figlio. Infatti sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E nell'Evangelo troviamo pure il comandamento a mostrare questa generosità di Dio verso gli altri. Sta scritto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Le cose riguardanti il mondo della fede e del rapporto con Dio non devono mai essere oggetto di lucro o motivo per trarre dei vantaggi personali. Purtroppo questa lezione è stata spesso dimenticata, così che il discredito è stato gettato sul Vangelo stesso. I nemici della fede hanno avuto buon gioco per accusare la religione di essere un'invenzione umana per tenere le coscienze in schiavitù e allo stesso tempo per farne oggetto di guadagno. Così, anche qui, dopo che Dio avrà mantenuto la sua premessa, il popolo dovrà consacrare ogni primogenito al Signore, sia uomini che animali. Questo doveva ricordare in modo specifico quello che era accaduto nella notte di Pasqua. In questo modo gli israeliti potevano ricordare che la redenzione aveva un prezzo. Essa preannunciava il prezzo che Dio pagherà per la nostra redenzione.
1: Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. E quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce. Caddi in terra e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareo che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t'è ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: l'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora avvenne, dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano ai gentili. L'ascoltarono fino a questa parola. E poi alzarono la voce dicendo: togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che egli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per quale cagione gridassero così contro a lui. E come l'ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: «Vi è egli lecito flagellare un uomo che è cittadino romano e non è stato condannato?» E il centurione, udito questo, venne a riferirlo al tribuno dicendo: «Che stai per fare? Perché quest'uomo è romano». Il tribuno venne a Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei tu romano?» Ed egli rispose: «Sì». E il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per gran somma di denaro». E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita». Allora quelli che stavano per inquisirlo si ritrassero subito da lui, e anche il tribuno ebbe paura quando ebbe saputo che egli era romano, perché l'aveva fatto legare. E il giorno seguente, volendo saper con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo sciolse e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e menato giù Paolo lo fece comparire dinanzi a loro.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
7: E benvenuti di nuovo a Contrappunti, Mario Pieri adesso in vostra compagnia per una mezz'oretta, ancora una volta assieme a Francesco Di Meta, il ministero evangelico fra gli arabi. Francesco, ci sei?
8: Sì.
7: Ecco, benvenuto di nuovo allora a questo nostro appuntamento. Oggi dovremmo concludere il nostro discorso. Ho solamente tre domande da farti per questo nostro programma. Vi ricordo, lo ricordo in modo particolare a chi seguisse questo numero per la prima volta, stiamo parlando di Islam e di cristianesimo, un po' un confronto fra queste due religioni. Ecco, abbiamo detto tante cose nei due programmi precedenti, oggi andrei avanti e sarei pronto, Francesco, a farti la mia prima domanda. Io, amici, mi metto un po' dalla vostra parte, non ne so tanto neanch'io, e quindi provo a fare quelle domande che casomai sono, potrebbero essere nella vostra mente, nei vostri pensieri. Ecco, nel numero scorso era un po' venuto fuori questo concetto, il concetto di peccato. Si parlava di Maometto e anche lui mi è sembrato di capire che si sentisse un peccatore. Ecco, la mia domanda allora è questa: esiste nel Corano il concetto di peccato?
8: Sì, vado brevemente, perché qui si entra nella dottrina, ci vuole un sacco. Secondo i musulmani, comunque, detto brevemente, credono che ognuno è responsabile per il proprio peccato e nessuno può pagare per i peccati altrui. Mi spiego? Sì. Per quel motivo anche Gesù, riprendendo il Corano, non è morto sulla croce. Inoltre, l'idea che Dio chieda un sacrificio espiatorio, secondo la sensibilità dei musulmani, è una richiesta ingiusta, addirittura sbagliata, scandalosa. Questo per quanto concerne il pensiero dei musulmani. Ma ancora una volta è importante quello che dicono i musulmani, quello che dice il Corano. Se ricordo, nel Corano c'è un versetto, tra un po' mentre parlo cerco di rovistare nelle mie scartoffie, vi dirò il capitolo. Il Corano riprende, narra, accenna del sacrificio di Abramo, e quando doveva sacrificare suo figlio, no? Sì. E cita che Dio stesso provvide il sacrificio espiatorio con un montone a riscatto della vita di suo figlio. Ecco, il versetto è il capitolo 37 del Corano, versetto 107. E riscattammo suo figlio con un impareggiabile sacrificio, o si può dire con un generoso sacrificio. Questo è al Corano. Sappiamo che quello che è accaduto nell'Antico Testamento è chiave di lettura del Nuovo Testamento. E più tardi Giovanni il Battista annuncerà a tutti, guardando a Gesù, vedendo Gesù, indicandolo col dito, dirà ai suoi discepoli: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, ancora una volta, noi dobbiamo andare quando almeno presentare la nostra fede. Non dobbiamo noi, come cristiani, annullare e non affermare quello che noi crediamo e quello che siamo. Almeno informare. Poi ognuno deve fare le proprie conclusioni, ed è tenuto a fare le proprie conclusioni. Il musulmano crede che l'uomo pecca di nuovo, parlo del peccato, per debolezza. Insomma, non è colpa sua. Non crede che la natura umana sia corrotta. L'uomo può riuscire ad osservare i comandamenti di Allah, dicono i musulmani, i quali mettono più enfasi, questi comandamenti mettono enfasi sulla vita esteriore di una persona, più che sull'interiore, no?
7: Quindi viene fuori un po' il discorso delle opere.
8: Sì, quindi basta sforzarsi di compiere la perfetta osservanza dei comandamenti di Allah. Ma guardiamoci intorno, quante persone, musulmani e non musulmani, di altre religioni, se vogliono compiere la perfetta osservanza dei comandamenti, riescono perfettamente. Tutti sanno la risposta per se stessi.
7: Credo di sì.
8: Per esempio, se una persona non prega, quindi non osserva le rituali preghiere, quello è già peccato. Mi capisci? Cioè, non devo andare solo a rubare per fare peccato. Il fatto di non osservare la legge è peccato. Mm-hmm. Quindi, quanti musulmani noi vediamo, gli orari di preghiera sono 4-5 volte nell'ambito di 24 ore, stanno lavorando, sono sul tram, sono al ristorante, non stanno pregando. Quante persone sono, secondo il loro dettame, secondo la loro legge, sono già perduti? E sono disperati queste persone qua, perché dicono tanto non c'è niente da fare, me lo dicono a me i musulmani, io non posso osservare la legge, ho già fallito, sono stanco, è troppo difficile l'Islam. Per esempio, se una persona non prega, abbiamo detto, oppure manca di osservare le opere meritorie come la carità, come il digiuno, come l'andare a fare il pellegrinaggio, questi sono peccati. Un musulmano non conosce pertanto nemmeno la redenzione in Cristo. Io penso che Gesù ha reso le cose ancora più difficili della legge di Mosè. Gesù disse addirittura, non solo se tu guardi, ma anche se pensi una certa cosa, se tu pensi per esempio a quella donna in un modo impuro, hai già commesso adulterio con lei, no? Quindi Gesù ha reso uno standard ancora più duro, ma è per lui che noi siamo giustificati, graziati. E quindi nemmeno la legge islamica può soddisfare la legge secondo Gesù, che lui ha promulgato con le sue parole, nemmeno l'Islam. Addirittura i musulmani mi dicono, per farvi un esempio pratico, mi dicono, sì, guarda, la prima volta non fai peccato se guardi una donna oppure pensi a lei in un certo modo, la seconda, terza volta fai peccato. Ma Gesù dice già, non dice né la prima volta, né la seconda, né la terza volta. Un musulmano non si rende conto che cancellare i propri peccati con le opere meritorie, io lo ritengo un peccato di presunzione. Cioè, quando uno si può vantare delle sue opere che sono quantitativamente e qualitativamente migliori di un altro, è un peccato di arroganza, di presunzione. Dio è perfetto. E in lui soltanto non c'è macchia. Come pretendere di divenire suoi, accetti, così però, sporchi di peccato, e di opere che di veramente di meritorio hanno solo il proprio vanto? Hai capito il gioco di parole? Di meritorio hanno solo il proprio vanto e forza personale davanti agli uomini e a Dio. I cristiani, per concludere, affermano che i peccati sono la conseguenza, invece, della natura umana decaduta. Quello che abbiamo detto invece è che i musulmani non credono che la natura umana sia corrotta, sia decaduta. Abbiamo bisogno noi cristiani di una nuova nascita che ci dia la vittoria sulla vecchia natura. Il musulmano non crede nel bisogno quindi della nuova nascita. Ecco.
7: Ho capito. Francesco, ancora una cosa, come, sì, come vengono considerate la Bibbia e il Corano dall'Islam?
8: La Bibbia è, dunque, è un po' vabbè, cercherò di essere molto sintetico.
7: Sì.
8: Ci sono versetti del Corano che sono espliciti, da soli. Io ora ve li cito quello che il Corano dice a favore della Bibbia. Quello che io sto per citare sicuramente farà stare sulle spine magari qualche caro amico musulmano che non ha mai letto queste cose qui, ma può andare a verificare il suo stesso libro, nella lingua araba naturalmente. Il Corano conferma l'autenticità della Bibbia quando si dilunga e dice che questi testi sacri contenuti nella Bibbia sono guida, rappresentano la guida, la grazia, la luce e ammonizione per i popoli. C'è una lunga sequela di versetti qui del Corano, che ne cito magari tre, dai. Sentite questo che bello. Alla Sura 566 dice espressamente così. Allah dice nel Corano, se avessero obbedito alla Torah le persone e al Vangelo, ed è a quello che scese su questi da loro Signore, avrebbero certamente goduto di quello che c'è sopra di loro e di quello che c'è ai loro piedi. Al versetto 5, versetto 68, il profeta dell'Islam si appella agli ebrei e dice, oh gente della scrittura, al Kitab, gente del libro, non avrete basi certe finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo ed in quello che è stato fatto scendere da parte del vostro Signore. Hai capito? Non avrete basi certe finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo. Stai certo che quello che è stato fatto scendere su di te, ora Allah sta parlando a Maometto, accrescerà in molti di loro la ribellione e la miscredenza. Allora, quello che io capisco da questo versetto brevemente, che i cristiani tutti, comunque, dice il Corano, devono attenersi alle sacre scritture, la parola di Dio. Quindi, come può, siccome i musulmani, molti dicono oggi, adesso quello che dicono oggi invece i musulmani, cioè da 1500 anni anzi, in contrapposizione alla posizione del Corano, che il loro concetto, insomma, stereotipato, è che la Bibbia è stata falsificata dagli ebrei e dai cristiani. Tenete presente che i musulmani, naturalmente, se devono attenersi al Corano, per loro parola di Allah, dovrebbero andare a vedere questi concetti, questi pensieri che ho letto prima. La testimonianza del loro libro sacro riguardo alla Bibbia è però, appunto, abbiamo detto, in netta opposizione. E come gente della scrittura, Ehl Kitab, rientrano in questa categoria non soltanto gli ebrei, ma anche noi cristiani. E noi, nel Corano, siamo indicati essere i possessori delle sacre scritture. Naturalmente uno potrebbe dire, vabbè, ma anche allora il Corano è una sacra scrittura, quindi noi dovremmo allora attenerci anche al Corano. Purtroppo mi spiace deludere chi pensa questo, perché c'è un versetto nel Corano, naturalmente non è farina del mio sacco, è qualcosa scritto nel Corano, dove Dio direbbe che la rivelazione per le genti, quindi la profezia per le genti, passa attraverso una dinastia, una generazione di Abramo e non di due o tre generazioni. Sappiamo che Abramo ha avuto Isacco e Ismaele. Il Corano dice che soltanto attraverso i discendenti di Abramo in Isacco e Giacobbe sarà condotto continuato il messaggio profetico da Dio per le genti. In questo modo, il Corano si sta autoescludendo. Vi cito il versetto. Concedemmo ad Abramo, a Isacco e Giacobbe la profezia e il libro. Gli pagammo ad Abramo il suo premio in questa vita, nell'altra sarà tra i giusti. Capitolo 29, versetto 27. È la sura detta del ragno al-Ankabut. Capitolo 29, se qualcuno è arabo, perché molto spesso chi magari è di lingua araba non capisce la numerazione 29-27. È Suratun al-Ankabut, versetto 27. Quindi in questo versetto il Corano non dice che la rivelazione passa attraverso varie progenie di Abramo, perché quindi la linea di Ismaele è stata esclusa, perché dice attraverso Isacco e Giacobbe continuerà la profezia. Allora io oggi non posso dire che il Corano è parola di Dio anche per questo versetto. Quindi il Corano si è autoeliminato dall'essere rivelazione con questa contraddizione dentro il Corano stesso. Quindi per concludere, il Corano implicitamente sta dichiarando che non può essere la parola di Dio.
7: Senti Francesco, facciamo adesso una piccola pausa musicale, così prendi fiato un attimo.
8: Va bene.
7: Vi propongo un brano del gruppo Avalon, You Will Never Walk Alone, non camminerai mai da solo. Dopo proseguiremo il nostro discorso avviandoci verso la conclusione.

0: A chi ci ha raggiunti da poco, vi ricordo, siamo in compagnia di Francesco di Meta, il ministero evangelico fra gli arabi. Francesco, senti, un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Ecco, si sente parlare sovente di italiani che si convertono all'Islam. Si sente poco o niente nell'opposto, cioè di musulmani che si convertono al cristianesimo.
1: Sì, dunque, io attraverso la mia posizione, io vengo a conoscenza di echi e di telefonate, di lettere, anche dall'Italia, di musulmani che si sono convertiti, che stanno frequentando delle riunioni, e alcuni naturalmente poi devono magari avere un periodo di lunga riflessione, li vedi andare a singhiozzo poi a queste riunioni, però hanno un cammino che non, almeno, che non vogliono tornare all'Islam. Non vogliono tornare all'Islam. Ci sono delle conversioni anche nell'area milanese, ci sono delle conversioni che arrivano in Lazio, in altre regioni, nel Veneto, nel Trentino. Ecco, non devo essere molto attento nel dare informazioni, perché queste persone possono essere soggette alla persecuzione. Ed essere quindi anche in pericolo. Però, siccome anche direi che i risultati sono buoni, se non sono ottimali come in Francia, perché in Francia l'immigrazione è cominciata tanti anni fa,
0: certo,
1: più di 40 anni fa, forse 50 anni fa, no? In Italia veramente, veramente, sì, l'immigrazione è cominciata negli anni 70 da noi veramente, ma che sta prendendo veramente consistenza e corpo negli ultimi,
0: ultimi anni.
1: Sì. Esatto. Allora, in Francia, secondo stime rilevate dalle organizzazioni missionarie, dalle chiese che svolgono la testimonianza giorno per giorno tra gli islamici, in Francia centinaia e centinaia sono gli ex musulmani divenuti credenti in Cristo. Tanto è vero che una volta all'anno in Francia ci sono delle conferenze, convegni, riunioni tra ex musulmani che arrivano da tutta la Francia, si danno convegno in un posto e lodano insieme il Signore nella meravigliosa lingua araba.
0: Sì.
1: Che grande!
0: Sì.
1: In Francia noi volgiamo lo sguardo per imparare dai nostri fratelli cristiani che prima di noi si sono trovati in questa realtà di immigrati e di testimonianza, per vedere come possiamo, anche se le realtà sono diverse, Italia, Francia, Inghilterra naturalmente, no?
0: Certo.
1: Ma cosa, dove noi possiamo imparare gli uni dagli altri. È dalla Francia che io guardo e osservo e prendo degli esempi per adottarli qui in Italia.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, io voglio vedere anche in Italia questi convegni. Forse non avrò modo di vederli, forse sì, chi lo sa, piacerebbe al Signore, magari sì, dove a centinaia, allora in Francia si parla di centinaia e centinaia, non di 200, 300, ma di centinaia. In Italia non siamo a livello consapevole di centinaia di persone, ma come ho detto il fenomeno è anche nuovo in Italia, quindi non è così negativo, sono veramente incoraggiato da questo. Poi c'è un'altra cosa. Le conversioni in Nord Africa. Voi, quello che non dicono i media sono sempre veloci a dire tutte le disgrazie, no? Che succedono nel mondo arabo, ma non dicono delle cose meravigliose, naturalmente a loro non gli interessano queste cose qua, purtroppo. Ma io so che in Nord Africa, non è che so per sentito dire, lo so e lo vedo, sono testimone oculare anche, delle conversioni che sono accadute in Cristo, conversioni di ex musulmani che sono passati ad abbracciare Cristo, la vera fede, l'unica fede in Cristo, in Tunisia, in Marocco, in Algeria. Vi sorprendo, in Algeria ci sono 40.000 cristiani, in Algeria. Allora, 40.000 e l'Algeria è al terzo posto in tutto il mondo arabo, in tutto il mondo arabo, quindi non solo del Nord Africa, in tutto il mondo arabo è il terzo, al terzo posto per numero di conversioni, di presenze di cristiani. E questo risveglio sta ancora andando avanti. In Algeria, Tunisia, Marocco c'è un vero riassetto religioso che nemmeno le autorità locali possono adesso soffocare. Perché non solo ci sono tutti questi cristiani che stanno venendo alla luce, ma c'è il passaparola, le persone parlano cuore a cuore ai loro amici, ai loro conoscenti, alle loro famiglie, e si assoggettano anche ad essere estromessi, ad essere cacciati, a subire delle persecuzioni. Hanno fiducia e hanno preso questa fede in Cristo seriamente. Questa è qualità di ravvedimento, è qualità, forte qualità.
0: Francesco, direi che siamo arrivati al termine di questa nostra carrellata.
1: Va bene, io direi che non posso dire notizie più dettagliate per ovvi motivi e per sicurezza. No,
0: va bene così, credo che chi vorrà approfondire quanto è stato detto in questi nostri ultimi programmi potrà farlo contattando il vostro sito web, lì troverà altre informazioni, oppure potrà mettersi direttamente in contatto con noi. Vi lascerò poi più tardi anche i nostri recapiti. Intanto vi ricordo il sito web di Meta, che è www.metaitalia.org. Bene, allora Francesco, di nuovo io ti ringrazio.
1: Va bene.
0: E buon proseguimento, buon lavoro.
1: Saluto Mario.

Già vi anticipo, torneremo su questo argomento più avanti. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per averci fatto compagnia anche quest'oggi. Vi auguro un buon proseguimento e un buon ascolto qui sulla nostra emittente.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto e che state seguendo questa serie di meditazioni sul Vangelo di Giovanni, Patrizia ed io vi mandiamo il nostro affettuoso saluto, invitandovi ad ascoltare la lettura dal capitolo 10, dai versetti da 25 a 30.

Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E io e il Padre siamo uno».

0: Grazie Patrizia. Gesù riprese l'immagine delle pecore e del pastore. Dopo aver ripetuto che le pecore ascoltano la sua voce e sono perfettamente conosciute da lui, che lo seguono con fiducia ed egli dona loro la vita eterna, Gesù affermò la grande sicurezza di cui il suo gregge può godere. Si noti che il testo precisa due cose tipiche delle pecore. Ascoltano la voce del loro pastore e lo seguono. Questo ci induce a pensare alle caratteristiche principali dei cristiani. I cristiani ascoltano la parola del Signore. La conoscono bene e godono nell'udire la sua voce. Inoltre, cercano di camminare seguendo il sentiero tracciato da Gesù. Abbiamo poi due cose proprie del divino pastore. Egli conosce bene le sue pecore. Conosce bene coloro che veramente gli appartengono e a questi, solo a questi, dona la vita eterna, l'eterna salvezza. Queste pecore, questi cristiani credenti e fedeli, sono un esclusivo possesso di Cristo, in quanto Dio, il Padre, li ha donati a Lui. E, beata sicurezza, nessuno li potrà strappare, li potrà togliere o rapire dalle sue mani. Per confermare maggiormente questa sicurezza, Gesù aggiunse che, oltre ad essere custoditi nella sua mano, i cristiani sono tutelati dall'onnipotente mano di Dio, dalla mano del Padre, perché Gesù e il Padre sono uno. Le Scritture Sante affermano che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, sono senza pentimento. Quando Dio chiama una persona alla salvezza, quando le rivela il suo amore, suscitando nel cuore di quell'individuo la fede, dice semplicemente: tu sei mio. È su questa dichiarazione divina che si fonda la sicurezza del credente, sul fatto che il Signore lo ha scelto, lo ha riscattato, lo ha chiamato per porre su di lui il suo diritto. Non ci sono sicurezze nelle capacità umane, nelle scelte che possono variare da un giorno all'altro, nella precaria fedeltà dell'uomo. No, non ci sono sicurezze. La certezza può venire solo da Dio. Si fonda solo su Dio, sulle sue promesse, sulla sua parola autorevole e definitiva. Non c'è pentimento in Dio quando salva una persona. Egli la protegge nel suo amore, la preserva nella sua misericordia, la difende con la sua potenza, l'avvolge nella sua grazia e la custodisce come qualcosa di immensamente prezioso per tutta l'eternità. Noi ci sentiamo di dire grazie, Signore, grazie perché mi tieni nella tua mano. Puoi dirlo anche tu?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 2.
6: Ci sono momenti in cui ci sembra di affogare nell'afflizione. Le perdite, i tradimenti, gli insuccessi minacciano di sopraffarci e l'intensità della sofferenza emozionale ci spaventa. La vita ci appare come un turbinio di acque impetuose che ci circondano e ci travolgono. Il passo biblico di oggi afferma con estrema chiarezza due verità fondamentali, decisive per la nostra sopravvivenza in tempi come questi. Primo, Dio ci ha fatto una promessa molto specifica. Ci dice: io sarò con te. E questo può non essere sempre quello che vogliamo. Potremmo volere che Dio ci eviti le inondazioni della vita, possiamo volere che costruisca degli argini a monte della vita stessa così da diminuire il pericolo di una inondazione. Ma la sua promessa è chiara. Dice infatti: io sarò con te. Secondo, questo versetto dice esplicitamente: quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Vi saranno acque profonde, ma Dio ci proteggerà e ci accompagnerà fino all'altra riva. Ci sono momenti in cui sembra non esservi alcun modo di farcela. Non c'è nulla di più penoso in momenti come questi di vedere qualcuno che in distanza si dichiari ottimista riguardo la nostra difficoltà e la minimizzi. O ti andrà bene, smettila di preoccuparti. Al contrario, nulla è più prezioso in momenti come questi della presenza di qualcuno vicino a noi che veda chiaramente il pericolo, ma sia capace di infondere speranza e si impegni ad accompagnarci fuori dalla difficoltà.
5: Per la tua promessa di essere con me nell'inondazione della vita, Dio, ti ringrazio. Aiutami a sentire la tua presenza. Per la tua speranza sul buon risultato del mio combattimento, io ti sono grata. Aiutami a condividere la tua speranza. Tu proteggi la mia vita.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

amici ascoltatori, qui Eros Bacocina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una mezz'ora di musica, di informazione, di ispirazione, presentatevi ogni settimana a quest'ora senza alcuna pubblicità, senza alcun sponsor, per conto della Fratellanza Evangelica Italiana che trasmette i suoi programmi in tutto il mondo. In America il governo federale ha istituito leggi per forzare il commercio e l'industria a dire la verità al pubblico. La verità quando vi prestano i soldi, la verità quando si vende un prodotto, la verità quando cercate di fare aggiustare un'automobile. Questo perché nel mondo c'è tanto inganno e, crederci o no, c'è pure inganno anche nelle cose spirituali. Oggi vogliamo esaminare Gesù e quello che Lui ci ha insegnato affinché da Lui possiamo imparare a conoscere se siamo o no nella verità. Ma prima eccovi un po' di musica.

Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le Sacre Scritture al Vangelo di Matteo, capitolo 22. Vi leggeremo dal 23 fino al 33 versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli, e il primo ammogliatosi morì, e non avendo prole lasciò la moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta». Ma Gesù rispondendo disse: «Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi». Le turbe, udite queste cose, stupivano alla sua dottrina. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione della sua santa parola. Alcuni anni fa fui invitato assieme ad altri pastori dal Consolato dello Stato di Israele a partecipare ad una conferenza. Mi sembrava assai strano che il governo israeliano si interessasse di pastori cristiani, ma poi ne capì la ragione. Volevano esortarci a promuovere gite turistiche in Israele alle nostre congregazioni. Infatti, se portavamo della gente assieme, sarebbe stato per noi tutto gratuito. E mentre ci facevano vedere degli interessanti videos, mi ricordo che il presentatore commentò: «Sì, Israele era una terra di latte e di miele, era meglio però se era una terra di latte e di olio. Il latte e il miele oggigiorno servono a poco, ma chi ha il petrolio ha tutto». E infatti i paesi arabi, ricchi come sono di petrolio, si sono dati ad ostacolare Israele da anni ormai, quella regione sottoposta a gravi e continue rappresaglie. Quello che era il popolo di Dio è divenuto il popolo più perseguitato che esiste, e la tragedia è che ambedue i popoli trovano origine nello stesso padre, Abramo. Il passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Matteo mostra questo popolo proprio all'apice di questa tragedia, la peggiore che mai sia caduta su nessun popolo, una tragedia che loro stessi si sono fabbricati e che misero in atto senza neppure accorgersene. In questo 22 capitolo troviamo Gesù confrontato dai maggiori esponenti del popolo giudeo. Prima vanno gli Erodiani, il partito politico che con l'appoggio del governo romano era al potere, poi vanno i Sadducei, l'aristocrazia del paese, i ricchi, coloro che controllavano il Sinedrio e l'elezione dei sommi sacerdoti, quindi gli scribi, gli interpreti della legge, coloro che avrebbero dovuto spiegare al popolo il significato e il requisito della legge di Dio, e infine vanno anche i farisei, che erano i religionisti fanatici, i bigotti, come li chiameremo al giorno d'oggi, coloro che adempivano ed esigevano l'adempimento più stretto e rigoroso della religione giudaica. Troviamo qui, insomma, la crema del popolo ebreo, e cosa dice loro Gesù? «Voi errate».
Voi siete sbagliati, voi siete nell'errore. O vedete la tragedia a cui mi riferisco? Un popolo trascinato nell'errore più grave da coloro che dovevano essere le loro guide, trascinato nell'errore più profondo e più devastante dal proprio clero, dai propri politicanti. Un popolo che era stato prediletto e prescelto da Dio, un popolo che aveva in consegna le sacre scritture, i sacri patti di Dio, un popolo che aveva nel bel mezzo di loro il promesso Messia. Ed ecco che lo troviamo qui con tutti questi vantaggi, con tutte queste opportunità, essere accusato d'errore grave da Cristo stesso. Ecco che li troviamo disputare con lui fino a ridicolezzo e con quanta tristezza e quante amare dovevano essere quelle parole nella bocca di Gesù: voi errate. Se loro erravano, cosa doveva essere del resto del popolo? Se il popolo prediletto e addestrato nei patti di Dio per migliaia d'anni era nell'errore, cosa sarà stato del resto dell'umanità? Se il popolo ebreo, che da migliaia d'anni aspettava il Messia a loro promesso con profezie e miracoli e lo rigettava, come poteva allora il resto del mondo, che mai ne aveva udito parlare, accettarlo? Questa, amici, è la tragedia. Il fatto che 40 anni dopo Tito con le sue legioni distrusse Gerusalemme uccidendo migliaia e migliaia di persone, il fatto che per 2000 anni questo popolo fu disseminato per i 5 continenti del mondo e accanitamente perseguitato ovunque fino al 1945, quando sotto Hitler 6 milioni di ebrei furono uccisi nelle camere del gas, tutte queste cose non sono altro che le conseguenze. La vera tragedia fu quella che qui noi esaminiamo: il fatto che quel popolo cadde nell'errore, fu guidato nello sbaglio più grave dal proprio clero senza che neppure se ne accorgesse. Ora, ascoltatori, osservate, lo sapevano loro di essere sbagliati? No. Ci credettero quando Cristo glielo disse? No. Esaminiamo ora la nostra situazione. Può darsi che la nostra religione, la religione dei nostri padri, sia pure nell'errore? Avete voi mai considerato questa possibilità? Potreste voi concedere che la vostra Chiesa, così antica, così dotta, così ricca, con i suoi dottori, con i suoi teologi, con tutta l'infallibilità che si è appropriata, con tutte le sue tradizioni, sia nell'errore? Perdonatemi se sembra che affacci qui un'eresia, ma l'ipotesi è buona e la domanda plausibile e degna di essere esaminata a fondo da ogni uomo, da ogni donna, in riguardo alla propria Chiesa, in riguardo alla propria denominazione. Ognuno di noi abbiamo il sacrosanto dovere davanti a Dio e davanti ai nostri figli di non credere ciecamente a ciò che ci è stato tramandato, come fecero gli ebrei. Noi abbiamo il dovere di investigare se siamo come loro o no nell'errore, se le nostre guide, se il nostro clero ci sta guidando o no nella verità. Ognuno di noi abbiamo il dovere di investigare se la nostra denominazione si confà o no con ciò che Dio domanda da ognuno di noi. E mentre noi saremo d'accordo e accetteremo questa ragionevole proposta, pure ci troviamo davanti a una difficoltà. Come si fa a vedere se siamo nell'errore? Possiamo noi fidarci degli uomini? No, assolutamente no, mai. E allora come si fa? Ebbene, guardiamo qui nell'infallibile parola di Dio. Cosa dice Gesù? Lui disse al clero che era nell'errore, ma come lo sapeva lui? E qui noi troviamo la sua risposta, e come sempre essa è assai semplice. Ascoltate, Gesù disse: voi siete nell'errore perché non conoscete le scritture. Così domandiamoci subito, senza esitare un secondo, rispondete immediatamente alla seguente domanda:
conosce il vostro clero le sacre scritture. È la vostra Chiesa famosa per la preeminenza che ha sempre dato alla Bibbia e al suo studio? È il suo culto e i suoi servizi basati, accentrati esclusivamente sulla parola di Dio? È il suo programma basato sulla diffusione e la propagazione della Bibbia? Ebbene, se queste risposte sono negative, allora, crederci o no, la vostra Chiesa è nell'errore, sia pur essa la Chiesa dei vostri avi, della vostra patria, sia pure essa antica e millenaria come quella degli ebrei. Io vi dico che seriamente voi considerate di rimanere in essa, voi rimarrete nell'errore e subirete una fine più tragica di quella che il popolo ebreo subì. Infatti osservate con noi come una denominazione può chiamarsi cristiana e assicurarvi di essere nella verità quando trascura l'insegnamento della parola di Dio e dà più preeminenza a dottrine umane che ad essa? Come può essere nella verità quando Dio stesso ci dice che chi non segue la sua parola è nelle tenebre? Come una Chiesa può essere nella verità se ciò che insegna e pratica è in flagrante contrasto con ciò che la parola di Dio insegna? Ascoltatori, questa è una cosa seria. Il popolo ebreo credeva ciecamente nella sua Chiesa, credeva di essere nella verità, si lasciava guidare senza mai contestare o investigare gli insegnamenti ricevuti e si trovarono lontani dalla verità e perduti. Non facciamo noi lo stesso errore, con tutto il rispetto che si deve alla Chiesa a cui noi apparteniamo, noi dobbiamo investigare gli insegnamenti trasmessi e se essi non sono conformi con le sacre scritture, se chi ci guida come il clero ebraico non conosce le scritture, noi ci rendiamo complici con loro verso i nostri figli, verso le future generazioni perpetuando l'errore. Usciamone via, cerchiamo chi pratica la Sacra Bibbia e chi fa e insegna in accordo con i suoi precetti. Ma qui viene da fare un'altra domanda. Basta questo? Basta essere in una chiesa dove la Bibbia è onorata e insegnata per essere sicuri di essere fuori dall'orrore? Ma torniamo di nuovo alla Sacra Scrittura. Paragoniamo quel che succede in giro. Qui noi troviamo sette che vanno da porta a porta a infastidire le persone e questa gente ha la Bibbia, eppure sono rigettati dal resto delle denominazioni che si chiamano cristiane. Tante sono le chiese oggigiorno che onorano la Bibbia. Come si fa a sapere qual è la giusta? Ebbene, noi stiamo qui su questo libro. Non diamo retta al parere né di una né dell'altra chiesa. Non fidiamoci della parola di alcun uomo, ma diamoci a vedere quello che leggiamo solo qui. Gesù ci dà la risposta, rileggiamola. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Ecco tutta la formula. Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. No, non basta conoscere le scritture, non basta avere una Bibbia in mano. Osservate il diavolo, pure lui conosceva le scritture e le conosceva bene. Durante le tentazioni di Gesù, egli ne citò almeno tre a memoria. Pure il diavolo era ovviamente nell'errore. I farisei conoscevano le scritture, gli scribi le conoscevano, ma ecco che loro non conoscevano però la potenza di Dio. E per essere sicuri della verità, evidentemente secondo la parola di Gesù stesso, noi dobbiamo conoscere le scritture prima e poi la potenza di Dio. Ora, le scritture è facile. Oggigiorno la Bibbia a portata di mano non è più vietata al pubblico, uno può comprarla o ottenerla anche gratis e studiarla da sé o con l'aiuto di tante persone. Ma la potenza di Dio,
come conoscerla, come sperimentarla, perché questa parola conoscere vuol dire esattamente questo, sperimentare la potenza di Dio. Cosa si deve fare? Nulla. Osservate, Pietro era un pescatore, non un dottore, non un membro ordinato del clero, ma era un semplice pescatore, un uomo che il Sinedrio descrisse come un popolano senza istruzione, uno che rinnegò persino Gesù, pure ecco che lo troviamo pieno di potenza. Guardate a Stefano, a Filippo, a Giovanni, a Giacomo, a Paolo, eccoli pieni della potenza di Dio. Dove l'avevano presa? Come Pietro disse al mago Simone, non la si può ottenere con denaro, è il dono di Dio e un dono lo si ottiene gratis. Questa potenza è la presenza dello Spirito Santo operante nel cuore del credente. Quando questi con tutta fede ha creduto al Vangelo e si è rimesso unicamente e totalmente nelle mani di Cristo, credendo col cuore che tale sacrificio sia stato sufficiente per il purgamento di tutti i suoi peccati. Questa potenza è ciò che succede quando si crede che Dio ci ha amati, quando ci sentiamo d'un tratto levata via d'addosso tutta la nostra colpa. Sì, ciò che succede quando ad un tratto noi vediamo Gesù, il benedetto, adorabile, amato nostro Maestro, grondante di sudore, inchiodato su una croce al nostro posto. Questo è quello che succede quando noi, abbandonando ogni nostro tentativo di salvezza, riceviamo la sua signoria, siamo salvati e liberati dal giogo della legge e dai comandamenti per vivere completamente liberi sotto la sua grazia. È quando ci si svuota di noi stessi per essere riempiti dal suo Spirito Santo che sperimentiamo questa potenza. Avete voi ancora sperimentato questa potenza? È possibile? È alla portata di tutti? Infatti è stata questa potenza che ci ha trasformato e che ha permesso ad un umile gruppo come siamo di erigere questa opera, di fondare una chiesa e di tenere per oltre 50 anni programmi in onda senza pubblicità, senza sponsor, che vanno ora in tutte le parti del mondo. Ebbene, nessuno di noi a salario, le nostre risorse finanziarie sono assai misere, pure facciamo più per il nostro popolo che fanno le chiese grandi e che hanno tutto. È questa potenza che spinge uomini a venire fra noi e confessare pubblicamente la loro fede in Cristo Gesù. È questa potenza che libera uomini e donne dall'alcol, dal fumo, dalle droghe, da altri vizi, che prende un alcolizzato e ne fa un diacono, che prende finanche un assassino e lo trasforma in un portatore di buone novelle. Oh, la potenza di Dio quando ci invade, ci trasforma, come ci cambia. Non solo ci fa passare dall'errore alla verità, dalle tenebre alla luce, ma più benedetto sia Dio, ci fa passare dalla morte alla vita, dalla condanna del peccato alla giustificazione completa e perenne di tutte le nostre iniquità. Oh, questa potenza, amici, apre gli occhi e gli orecchi e ci fa capire cose che mai prima potevamo neppure percepire. Dite, la vostra Chiesa vi fornisce tale potenza, vi parla a come ottenerla? C'è mai stato un momento nella vostra vita che lo Spirito di Dio vi ha preso e vi ha totalmente cambiato il cuore, la mente ed ogni vostro desiderio e aspirazione? Conoscete voi, amici, le Scritture e la potenza di Dio? Siete voi nella verità? I Sadducei, i Farisei, gli Scribi,
spignoli come erano là con Gesù a discutere chi dei sette mariti fosse legittimo nel paradiso, discutere a chi si doveva pagare le tasse, discutere quale dei comandamenti fosse il maggiore, e ciechi e sordi e non vedevano lì davanti a loro il benedetto Messia, non riconoscevano nelle sue parole di giustizia mai sentite da un altro la voce di Dio che li chiamava fuori dalla trivialità dei precetti umani, fuori dalla schiavitù della legge, al di sopra delle leggi umane, ad una legge e una relazione totalmente differente e radicalmente nuova. E che tragedia, come quelle parole risuonarono amare nella bocca di Cristo e come lo risuoneranno quando al giudizio egli dovrà dire loro: andate via da me maledetti, io non vi conobbi mai. Come amare risuoneranno quando noi le avremo dette ai nostri cari, a tanta gente che ci ha ascoltato per anni, a tanti cari amici a cui abbiamo cercato di richiamare la verità della scrittura e alla potenza di Dio. Che tragedia sarà? Deh, non fate che sia la vostra tragedia. Credete alle scritture, uscite fuori dall'errore, cercate Cristo vivente e la sua potenza. Egli vi ama, egli non vuol pronunciare queste amare parole contro di voi, ma parole di amore, parole di invito, parole di eterna salvezza. Non lo sentite voi ora il suo richiamo? Accettatelo, accettatelo credendo in piena fede e abbandonandovi nelle sue mani alla verità e alla sua potenza. O Signore, ti preghiamo che tu benedica questi cari che ci hanno ascoltato, fa sì che possano rispondere affermativamente agli impulsi del tuo spirito. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato utile, e se possiamo esservi d'aiuto scriveteci, mettetevi in contatto con noi, vi risponderemo personalmente. Qui è Eros Bacocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

una volta è bellissimo stare di nuovo insieme a te. Ancora una volta sono felice che tu abbia scelto questa mittente, questa frequenza a quest'ora. Maurizio al microfono di questa trasmissione. E ancora una volta cosa posso dirti? Oltre che quello che ho già detto, ti sono grato per averci scelto al di là e al di sopra di tutte le altre frequenze e trasmissioni disponibili a quest'ora.

Come sicuramente saprai e ricorderai, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo nel bel mezzo del secondo capitolo, abbiamo già considerato la prima parte di questo capitolo e vorremmo oggi continuare, vorremmo procedere con la nostra passeggiata.

Ricorderai che fin qui ci siamo detti già diverse cose, veramente sul Vangelo di Marco in genere e su questo secondo capitolo in particolare. Abbiamo visto le priorità che Gesù aveva nella sua missione. La priorità assoluta era quella dell'annuncio, della proclamazione della parola, la Logos, della buona notizia. Egli, che è la Logos vivente, è venuto per proclamare la parola, appunto, il Vangelo. Comunque Gesù non era indifferente ai bisogni della gente che gli stava attorno. Nell'incontro precedente abbiamo appunto esaminato insieme abbastanza a fondo la guarigione di un paralitico, un evento straordinario, un evento miracoloso che, oltre al significato così intrinseco del miracolo stesso, aveva anche un significato, come abbiamo visto, teologico, un significato di insegnamento, di dottrina. Da questo miracolo, da questo incontro di Gesù con il paralitico, con la folla che guardava e soprattutto con gli scribi, con le autorità religiose, attraverso questo incontro, dicevo, abbiamo potuto vedere e capire la vera identità di Gesù. Non era soltanto un benefattore, un filantropo, una brava persona, un moralista, un eccellente comunicatore, un bravo insegnante, ma Gesù era Dio, Dio che aveva preso carattere, sembianze umane per identificarsi con la nostra situazione. O forse per meglio dire, perché noi potessimo sentirci più vicino a Lui. Tutto questo l'abbiamo spigolato dalla prima parte del secondo capitolo. Procediamo, vediamo cosa è accaduto dopo quell'incontro così importante verso l'inizio della missione di Gesù.

Dopo quel miracolo, quella guarigione, dopo il dialogo fra Gesù e gli scribi, la gente esclama: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Poi Marco prosegue e dice: «Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui, ed egli li ammaestrava. Passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa sua, molti pubblicani e gente di cattiva reputazione erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, perché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con la gente di cattiva reputazione, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori».

uscì di nuovo verso il mare e la gente, la folla, andava da lui ed egli insegnava. Qui non abbiamo miracoli, qui non abbiamo opere straordinarie. La scena però è ugualmente movimentata. Come posso fare un'affermazione del genere se non sembra esserci un granché di dinamicità? Beh, in particolare c'è la chiamata di Levi, figlio di Alfeo, che poi conosceremo come Matteo. Matteo apparteneva quindi alla tribù di Levi. Pensa, Matteo apparteneva alla tribù sacerdotale, la tribù di Levi appunto, i Leviti, ma si era ridotto a fare il pubblicano. Ora, noi non possiamo comprendere il paradosso, l'incongruenza della situazione, a meno che non ci intendiamo sul significato di questo termine, pubblicano. Pubblicano era il termine di allora per definire i funzionari incaricati di esigere le tasse e i diritti di dogana per l'imperatore, per Roma. Quindi, oltre ad essere persone non grate, perché erano funzionari del fisco, lo erano ancora meno, erano proprio odiati, perché queste tasse le esigevano a nome e a favore dell'oppressore. In più, chiaramente c'era anche la questione che i pubblicani avevano i propri conti in banca ben salvaguardati, insomma, erano molto ricchi perché, oltre ad esigere le tasse, si preoccupavano, facevano in modo di chiedere un pochino in più per i propri bisogni. A tale proposito, vediamo che questo è uno dei tanti passi biblici dove troviamo un ebreo che appartiene ad una tribù diversa da quella di Giuda. Hanno quindi torto coloro che dicono che già al tempo di Gesù non vi era più traccia delle tribù di Israele. Alcuni sostengono questa tesi, con la quale io personalmente non mi trovo d'accordo. Ecco un esempio di un uomo che apparteneva alla tribù di Levi e che divenne poi discepolo di Gesù. Ricorderai probabilmente che Matteo, nel suo Vangelo, non ci dice che dette un banchetto invitando alcuni suoi amici, e gli unici amici che aveva erano colleghi di lavoro, erano altri esattori. Ed avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, con i discepoli di Gesù. Ve ne erano tanti che lo seguivano. Ma di nuovo incontriamo gli scribi. Gli scribi, tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Rieccoci davanti a questi scribi, coloro i quali nell'occasione precedente avevano ribuginato fra sé e sé la critica che abbiamo ben esaminato nell'incontro precedente. Bene, ce li ritroviamo di nuovo fra i piedi. E come sappiamo, questi incontri saranno molto comuni in futuro. Tante volte Gesù si troverà davanti a farisei, davanti a scribi, davanti a sadducei, cioè davanti a persone che rappresentavano la classe religiosa, ben pensante, autosufficiente, che furono proprio delle grosse spine nel fianco per quanto riguardava la missione di Gesù. Come vedremo però, ogni volta queste persone usciranno malconce dagli incontri con Gesù. Gesù non alzerà mai le mani, intendiamoci. Non avrà nessun bisogno di farlo, né ha mai avuto l'intenzione di farlo, ma a parole, con la propria logica, con la propria insita autorità, Gesù mette sempre al loro posto questa gente, queste persone ben pensanti, queste autorità, o cosiddette presunte. Di nuovo criticano Gesù perché si trova in compagnia di persone non grate. Ma come risponde Gesù? Come affronta Gesù questa situazione? Pensa per un attimo come avresti reagito tu, come avrei potuto reagire io davanti a situazioni simili.
Poi vedremo come ha reagito Gesù.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, ovviamente, grato che tu ci abbia scelti.

Qui sembra proprio che Marco, tornando al nostro testo, stia calcando la mano. Non ci permette di dimenticare che Gesù è in compagnia di pubblicani e di peccatori. Pubblicani, ripeto, erano gli esattori delle tasse, gli agenti del fisco, persone molto odiate a quel tempo, molto più di oggi, perché oltre che richiedere ed esigere tasse e diritti di dogana, lo facevano per l'oppressore straniero, per Roma, quindi a maggior ragione erano persone non grate. Ebbene, Marco per ben tre volte in questo brano del secondo capitolo ci ricorda che Gesù ha a che fare con gente simile. Non solo, aggiunge anche peccatori, quindi non solo con pubblicani, gente, abbiamo visto di che razza, con quale reputazione, ma anche altri peccatori. Sotto questo termine Marco include tante persone, che però non specifica. Persone che in ogni caso non suscitavano le simpatie, anzi tutt'altro, delle autorità religiose, dei ben pensanti dell'epoca. Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Chiedono gli scribi ai discepoli di Gesù. Nota che questi scribi, che facevano parte del gruppo dei farisei, non hanno il coraggio di andare direttamente da Gesù. Come nell'occasione precedente, che abbiamo vista nell'incontro precedente, non hanno il coraggio di dire ad alta voce ciò che pensano. Gesù però, con discernimento che gli viene dallo Spirito Santo, riconosce i loro pensieri, non tira ad indovinare, li riconosce, avverte nel proprio spirito cosa queste persone stiano pensando e risponde a tono. E in questo caso di nuovo incontriamo questa gente che non ha il coraggio di affrontare Gesù in prima persona, lo fanno attraverso i discepoli di Gesù. Come mai mangia e beve con pubblicani e peccatori? Ora, per comprendere bene questa domanda, oltre ovviamente all'ipocrisia, oltre alla mancanza di coraggio nell'affrontare Gesù personalmente, per comprendere questa domanda dobbiamo calarci un attimino nel modo di pensare orientale. Molto brevemente, non voglio prendere troppo tempo per spiegare questa cosa, ma molto brevemente, tieni ben presente che per l'ebreo a quei tempi e per le società orientali anche odierne, sedersi a tavola con qualcuno, oltre ad essere un grande privilegio, l'essere invitato a tavola, essere ospite di qualcuno, oltre ad essere un grande privilegio, era anche qualcosa di molto più profondo. Sedersi a tavola con qualcuno, consumare lo stesso cibo, equivaleva a diventare uno con questa persona. C'era quest'unione quasi mistica che risultava dal sedersi a tavola sotto lo stesso tetto e consumare lo stesso cibo. Ora, le autorità religiose, gli ebrei ben pensanti, non si sarebbero sognati mai di invitare in casa propria e tantomeno sedersi a tavola e consumare lo stesso cibo con gente odiata come pubblicani ed altre persone come peccatori, insomma, diciamo, ladri, prostitute, gente che Gesù invece frequenterà regolarmente in futuro. Ecco perché, fra l'altro, questi scribi denunciano, anche se non in faccia, denunciano Gesù per questo suo comportamento. Come può questo tipo essere ciò che afferma di essere, fare le cose che fa, e poi si siede a tavola con gente simile? Non si rende conto che diventa come loro? Non si rende conto che, in un senso molto profondo e reale, egli acquisisce, in un certo senso, l'identità di quella gente? Si identifica con quella gente? Certo che Gesù se ne rendeva conto. Ma Gesù mette da parte queste tradizioni, Gesù mette da parte questo modo di pensare, Gesù mette
da parte le convenzioni del tempo, perché ha a cuore qualcosa di molto più importante. Ha a cuore il destino eterno di questa gente. E la risposta di Gesù è classica. La risposta di Gesù è bellissima. La risposta di Gesù mette a tacere queste loro critiche, insinuazioni. Gesù, dito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E ancora una volta, con la sua semplice, ma profonda e schiacciante logica, Gesù tappa la bocca ai suoi critici. E se lo vogliono comprendere ed accettare, in quella semplice frase di Gesù c'è un messaggio molto importante, molto profondo per i suoi critici. Un messaggio altrettanto importante per te e per me, che magari ci riteniamo migliori o superiori ad altri solo perché non facciamo certe cose.

Bene, spero di avere presto tue notizie. Purtroppo il tempo a nostra disposizione, come sempre a quest'ora, termina qui. Un abbraccio forte, sincero e caloroso dal tuo Maurizio, accompagnato da un grande, grande, grande grazie. A risentirci per un'altra passeggiata, qualche passo in più attraverso il Vangelo di Marco. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bene, rieccoci in collegamento con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, buongiorno e bentornato tra di noi.
3: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Gianfranco, riprendiamo quindi le nostre considerazioni, la nostra conversazione sul tema della famiglia, dei rapporti che si instaurano necessariamente all'interno di questa di questo sistema diciamo sociale che è la famiglia, e ricapitoliamo che abbiamo parlato ultimamente proprio dei rapporti fra marito e moglie all'interno della famiglia e poi anche fra genitori e figli. L'ultima volta ci siamo proprio soffermati anche su alcuni esempi biblici di paternità vissuta in modo sbagliato e su quali sono anche certi aspetti o certi insegnamenti che possiamo trarre noi stessi per il nostro rapporto con i nostri figli. Come già abbiamo detto in altre occasioni, il nostro scopo facendo queste riflessioni è anche quello di, o soprattutto quello di, cercare nella Bibbia i criteri, i principi, i valori fondamentali su cui muoverci, su cui

0: appunto sviluppare i nostri concetti di rapporti interpersonali all'interno della famiglia. Oggi mi piacerebbe, Gianfranco, che così tu ci parlassi un attimo, ci presentassi anche sommariamente quelli che sono i principi biblici alla base dei rapporti all'interno della famiglia, ovviamente, soprattutto tra fratelli, e da dove sorgono più facilmente i conflitti interpersonali, ecco, in questo ambito.
1: Sì, è molto interessante guardare il rapporto fra fratelli, perché nella Bibbia ci sono vari esempi di relazione a fratelli, e da un'analisi così superficiale ne esce un quadro abbastanza
0: triste,
1: diciamo triste, divertente per certi aspetti, tragico per altri. A volte dire ci si vuole bene come fratelli non è sempre il massimo del tipo di rapporto. Ci sono vari tipi di esempi. Il primo esempio di rapporto tra fratelli è ovviamente tragico. E i primi fratelli di cui viene parlato nella Bibbia sono Caino e Abele,
0: certo,
1: che hanno una loro notorietà per il modo tragico, sì, con il quale si sono rapportati. Ma ci sono tanti altri esempi che non sono tra i migliori, se pensiamo al rapporto che c'era fra Giacobbe e Esaù, rapporto di manipolazione, rapporto di tentativo di prevaricazione dell'uno sull'altro e così via. Ci sono, un altro esempio famoso può essere quello di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, con i suoi fratelli, che hanno un rapporto molto conflittuale, arrivando al punto di vendere, i fratelli di Giuseppe lo vendono simulando la sua morte. E così via. I figli di Davide stesso erano delle persone che avevano un rapporto molto difficile, tentativi di prevaricazione l'uno sull'altro, violenza all'interno della famiglia, omicidi all'interno della famiglia. Quindi vediamo tutta questa serie di rapporti che sono sbagliati.
0: Ci sono però anche esempi, ecco, positivi.
1: Troviamo nel Nuovo Testamento, troviamo Giacomo e Giovanni, che sono due esempi molto belli. C'è un esempio molto bello di due fratelli che fanno le cose insieme, sono insieme nel fare le cose, e hanno un rapporto particolare anche con il Signore insieme, come coppia. Pensiamo a Pietro e Andrea, che si trovano a dover essere portato uno a Gesù dall'altro. Ci sono diversi esempi anche positivi, quindi non tutto negativo, però la Bibbia mette in evidenza un aspetto molto interessante del rapporto tra fratelli, che è quello della conflittualità.
0: Quindi si può dire che sia nel DNA dell'essere fratelli il problema della conflittualità?
1: Ma è un'esperienza molto comune, perché i figli normalmente, quando ce n'è più di uno, ovviamente, perché sì, nelle famiglie attuali, in Italia in modo particolare, nel quale si tende ad avere un solo figlio, l'esperienza dei fratelli non diciamo scomparendo, ma ce l'hanno sempre meno persone.
0: Quindi non è molto comune.
1: Non è molto, molto comune, quindi a volte si trovano persone che dicono: mi piacerebbe avere un fratello. E si trovano con persone che hanno dei fratelli e che si sentono dire: ah, fortunato tu che sei figlio unico.
0: Sì.
1: Perché i figli hanno un rapporto di subordinazione con i genitori, perché specialmente da bambini, i bambini sono piccoli, i genitori sono adulti, quindi c'è una grande differenza fra di loro. Con un fratello si vedono più alla pari, c'è un rapporto più paritario, non c'è un rapporto normalmente educativo dell'uno sull'altro, a meno che l'età la differenza d'età non sia molto grande, ma in ogni caso i genitori in genere tendono a mantenere loro il ruolo educativo e a non delegarlo a uno dei figli più grandi, mm-hmm. anche perché i figli minori non accettano molto facilmente o di buon grado il ruolo educativo del fratello maggiore, mm-hmm. o della sorella maggiore,
0: certo.
1: lo riguardi. Quindi lo scontro di personalità, il fatto di le gelosie vere o false che ci possono essere, cioè motivate o meno, si instaurano fra due persone della stessa generazione, quindi fra fratelli. Un aspetto interessante che si vede spesso è che fratelli litigano sempre, un'esperienza, chi ha figli, più figli, sa che i ragazzi litigano, mm-hmm. si picchiano e gridano e urlano, eccetera. Questo fa parte tante volte della normale dinamica, serve per imporre il proprio spazio, il proprio territorio, quello che è mio e non voglio condividerlo con te, il mio gioco, la mia scrivania, il mio tempo, il mio CD e quant'altro. Però un aspetto estremamente bello che si vede nella normalità delle famiglie, anche con figli che hanno una certa conflittualità, mm-hmm. è che di fronte a un pericolo esterno, a una minaccia esterna, fanno lega comune.
0: C'è compattezza in sostanza.
1: Esatto. Come dire, sì, c'è questa tensione, c'è questa litigiosità, ma nello stesso tempo di fronte a qualcosa di esterno alla famiglia non siamo più in conflitto, ma ci difendiamo l'uno con l'altro. E questo è un aspetto molto interessante, perché è come se i fratelli dicessero: mio fratello lo picchio, ma lo picchio solo io e lo posso picchiare solamente io, guai a qualcun altro che si azzarda a toccarlo. Se qualcuno si azzarda a toccarlo, allora mi alzo in sua difesa.
0: Ecco. Volevo chiedere una cosa, Gianfranco, secondo te è un mito da sfatare, se si tratta di un mito fra virgolette, quello che la conflittualità o certi problemi tra fratelli dipendano dai genitori, dal comportamento dei genitori? Cioè, questa conflittualità esiste sempre e comunque, oppure dipende anche da certi atteggiamenti che i genitori hanno nei confronti dei figli?
1: Senz'altro dipende anche dai comportamenti che i genitori hanno, anche se dobbiamo tenere presente che i comportamenti dei genitori coi figli sono sempre differenti. È un mito il fatto di dire: per me i figli sono tutti uguali, io mi sono comportato con tutti i figli nello stesso modo. Non è vero, non è vero, perché il primo figlio è un po' la cavia, è col primo figlio che si impara un po' cosa vuole essere genitori, mm-hmm. cosa vuol dire essere genitori, e col primo figlio che si fanno tanti errori che non si ripetono magari col secondo, e col primo figlio che magari si è molto più apprensivi rispetto al secondo. Quindi il nostro comportamento con i figli è differente, cambia anche l'età. Il primo figlio ce l'abbiamo in età, il secondo figlio ce l'abbiamo quando abbiamo qualche anno in più, quindi anche noi come persone siamo cambiati, si spera in meglio, più maturi, più stabili, eccetera. Quindi a volte si è meno intransigenti, perché ci si accorge che tutto sommato non vale la pena essere troppo duri su certe cose. Quindi i figli queste cose le vedono,
0: certo.
1: I genitori a volte non se ne accorgono di questo loro cambiamento, ma il cambiamento c'è e i figli lo vedono, e questo può innescare certe gelosie. È abbastanza comune che il figlio primogenito dica: a me queste cose non le permettevate, perché le permettete, certo, a lui che è più piccolo,
0: certo.
1: Quindi questo è fisiologico per certi aspetti. È preoccupante quando i genitori appositamente fanno delle preferenze comportandosi con un figlio diversamente che con l'altro, per ragioni che possono essere: il primo figlio è maschio e il secondo no, o viceversa, mm-hmm. perché lui è più piccolo allora viene più coccolato semplicemente perché è il più piccolo, perché il figlio più piccolo o più grande ha delle caratteristiche che i genitori apprezzano di più, può essere un certo tipo di intelligenza creativa o più scientifica, o la capacità di fare sport in maniera migliore dell'altro, l'altezza, il colore dei capelli, degli occhi o quant'altro, insomma. Quindi quando i genitori esasperano queste differenze, questo è molto pericoloso.
0: Va bene, allora magari approfondiremo anche la prossima volta questi pericoli insiti anche nei diversi atteggiamenti che si possono avere nei confronti dei figli, oltre a quelli che comunque caratterizzano la conflittualità fra fratelli. Grazie Gianfranco per queste interessanti considerazioni di oggi, buon lavoro e a risentirci presto allora.
1: D'accordo, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Per chi non mi conoscesse, sono Maria. Il libro più letto non è altro che la parola di Dio, la Bibbia, che piano piano ci sta insegnando a vivere. Ieri abbiamo parlato di un candelabro d'oro, oggi parleremo di assi, veli, altare, ma cosa sarà mai? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Apriremo il libro più letto, lo apriremo nel libro di Esodo al capitolo 26, da dove ieri abbiamo visto le quattro tende o le quattro coperte del tabernacolo, una fatta di lino, una di pelo di capra, le altre fatte di pelli di montone e pelli di delfino. E per terminare il discorso sulle quattro tende poste a copertura del tabernacolo, possiamo notare che ogni tenda aveva un colore diverso. E ognuno di questi colori ha un suo significato. Vi era il blu, un colore celeste. Vi era il rosso scarlatto, che ci parla del sangue di Cristo. Vi era un misto di blu e scarlatto, che dava come risultato un colore porporino, simbolo della regalità di Cristo. Il blu e lo scarlatto parlano anche del cielo che tocca la terra, cioè della umanità di Cristo. Leggiamo a questo punto i versetti che vanno dal 15 al 30, versetti riguardanti le assi e le loro basi. Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messe per diritto. La lunghezza di un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà due incastri paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord, e le loro 40 basi d'argento, due basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, farai 6 assi. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutt'unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai d'oro le assi, farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse e rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte.

Queste assi erano fatte di legno di acacia, un legno, come abbiamo più volte ricordato, molto duro e praticamente indistruttibile. Le assi erano ricoperte d'oro, v'erano 20 assi per ogni lato e 10 sul retro del tabernacolo. Sicuramente vi era abbastanza di materiale sui lati in modo da contenere comodamente il tabernacolo stesso. Delle sbarre, passanti e intronelli collegati alla struttura rendevano il tutto trasportabile. In tutto e per tutto, il tabernacolo ci parla della figura e dell'opera del Signore Gesù Cristo. Ogni copertura, ogni ricamo, ogni articolo rivela qualche aspetto del Signore. Come le assi tengono insieme il tabernacolo, così lo Spirito Santo tiene uniti nella verità i credenti oggi. I credenti dovrebbero essere tenuti insieme dallo Spirito Santo. In realtà i credenti sono chiamati all'unità dello Spirito attraverso il vincolo della pace. Potremmo dire, volendo fare un'applicazione spirituale, che le traverse, gli anelli, le assi d'oro ci parlano anche di Gesù che deve essere portato nel mondo come un tesoro del quale poi si possono scoprire le meraviglie soltanto fermandolo, aprendo la cassa ed entrando nel mistero del suo sacrificio salvifico, sacrificio fatto per l'uomo che si ferma a chiedersi cosa c'è dentro la cassa.

Terminiamo la lettura di questo capitolo 26 di Esodo leggendo i versetti dal 31 al 37. Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati e lo sospenderai a quattro colonne d'acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì, di là dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal Santissimo. Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo. Metterai la tavola dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Farai cinque colonne d'acacia per sospendervi la portiera, le rivestirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse cinque basi di rame.

Il velo che doveva dividere il luogo santo da quello santissimo era appeso a quattro colonne e ci parla della umanità di Cristo. Le colonne erano di legno d'acacia coperto d'oro con basi d'argento. Queste ci parlano della deità che riscatta la terra attraverso la redenzione. Non vi erano capitelli sulla sommità, a differenza delle altre colonne del tabernacolo, erano semplicemente colonne tagliate. Isaia ci dice: «Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?» Isaia 53, versetto 8. Il velo di cui parliamo era di lino finemente lavorato ed era la sola entrata nel luogo santissimo. Questo velo ci parla dell'umanità di Cristo. Quando egli fu sulla croce, rimette lo spirito. Nel momento della sua morte, questo velo si spaccò nel mezzo a rappresentare la frattura tra il suo spirito e la sua carne. Quando il velo fu separato in due parti nel Tempio, si manifestò che la via alla presenza di Dio era stata aperta. L'unica via per accedere a Dio è quella attraverso Gesù Cristo. Vi è una sola entrata al luogo santissimo ed una sola via per Dio. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».

Qualcuno crede di poter venire a Dio se si è sinceri o se si crede in qualche chiesa. Non credete a questo, non troverete mai questo tipo di pensiero nella parola di Dio. Che meravigliosa immagine è questo velo, ci spiega l'umanità di Cristo. È la morte di Gesù che salva, la sua vita immacolata ci condanna. Quando sono davanti al velo, io sono condannato, mi vedo come incapace di entrare alla presenza di Dio. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, versetti 50 e 51. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si schiantarono. La morte di Gesù ci dà l'accesso al Padre e il velo ci rappresenta questo. Vi è pure un altro velo, posto a mo' di porta d'ingresso del luogo santo, il luogo di adorazione dove si trovano il candeliere, la tavola dei panni di presentazione e l'altare dell'incenso. Questa tenda era fatta dello stesso tessuto della porta del cortile e del velo. Infatti, Cristo non è solo la porta, ma tutta la via che mena a Dio. Egli ci apre l'accesso a ogni nuova benedizione. Abbiamo libera entrata nel santuario attraverso la via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi. Nella lettera agli Ebrei troviamo scritto: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la sua carne. Perciò ora non possiamo più adorare Dio in modo vecchio. Noi dobbiamo passare per Gesù Cristo. Dobbiamo andare a Dio in spirito e verità. Ricordate le parole di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre senza di me. Giovanni 14:6. Entrambi i veli ci parlano di Gesù Cristo.

E possiamo passare al capitolo 27. Con questo capitolo iniziamo a muoverci fuori dal tabernacolo vero e proprio, e noteremo come gli attrezzi presenti nel cortile siano fatti di rame. Dentro, lo ricordate, tutto era d'oro o rivestito in questo modo. Più ci si avvicina a Dio, più l'enfasi cade sulla figura di Gesù. Più ci si muove al di fuori, nel cortile esterno, più l'enfasi cade sull'opera compiuta da Gesù. Leggiamo ora i primi 8 versetti. In essi viene descritto l'altare rivestito di rame che doveva essere collocato nel cortile esterno al tabernacolo. Farai anche un altare di legno d'acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Ai 4 angoli farai dei corni che spuntino dall'altare e lo rivestirai di rame. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi catini, i suoi forchettoni e i suoi braceri. Tutti i suoi utensili li farai di rame. E gli farai una graticola di rame a forma di rete. Sopra la rete, ai suoi 4 angoli, farai 4 anelli di rame. Porrai la rete sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete raggiunga la metà dell'altezza dell'altare. Farai anche delle stanghe per l'altare, delle stanghe di legno d'acacia, e le rivestirai di rame. Si faranno passare le stanghe negli anelli. Le stanghe saranno ai due lati dell'altare, quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole, vuoto. Dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte.

L'attrezzatura del cortile esterno era di rame, il simbolo del giudizio del peccato. La questione del peccato doveva essere regolata nel cortile, e questo prima dell'entrata nel luogo santo. L'attrezzatura del luogo santo era tutta d'oro e rappresentava la comunione con Dio e l'adorazione di Dio. Non c'è peccato nel luogo santo. La questione del peccato doveva essere trattata nel cortile esterno. L'uomo è all'esterno, in piedi. Come può avvicinarsi a Dio? In primo luogo, egli deve avere un sostituto, pronto a morire per lui. L'uomo potrebbe evitare l'incontro con Dio, certo, ma se vuole incontrarlo e non morire, egli deve avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame per lui. Talvolta questo altare è detto la tavola del Signore ed è chiamato altare degli olocausti. È qui che Dio trattava con i peccatori. Esso ci parla della croce di Cristo e del fatto che egli è effettivamente colui che morì per l'uomo. L'apostolo Paolo afferma chiaramente: «E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave». Queste parole sono riportate nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. Paolo conferma che Cristo è stato il nostro olocausto.

0: L'altare era fatto dall'uomo, ma il suo disegno era in cielo. La croce fu l'altare dei sacrifici scelto da Dio. Il Signore Gesù Cristo fu predisposto dall'Eterno Consiglio e dalla prescienza di Dio a morire sulla croce. Cristo, perciò, è qualcosa di più di un uomo buono. Egli fu tutto questo, ma fu soprattutto l'agnello preparato fin dalla fondazione del mondo. Non vi è avvicinamento a Dio se non attraverso questo altare di rame. Là, una vittima doveva essere sacrificata e doveva esservi un sostituto. Giovanni ci dice: il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1, versetto 29. L'Apostolo ci parla di Gesù come del sostituto sull'altare di rame. Ciò è quanto la croce diventò in quelle tre ore in cui scesero le tenebre e Cristo pagò per i peccati del mondo. In Giovanni ci viene inoltre detto che: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni capitolo 1, versetto 12. L'uomo non può adorare, non può pregare o servire Dio se non viene all'altare di rame. Ogni sacerdote, ogni levita doveva andare a quell'altare. Cari ascoltatori, è la croce di Cristo quella che ci introduce nella casa del Padre. Se Gesù non fosse andato all'altare di rame, noi non avremmo accesso a Dio. Gesù Cristo non è soltanto l'agnello che è morto per noi, egli è anche l'agnello risorto. L'Apostolo Giovanni ci dice in Apocalisse, capitolo 5, versetto 6, che egli vide l'agnello che era stato immolato. L'altare di rame stava all'ingresso del tabernacolo. La croce di Cristo sta davanti alla porta del cielo. Egli fu elevato in gloria da questa terra, ma non esiste entrata in paradiso al di fuori di questa croce. Il rame che ricopriva l'altare ci parla del giudizio. Il legno d'acacia, forte e praticamente indistruttibile, ricoperto di rame, parla della sua forza nel sacrificio. Oh, quale grande immagine della croce di Cristo! È con queste riflessioni sul significato, sul valore personale che dobbiamo attribuire sulla croce di Cristo a ognuno di noi, io mi fermo qui. Vi ringrazio ancora per il vostro gentile ascolto, mi auguro sempre attento, sempre fedele. Quindi, a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono con voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa che è successo a casa nostra. Noi abbiamo tanti bei libri con storie missionarie e racconti di esaudimenti alla preghiera incredibili, oppure racconti della storia di qualcuno che ha perso l'aereo e così ha avuto la vita salva perché l'aereo è precipitato, oppure di valigie perdute e poi ritrovate al momento giusto in un'altra parte del globo. A noi di cose così non ne sono mai successe. O non siamo abbastanza spirituali per meritarci esperienze così eclatanti, o siamo così spirituali da non averne bisogno. Chi lo sa? In ogni modo, di aerei ne abbiamo persi, anche tanti, ma tutto quello che abbiamo imparato è che i sedili degli aeroporti dopo un po' sono estremamente scomodi e che l'unica cosa che serve in quei certi casi è la pazienza. E dici poco, mi chiederete. L'ultima che c'era successo è stato quando siamo tornati da una splendida vacanza all'isola di Madeira. La prossima volta forse vi racconterò qualche cosa di molto interessante sul lavoro che hanno fatto i missionari in quel posto, ma oggi non ne parlo. Avevamo bisogno di un po' di riposo, mio marito e io, perciò abbiamo goduto ogni minuto del nostro soggiorno. Quando è stato il momento di tornare, però, l'aereo, a causa della nebbia, non è potuto atterrare a Lisbona, in Portogallo, perciò ci hanno mandati a Oporto e fra una cosa e l'altra siamo arrivati a Roma con 36 ore di ritardo. Non è poco, eh? Non si possono descrivere le code davanti ai banchi degli aeroporti per cercare di riuscire a capire che cosa stava succedendo. Gli ordini e i controordini, gli sbagli, i contrattempi, i computer che impazzivano e la poca cortesia di parecchi impiegati. A descrivere tutto ci vorrebbe un libro. Fatto sta che mio marito e io ci siamo trovati a pernottare in un albergo, molto bello per la verità, a Lisbona, solamente con uno spazzolino da denti in due e senza un sacco di altre cose essenziali. Cosa inconcepibile e insopportabile poi per mio marito era che era partito senza cravatta, tanto per un viaggio di poche ore non ce n'era bisogno. Chi ci doveva venire a prendere all'aeroporto a Roma non aveva potuto essere avvisato e stava perdendo le ore a Fiumicino inutilmente. E poi, come dicevo, sarebbe forse consolante sapere che tutto quel contrattempo ci ha evitato qualche catastrofe o ci ha fatto fare qualche esperienza straordinaria. Per quello che ne sappiamo, non è successo assolutamente nulla. È vero però che abbiamo trovato la domenica mattina a Lisbona un gruppetto di credenti evangelici e li abbiamo conosciuti, ci ha fatto tanto piacere vedere la loro gentilezza e la loro fedeltà al Signore. Mio marito ha potuto spiegare la parola di Dio nonostante la mancanza di cravatta ed è anche vero che abbiamo rivisto un vecchio amico che non vedevamo da 28 anni. Ma a parte questo, niente. Che si fa in circostanze simili? Beh, si prende la vita come viene e si decide che un giorno, nell'eternità, capiremo tutti i perché dei disguidi e delle seccature di questa vita. E si continua a sorridere perché si sa che Dio ha tutto nelle mani.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 12 e 13. Egli, cioè Gesù Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. La croce di Gesù Cristo. Mentre le potenze del male si alleano contro l'unico giusto, sulla croce l'uomo Cristo Gesù risplende di un'incomparabile bellezza morale. Che misericordia verso i suoi nemici, che dignità sotto le loro ingiurie, che sollecitudine verso il brigante pentito, quanto amore quando parla per l'ultima volta a Maria sua madre. È lì sulla croce che Gesù compie pienamente la missione affidatagli da Dio. È lì che paga per i peccati di tutti coloro che credono, consentendo a Dio di perdonarli. Gesù è il vincitore. I piani di Dio trovano in Lui il loro pieno compimento. In pieno mezzogiorno le tenebre coprono la terra. Dio accetta che il suo amato figlio sia la vittima espiatoria ed esercita il suo giudizio su di lui. Gesù si è caricato dei nostri peccati e deve subire un castigo senza attenuanti. Quando muore, il velo del tempio si strappa dall'alto in basso, a significare che l'accesso a Dio era ormai possibile. Il brigante crocifisso accanto al Signore riceve la promessa del paradiso in quello stesso giorno. Gesù risusciterà a riprova della piena soddisfazione che Dio ha trovato nella sua opera espiatoria. Voi, amici, avete accettato Gesù Cristo e il suo sacrificio? Gli avete creduto? Potete dire che i vostri peccati sono stati cancellati dal suo sangue e che ora siete in pace con Dio?

oggi iniziamo prima Corinzi. Ovviamente Paolo conosce molto bene la chiesa di Corinto, l'ha fondata lui, lo troviamo riportato in Atti capitolo 18, come dopo essere stato ad Atene, e sappiamo com'è andata ad Atene, poi va a Corinto, quindi siamo in Grecia. Va a Corinto, lì dà inizio alla chiesa, sta parecchio tempo per le abitudini di Paolo, un anno e mezzo circa, quindi dà un bel fondamento a questa chiesa. Questa che stiamo per studiare è Prima Corinzi, ma in realtà lui già ha scritto almeno un'altra lettera a questa chiesa, che però non abbiamo, insomma. Questo lo dico perché citerà quest'altra lettera che ha già scritto loro. Quindi noi abbiamo solo due epistole, la prima e la seconda. Perché scrive questa lettera? Scrive perché gli hanno fatto in qualche modo delle domande rispetto a certi temi in particolare, e vedremo come lui risponde a queste domande, ma anche perché gli è stato riferito che ci sono dei problemi, gli è stato comunicato da alcuni credenti che lui citerà. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle maldicenze? Il problema della maldicenza è che chi dice una cosa e tu gli dici posso dire a quella persona che l'hai detto tu, quello dice no, non fare il mio nome, non citarmi, questo perché non voglio saperlo. Invece quando la cosa è trasparente, è fatta in amore, è fatta in maniera corretta, sì, tranquillamente dico l'ho detto io. E infatti Paolo cita chi gli ha riferito queste cose, e lo vedremo tra un po'. E quindi cosa gli hanno riferito? Gli hanno riferito che ci sono dei problemi forti relativi alle divisioni, ci sono dei litigi, delle contese nella comunità, e quindi Paolo approfitta e scrive questa lettera, che è principalmente una lettera di riprensione. Qualche studioso ha fatto notare come, da quello che dice Atti, da quello che dice Paolo in Corinto, queste due epistole, parla molto della Chiesa. Probabilmente sappiamo più di questa Chiesa di quanto sappiamo di tutte le altre chiese del Nuovo Testamento, in negativo, però ci sono anche alcuni aspetti positivi. Io vi devo dire la verità, ogni volta che leggo e studio Prima Corinzi trovo tanti spunti per la mia vita, mi parla tanto, forse perché, ripeto, è una lettera di riprensione, e ovviamente tutti abbiamo bisogno di essere ripresi dal Signore, ma anche è una lettera che parla molto onestamente dei difetti, dei problemi in noi stessi, nella Chiesa. La parola non ha paura di dire anche cose vergognose, perché la realtà è la verità, e questo anche vale per noi. Non dobbiamo avere paura di esporci, di dire la verità, di far vedere agli altri chi siamo realmente, paura perché poi ci giudichino. Non deve essere così, perché questo può portare o al nostro isolamento o all'ipocrisia, e spesso c'è l'ipocrisia nella Chiesa perché le persone vogliono mostrare quello che in realtà non sono. La parola di Dio, la Bibbia, è molto onesta, racconta cose belle e racconta anche cose brutte, terribili. Quindi entriamo in Prima Corinzi capitolo 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Paolo si presenta, ovviamente, come l'autore dell'epistola, probabilmente Sostene è l'emanuense che la scriveva, sapete, Paolo dettava le sue epistole. Si presenta come l'autore della lettera, ma come apostolo di Gesù Cristo. Ci tende subito a sottolineare che è Gesù che lo ha scelto, che è Gesù che lo ha chiamato e che è Gesù che lo ha mandato, e che quindi

0: Lui è apostolo di Gesù per volontà di Dio.
1: Questo ovviamente per dare autorevolezza
0: a tutto quello che scriverà.
1: Ho detto che c'è molta riprensione in questa epistola
0: e quindi ci tiene a precisare che non
1: scrive per sue questioni personali, non scrive per i suoi piaceri o per le sue preferenze o per le sue opinioni. Lui sta scrivendo come ministro di Gesù Cristo, come apostolo di Gesù Cristo. Scopriremo che purtroppo a Corinto Paolo aveva molti detrattori. All'interno della chiesa c'erano molte persone che non lo stimavano, cioè ho detto molti, probabilmente ce n'erano pochi ma erano un po' influenti e influenzavano gli altri, quindi Paolo purtroppo deve sempre un po' difendere la sua autorità apostolica in questa chiesa, perché ci sono molte persone o c'è questa influenza da parte di questi che sono contro di lui. È un po' triste, ma è la verità. Di Sostene probabilmente se ne parla anche in Atti 18, ho detto quando Paolo ha iniziato la chiesa di Corinto, a un certo punto si parla di un capo della sinagoga chiamato Sostene, potrebbe essere lui che si è convertito all'Evangelo. Interessante, è andato a leggere in Atti 18, perché lui è quello che viene picchiato a un certo punto, perché si crea un po' un tumulto contro la Chiesa, in particolare contro Paolo, ma il Signore in qualche modo lo protegge e alla fine questi devono picchiare qualcuno e prendono questo Sostene, che forse all'epoca ancora non è convertito, e lui diciamo diventa un po' il capo espiatorio. Potrebbe essere la stessa persona, Sostene. Dice: alla Chiesa di Dio che è in Corinto o a Corinto. Paolo scrive ai credenti, a tutti i credenti che sono a Corinto. Generalmente in ogni città c'era una chiesa, nel senso che anche se si incontravano nelle case o in piccoli gruppi, venivano in qualche modo considerati come un'unica chiesa. Quindi c'è la chiesa di Roma, c'è la chiesa di Corinto, c'è la chiesa di Antiochia, ma non è che affittavano il teatro o lo stadio o qualche locale grande per incontrarsi insieme, probabilmente si incontravano nelle case, ma questo non negava il fatto che ci fosse, che si riconoscessero e che si amassero e fossero fratelli con gli altri, quindi probabilmente questa chiesa, questa lettera veniva passata di casa in casa, di gruppo in gruppo, e quindi lui scrive alla chiesa di Dio che è in Corinto. Chiesa ovviamente un po' superfluo, ma lo ripeto, la chiesa non è un edificio. Chiesa significa sono le persone, chiesa significa assemblea. Addirittura il termine ecclesia che usa non era neanche un termine usato in maniera religiosa, ok? Era semplicemente un'assemblea di persone che si raccoglievano per uno scopo determinato, e Gesù l'ha usato per i suoi, l'apostolo Paolo l'ha usato per... questo per dire che la chiesa non è un edificio, non è una liturgia, non è un insieme di cose, ma sono delle persone, dei credenti, quelli che hanno accettato Gesù Cristo, e quindi scrive a loro. E come li chiama? Li definisce così: santificati in Cristo Gesù. Dice alla Chiesa di Dio che è in Corinto: ai santificati in Cristo Gesù. Questa è la santificazione della salvezza, cioè dell'essere in Cristo, dell'aver accettato Gesù. Essere in Cristo significa essere chiamati fuori dal mondo, essere appartati dal mondo. Questo è anche ecclesia, assemblea dei chiamati fuori, e quindi questa è la santificazione della salvezza. E poi dice chiamati santi. Alcune versioni rendono chiamati ad essere santi, ma in realtà l'originale dice semplicemente chiamati santi. Perché? Perché essere santificati in Cristo Gesù significa essere chiamati santi. Se sei in Cristo, sei un santo. Questa è la definizione di santi nella Bibbia. I santi non sono persone particolari, credenti particolari. I santi nella Bibbia sono quelli che sono in Cristo, che sono santificati in Cristo, che sono salvati per la loro fede in Gesù Cristo. Ora scopriremo che loro erano molto lontani dall'essere perfetti, molto lontani dall'essere perfetti. C'erano problemi morali, c'erano litigi, divisioni, erano disordinati, erano carnali. Certe cose che dice di loro, le vedremo piano piano, quando le leggiamo sembra che non siano neanche dei credenti, sembra che non erano neanche salvati per certe cose che succedevano tra di loro, eppure dal punto di vista di Dio erano santificati, chiamati santi. Insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi chiamati santi insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è un buon versetto che dice di questo fatto, che essere santi significa essere credenti in Gesù, e tutti i credenti, tutti i cristiani in Gesù, nati di nuovo, sono santi. Ora torno a il concetto di chiesa di Dio che è a Corinto. Sapete, Corinto era una grande città, era una città molto importante, romana, molto ricca, perché era in una posizione strategica ed era un po' il collegamento tra l'Oriente e l'Occidente, quindi le merci, i viaggi, passava un po' tutto da lì, da Corinto. Quindi molto ricca, molto movimento, molti soldi che giravano. Là si tenevano anche dei giochi simili alle Olimpiadi ed erano molto molto famosi, molto importanti, ma era anche una città molto depravata, molto peccaminosa. Era famosa per il divertimento. Dove andiamo quest'estate? Andiamo a Corinto a divertirci un po', a ubriacarci un po', a scommettere un po', come sono alcune città, no? In Europa c'è Amsterdam, famosa per la licenziosità, la droga, eccetera, eccetera. In America c'è Las Vegas, uguale, famosa per... Le persone vanno lì e si capisce che vanno per scatenarsi. Questa era Corinto in quell'epoca, famosa per le ubriachezze, la corruzione morale, e quindi c'era una chiesa di Dio lì. Questo volevo sottolineare, alla chiesa di Dio che è a Corinto. C'era una chiesa lì, una chiesa di Dio, un popolo numeroso, in questo degrado, in questa decadenza morale, c'erano persone chiamate sante in questa città molto corrotta. È un bel contrasto. Mi viene in mente anche Roma, no? Noi certe volte ci lamentiamo perché Roma è una città bella da certi punti di vista, ma terribile da altri punti di vista. Bene, Dio ha un popolo a Roma, noi siamo e possiamo essere santi in questa città, dobbiamo essere santi, questa è la nostra chiamata e possiamo fare la differenza. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo era il tipico saluto di Paolo. Grazia e pace. Erano due parole che erano probabilmente molto care a lui. Ovviamente c'è un nesso culturale, perché grazia era il saluto dei greci, mentre pace, shalom, era il saluto dei giudei. Quindi lui, dicendo grazie e pace, salutava tutti quanti, insomma, tutto il mondo. Ma ovviamente oltre a questa realtà culturale sicuramente c'era una realtà di contenuto, di cosa significano queste due parole. Sono due parole fondamentali nell'Evangelo: la grazia di Dio e la pace di Dio. E come viene fatto sottolineare spesso, viene sottolineato spesso, anche l'ordine è importante. Prima la grazia e poi la pace, perché non puoi avere pace con Dio e la pace di Dio se prima non sperimenti la grazia di Dio. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo
0: Gesù. È sconvolgente.
1: Se si pensa a quanti problemi c'erano lì, ovviamente non so se l'avete letta recentemente o vi ricordate un po' questa epistola, tanti problemi, terribili problemi, ma è sconvolgente che Paolo dica io rendo continuamente grazie a Dio per voi. Non solo pregava per loro, ok, intercedendo per loro, ma rendeva grazie per loro. Mi fa venire in mente l'amore di un padre verso dei figli. Lui li considerava come figli, li amava come figli. Non credo che fosse semplice adulazione, no? Sapete come si fa spesso nei saluti? Un po' di... e poi... No, penso che lui li amasse veramente come dei figli. E credo che in questo Paolo rifletta il cuore di Dio. Dio può anche riprenderci, ma ci ama. E anche se ci riprende duramente, ci ama tanto. Anzi, il fatto che ci riprende è una conferma del fatto che ci ama. Paolo li sta per riprendere, gliene sta per dire davvero di tutti i colori, ma prima ci tiene a sottolineare che li ama e che rende grazie per loro. E penso che questo sia, sono sicuro che questo sia autentico. Perché in Lui, cioè in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi, così che non vi manca alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui, in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, dice. Di che cosa stava parlando? Ora non sta parlando più della salvezza, sta parlando della benedizione, dei doni che Dio ha dato a loro individualmente come chiesa. Loro erano una chiesa piena di doni e esercitavano tutti questi doni. E qui dice che in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa. I doni di Dio non sono legati alla nostra bravura o ai nostri meriti, ma semplicemente alla sovranità di Dio. In Cristo Dio ci ha già arricchiti di tutto, a prescindere dalle nostre qualità, dalle nostre capacità, dai nostri meriti. E loro, anche se erano una chiesa disordinata, stavano esercitando tutti i doni spirituali. E questa è una cosa positiva. Il problema, però, è che quando eserciti un dono spirituale in modo disordinato, in qualche misura puoi vanificarlo, puoi non arrivare agli altri, puoi vanificarlo con la tua condotta. Cioè, se io esercito un dono particolare, ma lo faccio in un modo che non è comprensibile alle persone, se parliamo tutti insieme uno sull'altro, no? Io sto esercitando un dono contemporaneamente a tutti voi e nessuno ci capisce niente. Quindi esercitare un dono, ma in modo disordinato, può impedire l'utilizzo e l'efficacia di quel dono. Un'altra cosa, se io utilizzo un dono di conoscenza, di esortazione, di discernimento, e poi vado e offendo, ferisco, oppure faccio, cado in cose sciocche, no? In qualche modo le persone vengono scoraggiate. Allora che mi dici a fare queste cose se tu... Quindi certe volte la nostra condotta, il nostro modo di vivere o di camminare, anche se abbiamo dei doni da parte del Signore, che esercitiamo dei doni da parte del Signore, possiamo in qualche modo renderli, come dire, quasi inefficaci. In Prima Corinzi 13 vedremo come Paolo dice io posso anche vendere tutto quello che ho e darlo ai poveri. Posso anche bruciarmi vivo, posso anche avere tutta la scienza e la conoscenza, eccetera, eccetera. Ma se non ho amore, quello a niente mi giova, non giova a me, non giova a nessun altro, perché è avere dei doni, ma in qualche modo renderli inefficaci perché mancano delle componenti fondamentali. E questo è molto importante, perché noi vogliamo esercitare i doni che Dio ci ha dato, ma vogliamo anche farlo con saggezza, con attenzione, non in modo disordinato, ma in modo giusto, corretto.
0: Dice: per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Che vuol dire?
1: Vuol dire che nonostante tutto era chiaro, era evidente che Dio era all'opera in mezzo a loro.
0: Anche se era una chiesa ordinata, però si capiva che attraverso il contesto qui è quello dell'esercizio dei doni, attraverso l'uso di tutti questi doni, di questa ricchezza spirituale, si capiva che Dio era all'opera tra di loro.
1: Dice: per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. E poi il versetto 8 dice: il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo.
0: Quindi qualcosa è stato confermato e qualcosa deve essere ancora confermato fino alla fine. Quindi è evidente l'opera di Dio nella vostra vita attraverso l'uso dei doni, ma quest'opera Dio la continuerà, perché vi deve anche far crescere, far maturare nell'esercizio di questi doni. Dio è buono, perché Lui dobbiamo prenderlo veramente con un bel incoraggiamento. Dice: egli vi confermerà fino alla fine, anche se abbiamo dei problemi, anche se abbiamo dei fallimenti, anche se abbiamo delle cadute. Dio è all'opera nella nostra vita e Dio continuerà quest'opera, perché ha un obiettivo: purificarci, santificarci, lavarci e farci essere una chiesa gloriosa, pura, senza difetti, senza macchie. Qui dice: affinché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo. Quindi possiamo sempre crescere, possiamo sempre migliorare, possiamo sempre essere usati da Dio, e lo Spirito Santo è sempre all'opera nella nostra vita. È un incoraggiamento per noi, ok? Perché? Perché tutto questo? Versetto 9: perché Dio è fedele. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. La fedeltà di Dio è la nostra sicurezza, non la nostra capacità, non il nostro merito, ma la sua fedeltà. Adesso sono finiti i complimenti, adesso sono finite le cose piacevoli, e entra subito nel merito dei loro problemi. La prima cosa di cui parla, cos'è? La divisione. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quindi vi esorto, in realtà il termine è molto più forte, è quasi vi supplico, vi imploro, nel nome del Signore Gesù Cristo, è qualcosa che è molto accorato, lo sta facendo veramente dal profondo del cuore, a non avere divisioni, ad avere tutti un medesimo parlare. Sappiamo da dove viene la divisione. Da dove viene la divisione? Viene dalla carne, ovviamente. Il nemico amplifica questo, ma la divisione viene dall'orgoglio, il mio orgoglio, la mia carne, che mi porta ad affermare me stesso, e quindi sono in contrasto con gli altri. Ma da dove viene l'unità? La divisione viene dall'orgoglio, viene dalla carne, ma dove viene l'unità?
2: Del corpo, dall'amore.
0: Dall'amore, dall'unità. Qui dice: a non avere divisioni tra voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente. Qui dice che il segreto dell'unità è avere una sola mente. Vi ricordate quando abbiamo parlato in Romani 12 del rinnovamento della mente? Io dunque vi esorto, anche lì dice, per le compassioni di Dio, a presentare voi stessi in sacrificio vivente a Dio, il che è il vostro culto spirituale, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. È l'opera dello Spirito Santo nella mia vita che trasforma pian piano la mia mente, e mentre lo Spirito Santo trasforma la mia mente, trasforma la tua mente, trasforma la tua mente, trasforma la sua mente, trasforma la tua mente, e lo fa tutti nella stessa maniera, cioè portandoci ad avere la mente rinnovata, la mente dello Spirito, che è la mente di Gesù, e questo provoca l'unità. E quindi non è
1: non è un'azione l'unità, ma è un prodotto, è un risultato dell'opera di trasformazione dello Spirito Santo nella mia mente. Se io non permetto allo Spirito Santo di trasformare la mia mente significa il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, le mie opinioni, le mie ambizioni, i miei valori, i miei desideri, i miei gusti. Se io sono sempre resistente all'opera dello Spirito Santo, che opera attraverso la parola, no? Allora rimarrò nel mio modo di pensare e quindi rimarrò carnale. Non avrò una mente spirituale, una razionalità spirituale, ma avrò una razionalità carnale, una mente carnale, quindi orgoglio, carne, divisione. Mentre essere trasformato. E in Romani 12, se vi ricordate quando l'abbiamo studiato, subito dopo questo discorso individuale, Paolo dice, perché sappiate chi siete nel corpo, affinché chi ha questo dono faccia questo, chi ha quest'altro dono. Quindi parla subito dopo dell'unità. E quindi è lo stesso tipo di discorso. La mia trasformazione individuale mi permette di essere in armonia nel corpo. Se io non permetto quest'opera, sarò sempre o isolato, o solo, o diviso dagli altri, non mi sentirò parte degli altri, perché quello che dicono gli altri io non lo condivido o non lo capisco. Dove vogliono andare non è dove vogliono andare io, dove voglio andare io. Avete mai fatto parte di un gruppo dove tutti volevano fare una cosa e voi non la volevate fare? Non è piacevole. Tutti parlavano di una cosa, da un po' tu dici, ma questo non mi interessa, perdi attenzione, perdi. È come andare a un film di Star Trek con tutti i trecchiani, si chiamano così gli appassionati di Star Trek, a te non te ne importa niente, ci sono quelli mascherati, tutti i vestiti, tutti i fan sfegatati, eccetera, eccetera, e tu dici, oh, ma quando finisce sto film? No? Non ti senti parte, perché non condividi quella stessa mentalità, quella stessa passione, quella stessa. Quando nella Chiesa, nel corpo di Cristo, noi rimaniamo indietro, non permettiamo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita attraverso la parola, in qualche modo ci sentiamo dissociati, scollegati, non in armonia con gli altri, perché gli altri vogliono amare il Signore, vogliono servire il Signore, vogliono pregare, e noi invece non ci sentiamo di pregare, non ci sentiamo di parlare di questo, non ci sentiamo di parlare di questo, siamo in difficoltà. Quindi avere la stessa opera dello Spirito Santo in noi, ad avere perfettamente uniti in una, ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quindi l'unità non viene dallo stare insieme necessariamente, o fare le stesse cose, o essere tutti uguali. L'unità viene dall'essere trasformati e guidati dallo Spirito Santo. L'unità non è neanche imporre il mio modo o le mie cose agli altri, ok? Perché quando io voglio imporre agli altri le mie cose, di nuovo sto affermando me stesso, non sto rinnegando me stesso. Mentre sappiamo che chi vuole venire dietro a me, diceva Gesù, chi vuole essere mio discepolo deve rinnegare se stesso, rinunciare a se stesso, morire a se stesso. Mi è stato segnalato infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, vi ricordate prima che ho detto, qualcuno gliel'aveva riferito e lui lo cita, sono quelli della casa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Ovviamente le divisioni portano alle contese, a litigare. Or voglio dire questo, che ciascuno di voi dice, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, cioè Pietro, e io sono di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Interessante. Abbiamo detto che le divisioni portano contese, e la cosa grave certe volte delle contese nella Chiesa è quando le persone vogliono dare a questa contesa una parvenza di spiritualità. Sarebbe molto più facile dire, guarda, mi dà fastidio, forse è la mia carne, forse è il mio orgoglio, non mi piace. Essere onesti, piuttosto che dire sento e dare una parvenza di spiritualità a una cosa che magari è terribile, litigare, eccetera. Cioè, questi qua danno una parvenza di spiritualità a una divisione. Uno diceva, io sono di Paolo, il grande Paolo, quello che ha iniziato la Chiesa. Un altro diceva, no, io sono di Apollo. Apollo era il grande insegnante della parola, eccetera, eccetera. Apollo era un credente che era venuto dopo rispetto a Paolo. Oh, io sono di Pietro, oh Pietro, non mi toccate Pietro. No? Divisione per contendere, per litigare, e poi alla fine c'erano quelli che dicevano: io sono di Cristo, è il massimo della spiritualizzazione, no? Chi è? Voi avete detto degli uomini, sì, degli apostoli, ma noi diciamo proprio. Vi capita mai le persone che se ne escono con la frase proprio quella d'effetto? No? Ah, che però ti fanno sentire proprio che tu non sei niente, non sei nessuno, ma loro sono. E questo era il sentimento di quelli, di questi qua: io sono di Cristo. È falso. Questa era una contesa, questa era una discussione, questo era un litigio, questa era una divisione della Chiesa, ma cercavano di dargli una parvenza di spiritualità. Falso. Come risponde Paolo? Cristo è forse diviso? A voi che dite che siete di Cristo, in particolare, Cristo è diviso? No. Quindi non usare il nome di Gesù per sostenere il tuo orgoglio, le tue ambizioni e le tue divisioni. O il fatto che stai ferendo delle persone, eccetera, eccetera. E poi ancora un'altra domanda: Paolo è stato forse crocifisso per voi? Ovviamente no. Dobbiamo fare un po' attenzione all'eccessiva enfasi sui meriti dei grandi uomini di Dio nella nostra vita. Oh, a me mi ha parlato questo. Oh, ma io vado alla chiesa di quest'altro. Oh, ma come insegna quest'altro? Come predica quello? Ah, dovessi sapere. Certe volte diamo troppa enfasi a queste cose, ripeto, non perché amiamo quelle persone o stimiamo quelle persone, che dovremmo e che è una cosa positiva, ma per creare divisione e per in qualche modo mostrare una superiorità. Questo è sbagliato. Un'altra domanda che fa Paolo: siete stati battezzati nel nome di Paolo? Che c'entra questa domanda? Sembra che qui Paolo faccia riferimento a un equivoco che poteva nascere e può nascere anche adesso circa il battesimo. Qual è questo equivoco? È che l'importante è chi ti battezza e non tanto in che nome sei battezzato. Come se chi ti battezza è lui che attribuisce, che sta dando un valore speciale a quel battesimo. Come se è nel nome suo. E infatti qui dice: o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo. Probabilmente questo equivoco era anche diffuso qui, in questo contesto di divisione. Ah, a me mi ha battezzato quello, quindi nel nome di quello. Ah, a me mi ha battezzato quell'altro, quindi il mio battesimo è speciale, è diverso dagli altri. Quindi uno veniva battezzato da Apollo, e quindi era di Apollo. Uno dice la Cefa ed era di Cefa. E che cosa sta dicendo Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Dice: meno male che non ho battezzato quasi nessuno, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ha battezzato qualcun altro. Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi. Va letto in questo contesto, ovviamente. Non è che Paolo vede un qualche tipo di problema se lui avesse battezzato qualcuno, no? Non c'era un pericolo nel battezzare, ma per questo equivoco non voleva che fosse un'occasione di divisione, comprendete? C'è un'altra cosa interessante in questa frase: l'aver detto questo, ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ci mostra come il battesimo non è essenziale per la salvezza, altrimenti Paolo non avrebbe mai detto una cosa del genere, perché sarebbe assurdo ringraziare Dio per non aver fatto qualcosa che è essenziale per la salvezza. Cristo infatti, versetto 17, non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Ora, non voglio negare che il battesimo sia importante, il battesimo è importante. Quando dico che non è essenziale per la salvezza, sto dicendo che non è teologicamente legato come un fondamento per cui se non ti battezzi non sei salvato. Ok, però il battesimo è importante, è un atto di ubbidienza, ogni credente deve essere battezzato in fede. Però il battesimo è la testimonianza della salvezza avvenuta, è la testimonianza della conversione che è avvenuta, non avviene in quel momento. E di conseguenza, perché il battesimo è un atto esteriore, una testimonianza, possiamo avere opinioni diverse riguardo al battesimo. E infatti, nella Chiesa, nelle Chiese, ci sono opinioni diverse riguardo al battesimo. C'è chi lo fa subito, c'è chi aspetta un po', c'è chi lo fa col camice bianco, c'è chi lo fa in costume, c'è chi lo fa al mare, c'è chi lo fa in chiesa, nella vasca. Le pratiche relative, le cose, i dettagli, direi così, relativi al battesimo, non sono le cose di cui dovremmo discutere. Non dovrebbe essere un problema. C'è gente che dice: oh, se tu non hai battezzato dicendo questa cosa e facendo questa cosa, non è valido. Ah, non ti sei battezzato al mare? No, non è valido. La vasca? No, no, non è... Dobbiamo stare attenti. Ci sono altre cose, invece, come la salvezza, in cui invece è determinante, no? Capite? Sui modi, le pratiche, le abitudini del battesimo, vabbè, ci può essere una certa libertà o distinzione senza che sia per noi un problema, ma sulla salvezza no, non possiamo negoziare sulla salvezza, non possiamo dire vabbè anche le opere non vanno bene per essere salvati, o vabbè anche un'altra religione va bene per essere Gesù e questo santo, no, perché la salvezza ha a che fare, la salvezza deve essere ovviamente in Cristo Gesù, mediante la fede in Cristo Gesù per la croce, come diremo tra un po'. Capite quello che stiamo dicendo? Quindi, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. È interessante. Evangelizzare non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Può essere resa vana la croce di Cristo? Sì, se non viene messa come al centro del messaggio. Se io, il centro del messaggio diventa la mia saggezza, la mia capacità di parlare, o una qualche mia idea.
2: Come hai detto prima, usare un dono in un modo disordinato.
1: In maniera sbagliata, disordinata. Ogni evangelizzazione, qui parla di evangelizzazione, che non mette al centro... Che cos'è l'evangelizzazione? È dare l'Evangelo. E l'Evangelo che cos'è? È la salvezza di Dio attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, giusto? Ogni evangelizzazione che non mette al centro la croce non può chiamarsi evangelizzazione, è vana. Se io metto l'enfasi sui meriti, se io metto l'enfasi sulla conoscenza, anche di Dio, conoscere Dio non salva le persone.
3: Sapere chi Dio è,
1: sì. Conoscere Dio, pensate che il diavolo lo sappia chi è Dio?
4: Conosciamo noi.
1: I demoni lo conoscono. Tante persone conoscono Dio, ma non sono salvate. Nel senso, sanno chi è, possono recitare a memoria i versetti della Bibbia che descrivono le qualità di Dio, amore, giustizia, eccetera. Ma questo non salva, perché Dio ha stabilito che la salvezza avvenga accettando Gesù come personale salvatore nella nostra vita. Significa accettando la croce. Ora, io non posso accettare la croce se non penso di essere un peccatore, perché la croce parla di peccato, di condanna del peccato, giusto? E se io non mi riconosco peccatore, anche se so tutto di Dio, questo non mi cambia, perché continuo a rimanere un peccatore, non confesso i miei peccati, non mi libero dei miei peccati. Quindi anche la conoscenza di Dio stesso, i principi della giustizia, qualsiasi discorso molto bello, molto brillante, molto fatto di belle parole, convincenti, eccetera, eccetera, se finisce lì, rende la croce vana, quindi non c'è salvezza. Certe volte noi anche commettiamo l'errore di voler rendere questo messaggio un po' più bello, un po' più accattivante, un po' più piacevole da sentire, un po' più saggio, un po' più filosofico, e poi alla fine diciamo tutto meno la cosa fondamentale. Qual è la cosa fondamentale? È che ti devi ravvedere, che sei un peccatore, ma Gesù ha pagato per te, Gesù è il figlio di Dio, ha pagato per i tuoi peccati sulla croce, se tu credi in Lui puoi essere perdonato di tutti i tuoi peccati e andare in cielo. Questo è il messaggio fondamentale dell'Evangelo. Se non dico questo, sto girando sulle parole, sto dicendo anche cose belle e interessanti, ma è tutto vano. Anche se io cerco di parlare di queste verità di Gesù, ma in un modo... Non chiaro, perché faccio giri di parole,
0: perché faccio esempi assurdi. Anche questo, in qualche modo, alla fine devo arrivare a quel punto, se no non posso dire di aver evangelizzato. D'altro canto, non, neanche devo scadere nell'altro estremo, che è quello di essere rozzo, brutale, come fanno alcune persone, no? Convertiti, sei un peccatore, andrai all'inferno! La gente dice, oh, che ti sei bevuto? Che ti credi di essere? Cioè, ci vuole un equilibrio. Quello che sto dicendo è che però il contenuto dell'Evangelo deve essere quello, la croce. Infatti, il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. C'è una differenza tra quelli che periscono e quelli che sono salvati, ed è voluta questa differenziazione, ovviamente. Comunque, se per te la croce è follia, perché dovrebbe essere follia la croce? Perché non serve, perché non ne ha bisogno, perché è assurda. Se per te la croce è follia, significa che non sei sulla via della salvezza, sei sulla via della perdizione. Finché la pensi così riguardo alla croce, stai su questa strada, sei tra quelli che periscono. Ma nel momento in cui ti senti peccatore, colpevole, indegno, nel momento in cui sei pronto, allora sei sull'altro versante, su quelli che, per cui quella croce può essere potenza di Dio. Vi è mai capitato di parlare con delle persone, con delle persone, e capire che non potete arrivare al loro cuore perché non sentono il bisogno di Gesù, non credono, non c'è il desiderio, non c'è la fame, non c'è l'interesse, e tu capisci che non è il momento. Sono persone che vedono la croce come una follia per loro e stanno andando sulla via della perdizione. C'è speranza? Sì, perché ci sono dei momenti nella vita, penso, spero, ma sono sicuro, di ogni uomo, di ogni persona, in cui c'è la consapevolezza della colpa, della condizione di peccatore, di aver fallito, eccetera, eccetera. In quel momento, se ci vai a parlare, la stessa persona può vedere la croce non più come una cosa inutile, ma dice, la vede come una corda. Sì, è una speranza, sì, sì. E questa è la realtà, questo è quello che vediamo anche nella predicazione di Gesù. Quando le persone si sentivano peccatori, senza speranza, perduti, eccetera, eccetera, subito trovavano in Gesù la risposta. Quando le persone si sentivano a posto, giuste, che non avevano bisogno di nulla, allora nulla poteva dare. Gesù diceva, non sono venuto per quelli che sono sani, sono venuto per i malati. Finché uno non si rende conto che è un malato, non può cercare il medico. Onestamente, se uno se sta bene non cerca un medico, no? Quando finalmente mi arrendo e mi ravvedo, cosa succede? A quel punto scopro che la croce è la potenza di Dio per la salvezza, e cambia completamente prospettiva. Sta scritto infatti, io farò perire la scienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Dice, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Questo è Isaia 29,14. Ora, è interessante questo che sta dicendo Paolo qui. La sapienza è una potenzialità che Dio ha messo nell'uomo, giusto? Ma l'uomo senza Dio esprime una sapienza che qui chiama stolta. Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Sta parlando del mondo in generale, no? Della saggezza del mondo, della sapienza del mondo. L'uomo senza Dio esprime una sapienza stolta, non perché quello che dice è tutto sbagliato. Può infatti risultare piena di verità, anche brillante, anche illuminante, anche grandiosa, ma viene meno nella sua parte fondamentale, il nocciolo, il cuore, cioè il riconoscimento di Dio. Cioè, se manca Dio, manca il perno fondamentale, il fulcro fondamentale. E poi dice, il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Avrebbe potuto, ma non l'ha fatto. Ricordate cosa dice Romani 1, quando dice che sono inescusabili, perché pur avendo visto le opere di Dio, pur avendo osservato la creazione, dice le qualità invisibili di Dio sono mostrate davanti ai nostri occhi, quindi non c'è una scusa per cui uno non crede in Dio, va bene? È interessante, ritornate su quella parte di Romani 1. Dio è conoscibile attraverso la sapienza umana, il problema è che l'uomo non cerca la verità con sincerità, questo è il problema. L'uomo cerca la verità eventualmente, se la cerca, con le sue distorsioni, con la sua corruzione morale, con i suoi preconcetti. In termini psicologici si chiamano bias, cioè è un filtro, è come se tu vedi annebbiato. E che cosa ti rende annebbiata la mente? Cosa sono i tuoi preconcetti, i tuoi pregiudizi? Io cerco qualcosa, però deve essere come la voglio. Avete mai cercato qualcosa che però doveva essere come la volevate, e se era diversa vi convincevate che non era quello che stavate cercando? Sì, lo facciamo. Queste sono le nostre distorsioni, e l'uomo nella sua sapienza, senza Dio, usa la sapienza per legittimare che cosa? La sua ribellione, il suo peccato, o semplicemente affermare se stesso, mentre la croce significa rinnegare se stesso. Quindi il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Così è piaciuto a Dio di salvare, come? Attraverso la sapienza? No, abbiamo detto no, attraverso la fede. È piaciuto a Dio di salvare quelli che credono. Dato che non ce l'abbiamo fatto con la sapienza, Dio ha stabilito che ce la facessimo attraverso la fede. Ovviamente la fede in che cosa? Come stiamo dicendo? La fede nella follia della predicazione della croce. Ovviamente Paolo non sta dicendo che è una follia, va bene? Ma sta dicendo che per loro, dal loro punto di vista della sapienza umana, è una follia. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Questo è un po' emblematico, è la sintesi dei valori di queste due culture. Cosa cercavano i giudei? Il soprannaturale, il segno, il grandioso, il glorioso. E cosa cercavano i greci? Qualcosa di eccellente, qualcosa di brillante, qualcosa di filosofico, anche nel divino, qualcosa che potessero comprendere, qualcosa che potessero spiegare. I giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo in contrapposizione al segno, è scandalo per i giudei, è follia in contrapposizione alla sapienza che cercano i greci. Cristo, così umile, così semplice, così piccolo, così poco sensazionale. Gesù non cercava il sensazionalismo. Gesù, quando faceva i miracoli, diceva: adesso non andatelo a dire a nessuno, perché se mi vengono tutti addosso, eccetera, eccetera, cercano miracoli, io non posso avere un contatto diretto con le persone. No, io voglio quello. Non voglio il sensazionalismo, la popolarità. Cristo così semplice e per di più crocifisso. Che vuol dire crocifisso per un greco o per un giudeo? Sì, ma culturalmente, emotivamente è un perdente. Immaginate questi giudei che vogliono qualcosa di grandioso e poi chi? Quello sulla croce. Forse noi certe volte ci dimentichiamo un po' che cos'era la croce all'epoca. La croce era un'offesa, era una vergogna, era una disgrazia. A quei tempi la peggiore cosa che potessero fare un uomo era crocifiggerlo. E questo binomio, queste due parole, Cristo da un lato, crocifisso dall'altro, insieme suonano come un paradosso, sia per il greco sia per il giudeo. Chi? Gesù, quello appeso alla croce, quel perdente, così in quella umiliazione, in quella vergogna, è una disgrazia. Questo predicate?
1: Questo è il vostro messaggio? Sì, noi predichiamo Cristo crocifisso, uno scandalo per i giudei, una follia per i greci, ma per noi potenza di Dio e sapienza di Dio. La potenza per l'uomo non è la potenza di Dio. La grandiosità agli occhi dell'uomo non necessariamente è la grandiosità agli occhi di Dio. E anche ciò che è sapienza agli occhi dell'uomo non necessariamente è sapienza agli occhi di Dio. Cristo è la potenza di Dio, la sapienza di Dio. Malgrado l'apparenza di debole, malgrado l'apparenza di debolezza, di follia, se vai più in profondità scopri che Cristo è sia potenza, sia sapienza. In definitiva, Cristo è la soluzione per tutto. Avete mai giocato con l'acqua? Avete mai giocato con il vento? Sono cose leggere, vero? Quando prendiamo un po' d'acqua è leggera, sembra che sia, non abbiano nessuna forza, però in realtà l'acqua è molto forte e ce n'è. Pensate a uno tsunami. Qualcuno dice: ma che c'è di pericoloso? Aspetta che ti becca un'onda dei 5-10 metri e poi vedi quanto è forte l'acqua. Lo stesso per il vento, sono potenze devastanti, eppure noi ci giochiamo quando è piccolo, quando è, c'è una potenza là dietro enorme. Così è Cristo, sembra poco, sembra poca cosa, invece è la potenza di Dio, è la sapienza di Dio. Dice: poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Che vuol dire? Gesù, che è Dio incarnato, Dio che diventa piccolo, semplice, limitato, e ancora di più sulla croce. Quindi Dio al suo minimo è comunque infinitamente più grande dell'uomo. La follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Ma è proprio nel suo abbassamento che l'abbiamo potuto conoscere, no? È vero? Proprio perché si è abbassato. Nel suo minimo, nel suo scendere, l'essere la debolezza di Dio in quel momento, l'abbiamo potuto conoscere, nella sua morte che abbiamo potuto sperimentare il suo tocco e la sua liberazione. Il minimo di Dio è comunque enormemente grandioso e potente. Ricordate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli, le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Riguardate infatti la vostra vocazione. Chi siete? Guardatevi un attimo, gli uni agli altri, alla luce di tutto questo discorso tra quello che è forte agli occhi del mondo, saggio agli occhi del mondo, e ciò che è forte e saggio agli occhi di Dio. Tutto questo messaggio, la croce, eccetera, eccetera, esclude il merito, no? Esclude la grandezza, la sapienza, e escludendo questo, esclude anche molte persone. Anzi, direi che sono loro che si escludono da sole, perché dicono: oh, io non mi abbasso a questo, io non ne ho bisogno, per loro orgoglio. E poi ci siamo noi, che non siamo la creme della crema, non siamo il meglio del mondo. Siamo persone semplici e ordinarie. Ricordate la parabola del gran convito? A un certo punto questo signore dice ai suoi servitori: andate a invitare le persone perché sto facendo una festa molto importante. E questi vanno e gli invitati cominciano a dire: ma io c'ho un campo da arare, io mi sono appena sposato, io... e tutte le loro scuse. E allora, quando questi servi ritornano, il padrone lo trovate in Luca 14, dice: ah sì, allora andate per le strade, prendete i mendicanti, prendete gli zoppi, prendete i ciechi, e abbiamo presi, c'è ancora posto, allora andate per le vie, prendete le persone, proprio gli ultimi, quelli che vivono là, i barboni, quelli al ciglio delle strade, deve essere pieno, ci deve stare tutti. Immaginate questa festa, tutti, eh? Questo è il gran convito. E noi certe volte ci guardiamo in chiesa e diciamo: certo che c'è di gente strana in chiesa. Guardate alla vostra vocazione. Ovviamente ci sono anche credenti importanti agli occhi del mondo, professori, medici, avvocati, ma direi che non sono la maggioranza.
0: ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Avete mai visto questi film americani in cui spesso sono film per ragazzi in genere, in cui magari devono fare una partita e c'è da un lato una specie di accozzaglia di ragazzini, c'è sempre il secchione, c'è sempre il cicciottello, c'è sempre il malaticcio, si mettono insieme, fanno la squadra e devono andare a giocare contro i forti. L'avete mai visto questi generi di film? Alla fine, per qualche risorsa, il desiderio, eccetera, alla fine vincono, o comunque giocano alla pari, eccetera, eccetera. E quella è una doppia vittoria. Perché è una doppia vittoria? Perché c'è anche il lato di guarda chi siamo e ti stiamo battendo, c'è lo smacco, no? Di dire non siamo nessuno, eppure ti abbiamo battuto pur essendo inferiori. Questa è una vittoria doppia, e tanto più è debole, è improbabile questa squadra, tanto più è forte questo smacco, questa rivincita. Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare, perché Dio all'orgoglioso risponde in modo da annientare quell'orgoglio. Ah sì, sei orgoglioso? Ci penso io a te. All'umile invece risponde in un'altra maniera. Parla di cose stolte, deboli, ignobili, spregevoli. Basta! Questo siamo noi. E poi dice le cose che non sono, per svergognare le cose che sono. Non ci sentiamo così a volte? Avete mai detto non sono nessuno, valgo zero, sono nulla? Chi sei? Che meriti hai? Nulla. Io sono proprio niente, valgo niente. Bene, hai le credenziali. Assunto. Sei parte della squadra. Dio ha scelto te, ha scelto anche le cose che non sono. Quindi non deve essere una recriminazione, ma una conferma. Il fatto che non valiamo non deve essere un motivo per noi di lamentarci e di buttarci giù e di commisurarci, ma deve essere un dire allora sono nella posizione giusta davanti a Dio. E non deve essere anche una giustificazione per non servire il Signore, giusto? Ah, io non valgo niente, non sono capace, eccetera, eccetera. No, deve essere un incoraggiamento, anzi, a farlo, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Dio solo deve essere glorificato, e Lui ha disegnato le cose, ha determinato le cose in maniera che sia così. La Chiesa mostra la grazia e la misericordia di Dio, non mostra altro, va bene? Proprio perché siamo un macello. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù. Questo è un po' il suo. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Noi siamo in Cristo, questa è la posizione sicura, abbiamo detto, e Gesù è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. In pratica, essere in Cristo, aver creduto al messaggio della croce, è sufficiente per ogni cosa. Bene. In qualche maniera Paolo, che è partito per riprenderli, a un certo punto si è soffermato su, ha parlato di evangelizzazione, poi un attimo al messaggio della croce, ha fatto questa divagazione un po' sulla grandezza di Dio e dell'opera di Dio, lasciando per un attimo i Corinzi, il discorso dei Corinzi per un attimo. Ci sono molte persone che pensano che Paolo sia stato un po' scottato dall'esperienza di Atene. Ricordate in Atti capitolo 17, dovrebbe essere, quando Paolo predica ad Atene ed è molto filosofico, con persone molto filosofiche, e pochissimi sono interessati, pochissimi si convertono, e lui probabilmente rimane un po', dice, ma questa sapienza del... perché Atene era la culla della sapienza, no? Tutta questa gente che stava lì e non faceva altro che parlare, filosofeggiare, eccetera, eccetera. Lui ha avuto la sua occasione, ma quelle persone non erano proprio, e lui probabilmente è rimasto scottato, e tutti questi ragionamenti probabilmente li ha scritti pensando a quell'esperienza della saggezza umana, ma anche forse è un monito per se stesso, dice è inutile che io cerco di parlare della sapienza umana, io allora, vi parlo solo semplicemente della croce, che è la potenza di Dio.

0: Vangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia, programma dedicato allo studio della parola di Dio. Al termine dello scorso studio, naturalmente studio biblico in questo caso, abbiamo visto che Mosè pregò Dio intercedendo a favore del popolo di Israele. E con la sua preghiera, in un certo modo, Mosè forzò la mano di Dio. E se anche noi fossimo più sinceri nelle nostre preghiere, saremmo esauditi di più, cioè vedremmo con i nostri occhi più preghiere esaudite da Dio. Dio risponde sempre alle nostre preghiere, ma credo che il Signore risponda no a tanti di noi, perché quando preghiamo non siamo onesti e sinceri con Lui. Tornando ora alla nostra storia, ecco che a un certo momento Mosè scese giù dal monte. Ma leggiamo Esodo capitolo 32, che è il libro che stiamo studiando, dal versetto 15 fino al versetto 18. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da ambo i lati, sia di qua che di là. Le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nel campo». E Mosè rispose: «Questo non è né grido di vittoria né grido di vinti. Il clamore che io sento è di gente che canta». Gli israeliti si stavano divertendo e lo stavano facendo peccaminosamente, mentre adoravano il vitello d'oro. E come Mosè, li prendo a leggere nel libro dell'Esodo, come Mosè fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. E Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così grande peccato?» Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 19 a 21. Ascoltate ora come Aronne cerca di scusarsi dando una sua versione dei fatti. Ci sarebbe da ridere, a dire il vero, se non ci trovassimo in realtà dinanzi a una tragedia. Aronne rispose così: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che ci vada innanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa ne sia stato di lui».

Poi Aaron continua a dire: io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso? E se me lo hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Queste parole di Aaron sono scritte in Esodo 32, versetto 24. Ciò che dice Aaron è ridicolo. Penso che anche Mosè se ne sia reso conto e avrà detto al fratello: e tu vuoi farmi credere che hai gettato l'oro nel fuoco e che ne è venuto fuori da solo un vitello d'oro? Prima però, ve lo ricordate, è scritto che Aaron stesso modellò il vitello, quindi ora stavano mentendo a Mosè. Perciò, quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aaron lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, questo è scritto in Esodo 32, versetto 25, e qui ci si riferisce evidentemente all'orgia a cui si era dato il popolo. L'ira di Mosè quindi è più che giustificata. Eppure Mosè intercedette per questa gente, cercando di commuovere Dio e di forzargli la mano. Intanto però Mosè non poteva lasciare quel peccato impunito e ricorse a quello che potremmo chiamare un drastico intervento chirurgico. Amici miei, quando si ha un cancro, ciò che ovviamente si vuole è liberarsene subito, anche se si tratta di tagliare una cospicua parte di se stessi. E il peccato è come un terribile cancro, e Dio appunto con un intervento chirurgico eliminò i veri responsabili di quell'obbrobrio, come leggiamo nei versetti 26 e 27 sempre di questo capitolo. Mosè si fermò all'ingresso del campo e disse: chiunque è per l'Eterno venga a me. E tutti i figlioli di Levi si riunirono presso di lui. E Mosè disse loro: così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo, da una parte all'altra del campo, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. Il giudizio di Dio fu molto severo, implacabile, ma dovette essere così, perché il peccato commesso dagli ebrei era stato molto grave. E questo dovrebbe essere un monito per tutte quelle chiese che si definiscono cristiane, dove a volte si è troppo tolleranti, lasciando che il cancro del peccato dilaghi senza freno. Amici miei, non si può scendere a patti con il peccato. Mosè non lo fece e agì drasticamente come la situazione gravemente peccaminosa richiedeva. I figlioli di Levi allora eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero morti circa 3.000 uomini. Questo è scritto nel libro dell'Esodo al capitolo 32, versetto 28. I colpevoli furono uccisi e questo fece un bel po' di pulizia nell'accampamento. Non pochi dicono ancora oggi che questo fu un intervento brutale, ma, dico io, non fu meglio eliminare quel cancro e salvare il popolo, piuttosto che lasciarlo crescere impunemente, causando la totale rovina di Israele? Pensate agli uomini, alle donne, ai bambini, che non erano colpevoli. Se si fossero lasciati in vita quelli che avevano spinto il popolo all'idolatria, Israele non sarebbe mai entrato nella terra promessa. E questo è proprio ciò che sta avvenendo oggi in varie chiese.

Questo l'ho letto in Esodo capitolo 32, versetto 22 a 23. In altre parole, la colpa sarebbe stata di Mosè. Gli israeliti pensavano che Mosè li avesse abbandonati e quindi si erano rivolti al vitello d'oro,

Si vedono infatti chiese perdere la loro influenza spirituale sulla società, perché hanno permesso che il peccato e le false dottrine penetrassero a poco nel loro mezzo. Sono state tollerate fino al punto di essere accettate e predicate. Si è troppo indulgenti e a volte perfino stupidi dinanzi al male, che facilmente può prendere così il sopravvento. L'indomani, leggo ancora nel libro dell'Esodo al capitolo 32, versetto 30, l'indomani Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò all'Eterno e forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato». Perdonando gli israeliti, Dio avrebbe in un certo senso coperto il loro peccato. Ecco come Dio si comportava nei riguardi del peccato prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra e della sua morte in croce. Dopo la croce, il peccato viene tolto, eliminato. Poi, come si legge in Esodo capitolo 32, versetto 31, Mosè dà a Dio una quarta ragione per cui gli israeliti dovevano essere condotti nella terra promessa. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: «Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro». Ma che significano queste parole di Mosè? È una confessione. Amici, se volete andare d'accordo con Dio, dovete pensarla allo stesso modo sul peccato. Il peccato è peccato e deve essere confessato. Non importa chi tu sia. Questa gente era il popolo eletto, il popolo di Dio. Eppure Mosè disse: «Noi abbiamo peccato». Israele aveva commesso un peccato grave, costruendosi un idolo. Mosè allora confessò chiaramente questo peccato a Dio, e quando confessiamo a Dio i nostri peccati, dovremmo farlo sempre chiaramente, senza cercare scuse attenuanti. Dite a Dio esattamente di che cosa si tratta. Poi Mosè disse: «Ciò nonostante, perdona ora il loro peccato. Se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto». Questo è scritto in Esodo capitolo 32, versetto 32. In pratica Mosè si identifica col popolo, pronto a subire la stessa sua sorte. E ricordatevi che Dio aveva detto a Mosè che avrebbe potuto ancora tenere fede al patto stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe, mediante lo stesso Mosè e i suoi discendenti. Ma Mosè disse che si sentiva solidale col popolo e che se Dio non intendeva portare più il popolo nella terra promessa, poteva benissimo eliminare anche lui insieme a tutti gli altri. Notate ora, ciò che commuove il cuore di Dio muove anche la sua mano. Infatti leggo in Esodo capitolo 32 versetto 33: «L'Eterno Iddio rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro». Dio si occupa dei peccatori uno a uno, in quanto ognuno è responsabile solo dei propri peccati. Io per i miei peccati, tu per i tuoi peccati. Io già da molti anni ho confessato a Dio il mio stato di peccatore perduto e gli ho chiesto di salvarmi per mezzo di Cristo Gesù, e so che mi ha salvato. E tu hai fatto questa stessa scelta o sei ancora sotto il giudizio di Dio?

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari ascoltatori, in questo numero della rubrica desideriamo parlare della nascita della Chiesa. Non c'è dubbio che la data di inizio di questa meravigliosa istituzione divina deve farsi risalire al giorno della Pentecoste. Ma le basi organizzative della Chiesa vengono poste ancor prima della discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù. La direzione materiale e spirituale è nelle mani dei 12 apostoli, ma il tradimento di Giuda ha ridotto il loro numero a 11. Occorre perciò eleggere un sostituto per rimettere la comunità nelle condizioni in cui deve essere per ricevere lo Spirito e per costituirsi pubblicamente. Il portavoce del gruppo è Pietro, non perché sia il capo, ma certamente come personalità dominante nella considerazione di tutti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli: e in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva a circa 120, disse: fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della Scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi e aveva ricevuto la sua sorte di questo ministerio. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. L'effusione dello Spirito Santo sui discepoli è l'adempimento di una precisa promessa del Cristo: dimorate in Gerusalemme finché non siate rivestiti della virtù da alto. E ancora, io vi manderò il Consolatore che dimori con voi in perpetuo. Possiamo chiamare il giorno della Pentecoste come il giorno della investitura. Il vento impetuoso che soffia, le lingue di fuoco che si posano su ciascuno dei discepoli e il parlare in altre lingue secondo l'ispirazione divina sono il segno di questa investitura. I discepoli sono riempiti di autorità e di sufficienza per proclamare al mondo che Cristo è il Signore. Proprio quel Cristo che gli uomini hanno ingiustamente condannato alla morte ignominiosa della croce. Il messaggio che Pietro si incarica di portare al popolo di Gerusalemme ha proprio questi contenuti. Cristo è il Signore, perché Dio lo ha risuscitato dai morti, e di questa resurrezione noi, i suoi discepoli, siamo testimoni. Gesù è quindi proclamato come il Messia atteso da Israele, il Messia nel quale era necessario credere per essere salvati.

messaggio di Pietro riscuote un successo inaspettato. I Fatti degli Apostoli ci riferiscono: or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché a voi è la promessa e ai vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. È la prima raccolta di anime, 3.000 persone, ma siamo solo agli inizi. Il cammino della Chiesa del Signore è appena cominciato. Non passerà molto tempo ancora che lo stesso Pietro sarà lo strumento usato da Dio per aggiungere al numero dei credenti già raccolti intorno alla fede di Gesù altre 5.000 persone. L'occasione prenderà le mosse dalla guarigione di uno zoppo che stazionava davanti alla porta del Tempio detta Bella, e il caso è riferito dai Fatti degli Apostoli. Or Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella per chiedere la elemosina. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissati gli occhi su di lui, disse: guarda a noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ho, ma quello che ho te lo dono. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò, e in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Il discorso che seguirà a questo miracolo avvenuto nel nome di Gesù Cristo è un discorso che procede sicuro e persuasivo. Si conclude ancora una volta con questo appello: ravvedetevi, convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Come abbiamo già riferito, 5.000 persone si convertirono al Signore. Al problema esterno del dissenso e della intolleranza si affianca anche un problema interno. La primitiva comunità viveva unita, tenuta ancor più insieme dalla comunione dei beni. Il problema è essenzialmente di natura organizzativa. Non si poteva pretendere che un movimento nato sulle ali dell'entusiasmo e della fede trovasse subito un modus vivendi che non creasse malumori e tensioni. I Fatti degli Apostoli al capitolo 6 ci riferiscono che una parte delle vedove è trascurata dall'assistenza fraterna. Trovato l'inconveniente, subito si rimedia creando un nuovo organismo e scaricando i 12 del lavoro assistenziale. Così potranno dedicarsi esclusivamente all'attività dottrinale. Per l'assistenza sarà competente un organismo formato da 7 persone, tra le quali Stefano, uomo ripieno dello Spirito Santo.

chiudere questo numero della rubrica è il caso di riferire la vicenda drammatica che vede protagonisti Anania e Saffira. Ma leggiamo direttamente dal testo, Fatti degli Apostoli, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vende una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatane una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenete parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta vendutolo, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne circa 3 ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta e, portatala via, la seppellirono presso suo marito. E gran timore venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Corre l'obbligo di fare una breve considerazione su questo accaduto. Un giudizio così severo e traumatico piomba improvviso su una comunità caratterizzata dal fervore, dall'entusiasmo e dalla carità intensa. Ci domandiamo perché. Il Signore non si diverte ad essere severo. C'è da dire che il motivo del suo agire lo troviamo nel fatto che vuol dare un ammonimento a tutti. Questa nuova comunità che sorge deve essere caratterizzata dalla semplicità, dalla onestà e dalla verità, e quindi da comportamenti limpidi, che siano e rimangano limpidi anche davanti al sommo giudice, cioè davanti a colui al quale tutti noi dobbiamo rendere ragione. L'effetto di questo giudizio è immediato. Abbiamo letto, gran timore ne venne alla chiesa intera. Il Signore raggiunge il suo scopo, quello di far comprendere che chi avrebbe reso testimonianza di lui e della sua salvezza con la parola predicata doveva rendere ancor più testimonianza con la propria vita del messaggio che recava agli altri. E qui siamo giunti al termine del numero di questa rubrica. Cari ascoltatori, ci sentiremo prossimamente intorno a questo meraviglioso argomento, il cammino della Chiesa attraverso i secoli.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Il bastimento. Un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
3: Come sempre, benvenuto all'ascolto del nostro programma che, come diceva giustamente lo stacchetto, si chiama Il Bastimento. Oggi ho chiamato in mio soccorso, per cominciare il programma, niente po' di meno che la parola di Dio, la Bibbia. C'è un versetto tratto dal Salmo 51 che mi sembra adatto per cominciare questa trasmissione, che è fatta anche di musica, e dice: fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato. Mi auguro che nessuno di voi abbia le ossa spezzate, ma che tutti invece vogliate esultare con noi per la musica, ma anche per le informazioni che vi daremo io e Mario, che si occupa della parte tecnica. Subito la sigla, la prima nota gioiosa musicale.

0: amore per il nostro tempo.
1: Io ti amo. Questa piccola frase è antica quanto il mondo. Che grande felicità si racchiude in queste tre paroline, quando due persone le possono pronunziare con sincerità. Innumerevoli poeti hanno composto i versi più belli, musicisti di tutti i tempi hanno concepito le più deliziose melodie per esprimere il proprio amore. Ogni essere umano desidera l'amore e ne va in cerca. Ma dove trovarlo? Con colori vivaci e al suono di frenetici ritmi, il mondo in cui viviamo, attraverso i mass media, riviste, cinema, televisione, radio, dischi, cassette, offre i mezzi per soddisfare questa sete di amore. Non di meno, coloro che aderiscono a queste discutibili proposte vanno incontro ad amare delusioni. Ciò che si cela sotto la parola amore è in realtà soltanto passione, voglia di piaceri, egoismo. Com'è l'amore autentico? Non ne portiamo noi tutti una immagine nel cuore quasi come un irraggiungibile ideale? Il vero amore mi dovrebbe sempre comprendere, mi dovrebbe accettare così come sono, senza rinfacciarmi i difetti o le debolezze, mi dovrebbe accordare una incondizionata fiducia e dovrebbe durare per sempre. Non è troppo per noi uomini? Si dovrebbe amare così, ma chi ne sarebbe capace? L'onnipotente Dio viene incontro alle nostre ricerche e alle nostre perplessità con questa sconvolgente affermazione. Sì, io ti amo di un amore eterno. E non si tratta di parole vuote. Dietro di esse si stendono, a perdita d'occhio, gli atti d'amore di Dio, come ci vengono riferiti nella Bibbia. Gesù Cristo è la personificazione dell'amore. In Lui, l'Eterno Iddio, ci tende ambedue le braccia per concludere con noi un patto valido per il tempo e per l'eternità. La mangiatoia e la croce ne sono i segni tangibili. Un tale amore supera le nostre più audaci aspettative. Esso va in cerca di noi, ci accetta come siamo, ci perdona, ci trasforma e resta a noi fedele fin oltre la tomba. Allora, quando mi giunse in una maniera tutta personale la dichiarazione d'amore da parte di Dio qualche anno fa, la mia vita ricevette una solida base, acquistò un senso ed uno scopo per cui vivere e nello stesso tempo una profonda, inestinguibile gioia penetrò nel mio cuore. Ma questo, amico che mi ascolti, può valere anche per te.

0: La TD Band, con un motivo inciso nell'album Appunti di Viaggio ed intitolato Salmo. Bene, adesso il nostro programma prosegue, abbiamo un'altra rubrica completamente diversa da quella precedente, ma non per questo meno interessante.
1: Curiosando qua e là.
0: Oggi parliamo della chiusura lampo. La Marina Militare Americana diede un contributo importante al lancio della chiusura lampo quando nel 1918 ne ordinò 10.000 esemplari per le tute dei suoi uomini. La prima forma di chiusura scorrevole antenata della lampo era stata ideata nel 1893 dall'ingegnere americano Whitcomb Judson, che aveva progettato una chiusura a ganci e anelli con cursore per chiudere in fretta gli stivali, in sostituzione dei bottoni allora di moda. Era però un sistema un po' ingombrante. Il salto di qualità si ebbe 20 anni dopo, quando Judson assunse un ingegnere svedese, certo Gideon Sundback, per migliorare questo tipo di chiusura. Sundback progettò il cosiddetto Hockless 2, molto simile alla moderna lampo, e costruì le macchine per produrre i dentini e fissarli ai nastri portanti. Nel 1918 la Marina Militare Americana fece la sua ordinazione e la cerniera lampo si avviò a diventare una delle chiusure per indumenti più comuni. La lampo normale è formata da due strisce di tessuto sul cui bordo sono fissati dentini di metallo o di plastica, sfalsati in modo da potersi incastrare a coda di rondine. Essi hanno una sporgenza da un lato e un incavo dall'altro, cosicché, quando vengono a contatto, le sporgenze vanno ad alloggiare nelle rientranze. Quando la cerniera lampo viene chiusa, le due strisce entrano nel cursore metallico con un certo angolo che incastra e unisce i dentini. Quando si apre la lampo avviene l'inverso. I dentini, uniti, entrano nella parte inferiore del cursore, che dà loro l'angolatura più adatta per sbloccarsi. Abbiamo un'altra pagina musicale a cura di Crystal Lewis. Il pezzo si intitola Let Love In, lascia l'amore entrare.

0: Crystal Lewis in una delle sue performance più convincenti, che dà il titolo anche a un suo album, Let Love In, fa entrare l'amore. Lo vedo nell'uomo senza scarpe ai piedi, lo vedo nel bambino che non ha più nulla da mangiare, lo vedo nel ragazzo che non ha amici, lo vedo nel predicatore i cui problemi non finiranno mai. Se perdi la tua vita, la riguadagnerai sicuramente alla fine, perché ciò che avrai fatto per il minimo di questi uomini l'hai fatto a lui. Basta che ci apriamo tutti per far entrare l'amore. Ero stanco e tu sei venuto, mi hai sorriso e mi hai dato riposo. Ero forestiero, in una città solitaria, ma tu mi hai trattato come un ospite. Ero turbato, ma tu sei venuto a tirarmi su in preghiera. Sono diventato vecchio e tu mi hai letto qualcosa. Mi hai fatto sentire che c'è qualcuno che si interessa a me.
1: La lettera della settimana.
0: Abbiamo oggi una lettera di Antonio che dice, tra l'altro: leggendo con attenzione l'Apocalisse di San Giovanni compresa nella Bibbia, ho potuto riflettere che ultimamente stanno accadendo nel mondo degli avvenimenti che ci sono riportati nelle Sacre Scritture, come ad esempio la lacrimazione di una statua della Madonna di Fatima e di un quadro di Gesù che si trovano in un paesino vicino alla mia città e dove ogni settimana affluisce molta gente che si reca per fede a constatare l'avvenimento. Secondo ciò che è scritto nella Bibbia, ciò è opera di Satana, che trasformandosi in angelo di luce fa apparire cose grandi e così pure anche dei miracoli via di seguito. Io desidero avere da voi un chiarimento e sapere la vostra opinione su questo avvenimento che mi tocca da vicino, poiché non riesco a capire che se Satana è il dio del male, perché porta la gente a pregare? Oppure in realtà sono dei segni che vengono da Gesù che cerca di chiamare a sé i suoi figli per la conversione? In attesa di una vostra cordiale risposta, vi saluto. Caro Antonio, vengo ora alla sua domanda sul fenomeno dell'idolatria di massa e di persone che affidano la loro vita ad oggetti magici ed esperienze dubbie. Anzitutto sono contento nel constatare che lei ha subito cercato di confrontare queste realtà diaboliche con l'insegnamento della Bibbia. Purtroppo molte persone, invece di vagliare e confrontare queste cose con l'insegnamento autorevole della parola di Dio, vengono affascinate ed ingannate dall'aspetto folcloristico ed ambiguo di questi fenomeni. Il privilegio di avere il fondamento solido e vero nella scrittura ci preserva da questi inganni e ci dona una guida sicura per capire e rifiutare le macchinazioni di Satana. Se legge attentamente il testo biblico di Matteo 24, dal versetto 23 al versetto 26, noterà che questi fenomeni non sono nuovi, ma che già al tempo di Gesù c'erano coloro che si spacciavano come profeti o cristi. L'avvertimento di Gesù è chiaro: non gli credete, non andate da loro, i segni e i prodigi sono falsi, perché loro sono dei falsi che cercano di ingannare, se ciò fosse possibile, anche i credenti. Credo inoltre che davanti a questi fenomeni sia importante chiedersi cosa ci sia dietro queste cose. Queste realtà aiutano le persone a conoscere il Signore e la sua volontà? Convince la gente del loro bisogno di ravvedersi e di ricevere il perdono di Dio attraverso la sola fede in Gesù, o le illude con delle esperienze mistiche? Credo fermamente che questi fenomeni non cambiano affatto né lo stato spirituale delle persone né il loro rapporto con Dio. La parvenza di sacro li inganna, tenendoli lontani da Dio e nella schiavitù di Satana. Gesù stesso disse che Satana è il padre della menzogna ed in lui non c'è verità. Secondo l'apostolo Paolo, egli si può addirittura vestire da angelo di luce. Con segni e manifestazioni di tipo religioso maschera molto più facilmente i suoi propositi ingannevoli, quelli cioè di tenere le persone lontane dalla conoscenza della parola e della volontà di Dio. Lei dice che in questi posti Satana porta la gente a pregare, ma pregare come e a chi? La recita meccanica e vuota di parole non è una preghiera che onora Dio, ma, come disse Gesù, è fare solo chiacchiere senza nessun valore. La preghiera che si rivolge alla creatura, invece che al solo creatore e Dio che ci ha parlato attraverso Gesù Cristo, è un abominio nei riguardi di Dio. La preghiera che admira solo l'interesse personale, sia esso una guarigione, un bisogno materiale, un raggiungimento personale, confonde Dio con la lampada di Aladino. porta Dio a livello di uomo, facendolo diventare un buon vecchio che è pronto a rispondere a tutti i bisogni e capricci umani. Da sempre il proposito di Satana è quello di confondere le menti, distorgere l'immagine di Dio ed usare il sacro affinché, in fondo, ogni persona si faccia il suo Dio a propria immagine e somiglianza. In questo modo, alla fine, è l'uomo che gestisce Dio e Dio è al servizio dell'uomo. La Bibbia ci dice che Dio invece è luce e in Lui non vi sono tenebre alcune. Le opere che Dio compie sono chiare, non in contraddizione con la sua stessa parola. Promuovono il bene e la verità in favore delle sue creature. Non hanno lo scopo di illudere o sbalordire la gente, ma di suscitare in loro la convinzione di peccato e di ravvedimento, per godere, attraverso la fede, la gioia della riconciliazione con Dio ed una nuova vita vissuta alla sua dipendenza e nella sua guida. Lei, signor Antonio, ha sperimentato queste verità per la sua vita? Il Dio che ci presenta la Bibbia è suo padre con cui si è riconciliato attraverso il pentimento e la fede e che è certo di incontrarlo un giorno per essere con lui per tutta l'eternità? Per il suo bene presente ed eterno, spero tanto che lei possa rispondere positivamente a queste domande. Solo a te.

0: Questo era Guido Focardi, un pezzo che si intitola Solo a te, Signore.
1: Favole alla radio.
0: La volpe ed il legnaiuolo, questo il titolo della favoletta che ascolteremo oggi. Ha tanto da dire che non immaginate quanto. E vedendo poi i tempi che corrono, sembra sia stata scritta solo ieri. Ma ascoltiamola insieme.

0: sua e nascondersi là dentro. Dopo non molto, sopraggiunsero i cacciatori e domandarono al legnaiolo se avesse per caso visto una volpe passare da quelle parti. E costui, con le parole, diceva di no e invece a cenni indicava dove si fosse nascosta. Quelli però non si accorsero dei suoi gesti e credettero alle parole. La volpe, come vide che se n'erano andati, uscì fuori e si allontanò senza proferir parola. Il legnaiolo la rimproverò per la sua ingratitudine, perché dopo essere stata salvata da lui, non gli aveva detto neppure grazie. Ma la volpe gli rispose: «Io ti sarei certamente riconoscente se le tue parole fossero andate d'accordo con le tue mani». La morale della favola è questa: molti uomini sono sinceri a parole e bugiardi nei fatti.
1: La favola della volpe e del legnaiolo che abbiamo appena ascoltato ci dimostra che, come dice la parola di Dio, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. L'uomo non è cambiato in meglio, non si è evoluto con il trascorrere dei millenni. Quello che di lui è stato scritto nel libro dei Salmi, molto prima della venuta di Cristo, è vero anche oggi. Ciascuno mentisce parlando con il prossimo, parlano con labbro lusinghiero, ma con cuore doppio. Penso per esempio alla brutta avventura capitata ad un pensionato del Varesotto, il quale, essendosi recato da un medico che gli era stato consigliato, ebbe da lui diagnosticati ben 4 tumori. Il poveretto cadde in preda ad una profonda depressione. Comprò persino una corda per uccidersi quando i dolori fossero diventati insopportabili. Si isolò dagli altri e i rapporti familiari si deteriorarono. La moglie cercò di convincerlo a vendere la casa per far fronte alle spese, perché il medico aveva consigliato un siero speciale che avrebbe potuto guarirlo, ma ogni ciclo della cura costava ben 5 milioni. Alla fine, accertamenti effettuati in ospedale dimostrarono che le analisi precedenti erano state falsificate e che i tumori non c'erano. Ora il medico è stato condannato per truffa e falso, per avere diagnosticato tumori inesistenti al fine di procurarsi vantaggi economici. Purtroppo questo caso non è unico. Tanti oggi vengono raggirati da persone che magari fanno balenare loro davanti la prospettiva di vantaggi economici. E sempre più frequenti sono i casi di chi, approfittando della disperazione di persone che sanno di avere un male incurabile, promettono per denaro guarigioni miracolose. E si sa che l'uomo, pur di salvarsi la vita, farebbe qualunque cosa. Certo, è sempre un'esperienza spiacevole essere ingannati, ma c'è una forma di inganno ancora più sottile e pericolosa di quelli che ho citato finora. Oggi si moltiplicano i profeti di sette e di religioni che attirano adepti promettendo loro felicità e benessere e portandoli invece alla perdizione. Come riconoscerli? Dove trovare la verità in mezzo a tanta confusione? Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati dalla loro perspicacia, dice la parola di Dio. La Bibbia è la verità e ci dice come fare per riconoscere gli inganni di Satana. Purtroppo molti possiedono questo libro, ma non è loro di alcuna utilità, perché lo lasciano fare bella mostra di sé in uno scaffale della libreria. Non imitarli. Nel libro dei Proverbi, che fa parte della parola di Dio, leggiamo queste parole del Signore: «Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nell'Eterno. Non ho io già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti, per farti conoscere cose certe, parole vere? Leggi, medita la parola di Dio, ed egli ti metterà al riparo dalle insidie del diavolo e di quelli che seguono le sue orme».

0: Why Me, perché proprio me, Cliff Richard, in un disco insomma che ha fatto quasi la storia del gospel americano. Perché proprio me, signore, che cosa ho mai fatto per meritarmi anche uno solo dei piaceri che ho conosciuto? Dimmi, signore, che cosa ho mai fatto che fosse degno di amarti o della bontà che mi hai mostrato? Aiutami, Gesù, ho sprecato tanto nella mia vita, aiutami, so chi sono io e adesso so che avevo bisogno di te. Aiutami, Gesù, la mia anima è nelle tue mani. Mettimi alla prova, Signore, se pensi che ci sia un modo che io possa usare per ripagarti per tutto ciò che ho avuto da te. Forse, Signore, potrai mostrare a qualcun altro che esperienze ho vissuto lungo il mio cammino verso di te.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Nel terzo capitolo del libro dei Proverbi, al 12° versetto, si legge: il Signore corregge chi ama, come un padre agisce con il figlio più caro. Gli animali sono molto solleciti verso i loro piccoli, si prendono cura di loro e li correggono affinché non vadano incontro a pericoli senza esserne preparati e affinché imparino tutte le strategie necessarie alla loro vita. È l'istinto che li guida. Gli uomini, quali sono guidati anche dalla ragione, si comportano allo stesso modo, anche se spesso i genitori umani perdono molti punti nel confronto con i loro colleghi animali. In poche parole, la correzione fa parte dell'amore parentale ed è necessaria per un sano sviluppo. Ed il Signore, che ha creato sia gli animali che gli uomini, ci fa sapere che la sua correzione è un segno del suo amore per i suoi figli, i cristiani. E colui che si trova a soffrire a causa della correzione divina non deve abbattersi né arrabbiarsi, ma deve piuttosto rallegrarsene e cercare di trarne un valido insegnamento, un'occasione di ravvedimento e di crescita spirituale.

Come, è già finita? Di nuovo il fischio della nave. E io che speravo di raccontare ancora tante belle, o almeno per me lo sono, cose al nostro pubblico. Avevo ancora qui tanti appunti. E vabbè, rimandiamo tutto alla prossima puntata, dove mi auguro di trovarti puntualissimo. Ed ora, onde evitare di mangiarmi la mosca che sta girando nello studio e impazza qui intorno al microfono e rischio veramente parlando di inghiottirla, io concludo qui la trasmissione e ti aspetto nel prossimo numero del Bastimento. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti alla rubrica Favole alla radio. La vipera e l'idra, questo il titolo della favola di oggi. L'idra era conosciuta nella mitologia greca come quel serpente con molte teste, ma in questo caso non è altro che una comune biscia d'acqua. Ascoltiamo insieme questa favola, poi dopo ci risentiremo per le consuete considerazioni.
4: La vipera e l'idra. Una vipera che era giunta presso una fonte voleva bere, ma un'idra che abitava in quel luogo cercava di scacciarla ed era molto irritata per il fatto che quella, non contenta di trovarsi nel suo territorio, volesse anche rubarle il suo cibo. Poiché la disputa stava diventando sempre più vivace, decisero di risolvere la questione battendosi fra di loro. Il vincitore avrebbe avuto l'acqua e sarebbe anche diventato padrone del territorio. Quando ebbero fissato le regole dello scontro, ecco che comparvero le rane, le quali, piene di odio contro l'idra, cominciarono ad incitare la vipera, dicendosi disposte a combattere insieme a lei. Iniziato il combattimento, mentre la vipera lottava contro l'idra, le rane, non potendo fare di più, la incoraggiavano gracidando a più non posso. La vipera ebbe la meglio sulla sua avversaria, ma dopo la vittoria accusò le rane non solo di non averla aiutata, ma anche di essersi messe a cantare durante il combattimento. Ma le rane le risposero: «Sappi, mia cara, che la nostra alleanza non consisteva nel menar le mani, ma la lingua». La favola insegna che dove c'è bisogno delle mani, non servono le parole.
3: Ancora una volta Esopo mette il dito nella piaga. È infatti molto facile per noi, quando ci troviamo di fronte alle necessità del nostro prossimo, limitarci ad offrire qualche parola di incoraggiamento, come ad esempio le rane con l'idra, senza farci veramente carico di quello che è il suo problema. Giovanni, che è definito l'apostolo dell'amore, conscio di questa realtà, esorta in questo modo i credenti: «Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità». E l'apostolo Giacomo è ancora più esplicito: «Ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano di cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova?». La nostra fede e il nostro amore per il prossimo devono manifestarsi non soltanto con belle parole, ma in modo pratico, altrimenti non hanno alcun valore. Vorrei cercare nella parola di Dio un esempio di questo tipo di amore. Il secondo libro del profeta Samuele riporta un episodio della vita di Davide, accaduto quando egli era già da diversi anni riconosciuto come re di Israele. Davide, ricordando la grande amicizia che lo aveva legato a Jonathan, figlio del primo re di Israele, chiese: «È rimasto qualcuno della casa di Saul verso cui io possa usare la bontà di Dio per amore di Jonathan?» Davide venne così a sapere dell'esistenza di un figlio di Jonathan che era storpio e si chiamava Mefibosheth. Lo fece chiamare e, quando Mefibosheth, spaventato, gli si prostrò davanti, gli disse: «Non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai per sempre alla mia mensa». E Mefibosheth rispose a Davide: «Che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me?» Ecco, è importante notare che la paura iniziale di Mefibosheth non era ingiustificata. Egli probabilmente sapeva quanto Davide aveva sofferto per mano di suo nonno e sapeva anche che era costume dei re dell'epoca eliminare ogni possibile rivale. Invece, ecco, sperimentò la grazia e la benevolenza del re, il quale, non contento di quanto aveva già fatto, incaricò Ziba, il servo di Mefiboset, e i suoi figli di lavorare le terre che egli aveva restituite al loro padrone perché ne godesse i frutti. Ecco, come abbiamo visto, Davide non si era limitato a dare una pacca sulla spalla a Mefiboset e a dirgli «vai in pace». Si era fatto carico dei suoi bisogni materiali, lo aveva voluto alla propria tavola come uno dei suoi figli. Non dimentichiamo questo esempio che la parola di Dio ci dà quando ci troviamo di fronte a qualcuno che combatte una difficile battaglia oppure si trova nel bisogno e noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Infatti non è peccato soltanto quello che facciamo di male, ma anche quello che potremmo fare di bene e non lo facciamo. La storia di Davide e Mefiboset non è soltanto un'illustrazione di quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso chi ha bisogno, ma è anche una illustrazione dell'amore di Dio verso i peccatori. Ci sono infatti alcune particolarità che è importante considerare. Primo, Mefiboset, nipote di Saul, era nato per godere dei privilegi reali, ma il suo handicap fisico, anche se lui non ne aveva colpa, gli toglieva ogni privilegio in questo senso. Secondo, Davide, che come re aveva su di lui potere di vita e di morte, scelse di manifestare la sua grazia e la sua misericordia e di restituire a Mefiboset la sua dignità. E infine, terzo, Mefiboset si rendeva conto di essere indegno della bontà che veniva manifestata nei suoi confronti. Come Davide manifestava la sua misericordia verso Mefiboset per amore di Jonathan, il Signore mostra la sua misericordia verso di noi per amore di suo figlio Gesù. Ma come Mefiboset, anche noi siamo indegni, perché come la sua infermità lo alienava da quelli che erano i privilegi reali, così il nostro peccato ci separa da Dio. Dio avrebbe il diritto di condannarci senza appello. Invece, cosa fa? Ci offre attraverso Cristo la sua misericordia e la sua bontà e ci dà la possibilità di essere elevati al rango di suoi figli per grazia, malgrado la nostra totale indegnità. Ecco, allora in chiusura mi rivolgo ancora una volta a te personalmente. Se il tuo peccato ti separa ancora da Dio, non trascurare l'offerta di salvezza che Egli ti fa. Se invece gli appartieni, se sei un suo figlio, ecco, ricorda che i suoi figli devono, per suo ordine, manifestare il suo amore.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per presentarvi il quesito biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande pervenuteci dai nostri ascoltatori. Quest'oggi continuiamo a rispondere alle domande che ci sono state rivolte da un giovane ascoltatore. Sono domande interessanti e sono basate sul libro del Deuteronomio, il quinto libro di Mosè. Eccovi la prima. A proposito di uno o più dei, io leggo al sesto capitolo, sempre nel libro del Deuteronomio, il versetto 13 e gli altri che lo seguono. Temerai l'Eterno, il Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Non andrete dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che vi stanno attorno, perché il Dio tuo, l'Eterno, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso. L'ira dell'Eterno, dell'Iddio tuo, si accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla terra. Non tenterete l'Eterno, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Ora queste, si chiede, sono parole di Mosè, sono esortazioni ad onorare il Signore. Io mi domando, primo, abbiamo visto e abbiamo esaminato il capitolo 4, versetto 35, dove si parlava di un unico Dio, e com'è possibile che Mosè adesso ammaestri la popolazione non facendo nient'altro che sottolineare la presenza di più dei, fra cui gli israeliti devono scegliere solo ed esclusivamente l'Eterno? Non sembra una contraddizione questa? Sì, a noi sembra una contraddizione perché siamo convinti che gli ebrei erano strettamente monoteistici. Ma va ricordato che gli ebrei credevano nell'Eterno e lo ritenevano sì il loro Dio e il Dio superiore a tutti gli altri, però ammettevano anche l'esistenza degli altri dei, degli dei degli egiziani, dei babilonesi, dei siri, eccetera. Solo la deportazione li curò definitivamente della loro idolatria. E cari amici, pensando agli ebrei, io mi domando cosa curerà il nostro popolo dal rivolgersi ai intercessori, ai santi e a venerare statue invece di rivolgersi strettamente all'Eterno. Ma veniamo ora all'undicesimo capitolo, sempre del Deuteronomio. In questo capitolo si parla delle benedizioni e delle maledizioni che sono poste dinanzi a Israele. Resta soltanto ad Israele stesso la decisione della propria sorte, in pratica. Al decimo versetto noi leggiamo: poiché il paese del quale stai per prendere possesso non è come il paese d'Egitto donde siete usciti e nel quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavate con i vostri piedi come si fa ad un orto, ma il paese di cui andate a prendere possesso è un paese di monti e di valli, eccetera, eccetera. Ora io mi domando, che cosa significa qui il paese d'Egitto e il paese del quale gettavi la tua semenza e poi lo annaffiavi con i piedi come si fa ad un orto? Tecnicamente, che cosa significa? Questa è una domanda assai interessante che però non sarebbe mai stata fatta fino a 50 anni fa, quando prima dell'uso delle pompe i campi e gli orti in Italia e in tutto il mondo erano irrigati per mezzo di ruote che tiravano sull'acqua dalle fosse dei campi azionate da persone che standoci ritte sopra le muovevano appunto coi loro piedi. Dio dice agli ebrei che se loro si manterranno ubbidienti, egli provvederà la pioggia e loro non dovranno neppure darsi ad irrigare i campi, egli provvederà a tutto. Ora andiamo un attimino avanti, sempre con l'undicesimo capitolo del libro del Deuteronomio, al tredicesimo versetto leggiamo: e se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il vostro Dio l'Eterno e servendoli con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra, avverrà che io darò
Al vostro paese la pioggia a suo tempo, la pioggia dell'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano e il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. La mia domanda è questa: se è vero che gli ebrei si basano sull'Antico Testamento, ora mi domando da dove è stato preso il comandamento di non consumare bevande alcoliche? Agli ebrei non era specificamente vietato l'uso degli alcolici, infatti troviamo nel Vecchio Testamento innumerevoli referenze al vino, troppe per enumerarle. Qui in questo passaggio troviamo che Dio promette di benedirli se saranno ubbidienti e di dar loro abbondanza di vino e di olio. Quello che il Vecchio Testamento insegna e richiede è la moderazione nell'uso del vino, ne vieta l'ubriachezza e vieta pure l'uso dei liquori e delle bevande miste. Basta leggere il libro dei Proverbi, capitoli 20, 21, 23 e 31 per accertarsene. Del resto abbiamo sul vino anche l'approvazione di Gesù stesso col miracolo di Cana. Tante chiese, lo so, oggi esortano all'astinenza degli alcolici per combattere i disastri che l'alcolismo provoca nelle famiglie e nella società. Un credente mai, dico mai, dovrebbe bere all'eccesso da ubriacarsi, e se non beve meglio ancora. Non perché lo vieti la Bibbia, ma perché l'alcol fa male al corpo, che è il tempio di Dio, e poi perché può portare nocive conseguenze al corpo, alla testimonianza della persona, alla sua famiglia e alla Chiesa. Veniamo ora al 12° capitolo del Deuteronomio, 19° versetto. Guardati bene tutto il tempo che vivrai nel tuo paese dall'abbandonare il Levita. Che cosa vuol dire e a che cosa si riferisce questo versetto? Ebbene, i Leviti facevano parte di una tribù di Israele, erano i discendenti di Levi, e al contrario delle altre tribù, loro non ottennero eredità alcuna in Israele, ma a loro furono assegnati gli oracoli di Dio. Loro dovevano servire l'Eterno attendendo al tabernacolo, all'istruzione religiosa del popolo e a opere di beneficenza. Da un canto suo, il popolo doveva sostenerli per mezzo della decima e delle loro offerte. Oggi dovrebbe essere lo stesso: chi predica la parola dovrebbe essere tenuto libero da ogni lavoro secolare. Del resto, è così che si dovrebbe fare, la Chiesa dovrebbe essere mantenuta in questa maniera e non come vediamo in Italia e altrove, dove il clero è stato mantenuto dallo Stato. La munizione di ricordarsi dei Leviti, cioè di contribuire al loro mantenimento, era giusta. Dopotutto il popolo aveva ottenuto anche la parte che altrimenti sarebbe stata la loro eredità, cioè l'eredità dei Leviti. Passiamo ora al 13° capitolo e al 6° versetto leggiamo: se il tuo fratello, figliolo di tua madre, o il tuo figliolo, o la tua figliola, o la moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che ti è come un altro te stesso, ti inciterà in segreto: andiamo, serviamo gli altri dei, dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, dei di popoli che vi circondano, vicini o a te o lontani, da un'estremità o dall'altra della terra, tu non acconsentire, non gli dar retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non lo risparmiare, non lo ricettare, anzi uccidilo senz'altro, la tua mano sia la prima a levarsi su lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo a lapidarlo e muoia, perché ha cercato di spingerti lungi dall'Eterno, dall'Iddio tuo, che ti trasse dal paese dell'Egitto e dalla casa di schiavitù. La mia domanda è questa: per quanto riguarda l'Antico Testamento, senza dubbio questo è vero, ma alla luce del Nuovo Testamento possiamo noi fare, o almeno reputare, diciamo, a livello di relazioni sociali altrettanto per quanto riguarda il nostro amico, un fratello, una sorella, che ci dovessero spingere al peccato? Come il nostro interlocutore ha detto,
La pena di morte per l'idolatria è propria della legge ed è esclusiva col Vecchio Testamento. No, io non direi che chi ci tenta debba essere lapidato. Allora, cari amici, troppe persone sarebbero messe a morte e forse ci troveremmo in questa situazione anche noi. Questo non armonizza con gli insegnamenti di Gesù né con i codici civili delle nazioni moderne che sono appunto tratti dal Vangelo di Cristo, benché nei paesi arabi si usi ancora mettere a morte le persone per certi peccati. Però va pure detto che noi dovremmo allontanarci da chi ci tenta come da coloro che vorrebbero portare noi a morte. Quello sì è una cosa da fare che come credenti noi dobbiamo e abbiamo il dovere di fare. Ancora sullo stesso libro, al 15° capitolo, dell'inizio alla fine d'ogni settennio celebrerete l'anno di remissione, ed ecco il modo di questa remissione: ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore dell'Eterno. Questa è la mia domanda: non esigerà il pagamento, sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al suo prossimo, ma per la durata di quell'anno oppure per sempre? No, il prestito veniva condonato per sempre. Naturalmente, in vista di questa legge, quando i prestiti venivano fatti, si cercava sempre di farli in un modo che essi fossero pagati entro il ciclo di tempo contenuto da questa celebrazione. Questo era un buon sistema per tenere il popolo ebreo dall'ingolfarsi in troppi debiti. Veniamo ora al 17° capitolo, primo versetto. Non immolerai all'Eterno, al tuo Dio, bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per l'Eterno che è il tuo Dio. Perché si chiede sarebbe cosa abominevole? Perché è Dio e a Dio va dato la primizia e non lo scarto, va dato il meglio che abbiamo, il meglio del nostro tempo, il meglio parte dei nostri talenti, la maggior parte delle nostre entrate, il meglio che c'è fra tutte le bestie che uno possiede, in particolare per i sacrifici, perché questi rappresentavano il sacrificio che il figliolo di Dio, l'agnello perfetto e senza macchia, doveva un giorno compiere per la nostra redenzione. E con questo, cari amici, siamo arrivati al termine di questa rubrica. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo anche voi a leggere le Sacre Scritture. Poi, se trovate qualche cosa che stimola la vostra attenzione o che non capite, di scriverci, mandateci la vostra domanda, noi vi risponderemo come le rispondiamo a questo nostro interlocutore. Ed ora rimanete in ascolto per il resto del programma. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

agli amici che siete in ascolto in questo momento, ricevete il nostro più affettuoso saluto cristiano. Radio Evangelo Risponde ha il piacere di intrattenersi con voi, di dialogare con voi e di rispondere alle vostre domande. Ancora una volta raccomandiamo a tutti pazienza. Verrà il vostro turno, anche se è comprensibile che chi ci pone una domanda desideri una risposta più o meno immediata. In questa trasmissione prenderemo in esame due telefonate di nostri ascoltatori. Ecco la prima. Una signora ci chiede perché, pur amando Dio con tutto il suo cuore, non riesce a fare totalmente la sua volontà e a seguire i suoi consigli. Questa sua incapacità la rammarica e spesso la fa piangere davanti al Signore. La domanda è interessante e può riguardare un numero più vasto di ascoltatori e di ascoltatrici che possono avere lo stesso problema. A questa sorella, mi pare più giusto chiamarla così, dal momento che ama il Signore con tutto il suo cuore e vuole fare sinceramente la sua volontà, diciamo che è piuttosto normale il rammarico che avverte per non saper fare tutta la volontà di Dio. Chi mai potrebbe essere soddisfatto di se stesso in questo campo? O chi può essere certo di fare tutta la volontà di Dio e di non errare in nessuno dei suoi comandamenti? Se qualcuno ha questa certezza è certamente in errore, perché noi siamo fallibili intorno a molte cose. Lo dice chiaramente l'Apostolo Giovanni nella sua epistola. Quello che invece possiamo avere e dobbiamo avere è una buona coscienza, per riferirci all'affermazione dell'Apostolo Paolo, il quale affermava di servire il Dio in buona coscienza e non temeva il giudizio umano, perché neppure si giudicava da sé, in quanto riteneva che solo il Dio avrebbe potuto giudicarlo. Ora noi arriviamo a conseguire una buona coscienza quando, come la nostra ascoltatrice, amiamo il Signore con tutto il cuore e cerchiamo onestamente di fare, non solo con la nostra buona volontà, ma con l'aiuto della grazia divina, il volere di Dio. Questo però non ci garantisce una indefettibilità assoluta. Ancora possiamo sbagliare e errare davanti alla presenza di Dio. Noi dobbiamo prendere alla lettera certe espressioni di Gesù, il nostro Salvatore, come quella contenuta nella preghiera del Padre nostro: sia fatta la tua volontà nella terra come fatta nei cieli. Questa è la condizione ideale in cui può venire a trovarsi il cristiano, cioè obbedire a Dio con la stessa prontezza e con la stessa dedizione con cui lo fanno gli angeli dei cieli. È certamente un traguardo per ciascuno di noi, un traguardo che deve essere raggiunto mediante la grazia di Dio e l'assistenza del suo Spirito. Miseri noi se non credessimo questo. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo sulla via per raggiungere questo traguardo. E quindi, pur essendo questa la meta più ambita, rimane sempre una meta che abbiamo conseguita in parte e per una restante parte dobbiamo ancora conseguire. Ecco perché questa legittima richiesta è stata inserita da Gesù nella famosa preghiera del Padre nostro, che è poi un modello di tutte le preghiere. Se questa condizione, cioè il fare la volontà di Dio nella terra come fatta nei cieli, sarebbe conseguibile e raggiungibile all'inizio della vita cristiana, cioè subito, non ci sarebbe stato bisogno di farne oggetto di preghiera per noi e per gli altri. Cara sorella, rammaricarsi e piangere per questo è certamente buono, perché è testimonianza inconfutabile che vogliamo piacere a Dio, ma dobbiamo fare attenzione di non cadere nello sconforto e nella disperazione. Noi, per grazia di Dio e avendo accettato Gesù come nostro Salvatore, siamo entrati nel riposo e nella pace. Dobbiamo vivere
in questo benedetto riposo, anche per quanto riguarda la nostra santificazione. Se ci consegniamo nelle mani del Signore, Egli è potente da operare in noi, come dice l'Apostolo Paolo, il volere, ma anche l'operare. E tutto ciò senza alcuno sforzo da parte nostra. Pur dimorando in questo riposo nel quale operiamo, possiamo ancora fare alcunché di sgradito a Dio, ma non per questo dobbiamo disperarci, confidando sempre nella virtù del sangue di Cristo che ci lava di ogni peccato e che ancora ci santifica. Io credo che la condizione del cristiano può essere spiegata così: prima dell'incontro con Cristo Gesù e quindi prima dell'esperienza della salvezza si viveva senza conoscenza di Dio e quindi in balia del mondo e del peccato che era in noi, di modo che la regola era il male ed il peccato e l'eccezione era il bene e la giustizia. Questo poco di bene si perdeva in un mare di male che era dentro di noi. Divenuti poi per grazia figli di Dio, e spero che questa sia la tua condizione, cara sorella, la situazione si è completamente ribaltata. Con la luce dell'Evangelo, ricevuta per grazia, il bene e la giustizia sono divenuti la regola della nostra vita e il male è divenuto l'eccezione. Quindi il peccato e l'errore sono andati in minoranza ed è giusto affliggerci per essi per quel tanto che è necessario per intensificare le nostre preghiere a Dio perché ci dia sempre più grazia e con la grazia la vittoria. Ma non è giusto disperarci, perché la disperazione è l'opposto della fede ed è contraria alla vittoria che Cristo ci vuol dare ogni giorno. In conclusione, abbi più fiducia nel Signore Gesù e nell'opera che Egli può fare in te per renderti approvata davanti alla sua presenza.

La seconda telefonata è di un nostro ascoltatore, il quale vuole una risposta su un argomento piuttosto delicato. Ecco l'argomento: sono leciti i rapporti sessuali fuori del matrimonio? Questa stessa domanda ci è stata posta anche da un altro ascoltatore, al quale abbiamo risposto per lettera, ma prenderemo per rispondere a chi invece ci ha telefonato alcuni brani di questa lettera, perché crediamo siano idonei a rispondere alla domanda che ci è stata posta. Naturalmente quello che noi diciamo lo prendiamo direttamente dalla parola di Dio, la quale parola dice con estrema chiarezza che i rapporti sessuali sono leciti e sono consentiti solo nell'ambito del matrimonio. E Dio ha benedetto il matrimonio. L'unione di un uomo e di una donna che si amano e si uniscono davanti a Dio e davanti agli uomini è cosa preziosa agli occhi suoi. Dall'epistola di Paolo agli Efesi leggiamo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. L'unione matrimoniale quindi viene da Paolo assimilata all'unione spirituale di Cristo e della Chiesa. Dall'Epistola agli Ebrei, capitolo 13, verso 4, leggiamo ancora: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il talamo incontaminato, perché Iddio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. In questa parte dell'Evangelo possiamo distinguere due cose: in che considerazione dobbiamo tenere il matrimonio e in quale posizione si vengono a trovare coloro che cercano fuori del matrimonio le soddisfazioni sessuali. C'è poi da notare come la parola di Dio mette sullo stesso piano sia i fornicatori, cioè coloro che non sono legati dal vincolo del matrimonio, come gli adulteri, coloro che invece lo sono. Ci interesseremo soltanto dei primi, visto che chi ci ha posto la domanda è un ascoltatore che è in cerca di una buona moglie, ma che ancora non ha conseguito questo traguardo che si è posto. Ebbene, diciamo subito che la fornicazione è peccato, perché chi fornica pecca contro il proprio corpo. Lo rileviamo sempre dalla parola evangelica, prima epistola di San Paolo ai Corinti, capitolo 6, verso 18. Fuggite la fornicazione, dice l'Apostolo. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi fornica pecca contro il proprio corpo. Alla luce dell'Evangelo, sebbene umanamente possa sembrare assurdo, il nostro corpo non ci appartiene e non possiamo disporne come vogliamo, perché è proprietà del Signore. Nella prima epistola, sempre di Paolo ai Corinti, capitolo 6, verso 13, leggiamo: il corpo però non è per la fornicazione, ma per il Signore, e il Signore per il corpo. E più avanti, al verso 15, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per unirle ad una meretrice, cioè ad una donna di mestiere, che appunto vuol solo soddisfare questi appetiti che sono gli appetiti sessuali. Potremmo seguitare a citare passi biblici, perché su questo tema c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma non è il caso. Quanto abbiamo detto, citando le scritture, crediamo proprio che sia fuori dal nostro tempo e si inserisca in una realtà che è la realtà dello Spirito e del Regno di Dio. Quanti vogliono vivere in questa realtà e piacere a Dio accettano il suo comandamento, e crediamo che fuori di questa regola non c'è vita e non c'è gioia. È chiaro che questa regola, che è la regola divina, non si restringe solo alla fornicazione, quindi ai rapporti sessuali, ma si estende a tutti i rapporti del vivere umano per regolarli sul piano dell'amore, ed è una gioia per i figli di Dio seguirla incondizionatamente.
In conclusione, l'Evangelo è nettamente contrario ai rapporti sessuali fuori del matrimonio e chi vuole piacere a Dio segue quanto è ancora affermato sempre dall'Apostolo Paolo: per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito. Per chi volesse togliersi la pena di verificarlo di persona, tutto quanto abbiamo detto è scritto nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 7, al verso 2. Crediamo di aver risposto molto in breve a questo nostro ascoltatore, ma crediamo nel contempo di essere stati abbastanza chiari, o perlomeno crediamo di aver riportato chiaramente quello che è il pensiero della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Capitolo 4, Evangelo di Marco.

che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Ed egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Accomodatevi, fratelli. Conosciamo tutti quanti questo brano, è vero? Quanti lo conoscono questo brano? Seconda domanda: quanti lo conoscono per esperienza? Quanti siete entrati nella tempesta? Vediamo un po', quanti? Ecco. Quanti ci sono ancora nella tempesta? E allora, vediamo un po', quanti ci sono ancora nella tempesta? Alzate la mano. Quanti ci entreranno stasera nella tempesta? Le tempeste fanno parte delle nostre traversate con Gesù, con il Signore. E stasera, fratelli, vorrei parlarvi proprio di come gestire una tempesta dentro la nostra barca. Non mi guardate così, per favore. Alcuni mi guardano come per dire: come bisogna gestire una tempesta? Non possiamo evitarla. Alcune tempeste non si possono evitare, anche se hai Gesù con te. Gesù non è venuto nella nostra vita per renderci liberi dai problemi, dalle difficoltà, dai guai, dalle prove, dalle tentazioni, dalle tempeste. Però ci ha garantito che ci avrebbe aiutato, che la sua presenza avrebbe fatto la differenza nella nostra vita. E stasera vorrei parlarvi proprio di questo, perché probabilmente chi vi parla si trova nel bel mezzo di una tempesta. Abbiamo bisogno del Signore nelle tempeste. Possiamo stare anche in compagnia degli altri, ma soltanto la presenza di Gesù farà la differenza. È molto bello che quello, ascoltatemi bene, che succede qui, succede dopo una serie di insegnamenti che Gesù ha dato. Si arriva alla tempesta dopo che Gesù ha dato, qui in questo paragrafo, si arriva alla tempesta dopo che Gesù ha dato tanti insegnamenti. E la stragrande maggioranza degli insegnamenti che Gesù ha dato prima che si arriva a questa tempesta, riflettevo leggendo, sono tutti insegnamenti legati alla maturità cristiana. E questa tempesta sembra porsi proprio in un contesto di prova della nostra maturità. Tant'è vero che la domanda che i discepoli alla fine si fanno tra di loro dà proprio l'impressione che sia una domanda chiaramente retorica, che nasce dalla voglia e dalla volontà di scoprire in Gesù qualcosa di diverso, di più di quello che abbiamo sperimentato fino a questo momento. Ma chi è costui al quale ubbidiscono il vento e il mare? Ma chi è costui? Può sembrare una domanda negativa, potrebbe anche esserlo negativa. Io stasera la vedo abbastanza positiva, onestamente. La vedo come uno scoppio della fede. Come ad un certo punto avevano conosciuto di Gesù determinate cose, determinati fatti, determinati insegnamenti, e adesso si ritrovano a sperimentare di Gesù qualcosa di diverso, qualcosa che farà cambiare anche la loro relazione con il Signore. Questo non è uno qualsiasi, questo dice la domanda. Chi è costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Cioè,

0: aperto. Loro avevano assistito alla liberazione dei demoni, avevano assistito alla guarigione dei malati, avevano assistito a dei bei insegnamenti, ma non c'era mai stato qualcuno in quel tempo che dava ordini al mare, ordini al vento, ordini al creato di fermarsi, di mettersi in un determinato una determinata posizione rispetto ai discepoli. E quindi questa domanda, questo interrogativo lo vedo come un interrogativo che permetterà loro di realizzare qualcosa di diverso rispetto a quello che loro avevano creduto fino a quel momento di Gesù. Partiamo da una verità che ci consolerà tutti quanti stasera. La tempesta nella tua vita è arrivata per farti vedere un Gesù che non conosci ancora. Questa tempesta ti rivelerà una parte di Gesù che non hai ancora conosciuto. Questa tempesta viene per perfezionare la tua relazione con il Signore. E quindi questa tempesta non la negare, non la rifiutare, è difficile perché è pur sempre una tempesta. Non credo che nessuno scelga da sera a mattina di vivere una tempesta. Non credo che ci siano fratelli, lo spero, che preghino per avere una prova, lo spero. Nessuno di voi avrà mai detto: Signore, mandami una tempesta, per favore. No, speriamo, altrimenti dobbiamo fare qualche passo indietro. Eppure arrivano fuori dai nostri programmi, ma nei programmi di Dio. E vi assicuro, lo raccontavo tra l'altro stamattina in chiesa a Viterbo, alcuni di voi hanno vissuto un miracolo con me molti anni fa, di giovedì sera. Non tutti forse se lo ricordano, ma un miracolo di un uomo che non poteva camminare, che era seduto alla quarta, alla quinta sedia, paralitico, che durante la preghiera, vi ricordate? Durante la preghiera si alzò e iniziò a camminare. E dalla gioia che questo uomo paralitico, credo che sto parlando del 2007 circa, dalla gioia che quest'uomo paralitico aveva, che quella sera stava camminando, fu battezzato anche nello Spirito Santo. Scese anche nelle acque, se vi ricordate. Fatto il patto in acqua, si allontanò dal Signore. Ma che ci racconti stasera? Non sono i miracoli che determineranno la tua relazione con il Signore. È un miracolo importante, no? Un paralitico che si alza. Ricordo ancora tutto il processo di questo miracolo. La moglie che si era avvicinata al Vangelo, il marito che non ne voleva sapere, andiamo in casa, il marito su questa sedia a rotelle che sembrava essere arrabbiato con Dio, con il Signore, quindi sembrava che lui volesse addebitare questa malattia a Dio, per cui lui non apriva il cuore a Dio per questo. E gli parlammo del Signore, della salvezza, e lui venne. E quella sera gli si rafforzarono le caviglie, si alzò, fu una sera veramente bella, un giovedì, e dalla gioia venne anche riempito con lo Spirito Santo. Poi si è allontanato, è ancora lontano da Dio. Ma quando poi lo abbiamo, ci siamo avvicinati, perché il Signore non nega nulla, fratelli. Se tu cerchi quello, il Signore te lo darà. Se tu cerchi il regno di Dio, Dio ti darà il regno di Dio. Se cerchi i bisogni di questa terra, ti verranno dati i bisogni di questa terra. Ma l'apostolo Paolo dice ai Corinzi: guai a voi se sperate in Cristo per questa vita soltanto, sarete i più miserabili di tutti gli uomini. E quindi Cristo non è soltanto la nostra guarigione, non è soltanto la nostra liberazione, non è soltanto la soddisfazione di una vita fatta di pace, di gioia, di allegrezza, ma è soprattutto Cristo, la nostra salvezza, quello che ci ha messo in grado di poter partecipare alla sorte dei santi nel regno della luce. Io e te andremo in cielo, questa è la salvezza, e non è poco. E le tempeste vengono nella nostra vita per farci conoscere delle cose che non conosciamo ancora di Gesù. Io e voi, permettetemelo di dire, perché mi chiamo in causa anch'io in questo momento, non conosciamo tutto di Gesù. Non c'è in mezzo a noi uno che può dire: io conosco tutto di Gesù. E siccome Lui ci ama, ha bisogno di ogni tanto di misurarci rispetto al cielo che vivremo, che erediteremo. Di tanto in tanto Lui si rivela attraverso delle situazioni difficili, situazioni anche tremende. E infatti è Gesù che ha appena smesso di predicare, ha appena smesso di insegnare, che dice ai discepoli: beh, lasciamo questa riva e andiamo dall'altra parte, passiamo all'altra riva. Ora, in questa frase, passiamo all'altra riva, c'è tutto il pacchetto. Spesso il Signore ci manda delle parole, ci manda dei messaggi che non comprendiamo fino in fondo. Che cosa potevano comprendere di questa frase i discepoli? Passiamo all'altra riva. Hanno pensato i discepoli: saliamo in barca, facciamo prima possibile, andiamo dall'altra parte. Quindi hanno immaginato che dietro quella parola, dietro quella predicazione, c'era semplicemente il cambiamento tra una posizione e l'altra, un'indicazione. E invece dietro quella parola, passiamo all'altra riva, c'era qualcosa di più forte, di più importante. All'altra riva ci arriveranno, ma ci arriveranno diversi. Non arriveranno come sono partiti da questa riva. Dall'altra parte arriveranno dei discepoli diversi, che potranno raccontare chi è Gesù quando ci troveremo nella tempesta. Non racconteranno solo dall'altra riva: mentre Gesù insegnava sono arrivati degli indemoniati, l'abbiamo visto che ha guarito, abbiamo visto che ha moltiplicato il pane, l'abbiamo visto che predica fare Gesù, che bel culto quando siamo nella presenza di Dio, che bel culto. Non racconteranno solo questo, racconteranno che con Gesù sono entrati in un percorso difficile, non se l'aspettavano, è Gesù stesso che ci ha fatto passare per questo percorso difficile. Forse tu lo chiami tunnel, qualcun altro lo chiama ombra della valle della morte, qualcun altro lo chiama povertà, qualcun altro lo chiama delusione, qualcun altro lo chiama sconfitta. È Gesù che li ha fatti passare per questo passaggio, per questa traiettoria, per arrivare all'altra riva. Ma all'altra riva ci arriveranno come dei testimoni di una esperienza non legata agli altri, ma legata alla loro vita. Diventeranno maestri di vita dopo questa esperienza. Diranno: guarda che con Gesù ci sono anche le tempeste, con Gesù si passano anche momenti difficili, con Gesù si passa anche la tormenta, con Gesù passi anche vicino alla morte, ma con Gesù verremo sempre fuori dalle situazioni. Con Gesù riusciremo sempre a rimanere in piedi e ad arrivare al luogo che dovevamo arrivare. E dice il testo, che mi piace anche questo, che i discepoli, prima di passare all'altra riva, hanno salutato la folla, congedata la folla. Ora, in questo momento io immagino, dalla lettura dei versi precedenti, una bella folla edificata, gioiosa, contenta, che si abbraccia, si saluta. Forse si dicono anche alleluia, forse si danno appuntamento ad un altro evento, forse la immagino una folla veramente contenta, gioiosa. D'altronde la parola di Dio porta benedizione, no? Nella nostra vita, è vero o no? Quando la parola arriva e la riconosciamo che viene da Dio, il nostro cuore, anche se appesantito da mille pensieri, però riceve gioia, riceve speranza. In mezzo a mille problemi la speranza viene fuori, si fortifica, e anziché aggrapparci a questi mille problemi, togliamo le mani dai problemi e ci aggrappiamo alla speranza che la parola di Dio ci ha messo in questa sera. E il testo dice: congedata la folla. Sembra qua come le tempeste, abbiamo bisogno degli altri, è vero o no? Della parola degli altri, dell'appoggio degli altri. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: vai avanti, pregheremo per te, non ti preoccupare, non ti stancare. Abbiamo bisogno di questa folla. E di tanto in tanto il Signore ce le concede anche queste amicizie, questi fratelli, queste sorelle. Io sfido qualunque di voi che ha passato un momento difficile e non si è ritrovato ad essere incoraggiato da persone che magari neppure ve l'aspettavate, o con un messaggio, magari erano lontane, non sapevano niente di quello che voi stavate vivendo, e fatto proprio a misura, come se quella persona stesse davanti a voi, vi ha mandato quel messaggio, voi lo avete ricevuto da parte di Dio, avete capito, creduto che era Dio che vi stava incoraggiando, e l'abbiamo preso. È bello essere incoraggiati, è bello quando ci si trova in momenti difficili e qualcuno intuisce, capisce dal tuo volto che magari sei stanco, che sei appesantito o triste o pensieroso, no? E quindi lo si il fatto stesso che gli altri se ne accorgano ti fa star bene, no? Stamattina andavamo da Viterbo a Bracciano, una splendida zona verdissima. E mentre andavamo da Viterbo a Bracciano e parlavamo insieme, c'era anche il fratello Ciro, parlavamo, suo fratello che parlava, ad un certo punto suo fratello si ferma, mi guarda e mi dice: sei pensieroso? E non gli ho potuto dire no, ho detto: scusami, un pochetto sto pensando alcune cose. Non mi conosce, mi aveva visto da poco, l'immagine del mio volto gli faceva capire che ero pensieroso. E noi sentiamo questo tipo di consolazione, avvertiamo il bisogno di questa consolazione dagli altri. Però ci sono delle tempeste che dobbiamo passarle senza la folla, perché se tutte le tempeste dovessimo viverle in buona compagnia, non riusciremmo mai a capire il valore della nostra relazione personale con Gesù. In alcune tempeste Gesù ti vuole far capire come è importante la sua presenza nella tua vita. Non vorrei essere insensibile verso qualcuno che magari sta passando un momento difficile, però voglio dirti che questa tempesta ti qualificherà. È arrivata per renderti migliore. È arrivata per renderti più bello, più bella, più formata, più formato nelle cose di Dio. Dall'altra parte, all'altra riva, c'è gente che aspetta che tu racconti con Gesù come si passa la tempesta. Troverai gente dall'altra parte, dall'altra riva, famiglie che non hanno soluzione, non sanno come muoversi, che passano dei momenti nella loro vita senza speranza, che passano dei momenti nella loro vita senza soluzione, condannati, uso un termine forte, stuprati dalle situazioni che gli sono intorno, violentati da episodi che continuamente feriscono la loro vita. Loro non hanno Gesù, ma hanno bisogno dall'altra parte della riva di venire a contatto con persone che sono passati per la tempesta, ma che sono venuti fuori grazie alla presenza di Gesù nella loro vita. Dall'altra parte non aspettano sognatori, persone che dicono: oh, se abbracci Gesù, se vieni in chiesa tutto si risolve, non ti preoccupare, vedrai che tutto va bene. Questi sono sognatori, sono ciarlatani, sono chiacchieroni, non parlano del Vangelo. Nel Vangelo non c'è favole, non ci sono fiabe. Il Vangelo ci parla di prove, di difficoltà, di tempeste, ma ci parla di Gesù che è quanto al centro della nostra vita. La nostra vita esce fuori da queste situazioni meglio in vista del regno di Dio. Non ti lamentare se qualcuno non ti telefona. Ero nella tempesta, nessuno mi ha pensato. Gesù ha staccato la linea, lo ha stordito, gli ha tolto il pensiero dalla testa. Perché? Perché nella barca devi trovarti solo con Lui, solo con Lui. E tanti incoraggiamenti non ti fanno bene, perché tanti incoraggiamenti ti appendono a sogni umani. Hai bisogno di stare solo, hai bisogno di arrivare al punto che vedi tutta l'acqua entrare nella tua barca e inizi a pensare che è finita la tua vita. Anche per questi percorsi passeremo, l'ho passati, fratelli, e ne passo ancora. A volte mi guardo nella barca e vedo tanta acqua che entra, queste onde ingigantite a destra, a sinistra, davanti, indietro, e con un secchio alla volta provi a buttare l'acqua fuori, un fratello che ti dice vai avanti e quindi butti l'acqua fuori, un altro che ti dice vedrai che Dio ti aiuterà e quindi un altro secchio d'acqua fuori, e poi vedi che continua a entrare l'acqua dentro, fino a che non si arriva al punto che dobbiamo mettere da parte le nostre esperienze, le nostre forze. E sapete quando le metteremo da parte, le nostre esperienze, le nostre forze? Quando ci arrendiamo, nel momento in cui noi arriviamo al punto da dire qua se non interviene Gesù sono morto, è finita. E allora lì scatta dentro di te il bisogno di andare a svegliare Gesù nella tua barca. Sì, svegliare perché si era addormentato Gesù, ma permettetemi di dirvi un'altra cosa: Gesù non si era addormentato, Gesù lo avevano fatto addormentare. Gesù è uno di compagnia e spesso in mezzo a tanti problemi, a tante difficoltà, pur di cercare soluzioni altrove, a destra, a manca, l'intervento di uno, dell'altro, vediamo di qua, non ci rendiamo conto che Gesù inizia a prendere sonno nella nostra vita. Lo mettiamo da parte, dice il Vangelo che lui dormiva, il testo, stava sul guanciale a poppa, si era messo indietro a dormire. Deve essere una scena molto bella, onestamente, vedere Gesù che ad un certo punto sembra quasi voler togliere il fastidio, no? Mentre avrà visto i discepoli indaffarati, allora tu fai questo, tu fai quello, tu presiedi, un altro predica, chi passa per l'offerta, chi prega, chi fa l'intercessione, chi farà la riunione delle sorelle. Immaginate, no, in tutta questa barca, tutto questo movimento, Gesù che guarda, ad un certo punto si ritira e si addormenta. Forse non se ne sono manco accorti che si era addormentato. Isaia 62 dice: non date riposo, non gli date requie, destatelo, svegliatelo. Parla di Dio. Non gli date riposo, non gli permettete di riposare, destatelo, risvegliatelo finché la salvezza non appaia come una fiaccola fiammeggiante, finché Gerusalemme non venga ristabilita. Fratelli, ma come possiamo pensare di andare avanti senza Gesù? O meglio, con un Gesù che dorme, con un Gesù lasciato indietro, un po' come la chiesa di Laodicea, no? Con un Gesù che non viene chiamato in causa, con un Gesù che deve fermarsi davanti alle nostre esperienze, alla nostra capacità, o meglio al fatto che noi pensiamo che comunque in un modo o in un altro noi ce la possiamo fare e venire fuori. Come possiamo pensare di attraversare delle bufere, dei problemi senza il suo intervento? Notate qui, dice il testo che presero Gesù nella loro barca e accanto a queste barche c'erano anche altre barche. Ora io ho pensato, mi perdonerete di questi pensieri strani che faccio, ma ho pensato, ho detto, ma com'è che una bufera si concentra tutto su una barca e sulle altre no? Cioè, qui è arrivata una grande bufera, il mare è diventato gonfio, le onde entrano nella barca, il vento sta sbattendo fortemente contro la barca, si sta sfasciando la barca, l'acqua è dentro, e le altre barche che fanno? Come stanno vivendo il momento le altre barche? È possibile che tutta questa bufera si stia scatenando sulla barca dove sta Gesù? Sì, non ce l'avrebbero fatta le altre barche senza Gesù. Se la tua vita viene chiamata ad una prova forte, è proprio perché Gesù è nella tua vita, proprio perché tu puoi passare per questa bufera. Non ti chiedere il perché, non ti chiedere il se, non dire ma, non so i motivi per i quali Gesù ha preso la tua barca, forse la tua famiglia, e la sta facendo passare per questa tempesta. Non lo so, so solo una cosa, che fuori da questa tempesta tu potrai raccontare come Dio non solo ti ha tirato fuori, ma come Dio ti ha curato in questa tempesta, come le onde si sono dovute fermare quando Gesù ha alzato le mani sulla tua vita per proteggerti, come il mare ha dovuto arrestare la sua corsa quando tu hai detto: Signore, adesso non ce la faccio, ti prego, e il Signore si è messo a guisa di protezione sulla tua vita. Questo lo potrai raccontare e tu dirai: ma perché proprio io? Perché tu hai qualcosa che il Signore ha visto che negli altri non c'è, e questa è importante affinché il Signore attraverso la tua vita ti usi per la sua gloria e per la salvezza di altri. È importante, noi non conosciamo i pensieri di Dio, un giorno li conosceremo appieno quando saremo con Lui. Alleluia! I discepoli lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli, svegliato, si guarda il vento, lo sgrida, dice: adesso basta, hai fatto troppo. Guarda il mare, dice: taci. E poi guarda i discepoli e ai discepoli gli dice: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Anche qui viene visto come un rimprovero. Io stasera non riesco a vedere rimproveri, vedo tutti incoraggiamenti. Il Signore non ti sta rimproverando se stai soffrendo, però ti chiede di non aver paura. La paura viene dal maligno, la paura viene da Satana, e quando nella tua vita si affacciano delle paure forti che vorrebbero bloccarti, non farti andare avanti, vorrebbero dirti: lascia perdere tutto, tu non sei buono, la paura, affonderai, quest'acqua continuerà a entrare nella tua vita, si sfascerà e scenderai. Questa paura non viene da Gesù, questa paura viene da Satana, che ingigantisce le situazioni davanti agli occhi tuoi, li fa sembrare più forti di quelle che sono, e a te ti fa sembrare più debole di quello che sei. Ti sminuisce, ti umilia, ti depotenzia, ti toglie le energie, ti toglie le risorse, ti mette su un cammino di arresto spirituale. Dentro di te si affacciano dei pensieri, ve ne parla uno che ci è passato e che a volte ci passa per certe cose, dei pensieri: basta, mi fermo, lascio stare, perché andare avanti? Oramai sono preda delle onde e del vento, fino a che Gesù non mette la sua parola, fino a che Gesù non ti raggiunge con la sua parola. E la sua parola è sempre una parola di vittoria. Alleluia! La sua è una parola di liberazione, è una parola che ti libera mentalmente, psicologicamente, anche spiritualmente, quando sei oppresso dalle situazioni. Io immagino Gesù che stasera viene un po' vicino a qualcuno di noi e dice: ma perché hai paura? Ci sono io. Se c'è una cosa che deve affondare qui è la paura, non tu. Rimetti la tua sorte nell'Eterno ed egli appianerà i tuoi sentieri. Rimetti la tua sorte nell'Eterno ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti sentire accusato o accusata. Non avete ancora fede? Gesù non ha detto: non avete fede. Gli ha detto: non avete ancora fede. Non gli ha detto: non avete fede, basta. Ha detto: non avete ancora fede. È come se dicesse: Volete che ve l'aumenti? Mi volete chiedere questo adesso? Volete qualcosa che vi aggiungo in questa tempesta? Volete che vi dia qualcosa di cui vi state rendendo conto che mancaiate? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, si guardavano tra di loro: ma chi è costui al quale anche il mare e il vento gli ubbidiscono? Stasera potremo guardarci tutti quanti e dire: ma chi è costui che arriva sempre in tempo con la sua parola? Stasera pensavo proprio di affondare con la mia barca, pensavo proprio di non farcela, ero arrivato proprio sull'orlo di un tracollo, pronto per dire basta, mi faccio la mia vita. E invece eccolo qui il leone della tribù di Giuda, sempre pronto, arriva sempre nel punto dove non ce la possiamo fare più. Lui arriva e crea intorno a noi una gran bonaccia. Sapete cos'è la gran bonaccia? Una tranquillità che spaventa, una serenità pazzesca, direbbero i giovani oggi forse, pazzesca. Vi siete mai trovati sicuramente in una di quelle situazioni dove avete sentito una serenità così forte che vi siete pure preoccupati? Noi siamo strani, non ci vanno bene le tempeste, non ci va bene la serenità, non ci va bene la gioia. Ci siamo ritrovati in momenti di gioia dove abbiamo detto: ma che strano questa gioia, ma cos'è, fratello? Perché questa? Che te ne importa? Gioisci. Che strano questa tristezza, capisco la tristezza, no? Che strano questa allegrezza. C'ho una serenità, guarda, che io stesso mi meraviglio. Che vuoi? La prova, la serenità, la pace, la tempesta. Che ti deve dare il Signore per farti felice, sereno? Si fece gran bonaccia. I discepoli si guardarono e dissero: questa tempesta era impossibile e imprevedibile, ma anche questa gran bonaccia è impossibile e imprevedibile, perché la pace che viene dal cielo è una pace che sorpassa ogni intelligenza, e questa è la pace che stasera il Signore metterà nel tuo cuore. Dio ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao, forse non ci avete mai pensato, ma tutto il cristianesimo ruota intorno alla risurrezione di Gesù. Se i discepoli di Gesù non avessero creduto di averlo visto risorto, si sarebbero disgregati molto velocemente. Il cristianesimo non esisterebbe neppure, la Bibbia stessa come oggi la conosciamo non esisterebbe. Il cristianesimo parte dal fatto che i discepoli hanno affermato di aver trovato la tomba vuota e poi hanno dichiarato di aver visto Gesù risorto dai morti. La risurrezione di Gesù è fondamentale per il cristianesimo, infatti la risurrezione e la deità di Gesù sono fortemente collegate. Gesù aveva fatto diverse affermazioni che avevano attirato su di lui l'accusa di blasfemia da parte del Sinedrio. Più volte durante il suo ministero Gesù aveva dichiarato che sarebbe risorto dai morti e si era paragonato al figlio dell'uomo destinato a regnare per sempre sulle nazioni. Erano affermazioni incredibili anche per i suoi discepoli. Nei Vangeli non abbiamo indizi che prima della sua morte e risurrezione i discepoli fossero convinti della sua divinità, anche se diversi di loro avevano creduto che fosse il Messia. Per quanto essi ne sapevano, il Messia era un uomo e gli uomini, quando muoiono, rimangono nella tomba. Un Messia che viene ucciso senza liberare Israele dai suoi nemici e rimane nella tomba, semplicemente per un ebreo non può essere il Messia e non può essere nemmeno il figlio dell'uomo che stabiliva un regno eterno di cui aveva parlato il profeta Daniele. C'era un solo modo con il quale Gesù poteva convincere i suoi discepoli a credere che lui non era solo un uomo come tutti gli altri, ma era davvero colui che diceva di essere. Doveva risorgere dai morti. Il primo indizio della risurrezione di Gesù è ovviamente il ritrovamento della sua tomba vuota. Ma possiamo davvero credere che la tomba fosse vuota? Per onestà devo dire che gli studiosi cristiani o non cristiani che si sono occupati dell'argomento non arrivano tutti a questa conclusione, ma la maggioranza sì. Gary Habermas, nel suo libro The Case for the Resurrection of Jesus, pubblicato nel 2004, dopo aver esaminato centinaia e centinaia di documenti scritti da altri studiosi, stima che il 75% di coloro che hanno studiato l'argomento dal punto di vista storico credono che la tomba fosse vuota. Ma una tomba può essere vuota per diversi motivi. Nel corso della storia sono state date diverse spiegazioni naturalistiche, ovvero spiegazioni che non richiedono un intervento soprannaturale. Le più note sono quelle della morte apparente di Gesù, del corpo trafugato da parte dei discepoli, della cospirazione dei discepoli che hanno inventato tutto, o semplicemente quello di una leggenda che si è sviluppata successivamente. La teoria della cospirazione si smonta piuttosto facilmente perché l'idea di un messia che muore e risuscita era totalmente estranea all'ebraismo e non è sostenibile il fatto che i discepoli potessero inventare una storia del genere pensando anche di essere creduti dagli altri. Non sta proprio in piedi come ipotesi. Per quanto riguarda la morte apparente, è piuttosto incredibile pensare che dei professionisti come i soldati romani non si fossero accorti che Gesù non era ancora morto quando lo hanno tirato giù dalla croce. Inoltre, se fosse stato così, se Gesù fosse effettivamente sopravvissuto alla crocifissione, sarebbe uscito dalla tomba piuttosto malconcio, incapace di camminare, bisognoso di cure mediche piuttosto impegnative. Presentandosi ai discepoli in quelle condizioni, li avrebbe forse convinti di essere risorto? Vi sembra verosimile? Il fatto che Gesù fosse morto dopo essere stato crocifisso è accettato praticamente da tutti gli studiosi che si sono occupati del Gesù storico, anche da quelli non credenti. Persino uno degli storici più critici, John Dominique Crossan del Jesus Seminar, ha affermato che il fatto che il Gesù storico sia morto per crocifissione è sicuro nello stesso modo in cui possiamo essere sicuri di qualunque altro fatto storico. La morte di Gesù sotto Ponzio Pilato si erano riferiti anche a Giuseppe Flavio e Tacito. Nel secondo secolo anche lo scrittore greco Luciano di Samosata, in un suo scritto La morte di Peregrino, si prese gioco dei cristiani perché li considerava dei sempliciotti, proprio perché essi credevano di poter vivere per sempre e adoravano quel sapiente crocifisso, come lui lo definisce. Anche nel Talmud ebraico ci sono riferimenti a questo Gesù che era stato appeso. Quindi il fatto che Gesù sia morto dopo essere stato crocifisso è piuttosto assodato. C'è poi una teoria secondo cui Giuseppe d'Arimatea, che secondo i Vangeli aveva ottenuto il permesso di seppellire Gesù nella propria tomba di famiglia,
avesse in realtà spostato il corpo di Gesù da un'altra parte. Ma è piuttosto inverosimile, perché i Vangeli ci dicono che le donne avevano visto il luogo dove Gesù era stato seppellito ed erano poi tornate lì la domenica mattina in autonomia. Avevano sbagliato tomba? Giuseppe d'Arimatea non avrebbe avvertito i discepoli di Gesù dell'equivoco? Anche questa sembra piuttosto inverosimile come idea. Anche la teoria di una leggenda posteriore non sta in piedi, perché gli storici sanno che una leggenda ha bisogno di molto tempo per svilupparsi. Ma come vedremo, l'idea di un Gesù risorto dalla tomba ha cominciato a circolare troppo presto tra i discepoli, come emerge anche dai credi antichi dei cristiani, in un tempo in cui ancora ci sarebbero stati testimoni oculari che avrebbero potuto smentire una storia del genere. Ma non risulta che ci sia mai stata una simile smentita. Quali sono le argomentazioni a favore di una tomba realmente vuota? Si potrebbero dire tante cose, ma voglio cercare di essere sintetico. Voglio presentarvi tre argomentazioni su cui riflettere, argomentazioni che sono normalmente prese in considerazione seriamente dagli studiosi. La prima argomentazione riguarda il luogo in cui si sono svolti i fatti, ovvero Gerusalemme. Pensateci un attimo, il cristianesimo si è sviluppato proprio a partire da Gerusalemme. Questo è un fatto storico piuttosto accertato. Gesù era stato sepolto proprio lì. Se la tomba di Gesù non fosse stata vuota, cosa pensate che sarebbe successo agli apostoli quando nel giorno di Pentecoste cominciarono a dire che Gesù era risorto ed era vivo? La prima cosa che i loro concittadini avrebbero rinfacciato sarebbe stato il fatto che Gesù si trovava ancora nella tomba. Erano passate poche settimane, era piuttosto facile andare a verificare questo fatto, perché il corpo non sarebbe stato ancora decomposto al punto da essere irriconoscibile. Inoltre, anche nei secoli seguenti, tutti coloro che hanno criticato e attaccato il cristianesimo non hanno mai utilizzato una simile argomentazione. Se fosse stato noto che il corpo di Gesù era stato ritrovato nella tomba, tale informazione sarebbe stata utilizzata per screditare il cristianesimo. Ma una simile argomentazione non è mai stata usata né nel primo secolo né nei secoli seguenti. Questo ci porta ad una seconda argomentazione importante per gli storici. Se da una parte uno scettico potrebbe sospettare il fatto che i cristiani avessero inventato la storia della tomba vuota perché avevano un interesse a farlo, non si potrebbe dire lo stesso di coloro che hanno avversato il cristianesimo fin dall'inizio. Eppure ci sono attestazioni del fatto che la tomba fosse vuota anche da parte di nemici del cristianesimo, persone che avrebbero avuto tutto l'interesse a dire e dimostrare il contrario. Riflettete. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 12 e 13, è riportato che la prima accusa che era stata fatta ai discepoli di Gesù è quella secondo cui loro avevano trafugato il corpo di Gesù. Questa accusa è nota ed è stata anche ripresa e dibattuta nei secoli seguenti. Ma se un corpo si trovasse ancora nella tomba, non ci sarebbe bisogno di accusare gli apostoli di averlo trafugato. Questa è un'ammissione indiretta da parte degli avversari dei cristiani del fatto che la tomba fosse vuota. Storicamente questa è l'unica accusa che è stata mossa verso i discepoli ed è un'accusa da cui i cristiani hanno dovuto difendersi anche nei secoli successivi. Ma questa accusa implica che anche i nemici dei cristiani fossero al corrente di una tomba vuota e quindi fossero costretti a trovare una spiegazione che escludesse la risurrezione. Una terza argomentazione interessante è l'utilizzo delle donne come prime testimoni della risurrezione. Se questa storia fosse stata inventata, nessun autore in quella cultura avrebbe utilizzato delle donne come testimoni primari. Infatti, nella società giudaica la testimonianza delle donne non era tenuta in nessuna considerazione, nemmeno nei tribunali. Un autore che avesse inventato una storia del genere nella speranza che fosse credibile l'avrebbe arricchita di elementi che avrebbero invogliato i suoi lettori a credergli. Ma il racconto dei Vangeli in quella società sarebbe stato un autogol per i discepoli di Gesù. La prima cosa che avrebbero detto i loro avversari e concittadini sarebbe stato: «Ma davvero vi basate su un racconto delle vostre donne?» Infatti, secondo Luca, capitolo 24, versetti 11, nemmeno gli apostoli credettero la testimonianza delle donne, e questo è proprio coerente, purtroppo, con la bassa considerazione che quella società aveva delle donne. Insomma, i discepoli non ci fanno una bella figura nel racconto dei Vangeli. Una storia del genere, il fatto che il Maestro risorto fosse stato scoperto da donne piuttosto che da qualcuno dei suoi 12 apostoli uomini, e che oltretutto loro stessi non avevano creduto al loro racconto, avrebbe portato un certo imbarazzo nella comunità dei discepoli, e se la storia fosse stata inventata, sarebbe stata costruita certamente in modo diverso.
Se si leggono gli scritti di Svetonio, si nota che purtroppo anche tra i romani era diffusa una considerazione piuttosto bassa delle donne. Quindi se gli autori dei Vangeli avessero voluto avere successo nel diffondere nell'impero romano una storia da loro inventata, sembra proprio difficile che potessero scegliere un elemento che non avrebbe per nulla favorito la diffusione della loro storia. Per questi motivi, la storia dei Vangeli è considerata verosimile dagli storici, perché è evidente che chi l'ha riportata non si è preoccupato di renderla più digeribile all'uditorio, ma l'ha riportata senza preoccuparsi delle conseguenze, come farebbe una persona che vuole onestamente riportare la cronaca di un fatto storico. Queste argomentazioni che vi ho presentato sono tra quelle che rendono il racconto della tomba vuota piuttosto verosimile per gli storici. Lo storico William Wendt ha dichiarato: tutta l'evidenza storica disponibile è in favore della tomba vuota, e quegli studiosi che la rigettano dovrebbero riconoscere che lo fanno basandosi su terreni diversi da quello della ricerca scientifica storica. Tuttavia, come abbiamo già detto, la tomba vuota da sola non ci dice che Gesù fosse risorto. Potrebbero comunque esserci motivi diversi per cui il suo corpo non è più stato trovato, poteva essere stato trafugato non dai suoi discepoli ma da ignoti. Diventa quindi importante analizzare cosa è successo dopo il ritrovamento della tomba vuota. Come si sono comportati i discepoli nell'immediato, dopo pochi giorni e nei decenni successivi? Come si sono convertiti degli scettici come Paolo e Giacomo? Quelle persone erano davvero convinte o sapevano di andare dietro ad una bugia? In che modo il loro racconto è stato tramandato ed è stato percepito dalle generazioni successive? Sono temi fondamentali, perché la risurrezione di Gesù è il nocciolo intorno a cui ruota tutto il cristianesimo. Se Gesù è davvero risorto, allora è difficile ignorare questo fatto, perché avrebbe delle ripercussioni profonde sul senso stesso della nostra vita, sull'esistenza di Dio e sul suo piano per ristabilire una relazione con gli esseri umani. Per ora mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. E quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce. Caddi in terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io sono Gesù il Nazareo che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: Levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t'è ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano qui vi rendevano buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: Fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati invocando il suo nome. Ora avvenne, dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano ai gentili. L'ascoltarono fino a questa parola. E poi alzarono la voce dicendo: togli via un tal uomo dal mondo, perché non è degno di vivere. E come essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che egli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per quale cagione gridassero così contro a lui. E come l'ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è egli lecito flagellare un uomo che è cittadino romano e non è stato condannato? E il centurione, udito questo, venne a riferirlo al tribuno dicendo: che stai per fare? Perché quest'uomo è romano. Il tribuno venne a Paolo e gli chiese: dimmi, sei tu romano? Ed egli rispose: sì. E il tribuno replicò: io ho acquistato questa cittadinanza per gran somma di denaro. E Paolo disse: io invece l'ho di nascita. Allora quelli che stavano per inquisirlo si ritrassero subito da lui, e anche il tribuno ebbe paura quando ebbe saputo che egli era romano, perché l'aveva fatto legare. E il giorno seguente, volendo saper con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo sciolse e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e menato giù Paolo lo fece comparire dinanzi a loro.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Si chiama Carrie, è la figlia di 13 anni di una delle sorelle in fede che lavorano con me in ufficio. Di tanto in tanto Carrie si offre di aiutarci dopo la scuola, riempiendo buste, facendo fotocopie e smistando opuscoli. È una ragazzina timida che passa molto tempo da sola a leggere, disegnare e fare puzzle. C'è un motivo per il quale Carrie è così timida e introversa. La vita a scuola non è stata facile per lei. Carrie è quel genere di ragazzina che viene lasciata in disparte durante la ricreazione, è quella che cammina da sola per i corridoi, è il bersaglio degli scherzi dei suoi compagni. La guardo sconcertata, non riesco proprio a capire. Carrie è una ragazzina gentile, sensibile, con le lentiggini sulle guance che salgono quando sorride. Non reagisce ai suoi tormentatori, non fa resistenza, non controbatte con rabbia. Non ho ancora capito perché i ragazzi della scuola la trattino così. Ciò che rende tutto così crudele è l'angoscia che Carrie prova. Profondo dolore e perplessità, soffocati e repressi, traspaiono dai suoi occhi. Il Signore si identifica con questo genere di sofferenza? Sappiamo tutti che Cristo soffrì. Ci figuriamo immediatamente la corona di spine che i soldati calcarono sulla sua testa, o i chiodi che penetrarono nelle sue mani e nei piedi. La croce è comprensibilmente sinonimo delle sofferenze di Cristo. Ma a volte è difficile identificarsi con questo genere di dolore. Sì, egli soffrì insopportabilmente durante quelle ore buie, ma non è il tipo di sofferenza che la maggior parte di noi deve subire. Come la mia amichetta Carrie, le nostre sofferenze sono spesso interiori, nascoste alla vista degli altri, senza sangue, in silenzio. Spesso proviamo un intenso dolore a causa di relazioni difficili con gli altri. Le ferite, gli affronti, i rifiuti e le umiliazioni infertici sono davvero dolorose. Non si tratta di battiture o lacerazioni. Non ci sono chiodi o spine veri e propri, ma fa male lo stesso. e a volte in modo insopportabile. Possiamo essere certi che il Signore si identifica con questo genere di dolore non spettacolare e quotidiano? Isaia 53 fa fugare ogni dubbio a proposito. Verso dopo verso, il profeta dipinge un ritratto profondamente personale del Messia. In queste righe, e a volte fra le righe, riusciamo ad avere un'idea del dolore quotidiano che Gesù Cristo sopportò sulla terra. All'inizio del capitolo ci viene detto che Gesù non era necessariamente l'uomo più attraente del mondo. È scritto: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire». Non c'era niente di particolare nel suo aspetto da attirare le persone, era semplicemente un ebreo del tutto ordinario. Ci sono moltissimi Maria e Giovanni Rossi, gente comune che si può identificare con Isaia 53. Ci sono passata anch'io. Quando ti guardi allo specchio e non ti trovi per niente attraente, anzi persino brutta. Ma la Bibbia ci dice che abbiamo un Salvatore che sa cosa significhi emarginazione e solitudine. Il verso 6 ci rivela qualcosa di più. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Tutti si allontanarono da lui, da solo Gesù portò il peso del nostro peccato e della nostra ribellione. Proprio come tu hai provato la fitta dello scherno degli altri o l'isolamento dagli amici, anche Gesù sopportò il dolore dell'umiliazione e della solitudine. E non si trattava di una cosa occasionale da parte di amici solo di nome. Egli provò la terribile consapevolezza del fatto che nessuno era al suo fianco, nessuno si preoccupava di ascoltare o intervenire. Il versetto 11 ci parla della sofferenza della sua anima. Deve essere il peggiore tipo di sofferenza possibile, quando piangi amaramente con quei profondi singhiozzi che provengono dal tuo animo, vera e propria angoscia che non riesci ad arginare. Sai cosa si provi e lo sa anche Gesù. Quindi, se oggi sei nel dolore per qualche grave incomprensione, combattendo con la sofferenza che ti attraversa, ricordati che il tuo sommo sacerdote è in grado di capirti perfettamente. Sì, le sue sofferenze furono molto superiori di quanto tu ed io potremo mai comprendere, lungo tutto il cammino fino alla croce. Ma egli capisce anche cosa si provi ad essere ignorati, scherniti e disprezzati. Se gli porti questo tuo dolore, egli non lo prenderà mai alla leggera.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E non posso fare a meno ancora una volta di darti un sincero e caloroso benvenuto. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per aver scelto e letto il libro più letto, questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Benvenuto.

Come sai, siamo alle prese, siamo nel vivo del Vangelo di Marco, siamo ancora alle prese con il secondo capitolo. Oggi proseguiremo nella lettura e considerazioni che emergono appunto dalla lettura di questo capitolo. Cose molto interessanti ci aspettano, come d'altra parte erano interessanti quelle che abbiamo considerato negli incontri precedenti.

Marco, uno dei Vangeli più corti, secondo se andiamo a vedere appunto il contenuto dei capitoli, eccetera, eccetera, ma non per questo è un testo meno interessante. Anzi, direi che Marco, come testo, come documento, è alla stregua di tutti gli altri, degli altri tre Evangeli, Matteo, Luca e Giovanni. Ma Marco si contraddistingue dagli altri, si differenzia non solo per la brevità, ma anche per lo stile, uno stile molto vivace, molto attivo, dinamico. La congiunzione E è molto presente e ci dà proprio l'idea della dinamicità, del movimento, delle cose che accadono. Marco è stato appunto definito il Vangelo dell'azione. Non sempre però vediamo un'azione pratica, concreta. Spesso c'è calma, ma solo una calma apparente, come per esempio gli eventi che abbiamo considerati negli incontri precedenti, quello della volta scorsa e quello ancora prima. Tanta azione non c'è, almeno superficialmente, ma poi se vai a vedere bene, se vai a considerare bene le cose, di azione ce n'è pure, e ce n'è e come. Un'azione magari interiore, un'azione invisibile, ad un occhio frettoloso, ad uno sguardo disattento. E invece di azione ce n'è. Un'azione che ha a che fare con la realtà interiore, la realtà forse più vera, più reale della nostra esistenza. La volta scorsa ci siamo lasciati con commenti del tipo: chi ci crediamo di essere noi? Gesù ha detto che è venuto non per i sani ma per i malati, è venuto a chiamare i giusti, è venuto non a chiamare i giusti ma a chiamare i peccatori. In questa sua risposta agli scribi, ai benpensanti del tempo, Gesù dà in un certo senso una sferzata alla nostra autosufficienza, al nostro essere o sentirsi superiori, migliori di altri, solo perché non parliamo in un certo modo o non ci comportiamo in un certo modo. In un'altra parte la Bibbia ci assicura che tutti sono peccatori e sono privi della gloria di Dio. E questo tutti, che a noi piaccia o meno, include anche me, anche te.

possiamo trarre dal secondo capitolo del Vangelo di Marco. Ma prima delle considerazioni vorrei così rinfrescare prima di tutto la mia memoria e poi, se me lo permetti, anche la tua. Leggiamo insieme la seconda ed ultima parte di questo capitolo.

I discepoli di Giovanni, qui si parla di Giovanni il Battista, e i farisei erano soliti digiunare. E andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano ed i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio, e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri. Il vino nuovo va messo in otri nuovi». In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellere delle spiche. I farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio, mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui. Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato».

Ora dobbiamo essere franchi e onesti ed ammettere che, così, di primo acchitto, appena ci avviciniamo a questo testo, quelle frasi, quelle risposte di Gesù ci sembrano un pochino strane, astruse, di difficile comprensione. Questo per più di una ragione. Innanzitutto, noi viviamo in un periodo, in un tempo molto distante dal tempo durante il quale questi avvenimenti sono accaduti. Poi il Vangelo di Marco, strettamente parlando, non è stato scritto per te e per me. Ripeto, strettamente parlando, che il messaggio del Vangelo sia applicabile, sia vero e reale anche per me e per te oggi, su questo non c'è dubbio e l'ho già chiarito tante volte prima d'ora. Ma da un punto di vista molto concreto e pratico, dico, il testo storico fu redatto da Marco per un uditorio del suo tempo. Persone che in un certo senso non avevano bisogno di spiegazioni, che avrebbero compreso senza troppi problemi la ragione e il messaggio dietro questo tipo di dialogo. Per quanto ci riguarda invece, noi dobbiamo fare un po' una ricerca, uno studio, dobbiamo scavare un po' più a fondo. Comunque stai tranquillo, perché il messaggio attuale e vero a quei tempi è rimasto attuale e vero anche per te e per me. E la sfida che noi abbiamo davanti in questi incontri di A Letto il Libro Più Letto è proprio questa: trovare l'applicazione moderna, se vuoi, di questo testo così antico, eppure così attuale, così vero. Dicevo, le frasi di Gesù sembrano strane. Gli scribi pongono una domanda e Gesù dà una risposta tutta diversa. O almeno così appare ai nostri occhi. Vediamo di vederla meglio da vicino. Gli scribi accusano Gesù del fatto che i suoi discepoli non digiunino. Ora, prima di trovare una spiegazione alla risposta di Gesù, dobbiamo chiarire una cosa. Gli scribi, come sai, erano ebrei che si rifacevano molto strettamente alla propria legge, la legge di Mosè, con tutte le sue derivazioni oltre alla legge di Mosè, poi attraverso i secoli erano state aggiunte tante altre regolette e regolone da parte dei vari rabbi. Quindi al tempo di Gesù c'era la legge di Mosè più tante altre regole che erano state aggiunte nel frattempo. Però nella legge di Mosè, nella legge dell'Antico Testamento, non c'erano chiare istruzioni sul digiuno. Dio aveva istituito delle feste per il popolo, ma non il digiuno. Sta di fatto che nel corso degli anni si era sviluppata questa tradizione, questa abitudine del digiuno, che di per sé non aveva, intendiamoci, nulla di negativo, anzi, solo che gli scribi, i farisei, le autorità religiose avevano sollevato la tradizione, l'abitudine del digiuno a legge, a regola ferrea, alla pari con i 10 comandamenti, con la legge mosaica. Gesù risponde: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto. E allora, in quei giorni, digiuneranno. In altre parole, cosa sta dicendo Gesù? Gesù si identifica, si presenta come uno sposo. Questo concetto verrà poi chiarito e sviluppato da Paolo, fra gli altri, quando presenterà la Chiesa come sposa. Quindi Gesù Cristo, lo sposo, e la Chiesa, gli eletti, i cristiani, i veri discepoli,
i veri seguaci del Cristo, come la sposa. Quindi i discepoli di Gesù sono la prima immagine che abbiamo della chiesa, della sposa. È Gesù che si presenta appunto come sposo e dice: lo sposo è presente, che bisogno c'è di digiunare? Verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto e lo sposo non ci sarà più. Quello allora sarà il tempo di digiunare. Inoltre Gesù sta dicendo agli scribi e ai discepoli di Giovanni che è molto più importante la comunione, è molto più importante trascorrere tempo con Gesù mentre è ancora lì, piuttosto che appartarsi e digiunare. C'è un messaggio anche per noi qui. Vedi, una cosa è essere religiosi, avere un'etichetta. Un'altra cosa, ben più importante, è godere della comunione, godere di un rapporto con Gesù, una relazione vivente, profonda, dinamica con Gesù. Questa è la cosa più importante, la cosa di fondamentale importanza, al di là di varie pratiche religiose. Noi possiamo adempiere tanti riti, possiamo dire tot numero di preghiere, possiamo andare in chiesa tot numero di volte l'anno. Tutto questo non ci assicura una relazione personale con Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Regole, riti e cerimonie non sono una garanzia di una relazione con Gesù. Questa relazione nasce da una scelta, da una libera scelta, della nostra volontà di identificarci con il messaggio, con la missione di Gesù Cristo. Io dico, riconosco, scelgo, decido di diventare seguace di Cristo. E divento seguace di Cristo quando riconosco il mio stato di peccato, il mio stato di ribellione davanti a Dio. Mi pento di questa situazione, mi ravvedo, riconosco che è una situazione sbagliata, riconosco che è una strada che mi porta lontano da Dio e scelgo, decido di deporre la mia vita, la mia esistenza, i miei sogni, le mie aspirazioni, tutto ciò che sono, tutto ciò che ho, ai piedi della croce di Cristo. Quella croce sulla quale Gesù Cristo ha preso il mio posto. La croce sulla quale Gesù Cristo è morto al posto mio. La croce sulla quale Gesù Cristo ha pagato la giusta condanna. La condanna che dovevo scontare io. L'ha invece scontata lui, al mio posto. Quando avviene tutto questo, io divento cristiano, di nome e di fatto. Da adesso in poi, il mio tempo, la mia esistenza terrena è protesa verso lo sviluppo, l'approfondimento di un rapporto, di una relazione con Gesù Cristo. Questo cammino, guidato dallo Spirito e alla luce del libro più letto, alla luce della Bibbia, mi porta verso Dio. Pensaci.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie, grazie di averci scelti. Grazie per il tuo ascolto, per la tua compagnia. Nel passeggiare assieme attraverso il libro più letto.

Torniamo al nostro testo, torniamo al secondo capitolo del Vangelo di Marco. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. Anche qui questa frase sembra strana, astrusa, sembra che non abbia nulla a che vedere con la critica che gli scribi avevano mosso a Gesù poc'anzi, né sembra avere nulla a che fare con la similitudine dello sposo e del digiuno. Gesù qui spiega, ancora una volta, in termini diversi, la nuova vita in comunione con Lui. E usa due illustrazioni, due esempi. Dice prima di tutto che non era venuto ad aggiornare la legge o ad aggiungere qualcosa al sistema mosaico. Non c'era nessun bisogno di farlo. Piuttosto era venuto a fare qualcosa di nuovo. Non era venuto a rattoppare un vestito vecchio. È venuto a darci un vestito nuovo. Sotto la legge mosaica, gli uomini certamente operarono, compirono buone opere, ma le loro opere erano come un vestito mangiato dalle tarme. Gesù allora venne per procurare all'umanità il nuovo vestito della giustizia, la sua giustizia, vestito che il peccatore perdonato può indossare e può così presentarsi giusto, a posto, davanti a Dio. Ecco il fatto straordinario del quale Gesù sta parlando. Gesù non è venuto per sviluppare o modificare la legge dell'Antico Testamento. È venuto per adempierla e per introdurre qualcosa di nuovo, e cioè il fatto che egli sarebbe morto per i peccati del mondo. Non più un agnello, una capra o un bue offerti su un altare, ma il Figlio di Dio offerto sulla croce, al posto mio e al posto tuo.

Ormai la conosci, questa è la sigla di chiusura che ci avverte che il tempo a nostra disposizione termina qui. L'altra illustrazione che Gesù usa è il vino, o piuttosto gli otri vecchi e il vino nuovo. Le due cose non possono coesistere. Gesù è venuto a portare un nuovo messaggio, il vino nuovo, che ha bisogno di nuovi otri, nuovi contenitori. Il vecchio non funziona più, non serve più. E con questo pensiero, con questo concetto, con questa viva speranza per il futuro, ti lascio. Fino al prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto, un abbraccio.

0: soldi non servono.
1: Tutto diventa possibile.
2: TV al plasma, DVD, Dolby Surround.
3: A tasso zero in 48 mesi.
4: 5.000 euro li puoi restituire con 60 rate da 110 euro.
5: È tua a 11.850 euro, con zero anticipo e 6 euro al giorno.
6: Prendi tutto quello che vuoi e finisci di pagare senza interessi.
7: Un euro la porti via.
8: E nonostante questa introduzione, siamo amici arrivati a Contrappunti. Benvenuti. Parleremo oggi di acquisti. Acquisti a rate, acquisti con finanziamenti, con carte di credito, ecco, tutti vogliono farci spendere. Sentiremo poi il parere anche di un rappresentante di Federconsumatori, poi faremo alcune nostre riflessioni. Allora, mi raccomando, restate con me qui a Contrappunti.
9: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati.

Prima di addentrarci nell'argomento del programma di oggi, volevo leggervi le parole di questa prima canzone che abbiamo appena ascoltato, Material Magic di Wayne Watson. Fra l'altro, bella canzone, ma altrettanto belle sono anche le parole. Sono tanto stressato, diceva, non riesco a rallentare il passo, perché devo proprio sfondare prima che finiscano i miei anni migliori? Mi alzo prima dell'alba per costruire quello che è il mio sogno, è un sacrificio tanto nobile agli occhi miei. Trascorro il mio tempo a cercare di approfittare delle occasioni finché posso. La magia delle cose materiali esercita ancora la sua influenza su di me. Cerco di accumulare, di mettere da parte per i momenti difficili, per le sorprese della vita, le cose inaspettate. La cosa buffa è che tutto può essere portato via da un momento all'altro, lasciandoti rovinato, in ginocchio, come un mendicante. Tutto questo ha senso finché non mi crollano addosso i muri della mia sicurezza. Mi accorgo ancora una volta che la magia delle cose materiali sta esercitando la sua influenza su di me. Le carte di credito e i libretti di assegni volano, li puoi avere per posta, ma prima di usarli ti devi chiedere se il tuo conto in banca può coprire il costo di ciò che compri e assicurare il pagamento per ciò che desideri. Siamo pazzi, oppure siamo semplicemente fuori controllo, inchinandoci davanti a ciò che il denaro può comprare. Sembra che la gente venderebbe la propria anima per soddisfare il piacere e la bramosia degli occhi. Mi chiedo se Gesù piange per il fatto che io trascorro il mio tempo ad ammucchiare cose che non posso tenere per sempre. L'ho sentito dire che bisogna accumulare un tesoro che non si rovinerà con il passare del tempo.

0: Allora, oggi qui a Contrappunti parliamo di acquisti, di spendere, quanto spendiamo, come spendiamo. A volte spendiamo più di quanto non guadagniamo. Parleremo di acquisti fatti con carte di credito, di acquisti con finanziamenti, prestiti e così via. Ecco, è con noi al telefono adesso Giuseppe Poli di Federconsumatori e lo ringraziamo per la sua disponibilità.
1: Ma grazie a voi per la possibilità che mi date di esprimere le nostre opinioni e le nostre informazioni che possiamo dare e rendere un servizio ai cittadini che ascoltano.
0: Ecco, signor Poli, sentiamo sempre più spesso di offerte strepitose, apparentemente anche molto vantaggiose. È possibile, per esempio, acquistare a rate un'automobile, un computer, una cucina e così via, anticipando pochissimo o addirittura nulla, e iniziando a pagare anche dopo mesi e mesi. Ecco, ora io parto dal presupposto che nessuno regala, questo dovrebbe essere scontato. I commercianti sanno benissimo che l'offerta di credito, il più dilazionato possibile, attira l'attenzione dei possibili clienti. Ed ecco allora la mia prima domanda. Non tutte queste offerte saranno solamente degli specchietti per allodole, ecco, ma c'è da diffidare di certe offerte?
1: No, diciamo che il ragionamento che va fatto come premessa è che, questo non è un fatto positivo, evidentemente le famiglie italiane stanno subendo un vero e proprio riduzione del proprio potere d'acquisto ed è sicuramente la motivazione che porta molte persone, molte famiglie a pensare come modalità d'acquisto anche al pagamento rateale. Mi sembra una considerazione che ormai non teme smentite. Poi nei casi particolari è evidente che i prezzi aumentati come sono aumentati negli ultimi anni hanno determinato una contrazione dei consumi, questo è il dato di fatto. E andiamo quindi a una visione che secondo l'esperienza nostra era un po' datata, già si riferiva agli anni 60 e 70, quando c'era questa inclinazione all'acquisto rateale. Ora siamo di fronte a una necessità dettata da questo problema, dal problema economico, e quindi si viene, diciamo così, incentivati a queste operazioni di acquisti rateali, che di per sé non sono da condannare. Ora ormai sono effettuati dai maggiori istituti bancari italiani attraverso società definite comunemente finanziarie, ma vere e proprie banche alla fine, di estrema affidabilità rispetto alla loro consistenza economica. Quello che viene messo in discussione è che, come sempre, loro sono la parte forte, il contraente che decide le condizioni del prestito in questo caso, e quindi bisogna stare bene attenti a quello che viene proposto, e questo purtroppo andrebbe verificato leggendo non sul fronte del contratto, sulla prima pagina, che è quello che interessa normalmente il consumatore, dove viene descritto ben che vada il nome del prodotto acquistato, il numero delle rate, l'importo delle rate, quindi la scadenza negli anni di queste rate, e quando il consumatore mediamente è informato, al massimo può andare a individuare il tasso di riferimento che viene applicato a quel prestito.
0: Ecco, e qui veniva anche la mia seconda domanda. Mi chiedevo, alla fine poi non è che ci si ritrovi a dover pagare molto di più?
1: Ma le possibilità in questo campo ci sono tutte, nel senso che ci sono sia le possibilità di effettivamente di non veder ricaricato alcun aumento rispetto al prezzo del prodotto pagato al momento dell'acquisto per intero. C'è la possibilità di pagare interessi notevoli, perché quando parliamo di acquisti di credito al consumo parliamo di un credito che viene concesso con pochissime garanzie, spesso basta la fotocopia di una busta paga, per dire. Sì. Quindi a fronte di queste poche garanzie c'è un interesse alto da pagare, relativamente sempre, perché andiamo su cifre a seconda della somma divisa in tre fasce che vanno, mi sembra così a memoria, dal 15 al 25% interesse che si paga su queste somme. Ed è una, come dire, un tasso normale, quindi non è nemmeno usurario, per usare un termine comune e di facile comprensione. Ci sono delle norme da rispettare, quindi si fa riferimento al trimestre precedente, ai tassi applicati nel trimestre precedente, si fa una media nazionale, si aumenta tutto questo del 50%, non si può superare questa soglia, quindi del 150% del trimestre precedente rispetto all'applicazione del tasso. Quindi deve essere il consumatore particolarmente attento a valutare se l'eventuale tasso applicato è conveniente rispetto al pagamento differito. Se questo lo è, può tranquillamente firmare questo contratto di finanziamento, che, ripetiamo, è un vero e proprio contratto, con tanto di obblighi che si assumono rispetto a questa firma. È come mi suggeriva lei, è evidente che siamo in presenza poi di spese non sempre evidenziate, come quelle dell'istruzione della pratica, che spesso viene inserita non contabilizzata immediatamente, ma che poi il consumatore si trova a pagare.
0: La scopre poi strada facendo.
1: Esattamente. E quello che volevo completare prima era dire che la prima pagina del contratto va bene, ma spesso ne esistono altri due o tre, che siccome sono scritti a caratteri pressoché illeggibili, che contengono le clausole contrattuali, va tenuto presente che una volta sottoscritto queste clausole valgono anche per il consumatore e quindi vanno rispettate. Sarebbe opportuno esserne informati prima di cosa ci si obbliga a fare firmando quel contratto.
0: Ecco, avere la possibilità di possedere subito il famoso oggetto del desiderio, che alle volte va detto può anche essere un bene necessario, ecco, questo non invoglia comunque a spendere al di là di quelle che sono le proprie possibilità. Ecco, penso in modo particolare agli acquisti, non so, con le carte di credito.
1: Sì, è un pericolo presente e lo è stato in questo settore, cioè in questa modalità di acquisto lo è da sempre. C'è in effetti la possibilità che il consumatore perda di vista l'equilibrio e gli ambiti in cui normalmente si dovrebbe muovere dal punto di vista economico. Quindi è un aspetto da valutare con estrema attenzione, anche perché il non rispetto degli obblighi che ci si assumono con la firma del contratto comporta purtroppo l'inclusione in una cosiddetta banca dati detenuta da società create appositamente dalle finanziarie e quando, come li definiscono loro, ci si incammina su una strada di mancanza di rispetto dei termini di pagamento o addirittura non pagamento delle rate, si diventa per loro cattivi pagatori, si viene inseriti su questa blacklist, lista nera di clienti a cui da quel momento in poi
0: non si farà più credito.
1: Non si darà più credito né per questo né per altri motivi, perché ovviamente i tipi di credito sono tanti.
0: Certo.
1: Per esempio l'acquisto di una casa attraverso un mutuo fondiario, che è un altro tipo di finanziamento a tassi molto inferiori, ma che però fa riferimento a queste stesse normative, quindi la solvibilità, come dicono loro, del contraente è fondamentale per l'erogazione del prestito e quindi tengono proprio conto di queste cose.
0: Ho capito. Un'ultima domanda, ecco, dicono le banche, le finanziarie che l'Italia si sta sempre più immergendo in un mare di debiti. Ora la pubblicità, le offerte invitanti sicuramente non aiutano a far risparmiare, ma contrariamente invitano a spendere sempre di più e spesso anche a spendere male. Ecco, ha già detto qualche cosa, ma ha qualche consiglio ulteriore da dare?
1: Ma purtroppo qui i consigli sono tanti,
0: certo,
1: che si potrebbero dare. Poi io per primo, quando entro in un negozio, spesso non tengo più conto delle cose che io stesso ho consigliato ad altri. Quindi un conto è la conoscenza dei principi che dovrebbero regolare le nostre attività, le nostre iniziative, e un conto poi non lasciarsi trasportare o dall'entusiasmo o dalla pubblicità non sempre corretta e trasparente o dall'appetibilità del prodotto che vediamo esposto. Un consiglio sicuramente non contestabile è quello di confrontare i prezzi. È sempre stato un vecchio sistema molto utile. Chi ha il tempo e la possibilità, è bene che una volta deciso di acquistare un prodotto, quindi non sull'onda delle emozioni, ma appunto scegliendo un prodotto e andando a vedere in diversi punti di vendita le caratteristiche stesse del prodotto e il suo prezzo, dove chiaramente il venditore riesce a proporre un servizio e un prezzo migliore, è lì che può maturare la scelta di acquistare. Per esempio, un venditore che fa leva, diciamo, anche sul fatto che è consapevole delle nuove norme sulla garanzia e può impegnarsi già al momento della vendita a rispettare le norme di garanzia dal momento in cui l'acquirente porta via il prodotto. Ci sono alcune cose, ma purtroppo non riesco a esprimere.
0: Va bene così. Signor Poli, la ringrazio e la saluto.
1: Ti ringrazio.

E noi fra poco proseguiremo con le nostre considerazioni sempre su questo tema. Intanto ci facciamo una seconda pausa musicale. Questo è Clay Cross, il brano si intitola Something Missing, cioè qualche cosa che manca. Dopo vedremo anche alcune parole di questa canzone.

0: Alcune parole della canzone dicono: così hai tutto, non hai bisogno di nulla, ti invidiano come un re nel suo castello, hai i soldi, il potere, hai il mondo ai tuoi piedi, eppure nei tuoi occhi vedo uno sguardo vuoto che proviene da un cuore che grida perché manca qualche cosa nel tuo intimo. Stai cercando una pace che non troverai mai nelle cose di questo mondo. Non importa quello che hai, se non conosci l'amore di Dio, c'è qualche cosa che manca nella tua vita.
1: Contrappunti.
2: I soldi non servono, tutto diventa possibile.
3: TV al plasma, DVD, Dolby Surround.
2: I soldi non servono.
0: Ci viene in aiuto per le nostre considerazioni di oggi il mensile La Voce del Vangelo con questo articolo che porta la firma di Guglielmo Stendridge. Una nota marca di automobili ha offerto in vendita le sue nuove macchine con il versamento di un solo euro. La prima rata sarebbe poi stata da pagare soltanto dopo 11 mesi dall'acquisto. Un'offerta capace di invogliare anche chi non ha la patente. Ecco, ma altre marche poi hanno fatto ancora di più. Ci sono alcuni che offrono i loro nuovi modelli senza chiedere nessun acconto, neanche un euro, e la prima rata poi sarà da pagare l'anno prossimo. Ecco, perché lo fanno? Beh, lo fanno perché sanno benissimo che l'offerta di credito, cioè del pagamento a rate il più dilazionato possibile, attira l'attenzione e anche i clienti. Secondo le banche e le finanziarie, come dicevo prima, l'Italia si sta immergendo in un grande mare di debiti con la possibilità di comprare tutto. Si sa che è possibile acquistare dalla casa al pranzo al ristorante, dalle vacanze alle scarpe, dal frigo al computer, al telefonino e così via. E il tutto in piccole rate, spesso anche senza interessi. Segno questo della bontà dei costruttori e dei negozianti? Punto di domanda. Risposta, una risposta scontata, niente affatto. Ecco, i negozianti hanno come sempre l'intenzione di guadagnare e di guadagnare spesso anche più di prima. Ecco, cosa c'è dietro queste offerte, alcune delle quali possiamo dire sono anche convenienti? Ecco, purtroppo si nasconde il fatto che in tutte le nazioni occidentali oramai le offerte di compere vantaggiose sta affondando la gente in debiti che forse non potrà mai pagare. Ecco, la piaga è tale che negli Stati Uniti, per esempio, esistono delle organizzazioni che si occupano unicamente delle giovani coppie che a decine di migliaia si sono incautamente indebitate al di là delle loro possibilità e che devono poi scegliere fra il pagare tutte le rate quando scadono oppure dare da mangiare ai propri figli. Ecco, queste associazioni cercano di aiutarle a unire tutti i loro debiti in una sola rata mensile, chiedendo ai creditori di allungare il periodo del prestito abbassando la rata, e fanno poi promettere a queste coppie che distruggeranno le loro carte di credito e che non compreranno più nulla a credito, almeno finché non saranno uscite dal tunnel dei debiti. Nel frattempo poi propongono dei corsi di studio sull'uso delle carte di credito per capire le poche volte che potrebbero essere di aiuto e le molte volte in cui sarebbe una scelta sbagliatissima. Ecco, questo quanto avviene negli Stati Uniti, penso che comunque è una realtà non tanto lontana dalla nostra. Ecco, abbiamo sentito prima qualche consiglio, vogliamo darne qualcuno anche noi. Ecco, il primo principio sano di amministrazione dei soldi di famiglia è che sarebbe meglio non fare mai dei debiti, perché nessuno ha effettivamente la garanzia matematica poiché li potrà pagare. Ogni acquisto fatto a credito non fa che aumentare il costo dell'oggetto acquistato, anche quando si dice che non si pagano interessi. Bisogna andarci molto molto cauti. Nessuna ditta o industria per quanto potente, può permettersi di prestare dei soldi all'acquirente per coprire il suo debito. Da qualche parte, nel prezzo, se non nelle condizioni di pagamento, sono garantiti sicuramente il guadagno per chi vende e la certezza che il cliente poi non riceverà alcun beneficio senza pagarlo, anzi andrà in grane se non paga. Ecco, perciò quando una famiglia con una sana amministrazione delle sue entrate e l'accumulo anche con sacrificio dei soldi per effettuare i suoi acquisti compra in contanti, come sappiamo, spende di meno. Ecco, e poi non sarà invischiata nella ruota delle rate e non arriverà mai a comprare ciò che non può pagare. Con il principio di non comprare a rate si finisce anche per fare a meno di cose attraenti ma non necessarie e di avere quindi più soldi a disposizione per le cose che sono veramente di utilità. Ecco, quello che le finanziarie non dicono mai è che per la maggior parte delle spese a credito poi si finisce per continuare a pagare un oggetto anche dopo che il suo valore è diminuito fino a valere meno della somma che si deve continuare a pagare. Ecco, un'eccezione potrebbe essere a questo principio l'acquisto di una casa per la propria abitazione. Normalmente questa mantiene il suo valore o anche lo aumenta negli anni in cui la si sta pagando, anche se, come è naturale, calcolando gli interessi si verrà a pagare negli anni molto di più del valore dichiarato o reale all'atto dell'acquisto. Ecco, ma cosa dice la Bibbia in proposito? Cosa dice a proposito dei debiti, dell'amministrazione dei soldi? Beh, dice poco. Comunque lo vedremo tra pochissimo.

0: La Bibbia, come ho detto, parla poco dei debiti, dell'amministrazione dei soldi, perché sicuramente i sistemi di finanziamento moderno a quei tempi non esistevano. Ma della possibilità dello strozzinaggio la Bibbia ne parla. Infatti nel libro dei Proverbi è scritto: il ricco signoreggia sui poveri. Qui si riferisce probabilmente al fatto che chi ha bisogno urgente di soldi totalmente alla mercé di chi ne ha a sufficienza da poterli prestare. E il versetto poi si conclude in questo modo: e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Questa schiavitù e soggezione esistono spesso perfino in famiglia, quando gli sposini si fanno prestare dei soldi dai genitori oppure da un familiare. Quando si arriva alla data stabilita poi per restituire i soldi e questo non è possibile, ecco che arrivano i guai e i dissapori. L'apostolo Paolo è stato ancora più esplicito nella sua lettera ai Romani, quando nel capitolo 13 parlava delle leggi, delle tasse e dei doveri dei cittadini. Egli concludeva nel versetto 8 dicendo: non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri. Ecco, chi ascolta questo saggio consiglio evita un monte di guai, spende bene i soldi che ha e in più salva la salute del suo fegato. La società del debito accessibile e dal prestito facile è piena di trabocchetti, di inganni. I credenti, anche quando hanno dei veri problemi finanziari, farebbero bene a starsene lontani. Quanto è meglio affidarsi alle parole dell'apostolo Paolo nell'epistola ai Filippesi e a ciò che scrisse anche ai Corinzi riguardo alla liberalità, al donare. Nella sua lettera a Timoteo Paolo ha espresso una grande verità: ora la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ecco, la società del consumismo, dell'arrivismo e dei debiti non è per il credente. E siamo al termine delle considerazioni di oggi. A me piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi, siete d'accordo o meno su quanto vi ho letto da questo articolo di Guglielmo Stendridge. Fatecelo sapere. Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, appuntamento al prossimo numero e buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Benvenuti a Favole alla Radio. Quella di oggi ha a che fare un po' con l'educazione dei figli. L'ascoltiamo subito insieme, poi dopo, come sempre, ci risentiremo per le consuete considerazioni.
5: I due cani. Un tale aveva due cani. Uno lo addestrava alla caccia, l'altro invece lo abituava a stare in casa. Se talvolta il cane da caccia, andando a scovare la selvaggina, prendeva qualcosa, il padrone ne dava una parte anche all'altro. Ma il cane da caccia si irritava per questo fatto e muoveva rimproveri al suo compagno, dicendogli che mentre lui stesso, quando andava a caccia, doveva sempre faticare, egli invece, senza far niente, ingrassava grazie alle sue fatiche. Il cane casalingo gli rispose: «Tu non devi arrabbiarti con me, ma col nostro padrone, che non mi ha abituato a procurarmi il cibo con le mie fatiche, ma con quelle degli altri». Per lo stesso motivo, non devono essere rimproverati i ragazzi che battono la fiacca, perché sono i loro genitori che li hanno allevati in quel modo.
0: Questa volta Esopo usa una delle

possiamo portare gli altri più in là di dove siamo arrivati noi. Ecco, perciò è assai poco probabile che, se siamo genitori pigri e indisciplinati, possiamo ispirare ai figli la disciplina e l'amore per il lavoro. Ma vi sono anche genitori che lavorano volentieri, ma non si vede rispecchiata, ecco, nei loro figli questa realtà. Perché? Sento spesso questo ritornello. Io ho avuto una vita dura, non voglio che a mio figlio succeda la stessa cosa. E queste persone, armate delle migliori intenzioni verso i loro figli, non si rendono conto del pericolo che sta dietro a questo loro atteggiamento. Esse danno ai figli tutto quello che desiderano, risparmiano loro ogni fatica, ma poi dobbiamo chiederci con quale risultato. I ragazzi giungono alla conclusione che a loro tutto è dovuto e che non è affatto necessario faticare per guadagnarsi da vivere o per raggiungere dei traguardi importanti. Pensano che un'occupazione umile e faticosa sia qualcosa di cui vergognarsi, per cui preferiscono vivere alle spalle dei genitori piuttosto che sporcarsi le mani, casomai, con un lavoro modesto. Esopo aveva ragione. È molto probabile che, se il figlio batte la fiacca, il rimprovero maggiore dovrebbe toccare ai genitori, a quei genitori che hanno abdicato al mandato, alla responsabilità di educare i figli conferita loro da Dio, a quei genitori che hanno portato avanti quella teoria dell'educazione permissiva, improntata sull'autonomia e sull'assenza di regole e di divieti. Secondo un sondaggio abbastanza recente, i genitori che hanno seguito le teorie sull'autoritarismo ricevono da più parti molte accuse di essere padri e madri disastrosi, adulti sempre meno autorevoli, molli e confusi. I figli stessi, che sono abilissimi nello sfruttare a loro vantaggio le debolezze degli adulti, sono spietati nel giudicarli. Così, ancora una volta, l'uomo è costretto a toccare con mano la realtà di quello che la Scrittura afferma. Chi si allontana da Dio e rifiuta di attenersi ai suoi principi per vivere secondo i propri lumi, si ritrova poi nel caos, nell'incoerenza, senza più certezze. Ecco, che fare allora a questo punto? Ritornare alla parola di Dio. In essa troveremo non soltanto le istruzioni per svolgere il compito di genitori, ma anche i principi che devono informare la nostra vita se vogliamo svolgere questo compito nel migliore dei modi.

Salve amici, siete pronti con la Bibbia? Eccoci al quesito biblico, alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, e dico da alcuni di voi, perché siete davvero pochi, pochissimi quelli che ci fate delle domande. Amici, datevi allo studio, alla lettura di questo sacro volume. E lo so che sul principio è un po' duro, sembra quasi incomprensibile, ma se avete un po' di perseveranza, lo Spirito di Dio verrà in vostro aiuto, vi aprirà gli occhi e allora troverete tanti, tanti tesori inestimabili in questo libro. Le domande di questa settimana sono su diversi libri delle Sacre Scritture. Una l'abbiamo qua nel libro di Giosuè, nel Vecchio Testamento, il resto è tratto tutto dai Vangeli. Pronti? Allora, cominciamo con Giosuè, capitolo 15, i versetti 16-17, e si chiede: lo zio di sangue poteva sposare la nipote? Il versetto legge così: allora Otniel, figliolo di Kenaz, fratello di Caleb, prese questa ragazza per sua moglie. Otniel non era lo zio, come il nostro interlocutore pensa, ma era il cugino. Lo zio era il padre di Otniel, che come abbiamo notato si chiamava Kenaz. Quello era il fratello di Caleb. E i matrimoni fra i cugini si fanno pure al giorno d'oggi. Ora passiamo, come abbiamo detto, al Nuovo Testamento. Luca, Vangelo di Luca 5:5, quinto capitolo, quinto versetto. La mia domanda è: aveva o no fede? Il versetto dice: e Simone rispondendo disse: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola io calerò le reti. Beh sì, io direi, è mia opinione, che Simone, cioè Pietro, aveva fede. Come esperto pescatore ben sapeva che pesci non ce n'erano in quei paraggi, perché aveva pescato tutta la notte senza prendere niente, e poi durante il giorno non era il momento di pescare, perché anche se c'era qualche pesce era difficile prenderlo a causa del traffico che esisteva sul lago e che distraeva i pesci. Però Simone crede a Gesù, ha fede nella sua parola e l'obbedisce, e noi sappiamo dal resto del capitolo che la pesca fu davvero una pesca miracolosa. Passiamo ora sempre a Luca, capitolo 5, i versetti che vanno da 17 e 26, e ci viene detto così: stranamente, al contrario degli altri miracoli dove interviene prima la guarigione fisica e poi la fede, come per esempio nel miracolo dei 10 lebbrosi, qui vi è prima il perdono e poi e solo dopo la guarigione. Come mai? Ebbene amici, qui si tratta dell'episodio della guarigione del paralitico calato davanti a Gesù dal tetto. Voi vi ricordate l'episodio, eh? Ebbene, la frase detta ad alta voce da Gesù: o uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi, non era diretta tanto al paralitico, che Gesù poteva semplicemente guarire dicendo, come in tutti gli altri casi, alzati e cammina. Ma era diretta ai farisei, al clero, che erano lì davanti a Gesù. Mentre guariva il paralitico dalla sua atrofia, Gesù cercava di guarire anche il clero dalla loro cecità spirituale. La frase ha prodotto l'effetto voluto da Gesù in una reazione avversa da parte del clero, che risponde: chi può rimettere i peccati se non Dio? E Gesù replica loro: giudicate voi stessi cosa è più facile dire, levati e cammina, o i tuoi peccati ti sono rimessi? Dire i tuoi peccati ti sono rimessi non comporta con sé alcun effetto visibile, perché nessuno può vedere o rendersi conto se la frase ha trovato effetto nel paralitico. Quindi è più difficile dire alzati e cammina, perché si vede l'effetto della validità dell'autorità di Cristo nella guarigione dell'infermo. Sì, Gesù voleva che loro si rendessero conto, come avevano da sé detto, che Gesù era Dio.
Passiamo ora a Luca capitolo 6, versetto è da 17-20. E si domanda: perché la necessità di farsi toccare? Perché, come dice il versetto 19, usciva da Gesù una virtù che sanava tutti. Certi quindi erano sanati perché toccati da Gesù, altri perché da per sé, non potendo avvicinarsi a lui, non potendo ricevere la sua attenzione, e ricordiamoci che era presente una gran folla di persone, questi erano guariti perché in fede loro avevano voluto toccare Gesù. Ed ora passiamo a altre domande che ci vengono dal Vangelo di Marco. Marco capitolo 14, versetto 31, che legge così: ma egli diceva più fermamente ancora: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri. Si domanda: anche gli altri lo rinnegarono oltre che a Pietro? No, con la parola, come fece Pietro tre volte, lo rinnegò solo lui, ma anche gli altri lo rinnegarono, nel senso che loro fuggirono lasciandolo solo. Si va ora a Marco 14, 32 e si domanda: qual è il significato originale della parola Getsemani? Questa è una buona domanda che denota l'attenzione con la quale colui che ci ha scritto studia le sacre scritture. È bene informarsi delle cose. Ebbene, crederci o no, la parola Getsemani vuol dire frantoio. L'orto dei Getsemani significa l'orto delle presse dell'olio o l'orto del frantoio. Ed ora si va quasi alla fine della Bibbia e si passa alla seconda epistola di Pietro Apostolo, 3:17. Si chiede in questo passaggio: Pietro sa già che gli scritti di Paolo entreranno a far parte delle sacre scritture qualche secolo dopo? No, questo versetto non dice niente su questo soggetto, casomai è il 15° e il 16°. Ma pure qui tutto quello che Pietro dice è che le cose che lui ha detto sono pure state confermate o ripetute nelle epistole di Paolo. Questo versetto tutt'al più può provare l'armonia di insegnamento che esisteva fra i diversi apostoli. Ed ora cerchiamo di rispondere alla domanda di un caro ascoltatore che ci sente in Porto Torres, Sardegna, e gli ci chiede: il fratello Currades afferma che non era imposto alle donne di farsi registrare al censimento. Nel Vangelo di Luca 2:5 leggiamo: a farsi registrare con Maria sua moglie, e risulta questo anche nel testo greco. Come può lui allora affermare tutto ciò? Vedete, amici, che bella domanda. Questo caro ascoltatore dimostra davvero non solo una buona intelligenza, ma anche una grande attenzione in quello che lui ci dice. Noi lo ringraziamo per l'ascolto che dà ai nostri programmi e anche per averci scritto. E naturalmente la risposta dovrebbe venire dal caro evangelista Stefano Currades, e lui la darà, perché io ho inoltrato la cartolina che mi è arrivata. Quello che io posso dire è che quello che l'evangelista Currades qui intromette non è altro che una sua speculazione personale, e non so, forse è basata su fatti storici che sono a sua disposizione, i quali dimostrano che solo gli uomini erano obbligati a farsi registrare. Se questo è vero, in tal caso Maria mostra un amore grande verso il suo sposo che la spinge ad andare con lui malgrado la sua condizione. E se questo di nuovo è vero, dimostra ancora
come meravigliosamente la profezia si adempì facendo nascere Gesù a Betlem, come era stato scritto. Ma, come dico, queste sono solo speculazioni, e son sicuro che il fratello Currades, quando scriverà, saprà ben difendere la sua posizione. Nello stesso tempo, ora ringraziamo questo nostro amico che ci ha scritto e ringraziamo tutti voi per averci ascoltato. Amici, leggete le Sacre Scritture e poi scriveteci e risponderemo anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti capitolo 23esimo. E Paolo, fissati gli occhi nel Sinedrio, disse: Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza. E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Iddio percuoterà te, parete scialbata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso? E coloro che erano qui vi presenti dissero: Ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio? E Paolo disse: Fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo. Or Paolo, sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei, esclamò nel Sinedrio: Fratelli, io sono fariseo, figliuolo di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. E come ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea fu divisa. Poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. E si fece un gridare grande, e alcuni degli scribi del partito dei farisei, levatisi, cominciarono a disputare, dicendo: Noi non troviamo male alcuno in quest'uomo. E se egli avesse parlato uno spirito o un angelo? E facendosi forte la contesa, il tribuno, temendo che Paolo non fosse fatto da loro a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via dal mezzo di loro e di menarlo nella fortezza. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. E quando fu giorno, i giudei s'adunarono con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40, e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero: Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiar cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo, e noi innanzi che egli giunga siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed è entrato nella fortezza e riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualche cosa da riferirgli. Egli dunque presolo lo menò al tribuno e disse: Paolo il prigione mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualche cosa da dirti. E il tribuno presolo per la mano e ritiratosi in disparte gli domandò: Che cos'hai tu da riferirmi? Ed egli rispose: I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno del fatto suo. Ma tu non dar loro retta, perché più di 40 uomini di loro gli tendono insidie con imprecazioni contro se stessi e han fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso, ed ora son pronti aspettando la tua promessa. Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. E chiamati due dei centurioni, disse loro: Tenete pronti fino alla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea, e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore Felice. E scrisse una lettera del seguente tenore: Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. quest'uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto d'essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che l'accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione. Essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo, l'ho subito mandato a te, ordinando anche ai suoi accusatori di dir davanti a te quello che hanno contro di lui. I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida e il giorno seguente, lasciati partire i cavalieri con lui, tornarono alla fortezza e quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore gli presentarono anche Paolo. Ed egli, avendo letta la lettera e domandato a Paolo di qual provincia fosse e inteso che era di Cilicia, gli disse: «Io ti udirò meglio quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e comandò che fosse custodito nel palazzo di Erode.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 24esima puntata.
3: Signor Si è molto impegnato nell'opera di evangelizzazione del suo paese e nell'opera di ministero pastorale per i piccoli gruppi di cristiani che sono sorti nella zona. Oltre a ciò, egli apre una stazione medica e missionaria senza l'aiuto di personale o denaro stranieri. Infatti, Si era anche esperto nell'arte medica e questo gli è di aiuto specialmente nella cura degli intossicati dall'oppio. All'inizio del 1883, il quarto anno dopo la conversione di Si, egli si stava avviando, senza rendersene conto, ad un periodo di grave crisi. Ne sarebbero emersi nuovi sviluppi e una nuova luce sui suoi problemi, così da capire qual era la sua vocazione per la vita. A circa 30 chilometri dal villaggio di Si, sulla strada maestra che conduce nella capitale della provincia, c'è la città di Hung Tung, che domina l'intera pianura circostante. Numerosi villaggi affollavano in quei tempi la campagna, fino alle basi dei monti. Viaggiando attraverso quella zona, i missionari avevano subito pensato che quella città sarebbe stato un centro ideale per il lavoro missionario, ma fino a quel momento nessuno aveva ancora messo in atto il proposito di predicare lì l'Evangelo. Lasciata tanto a lungo nelle tenebre, la gente aveva cercato di soddisfare la fame dell'anima come poteva. Pur nella loro ignoranza, queste persone non erano affatto indifferenti ai problemi spirituali. Circa 50 anni prima, un riformatore era vissuto a nord-est di quella provincia. Era un uomo serio, pensoso, che aveva dedicato tutta la sua vita a richiamare i suoi concittadini a quello che di meglio essi conoscevano, con uno zelo che produceva risultati notevoli. Non curandosi delle comodità della vita, viaggiava da tutte le parti, sopportando molte difficoltà, vivendo in povertà e solitudine, sempre pronto a dare quel po' che aveva con sé a chi era ancora più povero di lui, predicando ovunque il rinnegamento di sé e il fedele servizio agli dèi. Con entusiasmo chiamava gli uomini e le donne al pentimento e diceva loro che dovevano convertirsi dall'egoismo e dalle vie malvagie, coltivare le virtù, curarsi delle necessità degli altri, praticare la benevolenza, spendere tempo e denaro per sollevare i sofferenti e accumulare così dei meriti, nella speranza di evitare il giorno terribile del giudizio. Questo tipo di esortazioni era gradito ai cinesi per il loro grande senso di responsabilità e per il loro terrore della morte e della retribuzione, del giudizio del cielo a cui nessuno poteva sfuggire, poiché tutti sentivano in sé una coscienza colpevole. I suoi seguaci erano numerosi ed elevati di rango e di condizione, confuciani, buddisti, taoisti, uomini e donne, e si univano a lui per formare vere e proprie comunità che si proponevano di ravvivare l'adorazione degli idoli e i riti religiosi. La loro influenza fu molto sentita soprattutto nella pianura di Hung Tung, che divenne il centro animatore di questa rinascita del culto idolatrico. Il capo del movimento morì poco prima che i missionari evangelici mettessero per la prima volta piede nella provincia di Shanxi, ma i suoi seguaci ne continuarono il lavoro. I più zelanti di loro divennero vegetariani e praticarono il celibato, dandosi a severe pratiche di austerità. Alcuni presero a recitare giornalmente delle cantilene delle preghiere, inginocchiandosi su punte di chiodi di ferro appuntiti, fissati a questo scopo su una tavola di legno, mentre davanti a loro bruciava un po' d'incenso. Altri, benché non si torturassero e non rinunciassero ad avere una vita familiare, facevano duri pellegrinaggi a santuari lontani e spendevano generosamente il loro denaro per fare opere buone, come provvedere casse mortuarie per i poveri, aggiustare le strade, sovvenzionare i sacerdoti che avevano la cura dei templi, liberare gli animali che sarebbero serviti da cibo. Molto conosciuto come capo di uno di questi gruppi era un uomo di nome Fan, che viveva in un villaggio a pochi chilometri a est di Hung Tung. Benché dedito alla pratica assidua delle virtù, egli era stanco e insoddisfatto nel suo cuore e desiderava qualcosa di meglio, ma non sapeva neanche lui che cosa. Un suo amico, che viveva in città, gli portò un giorno delle informazioni strane. Degli stranieri si erano stabiliti dalle sue parti e vendevano dei libri religiosi, parlando di un Dio che chiamavano il solo Dio vivente, che aveva un piano per salvare gli uomini dal peccato. Questo amico non era molto interessato alla cosa, ma aveva pensato che a Fan potesse interessare di più e perciò gli aveva portato un opuscolo dal titolo «I tre bisogni». Fan prese immediatamente la decisione di guardare dentro questa nuova religione e, saputo che gli stranieri avevano già lasciato Hung Tung e vivevano in una città più a sud, a un giorno di viaggio, pensò di andarli a trovare di persona per capire meglio questi insegnamenti, per i quali sentiva un vago interesse. Fu facile trovare la casa degli stranieri e Fan ricevette un caloroso benvenuto da Sung e dagli altri. Venne condotto nella sala degli ospiti e i missionari ascoltarono con grande interesse la sua storia. Risposero a molte sue domande, quelle espresse e quelle non espresse, e sembrarono comprendere molto bene quello che lui provava. Gli parlarono anche di numerose persone che, in città e nei dintorni, avevano accettato il Signore, e specialmente di uno studioso ex confuciano di nome Si, che ormai era un capo tra i cristiani locali. Questo meravigliò Fan, perché egli non era preparato a trovare anche degli studiosi confuciani tra questi cristiani, e ancor di più era meravigliato nel vedere quanto questi stranieri erano simili a lui, non solo per l'abbigliamento cinese, ma anche per la conoscenza profonda della mentalità e dei costumi della sua gente. Erano gentili e sembravano stimare la sua posizione di capo religioso. Parlavano con semplicità e convinzione di vita eterna, della pericolosità di essere trovati inconvertiti, della gioia di sapere che i propri peccati sono perdonati. Non tutto era chiaro per Fan, ed egli dovette andarsene con ancora molte domande rimaste senza risposta. Si salutarono ed egli stava per andarsene quando intervenne Chang, un altro nuovo convertito. «Oh, non pensi di andarsene di già. Ha appena cominciato a capire questo meraviglioso insegnamento. Venga con me al villaggio di Chang Occidentale. È solo a poche miglia da qui, attraverso la pianura, e il signor Si sarà molto contento di vederla». Fan accettò questo suggerimento inaspettato e i due si avviarono attraverso le montagne. Mentre procedevano lungo la strada, Fan ascoltava con crescente soddisfazione tutto ciò che Chang gli diceva. Era contento di incontrare Si. Egli era un confuciano di alto livello culturale e come lui un predicatore di benevolenza. Certamente si sarebbero sentiti subito fratelli.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz.